0: i ritmi alti era molto pericoloso.
1: La Francia è forte proprio così, definizione.
0: È puntuosa, è forte.
1: Due squadre, sì. C'è la possibilità, insomma, di Barcola, chi sta roba qui, non ha fatto neanche un minuto nella prima partita. Io mi aspetto anche rotazioni.
0: Chiaro.
1: E per poi andare freschi e con tutti i giocatori forti, motivati. Il Marocco è squadra.
0: Sì.
1: Provo forte. C'è le due fasi che le fa bene, equilibrata, errori tecnici, di grande sanità e anche una sua autorevolezza quando gioca, mi piace.
0: È vero, è quella che ha visionato tra le squadre, diciamo così, a
1: tutti buoni giocatori, non ha più Chaimi,
0: sì,
1: può dire sì, però sono tutti ottimi calciatori e poi va bene in campo, sono veramente, poi c'ha Mazarui che spinge sulla sinistra, che ha una forza, una velocità, sono tutti molto rapidi, veloci, tecnicamente all'altezza della situazione, posso dar fastidio.
0: Peccato per Coné, ha avuto questo infortunio,
1: sì,
0: infortunio, in bocca al lupo naturalmente, ragazzo che aveva fatto una buona stagione con il Sassuolo.
1: Trataccia,
0: sì. Incredibile la sua freddezza nel salutare il pubblico nonostante il grave infortunio, sono più preoccupati di impauriti i suoi compagni e gli avversari, che quando ci ha mantenuto veramente la calma, diciamo, non deve essere facile.
1: No, non deve essere facile.
0: Le immagini erano toccanti.
1: C'è infortunio, il dolore e poi il trauma psicologico.
0: Assolutamente.
1: Perché sì, non è che ti male da solo, ti fanno del male e quindi a livello di testa, insomma, bisogna vedere come puoi agire. Insomma, un giocatore forte che poi alla fine adesso la medicina, insomma, l'avanguardia, credo che poi potrà ritornare forte come prima. È un giocatore che piace molto.
0: Diamo in bocca al lupo, gli facciamo. Senti, ovviamente la pica che è nata ieri sera, quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori, invece Graziani ha detto ma no, ma che stai dicendo? Hai seguito? Hai un'idea velocissima, ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
1: Bastoni è senza dubbio è molto forte, però secondo me si parla giocatore, ecco, tra i più forti nel suo ruolo. Per una stagione ha assicurato questo livello, poi è successo di tutte le polemiche legate alla post Inter Juve e quello che è successo in Bosnia,
0: non è stato esatto,
1: non hanno aiutato polemiche, le cose. Comunque resta secondo me un giocatore centrale dell'Inter molto forte. Poi se diciamo di classe forse andiamo oltre nella sua realtà, però certo. È sicuramente un giocatore molto forte, va recuperato anche in nazionale. Poi in attesa di sapere, 2 giugno ci sarà il presidente federale.
0: Sì, ci siamo, no? Siamo arrivati lunedì.
1: Però insomma, sembra di capire che sappiamo la con Mancini, un clamoroso colpo di scena. Mancini però è uno che poi i giovani, nel senso che puoi strutturare questa nazionale, Bastoni, secondo me potrebbe restare ancora c'è un altro oggetto.
0: Bene, forse ci danno. Ok, proviamo Nicola Ceccarini, Cenk.
2: Ciao, io mi sento, dobbiamo vedere come mi sentite voi.
1: Come prima.
0: Più o meno, come prima, però proviamoci, io vi devo dire. Dai, vai.
2: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi. Sì, no, stavo sentendo che dicevate, ma non so se conta meno, perché se mi si scatti, magari si perdono le parole, come dovete dire voi, state sentendo abbastanza bene.
0: Dai, vai.
2: Sentite meglio di prima, sono sintetico su un pensiero, ho sentito quello che dicevate. Che aggiungere di un Marco? Io ho trovato un campione, un uomo che era prima un uomo che poi grande calciatore, perché mi è stato veramente nella sua vita un vero e proprio maestro di insegnamento per quanto riguarda i valori ai ragazzi, e lui questa sua idea l'ha portata avanti, non si riconosce in questo calcio, aveva perfettamente ragione, ma la sua pacatezza, la sua serenità, il suo modo di interpretare il calcio come veramente deve essere, per me rimarrà un qualcosa dentro. Io oggi ti non ti dico che mi sono veramente mosso, perché tutte le volte lo sentivo Igor rappresentava quello che per me è il calcio, quello che dovrebbe essere il calcio, quindi insomma, ecco, sono veramente una grande persona, ma un campione così maiuscolo. Questo era il pensiero. Per poi
0: no, non nulla da aggiungere, Nick, perché
2: no,
0: poi
2: sentivo che parlava anche un po' di quello che sarà il nuovo corso, no, della GC, direi che come ha detto Stefano ormai tutto mi sembra ben indirizzato sulla coppia Malagò-Mancini.
0: Senti, Nick, approfitto naturalmente come sempre della tua presenza. Palestra, prima parlavamo dell'Inter in apertura, ci siamo sempre più vicino, abbiamo letto anche i vari approfondimenti sul mercato, ormai sembra fatta, usiamo questo termine ancora condizionale, c'è più certezza. Quanta?
2: Ma guarda, senti, io lo sai il rapporto che ho con Cristiano Giuntoli, per cui l'ho sentito spesso in questi giorni, anche per dire un po', a volte abbiamo anche per parlare un po' della mia Fiorentina, per aver visto il suo dall'esterno, per capire andiamo a parare, perché è un po' sempre molto occupato, quindi ho bisogno anche del conforto di dire sportivi che stimo molto, e lui mi ha detto e mi ha sempre fatto capire che se la volontà del giocatore è quella di andare a quel posto, alla fine anche la società farà il possibile per attentarlo in tesa all'Inter, e che poi questa contentezza reciproca ci sarà anche la Taranta. Io credo che comunque 50 milioni per essa dopo una da titolare in Serie A sia una cifra importantissima, perché io, è importante sottolineare lo sforzo dell'Inter e sottolineare un po' lo sforzo anche, per dire, diciamo così, di una società che una volta dimostra di voler fare cose per bene, di prendere dei giocatori forti. Certo, questa oggi la ferma, pensate un po' quanto costa un giovane promettente italiano, cioè quanto viene pagato un giovane promettente italiano, qualcosa come 50 milioni di euro, più bonus. Se questo fa riflettere sul fatto che poi spesso e volentieri diciamo no, ma i giovani italiani, ho capito, però se costano questi tre non è assolutamente semplice. Aggiungo un elemento statistico, no? Che la Salana vende Falessa, che in realtà è che non fosse mai stato un giocatore, cioè, se ci pensate bene.
0: Anche questo è vero, anche questo è vero. E allora dovrebbe esserci anche il Garbo e Massimo Grandi. Adesso vi sento meglio, quindi forse siamo riusciti a risolvere un po' il problema. Sentite, sull'azione di Palestra, soggiorni parliamo, siamo sempre lì, può essere successiva come dice Nick, però poi dopo arriva una squadra dall'estero di un altro campionato, vedi Lemmer, un giocatore così se lo prende su, quindi a questo punto meglio fare uno sforzo economico e vederlo giocare qui con l'Inter, che la squadra
1: adesso è alto, ma il giocatore è molto alto.
0: E poi c'è una prospettiva, Stefano è giovanissimo,
1: questo secondo me è forte, cioè nel senso che secondo me lì ci vede, ecco, un giocatore.
0: Non fa rimpiangere Dumfries, sai? Potrebbe far rimpiangere Dumfries.
1: Andiamo
0: sempre calma.
1: Però è un giocatore forte, Marco, secondo me, sul quale formare il futuro in una zona del campo di Inter. Palestra l'abbiamo coperta per almeno 6-7 anni.
0: Sì, faccio un invito.
1: Un Bastoni, sì, un Di Marco.
0: Sì, d'accordo.
1: 50 milioni sono tanti, sì. E però la volontà del calciatore secondo me era determinante, voleva solo l'Inter.
0: Massimo!
3: Sì, la penso con Stefano, ne abbiamo già parlato,
0: sì.
3: Secondo me 50 milioni sono tantissimi, è una enormità, ma non sto dicendo che non li possa valere o che mai in futuro non li avrebbe potuti valere. Sicuramente 50 milioni sono veramente tanti, per un ragazzo che è appena affacciato questa Serie A, questo significa che comunque in Italia pochi giocatori bravi di valore e che ci si vede cose in più vengono strapagati, e io spero che, insomma, che possa essere il contesto, essere un contesto giusto, va in una società seria, una società che ti permetterà sicuramente di giocare. Sarà, vi credo, il sostituto di Dumfries. Mi auguro che con tutto il cuore questo ragazzo riesca a dimostrare il talento e la tecnica che ha dimostrato ad oggi.
0: Poi Daniele, vedo da te, c'è anche una canzone in tutto questo. Comunque c'è un allenatore che i giovani ci ha lavorato, sì. Lanciare anche quest'anno, no? È partito, alcuni li hanno inseriti mano a mano, hanno comunque dato, no? Che tra l'altro è stato anche lui contro il suo contratto prolungato. Daniele.
4: Il fatto che Palestra sia un ottimo aspetto, non ci sono dubbi, ha disputato un gran campionato e speriamo fermi, ovviamente lo migliori anche, visto che andrà a giocare in una delle squadre come l'Inter. Anch'io francamente sono molto perplesso di fronte alla valutazione del giocatore che ha giocato un suo campionato di Serie A. 50 milioni mi sembrano un'enormità, mi sembrano francamente, no, evidentemente oggi è così, se vanno così è giusto che vadano così. Io sono abbastanza plesso, abbastanza contratto, ripeto, per un giocatore fermato, per un giocatore sicuramente da grande futuro, ma che deve dimostrare ancora molto.
0: Tra l'altro, perdonami, è anche, diciamo, un peso per il calciatore. Adesso non dipende da lui, perché lui non c'è niente, dice io faccio il mio e poi mi... No, parti con una valutazione tante sulle spalle, non è poco, insomma.
1: Non è poco,
0: gli dai un peso al calciatore che forse, però il mercato è questo che dobbiamo fare, insomma, è che siamo un po' tutti d'accordo su questo, però che...
1: ecco, io mi sento di, mi sbilancio, non mi sembra un fuoco di palestra.
0: Sì, sì, no, no, ma sì. Su questo sono, condivido quello che tu dici, cioè
1: è paura a crescere.
0: Hai speso tanto, però hai fatto un investimento, diciamo.
1: Potrebbe essere il facchetti di adesso, mi ricorda molto quel Falcata, questo anche, potrebbe anche segnare più gol. Non si pare con i Dumfries era un altro tipo di giocatore. Però c'è questa Falcata, questo terzino fluidificante, potrebbe anche entrare nel cuore, nei cuori azzurri, potrebbe ricordare a tratti nelle movenze Falchetti.
0: Dici Nick, sei d'accordo anche?
5: No, diciamo che lì secondo me negli ultimi anni gli esterni forti ne ha presi tanti, no? Voglio dire, pensiamo magari anche della fascia sinistra, dove alla fine Marco è uno dei migliori interpreti di quel ruolo, ma ancora Dumfries hanno avuto Hakimi e sono stati bravi, perché poi alla fine Hakimi è un giocatore di rompente devastante, Dumfries forse fisicamente più forte, ma alla fine per certi anche molto più utile alla squadra, e l'hanno pagato molto meno, e oggi Palestra lo paga tanto. Però secondo me, ecco, Palestra un po' ricorda queste progressioni, questa velocità.
0: Ti ricorda, scusa, ho capito,
5: Hakimi, mi ricorda un po' Hakimi, proprio perché c'è questo passo sulla velocità, è devastante, cioè può, bisogna vedere come si comporta anche in fase relativa, perché secondo me piede anche per poter fare gol. Però secondo me questo è uno secondario della crescita, sarà un grande colpo, perché comunque è un giocatore. E poi è stato bello, guarda, secondo me una cosa, Chelsea e Manchester City gli avrebbero dato più soldi all'Atalanta, sì, e più soldi di ringrazio a lui. E lui mi ha detto no, voglio rimanere in Italia perché voglio giocare qui, perché qui perdere che l'Inter può essere la squadra più forte d'Italia, quindi è anche più facile come scelta. Non voleva andare a lei. Questo sembra un bel segnale agli altri, ecco, come dire, stiamo qua e forse magari pian pianino stare qui, forse si può ricostruire qualcosa di interessante.
0: Senti Nick, prima di salutarti invece ti chiedo situazione Milan, Amorim arriva, è da solo, mi dicono, io non so se ti risulta a te, che comunque Amorim vorrebbe Croce come direttore sportivo, cercando di fare un po' di pressione, risulta questa cosa?
5: Però no? Non lo liberano, se l'hanno tra virgolette Piero giustamente all'Eintracht, non è che lo possono avere con questa facilità. Sì, io questa versione straniera del Milan sono molto perplesso, te lo dico, perché io ho paura che, cioè, che poi va bene tutto, l'esterofilia è importante, che ci può aiutare a credere in certe situazioni, ma può essere anche un effetto boomerang, perché c'è pure qualcuno che conosce il calcio italiano, sarà pure qualcuno che funziona un club in Italia, ci vorrà pure qualcuno che conosca anche le difficoltà, la questione della pressione, delle dichiarazioni del comportamento durante la situazione, qualcuno ci sarà, ci dovrà essere, che ripista un po' dalla nostra parte. Io ho la sensazione che si lascia per tutto questo aspetto e Milan finisce per attorcinarsi, quindi bisogna che trovino qualcuno importante anche in Italia.
0: Senti, coinvolgo un attimo Stefano Massimo, perché ieri abbiamo avuto una versione di questa situazione del Milan. Dice Milan l'anno precedente aveva preso direttore sportivo e quindi allenatore, aveva fatto tutte le cose. È andata male, quest'anno riparto dall'allenatore che può essere la garanzia, cioè una ripartenza diversa come l'allenatore manager. È una chiave di lettura, ne pensato, oppure da noi è complicato, oppure lavorare da solo, che dite?
1: Dipende da quando possa essere, da come possa essere sostenuto l'allenatore, dipende. Insomma, si debba comprare il programma, ma
0: due buchi sull'organismo.
1: Prima arriva buttato in una dimensione nuova, perché insomma lei non ha mai frequentato, soprattutto un grande club, parlando di Milan. Per me è una buona opera, un po' controcorrente rispetto, ma io capisco lo scettismo, il pregiudizio può accompagnare questo allenatore, so che ci sono stati due paesi che non hanno fatto molto bene, però credo che questo sia preparato e sia più strutturato. però Marco, devi essere messo in condizione di lavorare da solo, boh, mi sembra eccessiva la cosa, però quello che tu dici non è da escludere. Se lui dimostra di avere

0: capacità manageriali, tipo manager dell'inglese, insomma, va fatto. United di solito in Inghilterra funziona,
1: certo,
0: poi... cardinale, o che lui daranno gli strumenti necessari per fare questo tipo di lavoro.
1: Vedo un po' dura. Daniele Garbo,
2: guarda, io ribadisco quello che ho detto qualche giorno fa. Secondo me al Milan sono che idee ben confuse. Quella che abbiamo è una scommessa, a dire un salto nel buio. Penso che l'hanno fatto male al Manchester United, e peraltro al Manchester United sono andati male molti negli ultimi anni. Però insomma, prendere un tecnico lì senza prima aver bellato la società attraverso l'ingaggio di uno sportivo, un amministratore legato e così via, mi sembra abbastanza curioso, ecco. Sì. Non sembra che il Milan sia vero in un momento di grandissima difficoltà.
1: Sì. Massimo Bonanni, un po' dura lavorare così, no? Immagino per un allenatore, boh, a meno che c'è una rivoluzione totale proprio l'anno prossimo, boh.
3: È difficile, dai, è un ambiente in questo momento difficile, c'è molta incertezza, molta insicurezza. Ed è veramente complicato anche provare a...
1: Ma per me, Massimo, io aggiungo a quello che avete detto, che secondo me è pure tardo la situazione. Cioè, siamo al 19 giugno, ecco, tra 15 giorni ci sarà più o meno il raduno. E a me mi sembra terribilmente tardo non avere setto, non avere, insomma, boh, letto, non so se Nick tutta che si è messa a telecalciatori per capire. Boh, perché questa è una cosa qua l'allenatore ci avrebbe, sembra veramente, scusa. Beh, Massimo,
4: ma un attimo, no, quello che dico io è quello che ha detto Daniele, è una situazione estremamente maggiosa e pericolosa.
1: Sì. Ma stavi terminando, scusa, mi ho interrotto.
3: No, dicendo sicuramente si è in ritardo, sicuramente in questo momento l'allenatore possa chiamare i giocatori, è una cosa che magari non potrei fare, però è veramente una situazione difficile che non avrei mai immaginato per una società come abbiamo in questo momento.
1: Sì, sì, ma noi sono giorni che questa cosa viene sottolineata proprio per diciamo perché stiamo parlando del Milan. È questo che fa un po' fare un sorriso amaro da questo punto di vista. Va bene, Nick, ti lascio così con l'ultima invece sulla Juve. Qualche mossa ho letto di tre nomi che sono stati associati a Juve, Lucumi, Spagnolo.
4: Sì, con Zaniolo e il terzo Lucumi.
1: Quindi
4: due secondo me non sono novità, per quanto riguarda Colomani e Lucumi, se ne già parlavo di discorso, parlava già durante la regione anche di Comuni. Per quanto riguarda invece Zaniolo, sinceramente Zaniolo, la situazione io sapevamo anche che c'era il Como e anche il Milan, però non so quanto in questo momento Zaniolo obiettivo della Juventus. Penso che l'abbiano più preoccupazioni. Stamani ho fatto capire com'era anche la questione relativa a un altro giocatore che ancora non abbiamo capito bene se è andato via definitivamente oppure no. Sto parlando di Vlahovic, e però non credo che ancora Nevalic abbia fatto, quindi la situazione era tutta in divenire anche lì.
1: Tutti in divenire. Va bene, noi poi ne parliamo di questi tre nomi. Nick, grazie, buona settimana. Ciao. A presto, un buon lavoro.
4: Un saluto a tutti. Ciao, ciao.
1: Ci fermiamo un attimo, subito.

0: Sportivi, sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Picca e Tony Palomeni.
1: Ecco, ciao, qui,
0: come
1: ciao
0: sempre, come sempre. E allora, caro
1: buon
0: Stefano,
1: quindi
0: no, a tutti voi, andiamo immediatamente a riprendere Daniele Gabbo, che è in collegamento con Daniele. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio, ritrovati.

0: Ciao,
1: poi abbiamo anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: E oggi c'è Mister Animus. Ciao Mister, ben trovato, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, ciao.
1: Come stai, tutto bene?
2: Sì, benissimo.
1: Adesso poi con te faccio due chiacchiere sul mondiale, perché insomma lo approfondiamo un attimo poi insieme. No, io voglio chiedere una cosa invece. Approfitto anche della presenza di un allenatore. Ma Stefano, dando un'occhiata, approfitto perché c'è anche Massimo con noi, magari senta il suo pensiero, tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio, ieri c'è ordine, ricordi che cosa ha detto? Dice attenzione, perché non vorrei che Gattuso ci ripensi. O succede una cosa del genere? Cioè, mi viene da fare anche la domanda, ma chi glielo fa fare in questo momento a prendere una situazione del genere? Sta andando via Romagnoli, è andato via Provedele, gira in partenza. C'è una squadra che sta praticamente smontata, non si sa che tipo di giocatori arriveranno. Non è una, cioè, lui ancora non è ufficialmente l'allenatore della Lazio.
0: Tutto, penso che tutto possa succedere, però...
1: Lo scusi, ti senti desidero che possa...
3: Mi rimane difficile, mi resta difficile immaginare un suo abbandono prima della, diciamo, del lavoro. È uno che si con anima, cuore, testa, in questo tipo di esperienze, la Lazio non è arrivata. È vero che ha dei problemi, non pochi, però secondo me Gattuso poi alla fine ha questa possibilità di...
1: Lui di Fiorentina, ti ricordi? Era ufficiale.
3: Sì, durò una giornata... insomma, bisogna capire che visto il centro di Formello,
1: sì,
3: ha dei tatti, delle cose, insomma.
1: Pure all'epoca ha visto Park.
3: Sì,
1: insimo, dai, insimo.
3: No, ci sta quello che ha detto Franco, ci può stare, però sarebbe grosso. Secondo me si è fatto questa avventura difficilissima e vuole fare impresa, trasformare questa squadra che Marto ha da fattore ambientale, quello che sappiamo che da mercato bloccato, adesso Gila e Romagnoli sembrano ormai destinati, cioè voglio dire, devi vedere che cosa combini sul mercato, perché è molto presto per giungere al mercato.
1: No, però così
3: è vero che è mercato a zero, Marco, se tu cedi i pezzi grossi, puoi fare un mercato...
1: No, per carità, tutto si può fare.
3: Il valore economico più simile, poi devi essere poi a centrare gli acquisti.
1: Sì,
3: insomma,
1: sì,
3: ma io dico, sarà la capacità del direttore sportivo e anche l'indicazione all'allenatore, insomma, non si arrende, che
1: non getta la spugna. Non getta la spugna. Massimo, secondo te?
2: È una situazione clamorosa, questa è un'altra situazione difficilissima. Non vorrei essere nei panni in questo momento di uso, perché almeno al Milan c'è certezza di cinciare un calcio allenatore, quindi dici sai, adesso c'è il allenatore che magari gli hanno detto vieni, no, non ti occupare, Romagnoli rimane, Provedel lo stiamo cercando di convincere, Provedel via, Romagnoli via, Daccagni non lo so come farà. Io ti dico, sono preoccupato, sono molto preoccupato e mi fa la preoccupazione. Poi sono anche convinto, insomma, che si metteranno una mano sulla coscienza, ci si mette una mano sulla coscienza e si
1: chi?
2: Cerca di fare. Chi? Sappiamo tutti. Secondo me in questo momento le possibilità che può prendere il presidente sono sicuramente più alte, una percentuale più alta c'è.
1: Stando speranza.
2: Io sono uomo che cerca sempre la positività e in questo discorso,
1: questo è vero, voglio bene per questo, voglio bene per questo.
2: Bisogna essere solo le positivi, cioè nel momento in cui veramente vedi tutti se ne stanno andando, tutti ti stanno abbonando, secondo me è il momento di guardare attorno e dire ragazzi, forse è meglio se veramente alzo le mani e dico ciao.
1: Daniele Garbo, mi lascio allenatore per ultimo, che voglio sentire la posizione di un allenatore che arriva in una situazione così difficile, se può avere il pensamento. Daniele.
4: Ma quella della Lazio secondo me è una situazione esplosiva, pure più difficile della storia quando lo tiene proprio questa società. Io penso che Gattuso sapesse benissimo come parare, chi andava a entrare e chi andava a dare. anche se le parole di Franco Ordine, che è un collega che io stimo moltissimo, un maestro di questa professione, non sono mai

0: casuali, perché Franco ha sempre ottime copie, quindi qualcosa mi fa pensare. Però certo, quella di Gattuso è una bella scommessa, insomma.
1: Sì, perché Gattuso non ha allenato da nessuna parte.
0: Esatto, diciamo per dire questo, bella scommessa, ma credo che non aveva una squadra, quindi esatto. Lui è comunque un fatto positivo. Quindi no, non penso che mi indietro, ecco, penso che sa benissimo con chi ha a che fare. L'ipotesi di cui ha parlato Massimo, di un'azione addirittura della società, non lo so, questa è una testa, resta di Lottito, che è una testa che siamo molto così, quindi non lo so cosa voglia fare il presidente. Questo è che andare avanti in questa situazione e iniziare una stagione in questa situazione, secondo me, è molto molto pericoloso.
1: Mister, voglio un pensiero da allenatore, ecco. Non so se ti è mai capitato di arrivare in una situazione difficilissima, complicatissima, al punto tale da dire a me sa che lascio per torno indietro.
2: Allora, secondo me l'unico motivo perché tu possa lasciare una squadra è se ti senti preso in giro, diciamo. Cioè, mi hai assicurato che questi quattro c'erano, eccetera, ce ne abbiamo parlato, abbiamo garantito che fossero, poi vanno via. Allora vengono cambiate le carte in tavola, allora chiaro prendi, ti senti un po' preso in giro e allora tu puoi prendere l'ipotesi di andare. Fermo restando il discorso che abbiamo fatto prima, cioè Gattuso è la persona giusta probabilmente per aprire il gruppo, per cercare di citare un gruppo che va sicuramente indebolito, avrà tante figure nuove e deve fare un mercato. Quindi dalle due parti anche Gattuso terrà in considerazione questo, che le aspettative saranno alte e lui può fare bene, fare più di quello che ci si aspetta, se sarà bravo insieme alla società, a mettere insieme i giocatori motivati nel modo giusto per fare un campionato che rilanci, mantenga la Lazio nelle condizioni normali, diciamo che adesso hanno di normalizzazione, e il Gattuso può pensare di far bene nel caso in cui vada ad entrare nel cuore in testa dei giocatori, ecco. L'unico modo cui vada via, ripeto, è quello, cioè se si è sentito il giro, cioè mi hai garantito rimanevano tutti e quattro, che vanno via tutti e quattro, allora rimettiamo almeno le carte in tavola e abbiamo, l'unico modo è quello.
1: Vediamo, perché al momento ancora non c'è l'ufficialità che lui è alla Lazio.
3: C'è l'ufficialità neanche per Allegri a Napoli. Quindi...
1: Sì, anche questo però, verissimo. Ma comunque vediamo, perché mi sembra una situazione molto delicata, perché poi tu giustamente ti osservano poi il mercato, però devi costruire una squadra. È un conto avere quattro giocatori.
3: Ma io ci metti anche, perché non c'è nulla di male quello che hai detto tu, cioè, che è stato anche un po' da
1: Daniele. Sì.
3: Cioè, non è che ha tutto questo mercato Gattuso, quindi ci può stare che nel periodo, nella carriera, i pochi ricchi hanno opportunità, la col volo e non è tra la linea stretta, ecco, ci può stare questo aspetto.
1: Sì, chi è che parla?
0: Marco,
1: dimmi.
0: Secondo me Gattuso non deve ricostruire una squadra, deve ricostruire un ambiente.
1: Vero.
0: Ma
1: lui non lo può ricostruire, ragazzi, non ci inventiamo nulla, perché Gattuso non può ricostruire nulla, bro.
0: Deve costruire si vede ovviamente, ovviamente, ma voglio dire, il compito più di Gattuso è proprio questo, è costruire la squadra, sì, soprattutto riportare
1: di meglio che ti stiamo muovendo, Daniele.
0: Ti fermo, non mi sono mai
1: adesso ti sentiamo.
0: Il compito non è suo, è più che altro del presidente di riportare la gente allo stadio. Sappiamo per i motivi la gente è nello stadio, no?
1: Sì. Facciamogli fare un grosso in bocca al lupo, perché è una situazione molto delicata, quindi secondo me l'ambiente non potrà fare nulla, perché l'ambiente in questo momento è tanto, diciamo così, il motivo di contrasto è uno solo, non c'è con Gattuso né con i giocatori, insomma il motivo lo sappiamo tutti, insomma è una divisione netta fortissima nei confronti del presidente, quindi Gattuso da questo punto di vista è un po' incidente in Stefano, perché non c'è lo stesso Harry che ha accettato la decisione che di vincere, può riportare.
3: Aggiungere una cosa, Marco.
1: Sì, ecco, poi...
3: ma anche se al posto di tu sarebbe arrivato, ne so, fammi un nome altrimenti, è una questione tra
1: e laziale. Ma nel mercato, nel mercato forte,
3: questa cosa molto penale, molto
1: l'allenatore
3: non c'entra niente.
1: Però qui sono d'accordo con Massimo, quando ci sono preoccupato, perché tu vedi una situazione dove dal punto di vista tecnico c'è un impoverimento, e questo non è cosa da sottovalutare.
3: No, certo.
1: Quindi, buon lavoro, trovate il sostituto di Romagnoli, trovate il sostituto scudo di Provedel, trovate il scudo di Gila, perché è compito vostro, hai ragione.

0: è compito loro, prendono i soldi, devono fare loro la squadra. Però a me sembra una missione molto dura, molto in salita, ecco, subito sul Pordoi, sull'Alpe d'Huez, non lo so, insomma, tutte salite, bisogna i grandi muscoli sulle gambe per affrontare. Vediamo. Mister Bussa, sì, il mondiale che ha fatto il primo giro, cosa ci ha detto dal punto di vista, non so, tattico? Cos'è che ha impressionato maggiormente il mister?
1: Mi ha impressionato, dunque, le delusioni, diciamo, parziali, stiamo parlando, se facciamo le debite dure, nel senso, la prima partita, eccetera, eccetera. Però noi analizziamo allo stato dell'arte. Allo stato dell'arte, le tre squadre che hanno fatto meno rispetto alle aspettative sono Portogallo, Spagna e Brasile. Io di queste tre squadre riesco ad accomunare una cosa tecnica comune, però, che è il tiki-taka, cioè il passaggio, il posto fallo, eccetera. Questo mondiale cosa ci sta dicendo? Che questo tipo di calcio è vecchio, è passato, non è una cosa da sottovalutare.
0: Si può criticare, mister?
1: Le squadre vanno più forti, stavo dicendo, sono proprio quelle che vanno in verticale: Inghilterra, Francia, Germania, Argentina, Colombia, Marocco, squadre che creano spazio, attaccano in verticale e hanno dei missili esterni. Cioè, l'Inghilterra in questo momento è la squadra più voluta di tutte, quella che mi è piaciuta di più perché crea spazio, manda dentro, si rende bassa. Visto Harry Kane difendere l'area a 5-6 volte, una è fortissima sulle palle, fermo ogni corner e ogni punizione di ultimi 30 metri, un'occasione da gol, che è tutte e quattro, andiamo a vedere i corner e tutte le punizioni, un'occasione da gol. Quindi creare spazio in questo modo, il calcio sta diventando molto più verticale. Le conseguenze quali sono? Non visto, difese basse per creare spazio, anche non perché ci si vuole difendere necessariamente basse. Tiri da fuori, abbiamo visto i goliare, sì, che era una percentuale in calo, diventa una percentuale importante, cioè chi tira acquisisce vantaggio, perché con le difese basse, i blocchi bassi vicino al limite dell'area, il calcio da fuori diventa una cosa che conta. Le palle native hanno più o meno le stesse percentuali, che ho visto 30-40% di realizzazione, ma non ancora quelli. Cos'è cambiato? Cambiato il pressing molto più distratto, cioè vedo un pressing veloce, cioè si può anche perdere palla, la cerchi di perdere, poi c'è un ricontro, si c'è Diego pressing legato, riconquista palla e l'esplosività sulle fasce. Quindi dal punto di vista le squadre hanno interpretato meglio queste due fasi qua, cioè posso anche per palla, ma sono pronto a dire a riattaccare in veloce. L'Inghilterra, Francia, la Germania, per adesso che poco testo, però ai valori, esatto, sì. Argentina, la Colombia che ha i missili sugli esterni, il Marocco, i missili sugli esterni, cioè questa squadra qua comincia a dire che il calcio sta andando in quella zona lì per questa competizione.
0: Mi piace questa idea di calcio più verticale. La Francia l'ha dimostrato nel secondo tempo, Stefano, ha tagliato
2: ogni parola che ha detto. Più due al tiki-taka o ce le mostri veramente, esatto. C'è 5-6 possesso che due fine, magari ecco verticali l'ultimo nell'ultimo saggio eccetera, ma non mi sembra che siamo lì. C'è anche la Spagna deve da... vabbè, Fernando Torres, Fernando Torres si è mangiato gol. Probabilmente se avesse segnato un gol Spagna si sarebbe sciolto. Senza Yamal mi sembra che perde tantissimo. Quindi alla fine ci sono i punti, le scelte dei calciatori, dei protagonisti e questo calcio che sta, come ha detto giustamente correttamente Giovanni, sta prendendo il suo
0: meno possesso alla
2: sì, perché a un certo punto anche, ma io anche Giovanni Norvegia.
0: Sì.
1: Sì, io ho visto anche Norvegia, Stati Uniti, la Svezia, comunque sono
2: sì,
1: l'Olanda, vengono... il Giovane, ci sono dati occhio, cioè sono
2: vengono addosso,
1: idea. Esatto.
0: Sì.
1: Quindi è con tante intenzioni anche nel recupero palla ce l'hanno. Poi non so se avete l'altra cosa che mi piace sottolineare è che c'è un'altra linea di porta adesso che è l'area lì, il lato corto dell'area, si cerca sempre la sovrapposizione corta, qui c'è una profondità,
0: sì,
1: diciamo, per andare a fare back, per andare dentro l'area a scaricare, per andare a calciare in diagonale,
0: passaggio al dietro, si vede visto
2: calciotto.
0: Esatto, sovrapposizione un passaggio dietro, l'uomo che va su da a rimorchio, si vede spesso tipo di situazione.
1: Ecco, i blocchi per girarli in questo modo.
0: Esatto. Quello, eh? Daniele, ti ha impressionato in Inghilterra o la Francia? Sì. Quelli che hanno impressionato maggiormente?
1: Sì, sono le due squadre che mi hanno impegnato di più. Francia perché ha un tasso di qualità spaventoso, cioè la Francia sono due squadre che potrebbero arrivare entrambe in finale, ma lì secondo me. Quando vedi la panchina della Francia prendi pure, insomma. E poi Dembélé, il pallone ha cominciato dalla panchina l'altra sera, insomma, questo ti dà l'idea, la qualità per la Francia. Ha cambiato

0: Barça con Bene nel secondo tempo. Anche a me è piaciuta molto l'Inghilterra, perché ha aggredito la partita all'inizio, la capacità di andare in profondità e così via. Condivido totalmente l'analisi di Mister. Aggiungo una cosa: nel mondiale, soprattutto nel mondiale così lungo come questo, non c'è messo un mondiale con 40 squadre, bisogna andare piano, secondo me, con le sentenze dopo la prima turno, nel senso che spesso nel mondiale, mondiali con meno squadre, vedevamo che cominciavano a 100 all'ora, poi si scioglievano, oppure le squadre andavano malissimo all'inizio, poi finivano vincendo, quindi piano con le serie definitive. Penso che da questo punto di vista deve avere un aspetto, un'importanza molto, direi forse fondamentale, l'atto fisico. In un mondiale così lungo l'aspetto fisico, sì, la capacità di recuperare e di cambiare passo in momenti importanti del mondiale, secondo me può essere di più. Da questo punto di vista, occhio alle africane, su quelle che hanno qualcosa delle altre.
1: Massimo, la riscoperta degli esterni, cioè giocare sugli esterni, sempre avere l'uomo che ti fa la solidarietà numerica, ti salta, quello che adesso diciamo vogliamo vedere, no?
2: Sì, sì, beh, assolutamente sì. Io do come favorite Argentina, Brasile, Francia, come ipotetiche sorprese, Marocco, e anche io una Belgia,
1: Marocco c'è una bella squadra, ragazzi, adesso vediamo andare avanti, però c'è un'altra bella squadra in mezzo al campo, gli esterni come diceva mister,
3: è squadra
1: sì. Poi ricordiamoci che è dal quarto posto di 4 anni fa, quindi ormai loro sono anche più consapevoli, no, delle loro, certo, della loro forza, quindi tra le squadre africane non so se siete d'accordo, ma mi sembra più attrezzata, più forzata, non so se
0: sì, mister... però non lo valutiamo il Senegal, perché il Senegal è stato brutalizzato dalla Francia nel secondo tempo, ma non dimentichiamo che il Senegal sul campo ha vinto la Coppa d'Africa,
1: sì. No, carità. No, a me ha impressionato come squadra, organizzazione, tutto Marocco, non so se mi vuole aggiungere qualcosa.
0: Sicuramente sì.
4: Sicuramente Marocco ha fatto una grandissima partita, perché ha interpretato senza nessun timore del locale, facendo dei propri principi, cioè mettendo basso
1: contro il Brasile.
4: Lo aspettiamo, come nel primo è stato giustamente sottolineato, aspettiamo la seconda e la terza prova, perché poi quando si alza bello si accumula ovviamente, come si diceva prima, stanchezza, le profondità delle cose fanno la differenza. Da questo punto di vista la Francia è folle, perché i tre tanti che puoi combinare con altri tre forti uguali, cioè una linea non è mai esistita, non c'è sei giochi davanti clamorosi, e per me è il giocatore in prospettiva più forte in assoluto. Io lo capisco anche a mala lettura che è Olise, perché è un giocatore che fa delle cose da fuori di testa, cioè ti crea la superiorità dovunque trovi.
1: Più di 200 milioni dal Madrid pronto.
4: Ragazzi, è giusto, per questo è il giocatore in prospettiva più forte che abbia visto in ultimi anni, cioè più forte.
1: Mamma mia. E senti,
0: solo una contraddizione della Francia. Sono francesi e sono presuntuosi. Questa è l'unica cosa che
1: è vero. Questo è un po' il loro, diciamo così, è l'origono numero uno. Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa. Il prossimo anno ci sono un po' di natori giovani, no? Partiranno ai nastri di partenza, cui Abate, ad esempio Aquilani, poi c'è Tricco che prende il Bologna. Ti posso vedere, stavo leggendo statistica su tutto il lato web, che è un bel segnale, ma noi come paese, come campionato, siamo in ritardo rispetto agli altri campionati, che avevano anticipato questi ricambi di panchine con allenatori più giovani, servono. E chi può far meglio secondo te? Hai un di questi che, diciamo così, caratteristiche, modo come mette in campo la squadra, potrebbe far bene, al di là del mercato che dobbiamo aspettare quali saranno le scelte, no? Però ecco, Quilani l'abbiamo visto, Catanzaro, Abate l'abbiamo visto nell'esperienza Serie B, Tedesco sinceramente lo conosco meno io, quindi però mi hanno parlato bene. Che dici, Massimo?
2: Guarda, sono contento per questa sessione, è una situazione che mi avrebbe fatto piacere, di conseguenza mi piace che ci sono dei ragazzi italiani giovani che partono in Serie A, e secondo me la situazione è un pochettino più semplice, potrebbe avere Aquilani, perché viene da una società, da una che ha lavorato nella maniera in cui lavora lui, ha una ossatura, non potrà fare mercato vero, però l'ossatura della

0: qua bene o male è questa. A Bade si troverà in una situazione dove a Torino la situazione è un po' particolare, deve partire bene, è un ambiente difficile, quindi lui sotto un punto di vista deve essere bravo, fortunato a partire in una certa maniera. Secondo me sono due allenatori molto bravi, molto preparati, e giusto dargli una possibilità. Mi sono contento e in bocca al lupo.
1: Garbo?
2: Ho una bella spesa anche di Abate, che ha lavorato molto bene a Stabia. È una scelta coraggiosa quella di Airo, come ha detto giustamente Massimo. L'ambiente non è facile, perché diciamo, che la tifoseria somiglia a quella della Lazio, è in polemica col presidente da molto tempo, e gli chiede di cedere la sua. Però lì sa partire bene, se comincia a giocare, a perdere le prime partite, secondo me le cose complicano.
1: Mi sembra di intravedere questi tre qualcuno che possa partire su bene, che ha qualche caratteristica superiore.
3: Guarda, io conosco persona Filani perché ha un corso con me, Alberto. Ci siamo anche confrontati spesso durante, ci siamo anche confrontati 10 giorni fa, ci siamo proprio sentiti. Quindi lui è Caco, è un ragazzo giovane che ha un'azione clamorosa, ci mette tutto se stesso, e questo è un posto importante, perché non fare questa professione come un lavoro normale, non puoi solo lavorare, devi metterci il cuore, perché altrimenti non riesci ad andare a prendere i giocatori, a convincerli a fare delle cose che tu hai in testa, di tra virgolette seduci, e la seduzione passa attraverso una passione, non c'è nessun altro di argomentazione, perché poi tecnicamente, tatticamente, eccetera, dipende tutto da te, dipende dal giocatore che hai, dalla società, dall'ambiente, da tutto quello che ci siamo detti prima, e in più dipende dalle situazioni contingenti, cioè quanto ci mette la squadra ad avere quali sono i tuoi principi, se accetta di metterli in campo. Quindi tu devi mettere qualcosa di personale. Filani, parli perché lo conosco personalmente, ripeto, questa cosa ce l'ha, cioè il fatto di trasmettere passione immediatamente in modo viscerale, quella cosa più importante. Quindi lui sicuramente può fare molto bene. Poi tatticamente gli allenatori italiani sono tutti molto preparati.
1: C'è un messaggio, Stefano, te lo giuro, di Massimo, che dice del Torino che sia una squadra al vertice da anni, sapendo la storia che loro si sarebbe, cosa dovrebbe pensare che il nuovo allenatore è una giovane promessa, con tutto il rispetto per Abate. Cairo deve mettersi la mano in tasca e far sognare i tifosi. Come risponderesti?
4: Il tifoso Granada aspetta
1: sempre grandi cose. Chi prende il Torino, scusa?
4: No, voglio dire, il tifoso però del Torino si sente tifoso di una società che è molto importante, no? Nella sua storia. Però la realtà è presente e dice altro. Non si di criticare la scelta del Torino, però mi sento ugualmente di criticare il pensiero del nostro amico. Cioè, se io sono fosse del Torino, mi ricordo di Torino, Puglia, Siani, Vecci, Zarelli. Dove è andato a finire quel Torino? Lo vogliamo, cerchiamo di costruire un qualcosa di significativo che possa sognare i tifosi. Mi sembra che lì è stata la cosa.
1: Ma quando hanno preso Esca in premio,
4: però non cambia niente. Il tifoso del Torino
1: fatto,
4: non ha, sì, ma il tifoso del Torino, Marco, non ha niente. Ogni anno c'è una
1: pettatina. La struttura c'ha le spalle.
4: Va bene, no, ma puoi fare meglio del primo posto.
1: Non, non è Abate, secondo me. Magari Abate è bravo.
4: Ma infatti ho detto che questa è la realtà di Torino, però il tifoso Torino non era assegnato. Sa che vedrà un campionato centro classifico ogni anno. Guarda che triste.
1: Questo è un discorso generale.
4: Beh, ma ho capito.
1: Secondo me il fatto che una società scelga un allenatore giovane
4: va promessa, bene, non però nemmeno mi sento di criticare fatto... il nostro amico Granato.
1: No, però secondo me bisogna fare uno step da questo punto di vista. Cioè, il problema non è scegliere un allenatore giovane a promessa, è che se scegli un allenatore giovane che ha una promessa,
4: sì, lui, il
1: come
4: lo aiuti
1: dice... a lavorare,
4: sì,
1: come lo
4: il nostro amico
1: dice,
4: se tu scegli Abate, siamo sempre le solite. Ha scelto Manoli, ha scelto quello, Iucci, le cose, siamo sempre lì. Nei giorni poi adesso sta lanciando un giovane allenatore che merita, secondo me, un palco del genere, sono d'accordo con quello che è stato detto prima, Massimo, Giovanni e Daniele. Cioè, ben venga questo refresh in panchina, con ormai uno che, insomma, voglio dire, guarda nel parco.
1: Qui allena sempre gli stessi.
4: No, perché siamo a parlare del ma 115 anni, mi ha dato...
1: rimuoviamo un po' le panchine,
4: esatto, quindi, perfetto. Perfetto, quindi però detto questo, il tuo amico tifoso Granada avrà pure il diritto di poter sognare, e se no siamo sempre lì. Capisco tutto, la società, come lo sennò, però ogni anno a Torino, il tifoso del Torino sa che faremo, che non sarà. Torino da decimo posto, dai, uno,
1: vabbè, Vediamo, vediamo. Allora, non so se avete aggiungere qualcosa più in chiusura, voi tre, avete qualcosa da aggiungere? Massimo, Daniele, Mister Mussa, c'è qualche cosa su questa, anche saggio nostro ascoltatore?

0: Allora, no, ma ti ha detto.
1: Allora. Vai Daniele, vai.
0: No, Stefano, cioè quella di Torino è una situazione che conosciamo da tempo, e quella di Abate, bella scelta, perché sia un allenatore giovane, è una scelta coraggiosa secondo me, e poi è una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio.
1: Va bene, va bene. Massimo?
2: Cosa?
1: No, voglio qualcosa, non so, ma no, su questo discorso allenatore giovane, se no avanti.
2: Te l'ho detto, io sono pro i allenatori giovani, quindi
1: no, per quanto mi riguarda. Sì, sì. Mister Musa, un ascoltatore, conclude così. Maresca inizia con Guardiola come secondo, quindi è tutta un'altra cosa. Quindi devi andare a fare il secondo uno forte, se non plenare.
3: Che cazzo è successo? No, questa non è una cosa. Non è da
1: piazze,
3: esatto, però c'è da dire che io capisco il tifoso che dice ok, se tu prendi Abate, presumibilmente sulla carta le tue ambizioni sono quelle di mantenere quello che sarebbero fatto finora, cioè un cambio di media classifica. Ed è alla fine proprio questo, inutile raccogliere giorno, perché se tu prendi un mister con pedigree più alto, questo viene e ti chiede le garanzie tecniche di tutto tipo, investimenti, eccetera, eccetera, per lavoro anche per se stesso. La differenza tra attori nuovi cos'è? È questa, cioè l'attore nuovo non può reimporre, perché accetta che c'è e di conseguenza deve necessariamente fare di necessità, quindi può ampliare i giocatori che ci sono accettando i compromessi con la società. Quindi questo è un quadro generale.
1: Generale, va bene, ci fermiamo, riparliamo tra poco. Grazie a Mister Musa, ci sentiamo presto per un altro
4: sempre
1: con te Giovanni, a presto, okay. Un abbraccio.
0: Ciao,
1: presto. Grazie a Daniele Garbo,
4: ciao, Daniele. Ciao,
1: buona settimana ragazzi.
4: Ciao,
1: ciao, a presto, ci fermiamo, break.

0: veramente c'è una temperatura di una, fa un caldo terribile oggi.
1: Voglio mangiare.
0: Patto con la temperatura.
1: Cosa possa accadere nei prossimi mesi?
0: Che dobbiamo fare? Mese estate, siamo andati per estate.
1: A 40 gradi a giugno.
0: Ma non me lamentate, dopo il freddo fa freddo, perché fa caldo, perché è una roba incredibile. Di Paolo, buon pomeriggio.
1: Caro direttore.
2: Buon pomeriggio, ma sei tu a dire che fa caldo, poi lui non può lamentarsi.
0: No, oh, ma
1: non ho capito. Ma Paolo, qui è la classifica dei pronostici.
0: Ora,
1: prima stagione,
0: io campione in collegamento, Massimo Orlando, super campione, grande Massimo.
1: Posso annunciare il mio ritiro dal campionato?
0: Visto
1: sono il retrocesso.
0: E che vuol dire? Ma c'è Massimo, quindi... non l'ho sentito, io, Massimo.
1: Ah, ti ho sentito. Ci ho salutato.
2: No, e ci sono.
0: Non ti sentivo. Il campione.
2: No, ci sono. Io... Saluto a te, Marco, a te, direttore.
0: Il campione va elogiato, scusa, adesso ti arriverà poi ci manderai la foto.
1: Paolo, io non ci sarò il prossimo
0: anno. Ci sarai, ma no.
1: Non partecipo, sono retrocesso, quindi.
0: Ma che no, non ci sono retrocessioni, campionato senza retrocessione.
1: Quella cosa dell'NBA, le cose.
0: Come la stile americano, ormai tutti gli americani, siamo viva gli americani.
1: Avremo sei tempi.
0: Ma c'è Simone Baglia, il portierone. Simone.
3: Buongiorno a tutti, ciao Mario, ciao direttore, ciao Stefano.
2: Ciao portierone.
0: Simone.
3: Complimenti al campione.
0: Diamogli i complimenti.
1: Dove
0: bravo,
1: sta?
0: No?
3: Dove
1: sta Simone?
3: Ma uno merita,
1: Sta uno stabilimento sul lago, dove sei?
0: Dove sei Simone oggi?
3: No, sono in giro.
0: Simone, dal punto di vista dei portieri, con quello che ti è piaciuto maggiormente?
3: Ma quello che mi è piaciuto maggiormente è quello della Costa d'Avorio e quello del Capo.
0: Ma quello è stato preso a plate, scusa, dai.
3: Ma io non parlo di le parate, parlo anche di dal punto di vista tecnico, tecnicamente due portieri che anche tecnicamente, quindi complimenti anche alla squadra sia della Costa

0: No, Paolo dice questa tripletta di David, oh, si è ripreso, è ritornato.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Nene Zaniolo, che tra l'altro l'ha appena rialzato l'Udinese. Ma detto questo...
0: Sì, però sembra che non sia proprio contentita da parte della sua gente, del giocatore, quindi... Addirittura anche al Milan l'hanno affiancato.
6: Al Milan, se vuoi aprire un altro discorso, va bene dopo. Ma,
0: sì, sì, abbiamo.
6: Per quanto riguarda il discorso della Juve, io sono, guarda, non sono juventino, vedete che non sono juventino, ma a parere mio la Juve darà molti dollari a torcere all'Inter, indipendentemente da quello che sia il mercato, perché comunque c'è un'identità che c'è solo all'Inter e al Como, le altre e a Roma. Le altre squadre, secondo il mio punto di vista, si è ancora lontane da presentare delle squadre che possono vincere per il campionato.
0: Paolo, vengo da te. Questi tre che abbiamo letto oggi, come Colomo e Zaniolo, sono dei nomi che possono essere da Juve, potrebbero essere...
7: L'unico che può essere interessante, secondo me, è Lucumi, l'unico che può in qualche modo, ma come rincasso, come da linea, non come attaccante principale. Io credo
0: come difensore.

0: Sì. Ma io penso che come non stiamo parlando di attaccanti, io di come attaccanti credo che ci sia, diciamo, una attenzione particolare per i nomi diversi al solito, sono sicuro di questo. Cioè la caratteristica di Carnevale è sempre stata quella con il Sassuolo di parlare, non dico illustri sconosciuti, ma dei giocatori, lo vediamo anche l'ultimo Sassuolo, dei giocatori che poi in qualche modo danno poi si torce a tutti. Cioè la coscienza e l'allontanamento totale dell'algoritmo per rivolgersi un pochettino a cui anche se possono fornire delle, diciamo, degli sviluppi interessanti. Non escludo nemmeno, diciamo, di qualche italiano o qualche giovane italiano o di qualche sentimento anche della primavera stessa della Juventus o dei settori giovanili della Juventus. Se credo che ci sia un allargamento da parte della società con la Carnevale, con diciamo il culto con Spalletti, nel cercare le cose alternative, non il classico nome, sono d'accordo con Romani o David o lo stesso Vlaovic, insomma sembra che gli facciamo un piacere a far accontentare di 8 milioni all'anno senza dare.
1: Però no? Paolo, tu scuri una cosa, Spalletti vuole Vlaovic.
2: Sì, ma certe cose.
1: Ho capito, però Spalletti lo ha chiesto, gli ha detto, ho capito, però è una richiesta dell'allenatore.
2: Sì, ma non è che poi le 8 milioni a Vlaovic,
1: magari gli avrà detto parlaci e trova una soluzione.
2: Ferma anche alla richiesta di Comolli.
1: Ma lì c'è un bonus, secondo me hanno fatto
2: bonus, accetti invece non ha accettato, le più soldi e quelle azioni poi
1: non lo scuderei, dice, da questa.
0: Ma guarda, di Vlaovic sono questioni economiche.
1: Sì.
0: Quando va bene alla Juve Vlaovic, ma è la sua cifra che chiede, lui, ma quella è la cosa.
1: Ma che tu non pensi, Paolo, che Carnevale possa trovare una soluzione?
2: Ma come un uomo
0: molto che possa trovarla, ma non a quelle cifre.
1: No, quelle cifre, no.
2: Ma come la trovi? Ma puoi sostenere, ma Paolo, ma puoi sostenere un ingaggio da 8? È inversamente proporzionale al momento che
1: e se lui avesse capacità in cui
2: si trova di Juventus. Ma non può per nessun altro dirigente, bravissimo, competente, certo può sostenere una cifra.
1: Ragionare.
2: Ragionare significa sì. Ragionare. Non puoi tenere un giocatore a milioni netti all'anno nella Juve che farà l'Europa League, una Juve che ancora non ha trovato 4-5 giocatori da Juventus per riformare un po', no? Il tessuto di questa squadra merita un'altra dimensione.
0: La fascia della Juventus sono i 6 milioni, 6-4-2. Ai 6 milioni lui dovrebbe starci. Potrà essere una casella che può prevedere una deroga, che può essere anche 8 milioni, come tutti i grandi club. Però quegli 8 milioni a Vlaovic non li dai, e questo è il punto. Non li puoi dare a lui.
1: No, io parlavo di una diciamo di una strategia di Carnevale per convincere l'attaccante. Magari
3: strategia vuoi mettere, Marco? Che strategia devi? C'è una strategia di società alla quale non si può prescindere di non dover considerare, Marco.
1: Ma magari trova una soluzione. Convince il giocatore.
3: Ma la soluzione
2: deve prendere di me, uno convince.
1: Che ne sai? Magari è una questione di come ti sei posto come un come si sa porre lui, non ne scusa.
2: Però sono 6.
1: Sì, magari trova una soluzione lui per convincere l'attaccante.
2: Già sono tanti.
3: Per me sono troppi quelli che 6.
1: Se parliamo di troppi 6, sono pure troppi 50 che danno palestra.
2: Ma per carità, però Marco, la Juve non può permettersi cose del genere in questo momento, secondo me. Oppure se, come ha detto Paolo, se c'è l'eccezione, ma non può essere la eccezione, deve essere un qualcosa in più di Paolo.
1: Ma dovete dire chi è questo qualcosa in più a
2: te? Io devo dare 8 milioni. No, io devo. Solo da 4 milioni arriva la Pino, non è quello.
1: Sì, ma qualcosa in più.
2: No, è il caso. Non è che meglio Vlaovic, per carità. Però io non posso toccare un calciatore economicamente sostenere 8 milioni netti all'anno in una squadra che non è una squadra. Cioè, capisci? È una ciliegina su un ciliegione, una cosa bella sul corpo, però è ornamentale. Cioè non è un giocatore che ti capolge, cioè te non è che prendi, che so, dimmi un centro Kane.
1: Kane allora, nemmeno il
2: ho capito, 10 milioni netti e quello guadagnerà 15 milioni netti al Bayern. Sei fuori, cioè 8 milioni
1: Massimo, tu che dici, Carnevale può vincere?

0: vincerlo?
1: Secondo me sì, secondo me sì, perché le cifre che vuole lui le può andare a prendere nel mondo arabo. In Inghilterra io credo che ci sia tutto questo, diciamo, questa voglia di andare a pararsi un giocatore come Vlahovic. 6 milioni per 4 anni sono tanti soldi, ha preso già 12 milioni per altri 4 anni, cioè dove vuole arrivare? Io questi giocatori non li capisco, ti voglio dire la verità. Certo, chi dire, ma sono condizionati dai procuratori sicuramente, poi quelli di Vlahovic sono particolarmente attaccati a questa situazione di soldi, ma 6 milioni alla Juventus con l'allenatore che ti vuole. Con comunque una tifoseria che nonostante tutto ti è anche schierata a cuore, ma io non so dove vuole andare, non capisco. E poi un'altra cosa, Zaniolo che fare alla Juve, non gioca mai, ha bisogno di giocare. Zaniolo quest'anno si è allenato tutti i giorni, è tornato ad essere giocatore, deve fare un altro anno lì al mese, vedere riesce a tornare quel gran campione che abbiamo ammirato a Roma. Allora poi, siccome molto giovane andrà, deve fare un anno, se va alla Juventus gioca mai.
0: Non so, bravo, tu hai detto solo te lo non fanno più, Vlahovic se può fare, attaccante lo prendono o Bregoni.
2: Ma Colo non è un attaccante che può fare differenza,
0: allora,
2: anche lui.
0: Cioè, prende la Juve, scusate ragazzi.
2: Allora, prima di tutto la Juve deve vendere, in questo momento la necessità di vendere, perché no, purtroppo, come ha detto anche Spalletti, i soldi non sono per comprare i giocatori che servono. Prima deve vendere, sul rilato delle vendite dei giocatori dovrà vedere, ma qui mi rivolgo alla competenza dei generali e mi rivolgo a quello che ha detto il direttore prima. Abbiamo giocatori che noi magari non avremmo nemmeno sentito, di cui non abbiamo nemmeno sentito parlare, ma che diventeranno secondo me dei giocatori fondamentali per quello che sarà il futuro anche della Juventus.
0: Paolo, se pure pensi che ci vuole qualcos'altro, per esempio Stefano dice sì, ok, però ci vuole qualcosa da Juve o mi sbaglio
3: un po' più.
4: Se tu vai a vedere il panorama degli altri della squadra italiana, addirittura diciamo Vlahovic viene considerato come quello più appetibile dopo Lautaro Martinez, ed è questa diciamo la nota sonora che noi abbiamo in Italia. E se tu metti Vlahovic fuori da Juventus, magari tre squadre importanti lo vorrebbero, lo vorrebbe il Milan, lo vorrebbe il Napoli, lo vorrebbe il tre altre squadre che possono in qualche modo accattivare. Questo purtroppo, come dire, il ragionamento passato attorno a questo giocatore, perché diciamo nel nostro panorama c'è questo tipo di livellamento, tu hai questi attaccanti, non hai tantissimi, non c'è Ulisse oppure il Lewandowski oppure ne so il Due o il Mbappé, quello che vuoi, a un livello che è molto più basso, quindi in questo livello Vlahovic può essere una pedina, perché pensi nel riscatto, pensi nel giocatore che si riabilita, questo faccio questa richiesta. Io per esempio conosco Cannavaro, io non lo so, tanti anni lo so, e non è una questione, sembra un acquisto nuovissimo, la posizione in campo adesso è una posizione anomala, no? Ma un Berardi per esempio, o un che potrebbe diciamo
0: Berardi come alternativa.
4: Iniziano a mettere una cosa come quella, oppure anche uno stesso Data, oppure cioè un giocatore,
0: Paolo,
4: un giocatore che possa anche fisicamente interpretare diversamente il ruolo, cioè se vi elenco i migliori attaccanti li volete vedere, li volete in Italia abbiamo veramente dei giocatori che non fanno sognare nessuno a livello di gol. L'unico è Lautaro Martinez, ma il resto, il secondo è Ducas, che piace tanto a Simone, ma il resto che Cancieri, Raffadori, Piccoli, non lo so, non me ne vengono nemmeno altri. Jarawi, che c'è in Italia? Niente.
0: No, allora, qui c'è un messaggio di Roberto, senti, Lucumi, secondo lui, Lucumi è scarso, con un mediocre, Zaniolo prevedibile, e comunque dopo gli infortuni gravi che ha subito non ritornerà mai il giocatore che fu. Il ridimensionamento della Juve è palese, ed è ingiusto non ammetterlo. Roberto da Sassi. Ciao ragazzi, i soldi che costerebbe Vlahovic, invece Alberto, tra stipendio e premio alla firma, la Juve farebbe bene ad investirli su caso del Bologna. Bitanni, stipendio basso e grandi margini. Quindi meglio Castro di Vlahovic. Io ho voi le risposte, ragazzi.
2: Ma non è che sotto certi punti di vista, sì.
3: Sì,
2: sotto certi punti di vista, per quello che sarà, secondo me, il metodo di Carnevali, se mi permettete. Per quello che sarà il metodo di Carnevali, mi ricordo quanto detto prima, arriveranno dei giocatori, perché non siamo un campionato di verde a livello europeo oggi, vabbè, arriveranno dei giocatori che sicuramente e qualitativamente dovranno vivere l'evento potenziale che viene identificato da chi oggi non si affida più all'algoritmo ma si affida alle conoscenze, delle coscienze.
0: No, ma io sono, questo sono d'accordo, però carità, ma si dice dobbiamo quattro anni così dire, va bene,
2: tre. Ma la Juve
0: prego.
1: Sì, no, ma
2: vai.
1: No, scusami, ma il prossimo anno ti presenti con un progetto a 4 anni, se dopo ci partite con 4 punti
0: signori, ma vogliamo dire chiaramente che la Juve al prossimo anno deve lottare per lo scudetto? Ma lo vogliamo dire chiaramente che Carnevali deve far lottare la Juve, ve l'ho detto, ma, cioè, ma che ricominciamo un'altra volta con un altro, dobbiamo costruire, sì, ma devi fare una squadra competitiva, certo, o no?
3: Come no?
0: Cioè devi lottare per lo scudetto.
3: No, stava discutendo presso di Vlahovic.
0: Che ce l'ho? Dico Castro?
3: No, però se sta la Juve adesso a 4 e mezzo, 5, allora sono tutti contenti, capito? A 8 non puoi stare.
0: No,
3: c'è qualcosa, poi Castro, poi c'è scamaccano in giro, tipo inventa cosa, insomma. Non
0: è... Paolo, ti sento silenzioso, ti do un minuto prima della pausa.
4: No, ti dico perfettamente così e sono convinto. La Juventus è nata in partenza di questo campionato, lotterà lo scudetto, io ne sono convinto, perché diciamo abbia questa chance, che l'anno scorso è stata una braccia, chiaramente, e gli impegni Spalletti, diciamo, pur nella diversità di evoluzione della carriera e della storia per quegli allenatori, è simbolo di Allegri, non puoi sbagliare, quest'anno Allegri e Spalletti non possono sbagliare. Quindi diciamo, io ho molta più fiducia in Spalletti, perché sapevo quanto lo stimi come attore. Però devo dirti che anche lui, diciamo, non presentandosi in Champions, chiedendo per assoluto nella Juventus, ecco, mi dà gran fiducia, ecco, mi dà grande
0: fiducia. Vabbè.
4: Però credo che debba lottare, ve l'ho detto, è perfettamente ragione.
0: No, io su questo sono convinto, cioè deve assolutamente.
3: Però tu dici grande Juve, scopri che è una inizio adesso fino a contrario, vediamo cosa il mondiale, non si sa, cioè i due assi della Juventus sono dei giocatori di trone mucchio in questo mondiale, cioè, almeno
0: uno è da Juve,
3: no, nel senso che magari questo mondiale adesso si svilupperà, vedremo altre partite, ma se incidano devono tornare anche belli carichi con Sensao e Idris. Cioè chi fa la differenza in questa squadra? Quindi è una squadra da smontare completamente, ma sì.
0: Dai, io credo che Carnevali
3: smontare. Con il segno di Carnevali.
0: Con il segno di Carnevali. Sei d'accordo? No. Chiudi tu che vado in pausa.
2: No, sono al 100% d'accordo con la questa analisi. È da smontare per due principi. Uno, per il disco che deve raccimolare le somme per andare a comprare il giocatore. E due, comunque deve avere un'identità di spogliatoio che ad oggi c'è.
0: Vabbè, mi fermo un attimo perché ad esempio Salvatore ci scrive, io Terlaovic ce li affianco a Castro, e questo mi sembra diversa con cosa.
2: Ma no, un'opinione.
0: No, per carità, insomma su questo siamo tutti d'accordo. Vabbè, parla anche di esterni di centrocampo, di centrale, quindi c'è da lavorare per rinforzare. Va bene.
3: Portiere
0: per forza.
3: Martinez mi sembra che sia difficile.
0: Dunque,

0: che Vicario andrebbe a Napoli. Queste sono le ultime.
1: Ma sono tutti difficili, non so se avete
0: capito,
1: Lewandowski, Gerardo Silva,
0: Gerardo Silva se andato al Madrid,
2: a Mourinho. Sapete che vado da Mourinho, saluto e vado lì.
0: Ti credo, l'hanno ricoperto.
1: Ma sono così che sono rosati e che sono stati rispediti al mittente.
0: Anche aspetta, il fatto che non si è qualificato in Champions.
2: Ma quello pesa tantissimo, ma scherzi. Ci fermiamo, break.

0: siamo tornati, Stefano. Ecco di nuovo nel pomeriggio di Maracanã.
1: Pomeriggio di nuovo.
0: Allora, lasciamo la Juve per il momento e andiamo un attimo a Roma, perché voglio subito analizzare una cosa con voi. Intanto il collegamento ci dovrebbero essere tutti. La prete Paola, che ritrovo sempre con grande piacere. Ciao Paolo, ben trovato. Simone Braglia e Massimo Brando, ci sono tutti.
2: Ciao, ciao di nuovo.
0: Senti, parto da te, Stefano. Letto, diciamo così, la Roma, diciamo, vuole operare pochi ma buoni, quindi qualità per poter fare uno step importante. Quindi ieri Massimo Romani qui da noi ha detto: io vedo una Roma che può lottare per lo scudo con degli acquisti
1: mirati.
0: Quindi no, Greenwood e Somerville potrebbero essere due per fare il salto,
1: che Gasperini, l'obiettivo di Gasperini sia quello di migliorare là nella tre quarti, e cercando anche di trovare un centrocampista diverso, le caratteristiche più offensivo, più diretto, che possa portare in dote anche qualcosa in più. Ora bisogna vedere i grandi indizi, quali gli indiziati, i sacrificati di turno potrebbero essere nel segno delle plusvalenze di entro la fine di giugno, i rinnovi di Celic, Pellegrini e di Bala sembrano essere una formalità, e quindi si sta creando quello che Gasperini pensava di realizzare lo scorso anno, cioè il pismo a innalzare la qualità degli acquisti, arrivi avvicinando insomma la qualità di Ben, soprattutto cambiare a tre quarti con più strappo, perché ho visto una classifica oggi, una statistica impiosa, che mette la Roma all'ultimo posto per quanto riguarda il dribbling. Qui non stiamo parlando di circo, okay, ma stiamo parlando di superiorità nell'uno contro uno,
0: che sono importantissimi.
1: Allora, o lo fai con gli esterni o la fai con la tre quarti, servono uomini più forti nelle gambe, nella velocità, nelle gambe a basso proprio superiore, e alla Roma manca questo, e Gasperi vorrebbe col Maestro Cup con arrivi tipo Greenwood, Somerville,
0: che ha questa queste caratteristiche
1: che manca,
0: che manca.
1: Magari con i Ball, Green, che con quello che
0: Bellissima hai, il rinnovo, una cifra più bassa,
1: hai le due versioni offensive di una squadra che può crescere molto, visto che poi farai il minuto partita in Champions League, però puoi crescere nell'autostima. Poi sono d'accordo con Massimo, poi immagina, ma qualora adesso arrivare, però ancora
0: certo non è arrivato nessuno, esatto.
1: Quando arriveranno poi vedremo.
0: E Orlando, vengo da te, pensi che ci sia essere un salto di questo tipo della Roma? Parta quest'anno in una Champions, si è preso l'ultimo, pensa di poter lottare per il titolo il prossimo anno?
2: Beh sì, onestamente sì, credo che l'Inter con i giocatori, i nomi che girano, e con la rosa che rimanga ancora la squadra più forte, ma la Roma sicuramente si avvicinerà, perché Gasperini adesso ha la piena fiducia dei Franklin, e magari ci sarà il sacrificio di un giocatore, però va a migliorare la fase offensiva, come ha detto Stefano, dalla parte in su ha bisogno di

0: caratteristiche diverse, saltano l'uomo, che si inseriscono, che hanno insomma nelle gambe non solo assist ma anche 6 gol, se riesce a fare quei tipi di giocatori, secondo me la Roma può davvero può giocarsela.
1: Sì. Paolo, può fare questo step la Roma?
2: Ragazzi, con Greenwood e credo che ci avvicina, non da poco, una 50 milioni, diciamo con Greenwood può fare assolutamente questo salto di qualità che fa segnare e segna, se non sbaglio è una doppia cifra, ma ampiamente, forse sì, più di 25 gol l'anno scorso, quindi è un giocatore e credo 10 o 11 anni, se stavo guardando, sì, 11 anni, quindi è un giocatore che può fare la differenza anche a fianco a Malin, secondo me, e quindi
3: sarebbe una coppia
2: eccezionale, insomma. E quindi interessante la statistica che enunciava Stefano, appunto, perché vuol dire che la squadra ha un'organizzazione di gioco che coinvolge tutti i giocatori nell'area avanti la palla, però ha bisogno di uno strappo di 2 giocatori, il Dybala, diciamo, rinnovato, o qualche altro giocatore che può arrivare, ed è la caratteristica di Greenwood che è stato l'uomo.
3: Che è un po' quello che avevamo nell'Atalanta, Simone, no? Quindi quei giocatori che creavano lo strappo che sono mancati.
4: Ma è rotta la palla. Atalanta romana. Vediamo così. Cioè, è la squadra di Perini.
3: Se arrivano questi giocatori, se arrivano questi giocatori.
4: È la squadra di Gasperini, dove l'intelaiatura è già forte, perché non ci scordiamo anche dal regresso e cosa è successo a livello di vistudini, di negatività. La Roma era già poteva già ambire quest'anno a dover eventualmente lottare, non magari vincere come dicevo all'inizio, però lottare sì, perché comunque è la squadra che nel 2005 è quella che ha fatto i punti di tutti, quindi dal punto di vista qualitativo Roma è già qualitativamente una squadra rodata e che ha i suoi equilibri, che ha un'identità, con questi 2 giocatori da solo arrivare diventa veramente un avversario per tutti, poi dopo. E lotta è apertamente, è una squadra che dal punto di vista logico lotterà per detto.
3: Max ci dice, è sorprendente questa fiducia riscuota Greenwood, una stagione buona a fronte di una carriera piena di azioni fallite. Qualcuno dice, perché ancora Pellini alla Roma? Basta. La Roma dovrebbe prendere un giocatore come Kulik, ad esempio, ci scrive. Allora sarebbe pronta per lo scudetto.
0: Ma Pulisic non l'hanno mai.
3: So anch'io. Magari
4: rispetto alle idee di tutti, io dico una cosa. Comunque sia, c'è da fidarsi di quello che è oggi il padrone del comando, che toglie dal freaking Gasperini, cioè è inutile che continuiamo per modo del cielo, rispetto alle idee di tutti, e tutte le idee sono varie, però qui c'è da anche da fidarsi, comunque poi il tempo lo sarà testimone, di quello che è oggi una prerogativa, un programma ambizioso, va bene, che però Roma ha in essere, quindi ben venga questo tipo di programma.
3: E invece per il Milan, Paolo, andiamo un po' al Milan, il programma Lim è l'unica garanzia in questo momento, c'è solo lui.
2: È una situazione veramente particolare, io non è che sono d'accordo, però capisco, diciamo, ovviamente l'aria funebre che c'è da parte di opinionisti importanti che hanno sempre seguito il Milan, faccio un nome come diciamo per tutti, per legati, ma anche lo stesso Francone, che vedono appunto questa
3: Francone ieri qui da me ha detto si preannuncia un fallimento.
2: Vabbè, no, ma a me sono un po' esagerate, in verità, non credo una cosa del genere, perché è una società in salute economica, non ha chiarezza di idee in questo per quanto riguarda il futuro, perché purtroppo non puoi lasciare, diciamo, una società sgombra da quello che è il riferimento a un direttore generale, un amministratore delegato, un qualcuno, cioè, amministratore delegato anche, ma la sua missione, Calvelli Pectore, ma non ha il ruolo, perché non lo dice lui stesso, non sa di calcio. Quindi ci bisogna una figura centrale in questo momento che dia supporto a Mourinho, cioè non si può portare avanti un progetto a metà, doveva essere Mourinho più diciamo il direttore sportivo del Eintracht, non è arrivato, però

0: alternativa deve essere pronta subito, istantanea, non c'è nemmeno quella. A me sembra che possa rimettersi comunque il tetto in Milan.
1: Però cioè tu hai fiducia? Tu hai fiducia?
0: Guarda, io credo, ho visto troppe come cose chiare rapidamente nel calcio, sia nel bene che nel male. Per cui io non sono mai un teorico del basta, ecco. Può succedere.
1: Vabbè, però è importante avere anche un segnale di fiducia, perché ti devo dire, Paolo, abbiamo raccolto tutte opinioni intime in questo momento. Quindi mi fa piacere che c'è una voce un po' fuori dal coro, possiamo dirlo, che dice vabbè, diamo tempo e vediamo, nel senso aspettiamo, perché vabbè,
0: ma sul Milan stanno sparando tutti a palle incarnate, perché in qualche modo
1: però è un po' strano che stiamo vedendo, Paolo, permettimi di dire, io sono d'accordo, il tuo pensiero di diciamo fiducioso.
0: Non è che è una società povera, cioè non è una società povera,
1: però è nell'organizzazione, nelle idee,
0: è una società confusa che deve fare il bando della matassa, e soprattutto secondo me quello che attira un pochettino gli strali tutti è la figura di Ibrahimovic, perché è vero che tra Ibrahimovic le università sono tantissime, cioè se devi comandare, perché è quota parte delle azioni, comandi ma sei su campo,
1: certo.
0: Altrimenti lascia fare qualcun altro.
1: Allora fammi sentire un po' se c'è qualcuno che si avvicina a Paolo adesso. Stefano, tu
2: io mi avvicino
1: un po', ti avvicini? Quindi sì, hai un tiraglio di fiducia?
2: Ma perché lo scorso anno è andato bene, meno?
1: No. No, no.
2: Si sapeva tutto.
1: Però qui siamo pronti a
2: settimana.
1: Ok.
2: In settimana si arriva sesto, quinto.
1: Quindi anche tu un po' più di.
2: No, nel senso fiducioso. Sono d'accordo, sì. Sono d'accordo con Paolo, fiducioso. Nel senso. Sai, non è semplice ricostruire.
1: Però ci sono giocatori che vogliono andare via, non si sa se rimangono.
2: Ha
1: che
2: detto sta bene Paolo, è un po' confusa la situazione, però il Milan con i conti sta benissimo, non ha fatto male da quel punto di vista, insomma, okay. Quindi non è che.
1: Quindi anche tu hai il sentore di questa
2: cosa. È luglio, è una confusione riscontrabile, discutibile se vogliamo, però insomma io non avrei adesso il fallimento, il Milan è finito, andiamo.
1: Braglia. Tu non sei di questo avviso?
3: No.
1: Vabbè, ma è giusto che raccogliamo, voglio dire, che almeno un confronto.
3: No, ma siamo... però io sono vecchio tifoso, non posso essere anche d'accordo con quello che hanno detto i miei due opinionisti per precedenti anche a me, però il problema è che qui non si tratta di essere in salute economicamente, come per quello va bene che la sostenibilità in questo momento importante è quella, ma non c'è competenze, non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa essere far presagire che il Milan come squadra titolata e come conosciamo noi possa ridiventare il Milan. Il problema è questo, perché comunque c'è un ciatismo totale, che i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Meunier, non si sa se restano o se non restano. È vero che c'è una confusione, giustamente detto tu Marco, ma una confusione di identità di gestione, okay. Dove non ci sono le competenze per poter far tornare Milan nel tempo, perché da oggi ormai è dura, va bene, nel tempo quel Milan che tutti noi ci ricordiamo, non di quel Milan, ma di un Milan comunque vincente, cioè io oggi intravedo la Roma, intravedo la Juve, ma
1: cioè tu vedi meglio la Juve, ad esempio, vedi meglio la Juve, esatto, vedi la Juve del Milan in questo momento per l'organizzazione, soprattutto nettamente meglio. Mi interessa capire, Orlando, mi manca il punto di vista, poi c'è capire anche il futuro di alcuni calciatori, ragazzi, perché noi dobbiamo mettere anche nei conti, i vari Leao, i Moig, eccetera, eccetera, dai.
4: Allora, io sono un po' cattivo, sono a posto, ma se tu non vai fare calcio, perché hanno dimostrato di non saper fare calcio, cosa continui a tenere una società che non ti sta dando nessun tipo di soddisfazione? La stai portando a dei livelli di bassezza che nessuno si aspettava, e tutti ti contro, ma prima vendi te canale, e parlo anche dall'altro tipo, ma perché non la vendete?

0: a questo punto, quando le cose non vanno, bisogna avere il coraggio di dire ho provato, e però è arrivato il momento di andare. Invece insisto, con Ibra che praticamente va ai allenamenti, l'unica cosa che si dire allora, colpi destra lo facevo meglio io, oppure gli schiaffi ai giocatori e non li fa parlare. Dove si va con questi?
1: Tra l'altro Ibrahim ha ricevuto un sacco di critiche anche per quello che sta facendo adesso come commentatore.
2: Pure lì,
1: sì. Certo, lo hanno definito perché si avrebbe poco competente. Vi dico questo,
2: gli hanno detto ai primi, sì.
1: gli inglesi. Oh, io dico quale pulpito
2: no, è bello che come dire, gli inglesi che riprendono
1: dai io riporto
0: chiudo ribadisco a Cardinale, una nuova proprietà, gente che sa calcio, credo che il tifoso
1: Orlando manda via tutti, Cardinale, Lotito, tutti via, va bene così.
2: Dai, via
1: e si ricomincia tutto.
0: Perché Lotito deve restare?
1: No, io sono ribadito il tuo pensiero.
0: No, io faccio una domanda a te.
1: No, in questo momento deve anche lui prendere in considerazione di mollare, penso che abbiamo già detto.
2: Ma chi?
1: Ma almeno facesse gesto, Paolo, di dire metto la società.
2: Non è che vendi un cesto di
1: no,
2: di...
1: però almeno farci, dire guarda, da oggi la società è in vendita.
2: Ho capito, ma magari potrebbe. Ci sta pensando.
3: Non so. Che potrebbe, solo che poi dipende dalle valutazioni, anche il Toro è in vendita. Però il Toro, per esempio, diciamo c'è una base, ecco, una base di 200 milioni. Pare che Lotito abbia rinunciato o rifiutato 480 milioni. Dove vai? Oh, insomma, dipende da quello che hai in mente tu. Cioè ci sono. Mi faccio da parte, però devo arrivare a una proposta inaccessibile. Allora non ti sei fatto da parte.
1: Come si contano 480?
2: Allora cominci oggi e finisci a dicembre 2020.
1: Ma io mi sa che mi incanto prima, sbaglio pure a un certo punto. Vabbè, ci sono un po' di me. Dammi un vocale al volo proprio per chiudere questa cosa, e poi ho le ultime due osservazioni e li salutiamo. Dai, arriva.
4: Ciao Marco, io spero che nessuno si offenda, però secondo me stai dando un po' troppo peso a Carnevale. È vero che il dirigente, la società forte incide, ma in campo vanno i giocatori poi, non è che quelli che si sono sciolti con la Fiorentina e Torino resuscitano da niente perché arriva Carnevale. Lo stesso vale per l'Inter, Marotta è bravissimo, ma poi in campo ci va Lautaro, ci va Cananoglu, ci va Kanji, che sono loro che fanno la differenza. Aiutate la società, per amor di Dio.
1: Faccio rispondere a Paolo su questa cosa.
5: Ma no, ma cioè, io a volte non so, a volte mi domando l'età, diciamo, di questi ascoltatori, i quali ho il massimo rispetto, ma mi sembra un ragionamento veramente di quelli che dicono il calcio è sempre il giocatore. Io sono d'accordo, il calcio è il giocatore, ma perché chi li prende questi giocatori?
1: Certo.
5: Non li ha presi Marotta, i giocatori che hanno fatto
1: quello che dico pure io, chi la costruisce la
5: chi è che ha scelto questi giocatori? Che poi che vuol dire? Carnevale è appena arrivato, ha fatto benissimo al suo. No, Carnevale non va bene perché non va aspettato tanto, ma che vuol dire? Cioè, io invece ho molta fiducia negli uomini che scelgono, che fanno delle scelte importanti,
1: certo.
5: Ho molta fiducia negli allenatori che stanno creando un'organizzazione di gioco, e poi do fiducia ai giocatori. Ma la mentalità di dire il giocatore fa la differenza, lo sappiamo il giocatore fa la differenza, però lo devi mettere bene in campo e devi assemblare una squadra grazie a un direttore generale e a un allenatore. Ma non ragioniamo sempre come se avessimo a che fare con Gianni Brera degli anni 2030, non è così, il mondo è cambiato.
1: Un altro audio, dai.
6: Vediamo. Scusa Marco Luigi, ma Gattuso perché viene chiamato? Perché è un allenatore bravo? O viene chiamato per altre situazioni? Non stiamo forse sopravvalutando Gattuso? Perché questa domanda me la sto facendo io? Perché viene chiamato Gattuso?
1: Perché
6: è un allenatore bravo? O per altri motivi che
1: non lo so,
2: quali sono questi motivi?
1: I motivi quali sono? L'avranno chiamato dici, perché no, dire, sapete perché è uscito fuori questo messaggio? Perché io prima ho detto, ma non è che Gattuso, che ancora non è ufficiale, Simone, lo chiedo a te, Orlando, Stefano già si è pronunciato, mi sembra che tu hai detto che lui è uno combattivo, nel senso che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, giusto?
2: No,

0: consapevole.
1: È consapevole che sta in una situazione difficile. No, perché ho detto, ma non è che ci pensa, magari molla tutto, perché ancora non è ufficiale. Romagnoli via, Gila via, Provedel via.
2: Ma ha già vissuto, c'è già un paragone con Gattuso di una squadra a Pisa. Quando
3: no, no, Firenze. La Fiorentina anche.
1: Fiorentina se n'è andato. Fiorentina se n'è andato. Ed era stato anche presentato a Firenze, perdonatemi. Era stato presentato. Qui ancora no,
2: Sì, sì, no, ma se non ci sono con le necessarie garanzie, Gattuso non ci mette due secondi, l'ha dimostrato a Firenze, a Pisa, quindi non credo che si esima dal fatto che realmente sia quello che sia, quindi ci rinunci. Sì, sì, ci sta.
1: Ci sta, Orlando, tu che dici?
3: No, no, io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Simo, è vero che Gattuso è uno che si butta in queste situazioni anche difficili, no? In ambienti dove magari le cose non stanno andando nel miglior modo possibile, proprio perché è un caratteriale, uno che pensa sempre attraverso, no, il gruppo, è bravo a gestire questo tipo di situazioni, ma io, se fossi in lui, qualche garanzia la vorrei dal presidente, perché se no gli dico, io ti ringrazio del pensiero, ma un'annata dove dall'altra parte mi fanno una squadra da Champions e lotteranno per lo scudetto e di qua c'è da soffrire, io non me la sentirei se fossi in lui.
1: Paolo, De Paola?
4: Io sinceramente sottoscrivo quello che ha detto Massimo, se mi tolgono, cioè il miracolo l'ha già fatto l'anno scorso Sarri rimanendo, non è che puoi chiedere la stessa cosa togliendogli la tavola dalla tavola, appunto tutto quello che c'è da mangiare glielo togli davanti e pretendi che firmi e vada avanti. No, una volta può andare bene con Sarri, con Gattuso no, secondo me
1: No, è durissima, durissima. Sentite, salutiamoci così, vi faccio fare un gioco velocissimo su tre allenatori, perché prima non si è espresso Stefano, aspettavo che c'eravate tutti quanti. Arrivano tre allenatori giovani il prossimo anno, Abate, Aquilani, Tedesco. No, escludo Grosso da questo giochino, perché Grosso allena la Fiorentina ed è una squadra, insomma, che potrebbe fare anche un mercato, insomma, diverso rispetto alle altre.
0: Beh, io però ci avrei messo Abate, Grosso, Aquilani. Tedesco, Disco, mi sembra che abbia più esperienza rispetto a questo.
1: Dici?
0: Direi.
1: Sì. Però il campionato italiano.
0: Ho capito, Belgio. Ha fatto delle cose incredibili.
1: Vabbè, dite il vostro nome.
0: Adesso con Abate Aquilani ci avrei messo Grosso lì in mezzo.
1: Vabbè, mettiamoci Grosso. Scegli di chi te pare. Chi potrebbe far meglio secondo te? Chi ha, diciamo, delle.
0: Non lo so.
1: Per caratteristiche, qualità.
0: Non, è un gioco che apprezzo, ma non ti so dire, dipenderà dalla campagna acquisti. Grosso potrebbe far bene a Firenze, dai, diciamo così.
1: Grosso, tu voti Grosso.
0: Perché aspettative basse non sono quelle di Pioli dello scorso anno, che avrebbe dovuto conquistare il mondo. È meglio partire con i fari spenti.
1: Quindi Grosso, basso profilo.
0: Basso profilo, sì.
1: Orlando?
3: Sì, dico anch'io Grosso, perché mi fido di Paratici, credo che sia bravo, che sia un uomo competente nel suo ruolo. E se dovesse restare Ken e torna con la voglia di giocare con la testa a posto, la Fiorentina è una squadra che può comunque anche perché comunque Grosso gioca con 4-3-3, dunque Fiorentina dovrà prendere due esterni, perché l'anno scorso ha rinunciato completamente agli esterni e rifarà la squadra. Grosso mi sembra che abbia comunque un'idea di gioco molto piacevole, ma non solamente in fase offensiva, ha anche molta attenzione alla fase difensiva. Se gli compra bene può essere una sorpresa.
1: Braglia?
2: Sì, sono d'accordo anch'io. Grosso è più maturo rispetto
1: agli altri,
2: fare il campionato agli altri, e poi ha una società dietro cioè, che gli altri non hanno in questo momento qua, e quindi
1: il tedesco c'ha il Bologna, non è male come società.
2: Sì, no, lascia perdere il tedesco, mi rifaccio, cioè, secondo me grosso Aquilani e Abate, perché tedesco
0: ha fatto Lipsia, Schalke,
2: che cavolo, ha un'esperienza internazionale
1: in Italia, vediamo
2: in
1: Bologna,
0: no,
1: vediamo.
0: Però

0: Il curriculum, Marco.
1: Vediamo.
2: Cioè, non è più giovane, se lo mettiamo così, come domanda che hai fatto tu. Per cui la nuova era è rappresentata da questi tre, Grosso, Aquilani e Abate. Per me, ripeto, ascoltami, l'esperienza che ha Tedesco, c'ha ragione Stefano, per me hai fatto una cappella, però
1: no, cappella, io ho messo un nome, poi potete dire quello che va male, cioè non è che voglio dire
2: giovane, amica giovane, cioè giovane di tassi,
1: quindi Tedesco farà meglio di italiano
2: Tedesco
1: farà meglio di italiano col Bologna,
2: è probabile,
1: vediamo, questa me la segno.
2: Sì,
1: questa me l'aspetto, dai.
2: La responsabilità me la prendo, non c'ho mica paura.
1: Viene da un po' d'esoneri, eh?
0: Buona puntata. Attenzione, la puntata dura tre settimane.
1: Vediamo.
0: Durerà tre settimane.
1: Viene da un po' d'esoneri il signor Tedesco, vediamo.
2: Comincia a fare il gufo.
1: No, io faccio il gufo, però insomma adesso mi dici che Tedesco è meglio fa meglio di italiano, vediamo.
0: No, non ha detto questo, ha detto che è un'altra storia. Vabbè, è un'altra storia.
2: Come con la Roma l'anno scorso, te metti sul trespolo i gufi.
1: Tu mi hai detto che farà meglio di italiano, vediamo insomma.
2: Può fare meglio di italiano.
1: Vediamo, lo aspettiamo, sul campo lo aspettiamo, dai.
2: Paolo?
3: Ammazza come t'hanno contestato su Tedesco, Dio buono, però reagisci come una vipera proprio.
1: Ma io reagisco perché ho messo tre allenatori che sono arrivati adesso, sono tre nuovi che
0: sono io che ho creato un po' di confusione.
1: Sono tre nuovi che vanno.
0: Ci ho messo Grosso in mezzo a Abate, Aquilani e.
3: L'hai sconvolto.
1: Vabbè, dai.
3: Comunque io dico volevo fare due precisazioni. Per me Aquilani, che ha l'esperienza di Catanzaro, secondo me, è stata un'esperienza interessantissima per il calcio italiano in assoluto. Mi è piaciuta tantissimo, quindi sono curioso di Aquilani. E poi io dico una cosa, nel massimo rispetto di quello che potrà fare e che secondo me può fare Paratici, attenzione, perché comunque a volte si costruiscono anche dei miti di ritorno. Non dimentichiamoci che Paratici, cioè, è uscito malino dalla Juve, all'estero sì, qualcosina ha fatto, il ritorno in Italia per fare qualche cosa di importante è l'occasione per Paratici, ma non è che Paratici quando fu abbandonato in qualche modo da Marotta, non dico plusvalenza non plusvalenza perché poi sennò apro dei capitoli incredibili, ma dico deve dimostrare di essere un dirigente che può far bene da solo, quindi io mi auguro che faccia bene alla Fiorentina, ma ha tutti i numeri per farlo, però ribadisco c'è stato un periodo della sua carriera in cui è andato in difficoltà, la Juve soprattutto.
1: Massimo, prima di salutarti ti posso chiedere una cosa sulla questione Antognoni-Fiorentina, tu come la vedi? Lui ha ribadito proprio che non ci sarà il centenario della Fiorentina.
4: È una cosa assurda, perché Giancarlo rappresenta proprio la Fiorentina a 360 gradi. Io ci avevo parlato la scorsa settimana e lui con questa proprietà non ci siamo, non riesce a passare.
1: Ok, però sono i 100 anni della Fiorentina.
4: No, ma infatti io gli ho detto: Gianca, te ne devi fregare, lo fai per la gente che ti vuole bene, che ti ricorda ancora. Però lui con Comisso proprio non glielo nominare, che proprio diventa male. Io spero ancora che lui riesca a trovare la forza di andare, perché capisco tutte le situazioni, però qui si va oltre, qui si festeggia la Fiorentina, i 100 anni, tu sei stato il giocatore più importante, la gente si è mossa, è venuta in Svizzera in 30.000 quando hai fatto l'esordio a Losanna, cioè lo amano qui e io ci vivo. La gente parla ancora di Antognoni come fosse Dio in terra e per la gente secondo me dovrebbe fare uno sforzo.
1: Non so, io posso, nel senso, capisco che ci può essere un dissidio con la società, però stiamo parlando dei 100 anni della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina.
0: Secondo me Massimo ha aperto uno spiraglio che, voglio dire, Paolo, che
1: io spero
0: diciamo
1: che
0: è più saggio e più esperto di tutti. Io penso che a un certo punto, a un'età, devi mettere da parte anche i rancori. Sono d'accordo. Devi superare quello. Se no, non ti migliori neanche come uomo, capito? Ma non è che è rivolta a in generale, a ognuno di noi. Sì. Devi lavorare su qualcuno. È difficile smussare il carattere, sì. Però che cosa si dice? La maturità, che cos'è? È anche questo, cioè, se ne deve infischiare. Deve raccogliere l'invito di Massimo, andare lì, perché si chiama Giancarlo Antognoni. Gli altri non si chiamano Giancarlo Antognoni, che parta da questo presupposto. Cioè, Giancarlo Antognoni non lo cambierà nessuno, lui deve capire questo. Poi se ha un rancore, un livore, qualcosa, cioè, per la Fiorentina e per il popolo viola, cioè, puoi soprassedere, capisci, una certa età. Io capisco quando sei giovane, rosichi, magari stai là, te la leghi al dito.
1: Un po' sono d'accordo.
0: Cioè, come quelli che aspettano la vendetta, 30 metri, ormai è passato, poi ognuno fa il proprio percorso, tanto alla fine credo che non ci sia. Non ci siano persone immortali, capito? Sì, allora sì, ognuno dice, ha visto quello, è passato. Poi alla fine uno si spegne in un modo o nell'altro. Oggi abbiamo salutato un caro Igor Protti. Sì. La vita è così, è una carambola. Che te frega, Antonio? Vai là e bella Antonio, no? E chi se ne frega? Cioè, se pensa commisso a quello, a quell'altro, Giancarlo Antognoni rimane Giancarlo Antognoni.
1: Paolo, tu che dici per chiudere un po'?
2: Sono d'accordo con le parole di buon senso. Credo che a volte sia un po' l'ambiente fiorentino essere sempre, come dire, un po' che attizza gli animi, no? Antognoni non si estranea mai da questo tipo di lotta, però secondo me c'è un bene superiore che riguarda la storia di un club nella quale Antognoni è inserito con pieno diritto e anche come tra i protagonisti assoluti, quindi non può fare questo sgarbo a se stesso oltre che ai propri tifosi. E sono d'accordo nella proposta di buon senso di superare qualunque attrito e considerare quella che è una celebrazione di una storia, diciamo diversamente da quella che è la contemporaneità che ha vissuto lui e che ha vissuto male. La storia è una cosa, diciamo, il litigio del momento è una cosa che si deve mettere assolutamente da parte.
1: Sì.
4: Bravo Paolo.
1: Simone, vuoi aggiungere anche tu? Così abbiamo sentito un po' tutti i pensieri, anche perché...
5: No, vabbè, è la vita di Antognoni, la Fiorentina.
1: Sì.
5: Si è salvato la vita in quel tremendo incidente, è la vita di Antognoni. La Fiorentina è Antognoni.
1: Sono d'accordo.
5: Per cui, secondo me...
0: No, ma io infatti... Cioè, lui ha detto bene Massimo, ha toccato le corde giuste. Cioè, lui quando va a Firenze... gli è una pacca sulle spalle, cioè quello, lui dovrebbe essere orgoglioso di questo, perché questo rimane per tutta la vita, è un vitalizio.
1: Esatto.
0: Ma che gli frega se va magari con il Pontella andato, cioè con le varie dirigenze,
1: no,
0: se
1: ma è la festa della Fiorentina, non della società.
0: La Fiorentina è un'entità, una comunità, resta là, e Antognoni, guai chi lo tocca, basta, è finita la storia, andasse... Che vada questo centenario e chi se ne frega,
1: si
0: duri il naso e le orecchie, come diceva... il vecchio Indro Montanelli.
1: Mi ha mandato
0: Paolo,
1: un bel messaggio Massimo,
0: che poi è andato lì a due passi a Fucecchio, quindi prenda questo piccolo grande spunto da Massimo Orlando, che vive la Firenze, è così, cioè,
1: dai,
0: lui è la Fiorentina,
1: è la Fiorentina. Sono d'accordo con te, sarebbe veramente brutto non vederlo, ecco. Io mi sono permesso di dire questo proprio per questo motivo, ecco, perché poi mi è piaciuto anche il messaggio che hai mandato tu. A una certa età
0: poi magari capisco che è stato trattato male, e questa cosa l'ha ferito, è una persona tutto d'un pezzo, è una persona che ha dei valori, però chi se ne, a un certo punto tu la devi al popolo viola.
1: Certo, assolutamente.
0: Cioè non è a quello che ci sta in mezzo, capito?
1: Beh, vediamo un po', speriamo, dai. Vi saluto, vi faccio un buon fine settimana al direttore De Paola. Paola, a presto, un abbraccio.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
4: Grazie a
1: voi. Lunedì con l'editoriale. Ciao Orlando, a presto.
4: Ciao,
1: Massimo, a lunedì.
4: Weekend,
1: un abbraccio,
0: ciao,
1: buon weekend. Ciao Simone,
0: Portierone,
1: a presto.
4: Ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco.

Allora, siamo tornati di nuovo con voi in diretta. Abbiamo questo passaggio, poi dopo ci sarà un momento finale che dedichiamo in particolar modo a Igor Protti. Però adesso recupero un po' di messaggi, Stefano, insieme a te, in questo pomeriggio che

0: dove abbiamo affrontato parecchi temi. Dunque, vado a recuperare adesso un po' di messaggi, sia scritti che vocali, con Andrea Magliocca in regia. Vai.
1: Wage viene chiamato perché è una società che non ha ambizioni, quindi va bene anche Gattuso, che bene o male ha fallito più o meno dappertutto, quindi un allenatore mediocre, società mediocre, tutto nella norma. Non è che ci vuole molto a capirlo.
0: Vai, ancora un altro, dai, questo è Ube che rispondeva a Luigi sulla chiamata di Gattuso.
2: Luigi da Novara. Volevo chiedere, ma secondo me adesso la butto lì, ma noi parliamo di Ibrahimovic qua, Ibrahimovic là. Ma non è che gli stiamo dando troppa importanza a sto Cristiano, perché secondo me è la fine della fiera, cioè che poi non si sa neanche il ruolo che ha, e qui è su e giù, e che alla fine tanto fumo niente rosa, che poi alla fine della fiera che Ibrahimovic conta un cazzo. Un saluto.
0: Come conta niente? Alla fine ci ha salutato
3: Vabbè.
0: senza perifrasi.
3: Sì, vabbè,
0: Bene, andiamo avanti.
3: andiamo avanti, dai.
4: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: E niente, volevo solo fare un appunto. C'è Stefano che non parla troppo basso, non si sente.
0: Beh, mo gli chiediamo
4: Sente
0: l'alzata voce.
4: poco.
0: Adesso mi
4: Se
0: senti?
4: dovrebbe alzare un
0: Vabbè,
4: momentino.
0: glielo chiediamo.
3: No, gli
0: Vabbè,
3: urlatori.
0: magari era prima un po' più basso la voce, può capitare, insomma. Vabbè, grazie del
3: Grazie per
0: consiglio.
3: il consiglio.
0: Ma, carina, si è fatto pure la voce, ci dicono. Allora, dai, va bene. Allora, c'è qualche messaggio di Federico, sono contentissimo. Vediamo se c'è qualche scusa che dobbiamo chiedere, perché quando c'è Federico dobbiamo sempre chiedere scusa. Allora, sono contentissimo per ciò che sta accadendo. È la vittoria degli allenatori manager che decidono tutto in prima persona. Gasperini, Spalletti e mi auguro tra poco anche il maestro Sarri. Conte poi è uno che decide anche chi può respirare. Questa è la pietra tombale sui tecnici aziendalisti alla Allegri. Sei d'accordo?
3: Poi dipende da come sono strutturate le società e non credo che ci sia uno schema fisso e vincente. Io credo che l'allenatore debba per prima cosa fare l'allenatore. E poi il
0: E
3: resto.
0: poi il resto. Allora, vai ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino a Torino. Ma volevo
0: Lucio non
5: chiedervi
0: c'è
5: un
0: più.
5: dubbio che mi è venuto, perché tutte le sere io seguo i mondiali e comunque c'è sempre uno, due, tre giocatori che giocano e che militano in Italia. Per cui mi chiedo, ma qual è davvero la qualità del nostro campionato? Al di là ovviamente di Premier e pochi altri campionati più forti del nostro, perché alla fine i nostri, cioè quelli che giocano nelle nostre squadre, anche se non italiani,
0: Ci
5: il
0: sono.
5: campionato del mondo lo stanno facendo. Voi che qualità pensate abbiamo? Grazie, ciao.
0: Faccio rispondere a Stefano, vai tu.
3: Beh, la qualità è quella che vedi, Robertino, tutte le settimane abbiamo visto che è stato un campionato, quello nostro, non molto competitivo, in Europa abbiamo fatto male. Però bisogna avere la speranza, coltivare almeno la speranza di poter essere migliori un domani. Ci vuole tempo, ci vogliono i calciatori, ci vogliono soprattutto, come abbiamo sempre detto qui a Maracanã, Marco, allenatori freschi, nuovi, anche che possano sbagliare, che magari al primo colpo possano avere delle difficoltà naturalmente, ma io credo che poi siamo in un momento in cui ognuno deve dimostrare sempre, deve resettare, deve ridimostrare l'anno successivo. Cioè chi ha fatto bene oggi non è detto che faccia benissimo domani, e quindi Aquilani, abbiamo detto Abate, Grosso, questo nuovo trend, questa freschezza, no? Questi giovani rampanti che devono avere questa possibilità di misurarsi in un campionato difficile, non più competitivo come prima. Abbiamo visto anche i nostri calciatori, Marco, andare all'estero e poi tornare. Cioè sta reggendo soltanto Donnarumma a grandissimi livelli, Calafiori nell'Arsenal,
0: Così è così.
3: così e così, però gli altri fanno fatica.
0: Sì.
3: Quindi questo fanno dei giri e poi alcuni
0: E
3: ritornano.
0: poi ritorno. È quello che diceva ieri Graziani, l'hanno sfondato tutti. Graziani ha detto proprio questa cosa, ha detto attenzione a supervalutare i nostri, perché poi quando vanno all'estero fanno fatica e poi ritornano. Quindi andiamoci piano con giudizi tra i più forti al mondo, come dire, calma, perché poi che è vero, Donnarumma, che è un portiere, fa un ruolo diverso,

perché il portiere o sei titolare o sei titolare, se sei un grande portiere, se no che fai? Vai all'estero per fare la panchina? No, è andato, Donnarumma si è affermato all'estero perché è un grande portiere, poi mi sta simpatico.

0: Questo mondiale l'Italia ci poteva stare tranquillamente.
1: Da ieri quando ho visto il Qatar con tutti gli
0: sport. Però Marco, le squadre africane corrono, le squadre africane sono organizzate, quasi tutte le squadre non sono così sprovvedute, ma soprattutto dimostrano di avere un'intensità, un ritmo che noi qui facciamo magari una partita, due partite, poi ci adagiamo, speculiamo e facciamo un calcio pieno di pause. Questo non va più bene, Marco, poi te lo ritrovi in Europa, te lo ritrovi a livello internazionale con le nazionali, e qui dobbiamo fare un passo in avanti, che non è tanto avere tanta qualità, è soprattutto avere tanti giocatori che corrono a una certa velocità e avere intensità durante i 90 minuti.
2: Allora, altro audio se c'è, invece prendo iscritti, ma quale maestro Sarri, Giampaolo maestro Sarri, maestro ma dove? Ci vogliono sempre i calciatori, su questo... Siamo d'accordo, però ci vuole pure l'allenatore, se no non è detto che tutti, se c'è bravi calciatori, fai bene per forza. Quindi l'anno prossimo Ranieri andrà al centenario della Roma? Perché non ci può andare al centenario della Roma? Cioè,
0: che
2: è il centenario dei Friedkin o il centenario della Roma? Cioè, fatemi capire,
0: il
2: centenario
0: del Comiso
2: o il centenario della Fiorentina?
0: È il centenario della Fiorentina, bravo.
2: Antognoni... Poi ognuno fa quello che vuole.
0: Dice, no, io non ci vado perché ho avuto dei problemi con questa. Insomma, voglio dire, tu non hai avuto problemi però con la Fiorentina. Io sono d'accordo, perché poi non so chi inviterà i Friedkin.
2: Faranno loro.
0: Però
2: insomma,
0: 100 però... anni di storia, io mi aspetto che quasi tutti i campioni, no, del passato, del recente passato, del presente, possano anche presenziare il centenario. Ma anche se ci dovessero essere delle frizioni con la proprietà attuale dovrebbe secondo me andare oltre, e chi anche ha subito oppure ha vissuto delle cose, degli screzzi con qualche dirigente, superare queste cose qua, perché centenario è centenario, no?
2: Assolutamente. Allora, due messaggi al volo. Greenwood sposta molto gli equilibri, viene in Italia per il suo trascorso, altrimenti sarebbe fuori portata. Somerville invece credo sia fuori portata per il calcio italiano. Al Milan, scrive Salvatore, prevede una stagione nera, non voglio essere dispettista ma non vedo il progetto, avrei iniziato un ciclo prendendo italiano, sono sicuro che per il Milan avrebbe rinunciato anche a qualche soldo. Poi vado avanti, Ibrahimovic si deve fare da parte, negativo in tutto. Un altro ascoltatore, Milan, Lazio, Torino, Juventus sono in stato confusionale, senza competenze, senza sapere di calcio, vedi Elkan, Cardinale, vendete se non siete in grado, tifosi furibondi. L'ego di Cardinale Ibra è smisurato, potrebbe fare danni al Milan, scrive un altro ascoltatore. Poi sì, vengo subito, c'è Davide che se David saluta, buonasera Marco e Stefano, grande Massimo Orlando, no Antognoni, no parti. Poi la società dovrebbe fare di tutto per Antognoni al centenario, che ha dato tutto per questa società e a momenti perdeva pure la vita in campo per la Fiorentina.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile

0: ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: perché tutte le tifoserie anche che ho giocato mi hanno portato un grande rispetto,
1: è vero.
0: C'è un grande dispiacere, quindi
1: sì sì stiamo vedendo tante cose anche riportate sui social, sì,
0: quando personaggi così illustri vengono ricordati in modo così straordinario, evidentemente hanno fatto sicuramente hanno fatto qualche cosa di straordinario, altrimenti insomma se tu pensi che a distanza di 35 anni, anche in questo momento mi trovo a dare, perché te l'avevo detto, avevo portato i miei figli al concerto di Vasco, ma molto probabilmente stasera partirò da Bari e rinuncerò a 2 giorni di vacanza, me ne vado a salutarlo, perché mi ha proprio fermato, perché lui il funerale non lo fa e ci dicevano che la bara sarebbe stata chiusa, ma siccome venerdì, perché lui sarà cremato, farà il giro dello stadio a Livorno, farà il giro dello stadio a Rimini, poi sarà cremato, poi venerdì prossimo verrà, le sue ceneri verranno qui a San Nicola, dove abbiamo già parlato.

0: invece della curva, quindi sarà un giorno molto molto toccante.
1: Senti, Sandro, c'è anche Carmine Gautieri in collegamento con noi, perché poi mi piaceva un po' anche riunirvi e collegamento.
2: Ciao Sandro.
1: Ciao Carmine, Sandro, ben trovato. In studio c'è anche Stefano Impallomeni qui con me.
2: Ciao Stefano.
1: Carmine, ti chiedo anche a te un tuo personale pensiero, ricordo, poi magari se volete anche raccontare qualcosa di Igor, come anche così, per raccontarlo anche ai più giovani come calciatore, chi lo ha visto soltanto attraverso i video, no? Noi l'abbiamo vissuto proprio nei momenti d'oro, io me lo ricordo proprio gli anni di Bari, Lazio, Livorno, insomma. Carmine,
2: ma c'è da raccontare. Igor, ragazzo straordinario, no? Dove abbiamo condiviso insieme a Sandro.
1: Qual era la sua qualità più bella che aveva?
2: Quella di non mollare mai, quella di cercare sempre di dare il massimo, far dare il massimo. Era uno che ti spronava, voleva sempre ottenere il massimo dei risultati. Cioè, un ragazzo, giocatore straordinario sotto tutti gli aspetti. Ho giocato un compagno che mancherà tantissimo, perché ciò che abbiamo vissuto, per la persona che è sicuramente è una perdita importante. Io lo voglio ricordare nell'ultimo, c'ho tante situazioni belle con Igor, ma nell'ultimo vocale che mi ha mandato un giorno prima che si sposasse la figlia è stato un vocale straordinario, bellissimo, dove era lui che poi tirava su me, no? ci dava coraggio. Cioè, Igor era questo. Mancherà tantissimo, perché è andato via veramente un compagno straordinario.
1: Stefano, io posso testimoniare sempre la grande disponibilità che dava, ti posso dire. Io l'ho sentito, ci messaggiavamo a metà di aprile, e quello che dice Carmine è vero, era sempre, ti rispondeva in maniera sempre positiva, no? Come va? Ah, beh, sto facendo. Chiaro che stava facendo una battaglia durissima, però c'è
0: Marco, come ha detto Carmine, lui nella sua vita calcistica è stato un combattente. Lui ha perso anche il papà giovanissimo per lo stesso problema. Lui era un uomo spogliatoio che, quando parlava, anche noi che eravamo rappresentanti insomma importanti, quando parlava lui eravamo sull'attenti. Cioè, lui trasmetteva delle sensazioni così, ti trasmetteva quella ferocia di andare in campo e di dire: stai giocando contro la Juve, dei Platini, del Piero, non dobbiamo aver paura, siamo forti pure noi, capito? E il suo modo di combattere, secondo me, l'ha tenuto in vita per vedere la figlia sposarsi. Una volta raggiunto l'ultimo tassello, quello più importante della sua vita, lui ha deciso di andarsene serenamente, perché diceva: ormai nella vita io ho fatto tutto, l'amore di tutta l'Italia, la figlia sposata, di sua vita, non chiedeva di più.
1: Sì, è vero, questa cosa. Poi c'è un messaggio della figlia bellissimo oggi, che ringrazia proprio il papà di questo ultimo gesto che gli ha lasciato.
0: Esatto, sì, la sua ex moglie Nicolas, lui gli ultimi giorni non ci rispondeva neanche più ai messaggi, perché non ce la faceva più. Magari gli mandava un messaggio che rispondeva dopo 10 giorni. E quindi cercavamo insomma di lasciarlo molto sereno, ogni tanto
1: assolutamente.
0: Noi abbiamo aperto una chat dell'anno 93-94 e quindi ci raccontavamo sempre.
1: Senti,
0: una figura straordinaria.
1: Sì. Stefano, qui c'è tutto mercato web, vengono riportate anche le parole di Spinelli, l'ex presidente appunto di Livorno. Ciò che diceva Protti a Livorno era Vangelo, quindi questo a dimostrazione di quanto...
3: Beh, io non l'ho conosciuto, però sono le parole di Sandro, di Carmine, è inutile aggiungere altro. Ripeto, mi ha dato sempre la sensazione che sia stato, che è, diciamo così, un uomo autentico, genuino, dai valori proprio indiscutibili. E nel coraggio degli ultimi giorni proprio è descritta la forza di questo, che è un guerriero, un combattente, come l'hanno descritto bene Carmine Sandro. Io me lo ricordo 22 anni fa, lavoravo lì e ho raccontato la promozione di Livorno, che era 2003-2004, allenato da Mazzari, quel Livorno, sì. Spinelli con il suo inconfondibile e impermeabile giallo, te lo ricordi? Sempre?
1: Come no?
3: Quindi una famiglia, una cosa, una comunità, Livorno in festa per questa promozione conquistata grazie anche ai suoi gol, quelli di Lucarelli, una squadra che c'è Chiellini che giocava, Chiellini giocava sulla fascia, esatto, spingeva, esatto. Ruotolo,
1: sì.
3: Gianni, Vanigli, insomma.
0: Una cosa, io sono a Bari, ma credimi, Stefano, credimi, è il lutto la città.
1: No, sì, no, ma ci crediamo.
3: Certo, quello che avete fatto poi a Bari.
1: A Bari, sì.
0: La gente a me mi prende, non mi abbraccio, io muovo alle 7, gli ultras faranno una fiaccolata a Poggio Franco, e quindi io andrò, sarà un'emozione, cioè la gente mi ferma, piange come i bambini. Cioè bambini di 10 anni che non hanno mai visto giocare, cioè, hai capito?
1: Ma sono quei giocatori che lasciano un segno indelebile nel calcio,
3: ricordiamolo, no? Secondo me, come vorrebbe essere ricordato, per un grande calciatore,
1: come no?
3: Cioè io quando lo vedevo giocare aveva delle movenze, tipo aveva questa generosità lucida, mai confusionario, e rispettava sempre, ecco, per esempio Sandro e lui facevano una coppia, lui studiava anche il partner d'attacco, no? Cioè Lucarelli, il tovagliere della situazione, era un giocatore molto intelligente, tecnico.
0: A me
3: si muoveva tipo Zamorano e Ugo Sanchez, mi ricordo, cioè aveva questa stop tiro tecnica.
1: Sì.
3: Quadrava la porta, era generoso anche negli assist e poi, come diceva Carmine, un lottatore, quindi un giocatore straordinario, molto forte.
1: Come no, veramente.
3: Che, tra l'altro, tutto quello che ha fatto nel calcio non gli ha regalato un successo.
1: No, guardate, ho letto, intanto do anche, si unisce a noi così ci dà anche un suo personale ricordo di un'altra esperienza che ha fatto calcisticamente Igor Protti a Roma, qui con la Lazio, Diego Fuser con noi. Ciao Diego,
4: ciao,
1: Diego. Ben trovato, buon pomeriggio.
4: Ciao,
1: no, leggevo una cosa, un'intervista mi è capitata tra le mani. Di Igor Protti, che diceva che tempo fa Arrigo Sacchi disse che all'inizio, quando l'aveva visto, Igor Protti dice: questo è un attaccante che può giocare solo in Serie C, e Igor Protti non si è offeso di questa cosa, perché ha detto una cosa vera. Quando mi ha incrociato in quel momento, mi sono dovuto mettere a lavorare tanto in maniera tosta per poter scalare poi le categorie, no? Cioè ho dovuto migliorarmi tantissimo per poter arrivare, e mi ha colpito perché ha preso questo, diciamo, osservazione di un allenatore non come un'offesa, come un modo per migliorare. Cioè dice: ho dimostrato che con lavoro, se uno non molla, se uno sta lì, si applica, puoi migliorare e quindi anche scalare, diciamo, le categorie, no? Mi ha colpito in positivo, ecco, una sottolineatura che mi è capitata. Diego, tu l'hai conosciuto alla Lazio, arriva capocannoniere del Bari l'anno precedente, arriva in una Lazio dove c'era Signori, Casiraghi, Rambaudi, c'era, mi sembra, era la Lazio di Zeman, correggimi se sbaglio.
4: Sì, hai detto bene, ma guarda, di lui ho un ricordo bellissimo, perché a parte che gli ho mandato un messaggio un mese fa, ci siamo sentiti per telefono, veramente parlo ma mi vengono i brividi, perché solo a pensare che insomma, che se ne sia andata una persona così buona, mi fa venire tanta rabbia a pensare magari che sono altre persone cattive che invece continuano la loro strada, no? Quindi una cosa che veramente fa male. Però guarda, con lui c'era un rapporto bellissimo, beh, oltre ad essere un grande giocatore, beh, è stato capocannoniere, però io una cosa che mi ricordo di lui, che guarda, come fosse adesso me lo ricordo, ci mettevamo, quando si faceva la doccia, noi ci facevamo la nostra hit parade, no? A ricordare le canzoni, no? Degli anni 70, degli anni 80, e ognuno da noi faceva un pezzo, Igor, te la ricordi quella lì? Ah sì, me la ricordo, faceva così. Quindi un ricordo bellissimo.
1: Era un uomo spogliatoio, tu dici, anche simpatico, che era rallegrava,
4: sì,
1: questo.
4: Sì, ma poi prima cosa era veramente, era proprio una brava persona, era, capito? E secondo me è un peccato veramente, insomma, che
1: lo so, non ci sia più, ecco. Carmine, senti, raccontiamo anche al volo, magari chi vede adesso il video vede quell'esultanza che è passata.

0: anche un po' alla storia, no? All'esultanza di Protti quando segnava, sia con la maglia del Bari, poi l'ha fatto anche in altre squadre, anche alla Lazio l'ho visto fare quel cagnolino dove c'era tutta quella fila, come nasce, lo vogliamo raccontare?
1: Il trenino nasce a Bari, no?
0: Sì.
1: Insieme anche a Sandro, poi c'è cioè una cosa preparata, eravamo detti che al momento in cui si faceva un gol c'era anche, se mi ricordo, Guerrero,
0: sì.
1: E ci tenevamo tanto in quel famoso trenino, perché fu un qualcosa di straordinario, anche se poi i primi diciamo della fila era sempre Igor, perché faceva sempre con lui, o Sandro, no? E poi noi ci agganciavamo dietro, ecco, per il discorso 3. Era stato un momento veramente, veramente bellissimo. Io sentivo prima, quando dicevo sul discorso della forza di questo campione, era ossessionato del lavoro, cioè lui era uno che veramente non voleva mai cercare di migliorarsi, no? Con l'affermazione che ha detto Arrigo Sacchi, che può giocare solo in Serie C, lui l'ha preso come sprono, no?
0: Esatto.
1: Lui ogni giorno si migliorava, cercava di essere sempre più forte, era uno che aveva una serenità impressionante, non so se Sandro si ricorda, ogni mattina arrivava negli spogliatoi a Bari col Corriere della Sera, no? Arrivava lì, si spogliava mezz'ora prima dell'allenamento, si metteva sul lettino e leggeva il Corriere della Sera, comunque si concentrava anche su questo, un campione vero sotto tutti gli aspetti, veramente un compagno straordinario, una persona eccezionale, dove l'abbiamo vissuta anche in un momento delicato in questo periodo, dove dico, spesso ci sentivamo fino a 20 giorni fa, anche per messaggi, ed era sempre positivissimo anche in un momento così.
0: Vi posso chiedere, Sandro, parto da te, se c'è oggi un calciatore che si avvicina per caratteristica a Igor Protti, perché prima Stefano l'ha indicato con due paragoni importanti, no, per far capire come era.
2: Per
0: caratteristiche, no? C'è qualcuno che si può avvicinare a lui, Sandro?
3: Beh, diciamo che rispetto a tanti anni fa il calcio è cambiato. Lui, quando sono andato via io, è diventato un centravanti vero, perché con me faceva la seconda punta, tant'è che a me mi scotteva, no? Perché mi diceva: tu te prendi i gol, io pure, tu fai i gol. Dicevamo questo scottone, ma io credo che adesso insomma, qualche giocatore c'è, i grandi campioni, Lautaro Martinez, tanto per farne uno, gli assomiglia tantissimo, perché poi lui era uno d'aria di rigore, ma era anche uno che spaziava molto sulle fasce, era anche un trequartista e quindi un giocatore forte. Lautaro Martinez è un grande cecchino in area di rigore, però è anche uno che ti può fare,
0: certo,
3: che ti può fare tanti gol. E quindi il fatto di aver fatto 24 gol in una squadra che alla fine è retrocessa,
0: è vero.
3: Con Beppe Signori che raggiunge, io mi ricordo,
0: fece 24 gol, pure Beppe Signori furono capo con Ignari con gli stessi gol.
3: 24 gol, sì, sì. Ma lui fece un gol alla penultima giornata, alla tensione Bari Cremonese, che il Bari era già retrocesso, con una ferocia che il portiere gli parò tre tiri, lui li prese una palla nell'aria con una pioggia battente e tirò una sassata dall'aria angolata sotto l'incrocio, tant'è che l'ultima partita ci vanno 58.000 persone allo stadio col Bari retrocesso per omaggiare proprio lui,
0: certo,
3: perché insomma si fa fatica a fare il capocannoniere
0: di una squadra che retrocede, certo, è una cosa incredibile. Poi 24 gol, che quest'anno Lautaro è stato capocannoniere con 16 gol, vero, giusto?
3: 17 gol. Quando giocavamo noi, che facevamo 10 gol, eravamo tutti contenti, perché dicevi avevi raggiunto la doppia cifra, perché con tutti quei campioni,
0: sì.
3: Quando scendevamo in campo che te trovavi Varesi, Costa Curta, Nesta, Cannavaro, Montero, cioè quasi non voglia di giocare, perché pensavi, dici, quando fai gol?
0: 17, vero.
3: E invece lui ne fa, io ne faccio 17 l'anno prima, lui ne fa 24 l'anno dopo.
0: È vero, è vero. Voglio, Diego, senti una cosa, parlando sempre con Igor tempo fa, disse
3: quando io vi devo...
0: Sì.

0: ciao Sandro.
1: No, grazie Sandro, no, grazie del pensiero prima di tutto e della disponibilità.
0: Ciao Sandro.
2: Ciao Sandro. Ciao.
1: Un abbraccio. Ci stiamo per salutare anche noi, però chiedo una cosa, Diego, una volta mi disse: peccato che non sono riuscito alla Lazio a dare quello che veramente volevo dare, no? Mi disse questa cosa, però rimanendo molto contento dell'esperienza che aveva fatto, ma non era riuscito a dare quello che lui realmente voleva dare venendo dalla stagione precedente, che era stato capocannoniere. E ti volevo chiedere, insomma, che cosa ha sofferto in questo cambio che non è riuscito a dare il 100%, ecco.
2: Ma guarda, sì, è normale che quando magari giochi in una squadra meno importante hai sicuramente meno pressione, hai sicuramente meno pensieri. Poi vabbè, diciamo poi che per un attaccante fare dei gol diciamo un po' quello che ti dà la carica, no? Sì, sicuramente cambiando ambiente, poi sai, a Roma, tu lo sai benissimo, a Roma c'è tanta pressione per qualsiasi cosa, quindi...
1: Poi
2: sai,
1: aveva anche una concorrenza importante.
2: Esatto, quindi sai, non era la stessa cosa. Poi le qualità erano sempre grandi, perché come l'ha avuta Bari, cioè, anche si vedeva alla Lazio, però probabilmente giocare in una grande squadra comunque pesa per tutti,
1: assolutamente.
2: È un po' così, ecco.
1: Carmine, il ricordo più bello che hai, così ci salutiamo, di Igor?
3: Scusa, non capisco, scusa.
1: Il ricordo più bello che conservi di Igor?
3: Ce ne sono tanti di ricordi. È l'ultimo messaggio vocale che mi ha mandato chiamandomi Carminuccio, ti voglio bene. È stato quello che io mi porterò dentro. Veramente ci mancherà tanto. Igor mancherà veramente tanto.
1: Carmine, grazie veramente, un abbraccio, a presto e buon proseguimento a Carmine Gaudieri, grazie
3: a voi,
1: ancora.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: Diego, ci siamo sentiti al volo, ti ringrazio per la disponibilità, per aver ricordato questo ragazzo, questo campione. Grazie
0: ancora,
1: Diego, a presto, un abbraccione. Allora Stefano, senti, io sono riuscito anche, ci abbiamo ancora un minutino, lo voglio far sentire perché è stato... sono riuscito ad intercettare Mazzarri, gli avevo chiesto se poteva intervenire in quanto loro sono stati artefici di quella promozione che portarono poi il Livorno in Serie A, anche lì
0: 2 anni fa,
1: esatto, quella che stavi raccontando tu, sì. Tra le altre cose ci ha mandato un vocale, lo facciamo sentire perché mi ha detto non riesco ad intervenire in diretta per motivi proprio, diciamo, emotivi. Ha detto preferisco mandarti un vocale, un minutino lo voglio far sentire.
4: Buongiorno. Con Igor mi legava un rapporto che andava al di là del rapporto allenatore-giocatore, sia quando abbiamo fatto l'impresa stupenda di portare il Livorno dopo 55 anni in Serie A, ma soprattutto poi l'amicizia è durata nel tempo e poco prima che avesse avuto la notizia brutta di questo male che si è rivelato poi incurabile, era venuto a casa mia a fare delle riprese perché per il film che tutti voi sapete che è già uscito. Non sapeva ancora di quello che gli stava per capitare, dico altro, niente, da lì a poco e quindi niente, un caro saluto a tutti e soprattutto un abbraccio forte alla famiglia e ai suoi cari, più di questo non mi sento di dire, un caro saluto.
1: E ringraziamo anche mister Mazzarri per questo pensiero, Stefano, e ci tenevamo insomma a chiudere così. È arrivato anche un audio, non so se riusciamo a farlo sentire, chiedo regia, però ci fa Maurizio, ricorda anche Tovaglieri che aveva giocato nella mia Ancona per aver ammirato Protti come giocatore, quindi c'è anche i pensieri, diciamo, a quel periodo lì, a quei calciatori lì da quasi cinquantenne, Maurizio, insomma. E vabbè, purtroppo però era bello ricordarlo. Sentiamo un
5: messaggio. No, riguardo a Protti volevo dire che diciamo io ho un ricordo nitido di lui, forse perché non so, era un uomo di mare, comunque la sua maglietta sempre in movimento, i capelli, lui era proprio sospinto dal vento, perché mi ricordo quando giocava a Bari, era stato forse anche Bari, c'era soffiava vento spesso, ma era un qualcosa proprio, era il dio del vento, ecco, sospinto dal sempre un dinamismo, una cosa che hai detto bene Stefano, mi ricordava anche molto Zamorano, quei giocatori di generosità e di

0: Vero. No, mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto, e mi hai detto anche Hugo Sanchez.
1: Hugo Sanchez,
0: sai,
1: sì. Quando arrestava, prendeva la mira e ti tirava.
0: Ho visto dei gol simili.
1: Hugo Sanchez era uno che stop tiro.
0: Al Madrid, boom, messicano, cioè, sì, sì, come no.
1: Ti faceva la foto.
0: Hai riportato alla mente un altro periodo calcistico. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, di questa settimana. Stefano, ritorneremo come sempre a partire da lunedì. Buon
1: lunedì.
0: Fine settimana a tutti.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Marco.
0: Andrea Magliocca, Claudio Ferrarese e tutta la redazione. Noi ritorniamo lunedì sempre qui a Maracanà a partire dalle 13. Buon fine settimana a tutti, ciao.
2: Maracanã.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta ci la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché c'è un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente, attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma fra le altre, insomma ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato pochi minuti fa che il Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente, a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale, ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca.
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa, a tutti i telespettatori, sì, radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia. Io ho anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari. È morto a soli 58 anni, dispiace davvero, perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, i suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, ci sono dei ricordi legati alla Igor, e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.

0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, lecito fare di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto del popolo che scendeva in campo ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono nostalgico, diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come a Igor Proti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva del
0: Sì,
1: bene perché aveva un
0: tanti.
1: contatto diretto con la gente. Oggi
0: Sì.
1: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore, prima non la conoscevamo, c'era questo muro, che oggi non c'è più, ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi e quindi il ricordo è questo, che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo e quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, cioè ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più tra le altre, ce sono tante perché ci
0: Sì.
1: sono stati gli scatti, oggi è il giorno, anzi, oggi 19 ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto.
0: Sì.
1: Tant'è che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati, quindi sicuramente questa è la notizia del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre perché chiaramente è tutto ancora a divenire perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione, cioè speriamo,
0: Eh sì,
1: io mi auguro che la situazione sia
0: speriamo
1: limpida
0: bene,
1: e non ci siano colpi di
0: speriamo,
1: coda, in
0: esatto.
1: verità, questa è la cosa che ci auguriamo, però ripeto, ma anche per esempio si parla anche della Casertana che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi che dovrebbe dire addio alla Cavese e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri a Cavere Tirreni, ma un allenatore giovane, nel senso giovane, neofita, per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto. l'ex Campo d'Arsego, che è un allenatore, come lo ricordano, anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo il suo palmarès, ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto anche perché la Cavese, un po' la cultura del club metelliano è quella di puntare sui giovani, quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
0: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso al netto di quanto bene ha fatto perché il Siracusa sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
1: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Politi, direttore sportivo, che mi diceva: Luca, c'era anche lì a Pagliuco, la verità, accostato al Catanzaro.
0: Sì.
1: Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che Aquilani vedi da un periodo non facile, e quindi si è diciamo, rivalutato, si è, diciamo, ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Pulito, ma bravo ancora una volta, perché Turati, io ricordo, contro la Salernitana, da lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quei di
0: 3-1,
1: Siracusa, era
0: certo.
1: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà a vincere contro la Salernitana, aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana, poi sappiamo, è stato poi esonerato, poi aprì un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito, come hai detto tu, forse a fine settembre, completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto convinse, soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che posso testimoniare, e dissi: questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani. Quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi si sente ancora calciatore. I calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è, secondo me, una componente da non trascurare.
0: No, senza dubbio. Poi un allenatore giovane, nominavi tu. Poi italiano, lui ha preso tanto da italiano perché prima di andare a
1: Sicilia
0: Siracusa
1: Felix,
0: era con la Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
1: tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione. Cosme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro, le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare. C'erano due riscatti, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianga, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris che torna al Pescara e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli che fa appunto, ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
0: Certo.
1: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, cioè, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi, da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Non Brescia. Ricordiamo il 27 di maggio, oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche di Vaio, di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosmi che non ha mai lasciato Salerno e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana e quotidianamente diciamo
0: Beato
1: di
0: lui, mi viene da dire.
1: sì, tra cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi che comunque vive la salernitanità e quindi sarà lui diciamo, a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare, una Salernitana. I tifosi spera davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente appena terminato con la semifinale playoff si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché è un girone di è una B2, così alle piace anche un
0: Eh sì,
1: certo
0: il
1: Bari che ha
0: Bari,
1: affidato il
0: certo.
1: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
0: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi. Ringraziamo
1: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
0: ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto CI, tutto Mercato Web e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio

0: Il ben ritrovato qui su A Tutta Cia, mister Emanuele Pesoli. Salve mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle
0: Sì.
1: condoglianze per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa, sorpresa no, perché comunque quando si affrontano certe malattie purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo, non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì, l'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto, molto contento perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo,
0: Che è
1: quindi ecco,
0: cresciuto.
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A, secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Ecco, mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Duffizzi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno, secondo lei, per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti dei. Va un po' così, puntellata, no? Ma non va stravolta,
0: Sì,
1: perché poi ecco, l'errore che si
0: certo.
1: fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no. Sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera e ce ne sono tanti diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel girone di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana. Le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente
0: Sì.
1: venendo da una retrocessione come è stata quella di 2 stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi, eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa

0: la promozione.
1: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati, perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B, con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara 2 anni fa.
0: Sì, un girone forte, dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste tre squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? Quindi stiamo
1: Sì.
0: parlando di un campionato veramente di alto livello. E Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra. All'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque
1: Sì.
0: rincorrere per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio di giracontro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco ti ritrovi retrocesso. È un peccato perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la
1: Sì.
0: Serie B. E da quest'altra parte poi c'è, anzi, poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio
1: Sì.
0: strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata e quindi sono ben allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
1: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
0: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo, è una
1: Sì.
0: piazza ferita e di conseguenza ecco, sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo e accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione, quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma, ecco, questo
1: No,
0: tran tran
1: certo.
0: sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno e sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca insomma dalla Serie B. È una
1: Sì.
0: piazza che ha voglia, è una piazza che poi ecco si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, piazza vera, e

0: le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo quanto è cresciuta la Serie C, perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni, il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi disputare. Invece l'organizzazione è proprio stata data le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra. Cioè, se si fa una promozione, non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore. No, invece va confermato il blocco e va puntellato. Tante squadre stanno facendo bene, adesso ho fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo. Cioè, in B si torna e 8 undicesimi restano e poi si puntella. Quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché parlavamo di momento, di una fase interlocutoria, no, del mercato, in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane. Poi da luglio si potrà anche iniziare, quando aprirà ufficialmente il calcio mercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza. Ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Mi viene in mente la Provercelli, che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo, che si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia, che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Cusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Cusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società, mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Rocca, anche lui qui presente alla conferenza, e sarà presentato poi a voi giornalisti. E abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente. E oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAVIS, il presidente Mauro Cusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo.

0: parte, stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
1: E nelle ultime due stagioni Guidani Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Qual sarà l'obiettivo per questa stagione?
0: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo, con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
1: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
2: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè. Non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
0: fidanzamento, insomma. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
2: Adesso speriamo di sposarci anche.
0: Soprattutto.
2: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
1: Benissimo, mister, iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino e Teo, prego.
3: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
1: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
3: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, però è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
0: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
3: Grazie presidente, invece per il mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidonia Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo insomma come allenatore della Lodigiani, Cilisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di fare il bene.
2: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, perché altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori diversi.

0: diversi giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il presidente né i due direttori sotto questo aspetto, anzi dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto: di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui, e sono 25 anni che alleno, per cui è un'ottima cosa.
1: Allora, in bocca al lupo.
0: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minitino di Rete Oro. Procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale Laviano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Lonca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Gani, come sappiamo qui da Nemo Piacere si è sempre contraddistinto per le iniziative, il marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica Dandè.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione, ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vispesaro, perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa, aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vis sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Regina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria subito dopo conclusi i playoff con Gennari, che già qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Menga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ottenuto questo patentino. La Vis, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la Vis confermerà anche diversi pilastri sul campo, un po' in ogni reparto. In difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli e Di Paola.

0: e davanti c'è Nicastro. Questi sono le colonne portanti della Vis del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
1: Ecco Lorenzo, la Vis Pesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa Vis Pesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
0: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una Vis magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la Vis Pesaro in 128 anni di storia è stata due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che la Vis si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C, e quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
1: Ecco Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno ovviamente, ma nei prossimi anni.
0: Già dalla conferenza della scorsa stagione Bosco, il presidente della Vis, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata,
1: esatto,
0: e le infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la Vis quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale nell'epoca Bosco,
1: sì, certo,
0: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini anche più blasonate della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato e è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro Italia, come il V-Park, e ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Tonino Benelli, e da far diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
1: È giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definita, no, un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda che riguarda un po' la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Detto, come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
0: Allora, in queste ultime due stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata abituata ad ambire alle zone, ai vertici, esatto, della Serie C. E anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone. Si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone, sì, e Pesaro. Ed ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato. La Vis dovrà muoversi soprattutto nel settore arretrato, con un portiere in partenza, Pozzi in direzione Venezia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
1: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
0: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda A Tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A Tutta C, ma la programmazione su TMV Radio e sul 61 va avanti. Ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniel Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A Tutta C.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete bene, lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori.

0: tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua, non è diciamo una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole e soprattutto in quell'ultima struggente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostrato, mi è totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
1: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio. Io l'ho sentito tante volte
0: Lo so.
1: durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B e in Serie A. Quindi, insomma, ha fatto tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol. Insomma, un personaggio speciale. Che però ci lascia con un messaggio importante. Hai fatto bene a leggerlo perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti che ha tracciato una via, ecco, e quindi.
0: Tra l'altro Fabrizio parliamo, cioè ci pone, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti
1: Ah, beh, su
0: oggi
1: quello.
0: farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo, un giocatore
1: Ma sì, è sempre
0: fenomeno.
1: stato un bomber vero, nel senso di quelli che capitava una palla e quasi sempre era gol, quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, ovunque, si è dovuto, tra virgolette, accontentare di altre piazze. Però poco importa perché, come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori a 24 gol. È stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo. Due italiani capocannonieri, cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere. E anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A. Quindi, insomma, solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sembra una banalità, ma la persona era molto di più. Ecco, su questo non ho dubbi a dirlo, la
0: No,
1: persona era molto di più.
0: assolutamente. Tra l'altro ricordi molto bene quella classifica cannoniere, hai detto, no? Che finì con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse il gol?
1: No, quello non me lo ricordo.
0: La Juve. E sai
1: Ah,
0: qual è
1: vedi? Vedi?
0: stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie
1: No.
0: A? La Juve. C'è un legame in qualche modo,
1: Beh,
0: Igor.
1: dai, sono gol
0: Era a
1: che
0: Livorno
1: adoro
0: poi,
1: rivedere
0: esatto.
1: con affetto
0: 2-2
1: perché,
0: con Livorno,
1: insomma,
0: l'ultimo gol in Serie A
1: segnare
0: della Juventus.
1: alla Juve non è male, non è male, dai, in generale.
0: È un intreccio che, sai, quando.
1: Adesso ci riescono un po' troppo facilmente,
0: Sì,
1: però
0: vabbè, adesso
1: allora.
0: segna chiunque, quindi prima invece segnavano solamente i grandissimi e Igor assolutamente lo era. C'è il mondiale intanto che ti voglio far analizzare perché si entra un po' nel vivo, intanto c'è già la prima qualificata che è il Messico, 2 vittorie su 2, mezza tantissimi pareggi, la prima sicura della qualificazione è proprio

0: il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà, che invece ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembrava muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma qualche talento ce l'ha ancora, beati loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante del calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai guardato?
1: Che può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no?
0: Sì.
1: con il torneo. Mi sembra ancora più incerto. Devo dire che mi sono esaltato parecchio per Messi. Devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso, su questo bisogna essere abbastanza onesti, però insomma, tanta roba a vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso Klose,
0: miglior marcatore
1: della storia del mondiale, e probabilmente nella sua testa c'è la voglia di superarlo. Bello vedere Messi, ma io non lo scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo.
0: Non ho capito, ti sento male. Dicevi?
1: Dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo. Perché è vero, ha fatto una prima partita orribile, orribile. Sembrava davvero avere 41 anni.
0: Sì, sì.
1: Però io, insomma, come diceva Tom Janovic degli Youth Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni.
0: No,
1: quindi non lo so, io ci andrei piano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere che è arrivato al capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato, perché anche la Francia, seppur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma anche lì stare sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po', però ripeto, ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite a eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere, quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
0: Senti, invece mi parli un po' del Brasile, che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la stampa anche da parte di Carlo Ancelotti, che ha detto cambierò tanto.
1: Allora, la questione Neymar è pesante, nel senso che praticamente voluto a furor di popolo, cioè non, secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che non vada neanche con la squadra e che rimanga a New Jersey per quel problema al polpaccio destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per fare presenza, nel senso solo nello spogliatoio, non
0: forse
1: lo so,
0: perché
1: forse
0: lo hanno
1: così
0: quasi convinto, perché Ancelotti, da quello che ci raccontano dal Brasile, il nostro corrispondente che avremo dopo come sempre nell'ultima mezz'ora finale, è quasi come se gli avessero detto no, Neymar lo devi portare, che fosse stato per Ancelotti non l'avrebbe neanche portato, non l'avrebbe neanche
1: credo
0: portato.
1: Che sia così, credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Ancelotti abbia deciso di ascoltare il popolo, non lo so, vediamo. Però certo, stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile, visto nella prima partita, è una squadra che secondo me non arriva ai quarti, nel senso ha troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente. Cioè, si sa, no? Il Brasile quando arriva a giocarsi il mondiale ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha secondo me quest'anno anche la Spagna e la stessa Francia, però è il Brasile,

0: Brasile. Quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il meglio del Brasile che possiamo auspicare? Non credo. Quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
1: Ma ti faccio una domanda tecnica, te la vedi la partita?
0: Sì, credo di sì. Due se riesco mezzo, a sopravvivere, perché ho la serata lunga, con credo presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
1: Perché credo che farei in modo da evitare, perché sennò...
0: No, perché solitamente io non bevo mai, diciamo che stasera Santarelli. Ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
1: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire... La cosa triste, brutta, ma alla quale ci abbiamo rassegnato naturalmente di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, e che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, è un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David al mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice ah, allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o, nonostante i gol, vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
0: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
1: Sì, probabile.
0: Nel senso che
1: mandava messaggi che adesso sì, guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
0: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
1: Beh, ora è capo,
0: quindi probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, a Lille ha fatto veramente una valanga di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè, mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia. Cioè, non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto. Cioè, quindi da questo punto di vista, chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa. È tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
1: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società che ancora non si sta componendo e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché. Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche Pulisic, Rabiot probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmosica del DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung, Ibra che si sa fare commentatore lì al mondiale. Insomma, la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
0: Sì, conferma che il Milan non c'è più. Cioè il Milan, guardavo ieri, tra l'altro bello, il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi, e ti rendi conto come sia finita proprio un'era. Cioè, siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo piazza pulita, ma magari Tare lo teniamo. Magari Tare lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno, invece ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale.
1: Sì.
0: Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un

0: fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, qui mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan. E fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti e un Milan che va a caso. Guarda, cioè, mi dispiace, ma va a caso. Io sì, non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico questa cosa, sì, chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
1: Seminale.
0: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
1: Hai capito? Fabrizio, è bella aneddoto che mi ha raccontato. Curioso.
0: Triste, però, vabbè.
1: Vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così. O ti prendevi la fissa
0: il telefono
1: per
0: a fili, esatto. Cioè, vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
0: Esatto,
1: sono avvenente, ho una folta capigliatura, sono un intellettuale. Bel ragazzo, guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo far soldi, dobbiamo far business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitali in Italia non ci sono più, non sono più alla
1: scuola. Sentiamo male Fabri, forse si è spostato un attimo.
0: No, io
1: ora
0: io
1: va bene, ora va benissimo, ora
0: okay.
1: Va benissimo.
0: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è in programma Milan Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri.
1: Sì.
0: Fino a quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine.
1: Sì.
0: Nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io, guarda, ho tanti amici milanisti. Ci credi che fosse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
1: il momento
0: siamo
1: dei sogni.
0: Tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più, ragazzi.
1: Non esiste più, e più andiamo avanti e peggio sarà. Se tu pensi
0: peggio
1: che,
0: certo.
1: Se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che c'ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Pazzo no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, e quindi, cioè, ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor di maglia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno, esatto. Il Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi, cioè, capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
0: Ma no, il calcio dell'Inter non ci appartiene più, ma da tanto, E poi Real Madrid, io non avevo dubbi, cioè nel senso Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia della Stake Club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho se è andato lì è perché vuol tornare Special One, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta che il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, Konaté, cioè, sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè, non è un bel segno per il calcio, eh?
1: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale, esatto. In che condizioni stava?
0: L'ho vista la partita. Certo.
1: Cammina. Quindi, però, certo. Tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
0: Esatto. Ma non solo, Kane, bomber fantastico, ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti. Ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna, ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita, Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle, e questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle, e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più stelle. I motivi sono infiniti, la fisicità, il gioco veloce, mille cose. Però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol di Messi che di tutto il resto. E non è un bel segno.
1: No,
0: non è un bel segno per il calcio mondiale.
1: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno e che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé, abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie. Però poi lì capisci anche un'altra cosa, ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo, ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede, a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé quando è al Real Madrid gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint Germain idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
0: Beh, stella, non lo so, cioè Mbappé, secondo me, è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino? Cioè ragazzi, comunque parliamo di Olise, parliamo di Dembélé, cioè ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè io sono più tentato a dire che Olise può diventare un crack piuttosto che la consacrazione di Mbappé. Sì. Io ne sono sempre stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un giocatore alla fine contano anche i giudizi degli altri, che cosa hai fatto nelle squadre. Se tu al Paris Saint Germain hai fatto tantissimo, non hai vinto mai, nel senso ovviamente mi riferisco alla Champions, può essere un caso. Ma se vai al Real Madrid e succede la stessa cosa, allora comincio un po' credere meno al caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olise è una roba. Ecco, forse Olise è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
1: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni, Bayern Monaco che dice?
0: Ci sarà un motivo, no?
1: Lo so, e Bayern Monaco che dice?
0: Quella è una bella domanda.
1: Perché certo, là non è questione di non prendersi, è questione di dire sono stato comprato da Real Madrid, cioè Real Madrid è più forte.
0: Esatto. No, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olise. Dire, ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare un ancora più forte, perché comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galacticos. Quindi fai parte anche di un unicum, qualcosa che non capiterà mai più. Quindi al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che a Bayern Monaco prende 2 lire.
1: No, certo.
0: Il problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco, perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è pesante, veramente pesante.
1: Sì.
0: Però ecco, perché magari qualcuno dice Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olise è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
1: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, 2 argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo, arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che la Juventus avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo, eppure a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto sì, è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai a Carnevale per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là e lo aggiusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare già adesso?
0: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso chi pensa che Carnevale possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle. E soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano.
1: Esatto.
0: Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi in Italia e alla Juve. Non è paradossale, adesso andare alla Juve non è più come una volta.

0: dici, mamma mia, mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi. No, vediamo, aspettiamo, chi c'è d'altro? C'è. Quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'avevamo già detto, ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello.
1: Esatto.
0: Cioè il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili. E quello sarà la vera scommessa.
1: Sì.
0: Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve.
1: Mm.
0: Cioè nel senso, non voglio neanche una critica.
1: No, no, bravo.
0: Fino a quando...
1: Penso sono partiti già i carnevali out, non ti credere, eh?
0: No, beh, ma crederà. Ormai siamo arrivati, ma... Però la domanda è, ma questi sono tifosi?
1: No, non lo so. Nuovissima,
0: esatto.
1: Generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda, tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato, pensa che ieri, nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport, Gravina ha detto lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futuribilità. Io so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni, lunedì appunto, del presidente federale, e c'è già un accordo sulla carta per Mancini, CT della Nazionale. Vedi aria pulita, nuova, o
0: no?
1: Cadono un po' le braccia.
0: Sì, cadono un po' le braccia, forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andar bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi, e poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però, insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più. Cioè, tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera. Quindi, mi sembra come sempre un po' un cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà. Ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma, tra tutti i papabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far giocare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente, ha parlato a Sky, cioè gli piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e già questo non è male.
1: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo, e salutiamo Fabrizio.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata, per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti

0: conartscarl.it.
1: Lo chiediamo. Mi viene sempre più la sensazione, quando sento queste voci, Fabrizio, che il vero calcio capisce quelli della, lo capiscono quelli della nostra generazione.

0: un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro, sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, o qualsiasi cosa, ma sia a livello di interessi, la tecnologia che ti, non ti dà tempo neanche di godere il singolo istante, perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro reel. Quindi sono noi gli uni, siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dice anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più, e quindi il problema è che bisognerà attendere, non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan, ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più,
1: no.
0: Non è come il Real Madrid, che ogni tanto arriva la grande serata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
1: benissimo,
0: male.
1: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, Fabrizio Moncirolo, un grande abbraccio.
0: A voi, ciao.
1: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa per noi, finisce l'editoriale, come lo faccio tra poco, ma anche per di aspetto.

0: calcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Maraso.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Che roba è? Ah, beh, non ho terminato gli esami, ma mi sembra il minimo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti i maturandi, anche se credo che questa generazione non ascolti più le radio, non segua più il calcio, no? Però, insomma, notte che avrà vissuto in una notte calda anche Ivan Cardia, tutto mercato web, vero Ivan? Sei stato giovane anche tu. Ivan? Ho perso Ivan.
2: Sei stato la... Ah, no, buongiorno, eccoti. Buongiorno.
1: L'hai vissuto ciao, anche tu queste note, no? Diciamo, in qualche modo.
2: No? Io ho vissuto per la migliore estate di sempre, dal punto di vita.
1: Quando ti sei maturato? Che anno? Ah però, quindi hai fatto un doppio festeggiamento.
2: È un po' è difficile, trovatemene una buona, onestamente. Non questa, però.
1: Senti, quanto sei avuto? Scherzo, no, i voti sono. Se li teniamo per noi, manco me lo ricordo, talmente che affondano la notte dei tempi, però erano bei tempi. Ed erano tempi i miei in particolare, Ivan, in cui quando giocavo al fantacalcio, chi si prendeva Igor Protti aveva fatto il paccio del fantacalcio, perché era un bomber straordinario. Poi in tempo l'abbiamo conosciuto anche come persona eccezionale, che oggi però purtroppo all'età di 58 anni ci ha lasciato. Ha avuto il tempo parziale risarcimento di poter scrivere una lettera d'addio struggente che abbiamo letto. Mi ricorda molto anche il percorso che ha vissuto Gianluca Vialli, no? Che invece il suo lascito è stato quello di seguire la nazionale all'epoca allenata da Cittincini, che non a caso potrebbe tornare, anzi sta tornando sulla panchina della nazionale, di parlare alla squadra con il cuore, di raccontare i sentimenti, i valori che devono esserci nel mondo del calcio. Quei sentimenti che furono forse uno spirito importante che creò all'interno del gruppo della nazionale che vinse l'Europeo, unica nota positiva di 3 anni sciagurati che adesso proviamo a ricostruire lunedì con la presidenza federale. Vedi quante cose combaciano. Mi vuoi raccontare un po' il tuo ricordo di Igor Protti?
2: È difficile, onestamente, per chi è della mia generazione e per chi è della mia città, perché i primi ricordi allo stadio, cioè il mio primo ricordo dello stadio è legato di Igor Protti, a me partite che ho visto noi che giocavamo per strada

0: poi quando ho anche quel calcio e quando segnavo facevo il trenino, come facevo il trenino col Bari, cioè la prima coppia di attaccare. Per chi è l'ascolto non lo sa, io sono di Bari, la prima coppia d'attacco di cui ho modo in assoluto è Tito Valieri, quella che mi è rimasta più
1: bella memoria. E ricordavamo che proprio in quella Bari lui era diventato capocannoniere, ma signori, in un Bari che recesse, unico bomber,
0: l'unico che è uscito, è stato un calciatore fortissimo, Dotti, in un'epoca in cui ne eravamo tantissime, per questo infatti non è mai andato poi in una grandissima squadra e anche in nazionale, però è un giocatore veramente fortissimo. Era un tempo, era una squadra divertiva quella, anche molto, poi ti fa anche pensare, guardando indietro, forse critichiamo troppo, perché quello lì era abbastanza critico, cioè non al fatto che poi appunto quell'anno retrocesse, però diciamo l'era dei Matarese, l'era dei Facetti non era così tanto apprezzata mentre veniva vissuta, poi invece ti guardi indietro e dici ma tanto male non fa, insomma è un vuoto che ci lascia, proprio che su questo non c'è nessun dubbio.
1: Tra l'altro il nostro redattore di Bianconera News ha tirato fuori una statistica che potrete leggere per chi lo vuole stasera, Bianconera News, molto intrigante, che riguarda il mondo Juve, perché l'ultimo gol di quel campionato di cui fu capocannoniere insieme a Signori lo segnò, ed era il 24esimo gol, lo segnò alla Juventus. L'ultimo gol che ha segnato in serie lo ha fatto alla Juventus, quindi in qualche modo vedi, è stato che quando vedeva il Corriere, ma quando vedeva qualsiasi squadra, non si lasciava morire, colpiva e ha lasciato un segno un po' a tutti, e soprattutto nella storia delle squadre dove ha giocato e che ha voluto salutare. Dicevamo tempi diversi, storie che ricordano in modo l'ascesa di cioè gli ultimi giorni di Gianluca Vialli, che però poi acquistò un europeo da secondo insieme a Maggi, che lo volle fortemente perché forse capì, si parlarono, sapeva che c'era un countdown lì purtroppo drammatico, era cominciato. Mancini che adesso ha un altro countdown, quello che lo riporterà sulla piana della nazionale, lui le elezioni federali. Strano che però si stia mettendo nero su bianco il suo contratto.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Vi verrà a prendere Solot eventualmente, che nella prossima partita martedì alle 2 di notte affronterà il Senegal, dove c'è peraltro Nico Jackson, altro giocatore che potrebbe finire nelle mire della Juventus qualora il Chelsea nell'affondo per Cambiaso possa inserire anche lui. Insomma, storie che dobbiamo raccontare, valore del mercato.
0: Ma il valore, allora, secondo me David non è un grandissimo problema per la Juventus da quel punto di vista. Il mondiale può far crescere un po' il suo valore, un giocatore che non ha fatto bene ma che ha fatto molto bene negli anni precedenti, è un giocatore che arriva a parametro zero alla Juventus, quindi la Juve per me non bisogna di alzare troppa posta. Il mondiale è un tanto si mostra per far vedere quello che vale, ma poi Juve secondo me se si piace 30 milioni un acquisto per Jonathan David lo trova e fa una buona equivalenza, che comunque alla fine l'hai preso a zero, sì, ci sono le missioni, noi semplifichiamo molto i conti, però semplifica molto, di porta a casa una equivalenza immediata. Secondo me David comunque da quel punto di vista non ha preso un problema, tra l'altro ho citato Sorlo, ho citato anche Colomani, che continua a essere un obiettivo che secondo me più o meno quel valore
1: Ma no, 40-45 però, spero, cioè immagino un po' di meno.
0: No, secondo me sui 35 si può andare, ci si può arrivare per la casa. Il vero problema del Lentus in attacco è un altro giocatore,
1: essere girato in prestito da una squadra medio-bassa di Premier per farlo giocare aumenta il valore,
0: esatto, certo, che non puoi venderlo perché altrimenti fa invalenza, certo. Tra l'altro considerando il riscatto, il suo carino, cioè non ha mostrato, c'ha un episodio di 40 milioni di euro e se lo vende a 10 fa almeno 30, quindi non venderlo perché non te lo paga nessuno 40 milioni di euro con una stagione del genere. Devi prestarlo sperando che faccia bene o che non si trasformi nell'ennesimo Martinez, Arthur, insomma la Juve ne ha avuto un po' di giocatori che poi hanno fatto quella fine, no, finissando in prestito, non sanno mai davvero bene, quantomeno non convinco mai davvero la società dell'anno, e continuano e inizia il ritorno di questi giocatori che poi restano un po' nel bilancio.
1: È così, solamente così. Chiudiamo invece con l'accordo, appunto, ne avevamo già parlato ieri, tra Atalanta e Inter. Mi dici più o meno la data della chiusura della trattativa con Palestra, se può essere addirittura giorni, il weekend?
0: Sì, secondo me poi mai l'ufficialità andrà il 29 giugno.
1: Beh, certo, anche però... poi bisogna sì, sì, andrà più o meno per le lunghe, però diciamo una fonda
0: sì, bianca però, c'è stata. Sì, però stanno chiudendo la fase, devono sistemare i tagli, i bonus, però l'Inter deve alzare un pochino il prezzo, però nel momento in cui ha toccato i 50 milioni di euro ormai si ragiona di arrivare a 52-53 e quello è il punto. Poi il giocatore ci dà l'accordo, quindi secondo me tra oggi e l'inizio della settimana prossima ci sarà, diciamo, dopo la forma bianca definitiva. Quando dici è fatta, e poi vabbè, l'ufficialità magari qualche giorno dopo, magari arrivi al 20 giugno, così c'è l'apertura del mercato, insomma. È una fase praticamente fatto e l'Inter più o meno potrebbe trovare una squadra già pronta per il ritiro, perché è fatto Santo Palestra, Solè più o meno, diciamo, più o meno ci sono, e secondo me anche su Chris Jones può arrivare un accordo in tempi abbastanza rapidi.
1: Ok, diciamo che sulla vicenda Palestra poi la volontà del giocatore probabilmente è stata determinante, perché sarebbe arrivato più soldi all'estero, ma lui ha detto ho l'accordo con l'Inter, l'Inter si è avvicinata sensibilmente all'offerta, ricorda un po' la storia per certi versi con Comans, anche se lì poi si dovette correre i certificati medici, che ad oggi mi domando se non erano veri a questo punto, vabbè, altra storia. Comincio a pensare che erano veri quei certificati medici, ti dico la verità.
0: Rendimento può essere. Questo ti aggiungo anche che lui già l'anno scorso è stato lui a spingere molto l'Atalanta per andare a Cagliari, perché aveva anche altre destinazioni e invece lui aveva, non so quali valutazioni avesse fatto sinceramente, però era molto convinto che Cagliari fosse il contesto giusto in cui esprimersi, e oggettivamente ha ragione lui, quindi è il secondo anno consecutivo che Palestra riesce in qualche modo a decidere di andare a giocare.
1: Certo, è vero questo dettaglio, anche è giusto raccontarlo. Ivan, grazie a tutto per Cato Web, ciao.
0: Buon proseguimento, ciao.
1: Buon lavoro a Ivan, noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Luca Calamai, poi ultima mezz'ora, come sapete, operazione mondiale con Fabio Rubisaglia e Ale Malnica. Ciao.

0: Allora, adesso, come preannunciato, andiamo da Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Non è un buongiorno, infatti vorrei cominciare con te proprio dalla notizia brutta di oggi, la scomparsa di Igor Prodi, che l'ho paragonata anche un po' per certi versi alla storia di Gianluca Vialli, no? Ha avuto il tempo di salvare un po' tutti e di godersi gli ultimi giorni di vita, raccontando ancora una volta quello che è e lasciando soprattutto, mi si permette il gioco di parole, un lascito tanti, tutti quelli che lo vogliono capire, no?
1: Sì, no, lottando come ha lottato Gianluca Vialli, aggiungerei, io ho il piacere di conoscerlo, l'onore di conoscerlo. Guarda, chi lo ha avvicinato in questi ultimi mesi, lo sai, quando ci sono queste situazioni ti avvicini imbarazzato, no? A queste, chissà che c'è un percorso che ha una data di scadenza. E alla fine lui riusciva a rincuorare gli altri, quindi pensa te la forza d'animo di questo campione, ma campione di vita oltre che di calcio, questo campione che ha lottato, che ha dimostrato una volta di più anche in questo momento terribile qual era il suo formidabile valore. Quindi niente, guarda, oggi credo una persona che per quale non posso dire che ero amico profondo, ma che ho visto tante volte, ho visto

0: importanti, legatissimo al territorio, ma direi legatissimo a quei territori che ha toccato, quindi questo si testimonia della sua straordinaria capacità empatica. Questo, ripeto, è un giorno un po' così, e anch'io ti devo dire che ho fatto riferimento col pensiero a Vialli, pensavo all'abbraccio Vialli Mancini dopo la vittoria europea. Anche lui aveva ben chiaro che il percorso era scritto, e ho visto l'immagine di Gorbachev mentre accompagnava la figlia a matrimonio, che ti devo dire, niente.
1: Sai, Luca, noi in questo calcio sembra banalità, però in questo calcio, in questo mondo che ha via via perso tanto di vista i valori veri della vita, dello sport, il significato, quando ci troviamo a vivere certe situazioni, a vivere certi personaggi, a raccontare certe storie, ti viene un po' la pelle d'oca e soprattutto ti viene da imparare. Quell'abbraccio che hai ricordato tu era un abbraccio di pianto, per una volta non per una vittoria, ma per un saluto. Quello era un saluto tra due grandi amici ed era un ultimo lavoro, tra virgolette, fatto, un ultimo lascio da Vialli, perché quella nazionale vinse, perché lo ricordiamo bene, ho visto diversi documentari, lui a cena, prima dopo le riunioni tecniche, amava leggere, amava parlare ai ragazzi per raccontargli qual era lo spirito, qual era il senso della vita e dello sport. L'ultima immagine che abbiamo invece di Igor Protti che accompagna sorretto la moglie e la figlia all'altare, l'ultima volta ho avuto il tempo di poterlo fare, lo voglio fare, non mi vergogno a mostrarvi, che anzi voglio che tutti quanti sappiano,
0: bravo,
1: che fino all'ultimo deve stare in piedi e guardare la vita in faccia.
0: Bravo Vincenzo, bravo, hai fatto un ulteriore, non si vergognava del suo dolore, detto, guarda, questo vuol dire, non è chi, non voglio spiegare chi, ma c'è chi si nasconde perché ha paura di perché non gli va a dimostrarsi, e ne ha pieno diritto, per carità. Sì, però fino all'ultimo sotto la sua curva, quando ha potuto andare del Livorno, fino all'ultimo a ricevere i giornalisti, a parlare vita e di calcio, con la faccia sempre più scavata, con la malattia sempre più addosso, niente. Guarda, sono queste persone in cui poi fai fatica, no?
1: Sì.
0: Perché perché queste sono storie di vita che rendono tutto più umano, più vero, più bello, che spiegano anche la passione, sì. Perché lui era un campione per la gente, cioè, ci sono stati giocatori più forti di Igor Protti, ma pochi che sono riusciti ad emozionare come Igor Protti, perché poi sei un campione senza cuore, di cui vincono da sole le partite, benissimo. È prossimo, non ha vinto mondiale, non ha vinto il pallone d'oro, ma lui in ogni gesto che faceva in campo, nel rapporto con le sue tifoserie, lui era amato in maniera impressionante perché riusciva a trasmettere ai suoi interlocutori, ai suoi tifosi, il fatto che lui in campo ha tutto quello che aveva. Un grande uomo, lo dico,
1: grandissimo uomo. Ed è difficile anche dover, ma poi il lavoro ce lo impone, polemizzare su alcune situazioni dopo un ricordo del genere. Più che polemizzare, penso a quello che accadrà a breve, no? Lì ci saranno delle famose elezioni federali, ma ritorno sulle parole di Gravina ieri, riportate al Corriere dello Sport, quando in sostanza vi dice che ha lasciato una federazione in piena salute con un grande futuro davanti, e qua mi sembra veramente di non voler guardare in faccia la realtà. Speriamo che Malagò, che a questo punto è quasi certo della nomina, possa essere un po' più onesto davanti alle difficoltà del nostro calcio, perché se non si guarda in faccia i problemi non li affronti. Ecco, questo è un altro insegnamento che ci hanno dato Vialli e Protti, per un certo verso.
0: Sì, no, ma vedi, di fronte a certe parole, in questo caso di Gravina, io mi domando se vivono in un mondo parallelo, se ci sono, ci hanno, se non gli va a loro la vera condanna, che non è quella del 98% con il quale sono stato eletto, ma la condanna del tifoso, quello non è il 98%, è un milione su un milione, quindi il fatto di non aver lasciato niente, perché non è solo soltanto il problema della nazionale che fa i mondiali, guarda, sono reduce, da un, io ho il piacere

0: piacere e l'onore di far parte del consiglio di amministrazione del Museo del Calcio a Cresciano, no?
1: Sì.
0: E raccontavano le ragazze bravissime che ospitano scuole, scuole calcio di tutta Italia, hanno trovato bambini che dicevano: io non ho mai visto l'Italia mondiale. E questo ti dà la, non c'è la consapevolezza del danno prima di tutto morale che abbiamo fatto,
1: generazionale anche,
0: la roba, ecco, e cosa lascia? Nulla. Cioè, io ti domando, a te che sei un uomo di sport, cioè, se ti dovevi ricordare cosa lascia Gravina,
1: nulla, nulla. Ti ripeto, perché ci dovremmo dire lascia l'europeo, ma di quello europeo io ricordo, e lo ricordi anche tu,
0: e l'abbraccio Mancini, sì, era, sì, ha vinto un gruppo in quel momento, ha vinto la federazione, ha vinto un gruppo, no? Ma lascia un progetto forte per i giovani italiani, lascia un progetto forte di un calcio diverso, lascia un progetto forte per riportare il sentimento e anche un po' di morale nel calcio, lascia un progetto forte sulle cose, il calcio femminile, lascia un progetto, di cosa fa? Lascia un supporto Coverciano più forte rispetto a quando l'aveva creato a Lodi, lascia una classe arbitrale corretta, giusta, proiettata nel futuro, con tanti ragazzi che vogliono fare l'arbitro, la che lascia? Cosa lascia? Cioè, io non ho capito, cioè, cosa lascia? Allora cioè, dovrebbe essere anche un limite alla vergogna in questa situazione. Il problema è che magari lo crede davvero, è impressionante,
1: è quello che ci tiene lontani
0: oggi,
1: dall'uscita.
0: Oggi ti devo dire la verità, il pensiero Gravina è l'ultimo,
1: assolutamente.
0: Scusami, di parole, ma
1: assolutamente.
0: Noi abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci e non Gravina. Dopodiché, te lo dico subito,
1: sì,
0: se Malagò arriva e porta Mancini, per me commette un atto di vergogna nei confronti di chi ha tradito la maglia azzurra, ma non è,
1: sarebbe, guarda, un errore,
0: non è uno sbaglio, nella vita si sbaglia tutti, no? Questo è stato un tradimento, è stato, quando uno fa il commissario tecnico alla nazionale, lui è una parte dell'Italia, la rappresenta come le grandissime figure, si è venduto per i denari, cioè se Mancini fosse andato agli Emirati, lì dove è andato mollando dal Madrid, vabbè, problemi suoi, ricchi contro ricchi, lui ha tradito i nostri colori, lui potrebbe cantare l'inno d'Italia, dopo ci ha lasciato senza una qualificazione in tasca, senza niente, ma potrebbe fare questo, l'uomo dei 30 denari può rivendere i nostri colori, la nostra maglia, allora se Malagò questa cosa parte malissimo, ma se anche Mancini, in senso, fosse l'allenatore più bravo del mondo, no, mai più.
1: Sì.
0: Se vuoi, Mancini, guarda, sai cosa ti do da allenare e te la do, under 15, da allenare tanti.
1: Sì.
0: Ti riparte dall'area, se hai tanta voglia dell'Italia, guarda, bellissimo, allena per il ciclo l'under 15 e poi siamo a vedere.
1: Sì, sì, no, io la penso che te invece sappiamo bene che è lì per firmare, ci sarà probabilmente Bonucci ancora nel gruppo, anche qui non lo so, scelte che mi lasciano un po' perplesso, per carità, ne avrà chissà quale ruolo, però io credo veramente c'è l'opportunità di cambiare, ci sarebbe l'opportunità di cambiare totalmente strada, invece ancora una volta si rischia di non cambiare sostanzialmente nulla, anche perché lo racconta anche il mercato, noi continuiamo a far fatica, abbiamo una società gloriosa come il Milan che ancora non ha trovato un sì da parte di un direttore generale, un direttore sportivo, e si va avanti tra macerie. Vediamo Real Madrid che acquista giocatori su giocatori, va a fare la spesa addirittura in Bundesliga, in Premier senza difficoltà, e noi che mosiniamo spiccioli per mantenerci in vita. È una situazione troppo complicata da affrontare, Luca, che secondo me ci riporta veramente a essere la serie B del calcio mondiale in questo momento.
0: Sì, ti devo dire che se voglio trovare una nota positiva lo trovo nel quello che sta facendo l'Inter con Palestra,

0: lì ci vede un'operazione alla Barella, un investimento colossale che solo l'Inter probabilmente può fare, però bene, no, da provare a investire finalmente su un italiano, ma oggi l'Inter ha senza posto i punti e quindi viene a dire no, bravo, bravissimo Amaro, quando ha cominciato a leggere la situazione non aveva un debito, aveva un S di debito, ora sta ridimensionando vincendo, quindi facendo il massimo che uno può fare, ma se te li devi l'Inter, Napoli vuole abbassare in molti sensi, la Juventus non si accaparà, alla Roma deve vivere in questo 30 giugno ed è già stata mutata, chi c'è poi del Milan deve parlare, sembra tutto paradossale, il Como deve mettere a posto velocemente i punti e deve comprare italiani, se no non fare la Champions. Noi siamo questi oggi, cioè, e ti ho fatto differenza delle squadre diverse, sì, noi abbiamo un link che mi sembra comunque avviato a prendere un ruolo diverso, anche perché chi ha grandi dirigenti, i grandi dirigenti oggi fanno la differenza come grandi centanti, poi vediamo se saprà fare Cannavale alla Juventus, se riuscirà a portare a riportare un minimo di competenza dirigenziale dopo i disastri enormi e si anche da Giunto, che era un certo numero uno, ma si è fatto il mercato da restare senza parole, e quindi diciamo, ci aggrappiamo all'Inter anche perché oggi fatico a pensare che noi possiamo ritornare su queste squadre in Champions, perché guarda, te lo devo dire, allora devo dire, guarda, ho detto una cosa in realtà forse non è nemmeno vera, perché in realtà Vincenzo, avendo Juventus e Milan in Europa League, è chiaro che sono due favoritissime, no, per vincere
1: l'Europa.
0: L'Atalanta in Conference è favoritissima per vincere la Conference, in realtà le vittorie valgono la stessa cosa sia vinci in Champions che vinci in Conference, qui in realtà è una cosa sbagliata, forse potremmo avere la possibilità, ma poi guardi la Champions, ti chiedo speriamo bene
1: quanto andremo avanti, esatto, con le nostre
0: ci aiuti
1: assolutamente. Senti, ci eravamo salutati l'ultima volta con te che giustamente dicevi mi aspetto che la fetina parli e ci risvegli un po' il futuro. Hanno parlato ieri Fabio Paratici di Alessandro Ferrari, ho visto che ho letto anche il tuo editoriale, qual è l'approfondimento su Firenze Viola, sulle tue parole a Buongiorno Firenze, a Fennero Bollente, Radio Firenze Viola, ti chiedo di raccontare anche qui un po' che cosa ti hanno trasmesso le parole appunto di Ferrari e Paci al Viola.
0: Allora, non mi aspettavo niente più, lo dico subito perché non sarebbe stato il logico aspettarsi da un direttore che ha parlato da padre e padrone in questo momento da parte operativa, andasse a dirgli ho 10 lire da spendere, sono pieno debiti, voglio Vincenzo Maranzio, no, mi piace tu Marco Pitari, non è sarebbe così. Ma allora prendo due aspetti che mi hanno colpito. Il primo aspetto è che io a mia memoria Vincenzo non ricordo l'ultima volta che una figura importante del club Viola abbia parlato di terzo posto. Non lo ricordo a memoria, cioè devo andare, pure sono vecchissimo, non lo so, bisogna tornare molto molto molto molto indietro nel tempo, e questo mi è piaciuto perché come ho scritto sul mercato su Firenze Viola, vuol dire che Paratici ci ha capito quando dice io non potrei accettare di avere lottare per 4 anni per il settimo l'ottavo corso, non è la dimensione, non è la dimensione della Fiorentina, beato, fortunatamente qualcuno l'ha capito. Questo mi sembra un ottimo punto, certo non è che non è che invocare tempi biblici per riportarsi a quel livello. Mi ha poi fatto sorridere, per dire la verità, e lui praticamente ha detto qui è stato fatto quasi un disastro, cioè da rifare un party, non è ha massacrato e l'ha fatta tanta, uno di quelli l'ha fatto,
1: esatto,
0: io la direttore generale. Questo ti devo dire è stato molto divertente e conferma che quando noi per anni abbiamo invocato uomini di calcio all'interno della Fiorentina non lo dicevamo a caso, non lo dicevamo per antipatie. È arrivato uno di calcio e ha detto: i ragazzi, prima di pensare alla squadra c'è da lavorare un po' dappertutto. Esatto. Lo dice lui e l'ha detto a chi l'ha fatto.
1: E direi che è un ottimo punto di partenza. Luca, grazie.
0: Ciao.
1: Luca Calamai, un grande abbraccio a Calamai. Noi ci fermiamo, ultima mezz'ora, operazione mondiale, Fabio Bisaglia, l'Embarica tra poco.

0: Spazio mondiale qui su TMV Radio, come sempre, con riusciamo a vedere anche video questa volta, entrambi ci proviamo. Solo Alen, Fabio, allora oggi deve trovare ancora una postazione adeguata, intanto lo salutiamo, Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
1: Ciao, buongiorno.
0: E Alen Valnegri da Barcellona, Alen, vediamo anche.
2: Ciao Enzo, ciao Fabio, buongiorno.
0: Allora ragazzi, buongiorno. Chiaramente oggi io voglio cominciare con voi il ricordo di Gorotti, che ci ha lasciato 58 anni, campione che anche voi conoscete molto bene, abbiamo più o meno della stessa generazione. Comincerei da Fabio. Fabio, ci racconti il campione di Gorotti, campo, magari la partita, il gol, il momento che ricordi di più.
1: Vincenzo, torniamo agli anni in cui il calcio mi fece innamorare di sé, insomma, ero piccolo, ma ho delle memorie bellissime. Ricordo il trenino, il famoso trenino, no? Del Bari, sono immagini colpite. Ricordo un gol di Protti in particolare, che mi è rimasto impresso, dove lui si appende alla traversa, non so se ricordi, è un'immagine bellissima, iconica, potente. Sì, il primo capocannoniere italiano, così, pane e salame, no? Tutto il rispetto dovuto, nel senso, un calciatore che rappresentava il calcio italiano nella sua essenza, venuto dalla provincia, riuscendo a determinare, peraltro, in un Bari che non era assolutamente un top club, al contrario, per cui vanno chiaramente le mie condoglianze alla famiglia, un saluto affettuoso e insomma è un giorno triste.
0: Assolutamente. Alen, ti ricorda Prodi, Prodi.
2: Con Dunner era l'unico giocatore ad aver vinto la classifica post-canoniere dalla A alla Serie C. E questo dice che il gol è una categoria, chi vede la porta la vede sempre. Io lo ricordo specialmente a Livorno, quella scalata fino a giocarsi l'Europa League, la coppia con Lucarelli, spettacolare. Le coppie più potenti, ma a livello proprio anche energetico, cosa trasmettevano tutti e due, Lucarelli con la sua identità, con il fatto di essere tifoso Livorno e Prodi con quell'energia. Era un giocatore che comunque non si risparmiava. Il gol che ricordo più è il gol nel derby, perché comunque nel derby di Roma, quando si va in una stagione dove comunque non fu del tutto convincente, che comunque arrivare in quella Lazio c'era soprattutto Signori, ed è difficile poter riprodurre i numeri di Bari. Per quel gol me lo ricordo molto molto bene, e con Fabio anch'io mi associo le condoglianze alla famiglia questo triste giorno.
0: Allora, nel frattempo abbiamo una prima qualificata per quanto riguarda il mondiale, Messico che fa 2-2, credo che si tocchi a Fabio, vero? Messico, Corea del Sud, 1-0, l'MVP della partita, cose migliori o peggiori che hai visto?
1: Sì, premiamo Luis Romo, che è il calciatore che decide la partita, per un anno gioca nella sua Guadalajara, peraltro, è lui che è un calciatore che milita nel campionato messicano e che trova un gol romesco su un pasticcio tra il portiere

0: coreano e centrale difensivo che si scontrano, per cui lui lesto nel marcare un gol che vale oro. Dopo un primo tempo, devo dire, proprio entusiasmante. Quindi Messico, prima qualificata, e diamo il premio MVP sicuramente a Luis Romo, che segna il suo primo gol, peraltro, con la nazionale.
1: La cosa, beh, cosa ti è piaciuta e
0: sì,
1: cosa di meno?
0: Il finale mi è piaciuto molto, il finale, perché comunque la partita ha alzato i toni, è diventata una partita sicuramente più interessante, più intensa, e dove poi il portiere messicano, Rangel, si è veramente messo in mostra con un paio di interventi sul risultato che hanno esaltato ancora di più il pubblico di Guadalajara. Mi è piaciuto anche molto la cornice, il Messico, già all'esordio, insomma, aveva emozionato, e anche in questo caso credo sia stato il valore aggiunto in una partita molto equilibrata. Credo che anche il fattore casa, il pubblico, l'entusiasmo messicano di Guadalajara abbiano dato quella spinta in più, così fatto scontare portiere centrale difensivo coreano con delle energie nascoste. Cosa non mi è piaciuto? Il primo tempo, veramente da sbadiglio, però, perché c'è stato qualche fischio, più di qualche fischio, arrivato dalle tribune.
1: Spesso abbiamo visto brutti primi tempi, devo dire, questo mondiale. Poi nel secondo tempo si sbloccava sempre qualcosa. Il dato di questa partita da evidenziare?
0: Il dato, guarda, diciamo che il Messico, pur proponendo un calcio offensivo, aggressivo, ha questo dato interessante, che non subisce gol nella prima frazione di gioco da ben 13 partite consecutive mondiali. Chiaramente andiamo a sdoganare altre gestioni, però è chiaro che, insomma, per quelle che erano le attese, ci si aspettava che potesse avere qualche problema a livello di equilibri. Invece continua a confermarsi una squadra anche abbastanza abbottonata e attenta dietro. Poi, ieri il portiere è stato quel plus in più, quel quid in più, che ha permesso alla squadra di terminare la partita inviolata e essere la prima nazionale qualificata ai sedicesimi.
1: Allen, veniamo da te, Svizzera, Bosnia, Herzegovina, anche qui primo tempo bloccato, poi si è visto qualcosa di meglio dopo.
2: Sì, il primo tempo noiosissimo, noiosissimo, con tante imprecisioni, con una squadra in campo, la Bosnia rinunciataria. È strano perché comunque quando la Bosnia ha provato a far male alla Svizzera, specialmente sul fianco sinistro, trovano sempre i corridoi per poter proiettarsi in area della formazione rosso-crociata. Poi nel secondo tempo evidentemente sono cambiati, è cambiato tutto quando Chiellini ha fatto i cambi. Da lì in poi Mazzarri ha dato un'altra marcia alla squadra, Vargas ha dato quella fantasia e forse quella decisione che non ha avuto con Ndoye, che corre tanto ma spesso volentieri è impreciso, Mbolo non ha giocato la sua miglior partita con la nazionale svizzera. Vittoria importante, risultato abbastanza bugiardo rispetto al contenuto.
1: MVP dato della partita, chi vogliamo
2: Ma l'MVP
1: evidenziare?
2: è Yakin, che comunque cambia sfida con l'entrata di Vargas e Mazembe. Ha cambiato ritmo, è cambiato anche la presenza in area. Poi Mazembe fa il primo gol, è difficilissimo da fare, il grado di difficoltà è alto. E sta giustificando il prezzo di mercato che sta lievitando tra finale d'Europa League con il Freiburg, adesso in nazionale svizzera, e lancia un messaggio a Yakin. Mazembe, la Svizzera non può prescindere di Mazembe.
0: Un cittadino di Alain, peraltro, dice.
1: Attenzione, hai visto? Il tuo
0: Sì,
1: concittadino.
2: sono cugini. Non so, fisicamente siamo simili.
1: Sì, è la stessa prestanza, stesso atletismo proprio, devo dire. Ma molto bene, lo vorrei vedere. È una partella con voi, ma la vorrei fare. Fabio l'ho visto giocare, Fabio ha visto me giocare, purtroppo, quindi. Allora, vediamo, io passerei a questo punto l'altra sfida da affrontare, appunto, Canada-Carl, giusto? Quindi noi adesso
0: Repubblica Ceca Sudafrica,
1: Repubblica Ceca Sudafrica, è stata la prima partita di ieri pomeriggio. Qui invece MVP
0: esattamente.
1: della partita, cioè pomeriggio in Italia.
0: Guarda, l'IP lo diamo a Mokoena, che calcia il rigore che permette a Sudafrica di trovare il pareggio, non soltanto perché il calcio di rigore, devo dire, è una

0: nazione buona. Il Sudafrica è una nazione in difficoltà, l'avevamo visto già nell'esordio, però insomma ieri una partita con un'alta intensità, si è assunto comunque la responsabilità di calciare il rigore all'83esimo e quindi gli ha riconosciuto questo merito, e mantenendo peraltro vive speranze di qualificazione. Sappiamo che questi terzi posti, ogni puntino strappato può rivelarsi decisivo.
1: Qual è la cosa che è piaciuta di più e di meno di questa partita?
0: Mi è piaciuto diciamo il dominio territoriale del Sudafrica, per quanto conoscendo la Repubblica Ceca sappiamo è una nazionale che non ama giocare, maledettamente verticale, concreta, cerca sempre comunque di concludere le transizioni con un tiro in porta, proprio anche per evitare qualsiasi tipo di ripartenza. E quindi in questo cinismo l'Africa è riuscita, anche per caratteristiche, devo dire, ad avere un dominio territoriale e a prendere in mano la partita dopo un gol subito a freddo, perché il gol di Sadil è caduto al sesto minuto, e quindi diamo questo merito, ripeto, nazionale con gran difficoltà. Non mi è piaciuto il braccino della Repubblica Ceca, perché trovare un vantaggio presto per una nazionale comunque più esperta e con dei valori assoluti superiori deve lasciar presagire un match diverso, invece diciamo i ciechi sono un po' spenti, hanno rinunciato praticamente a giocare, cosa che ripeto anche per caratteristiche fanno spesso, però ecco, è mancata anche quella cattiveria che spesso poi gli permette di trovare anche occasioni magari fuori dal contesto partita, no? Sfruttando i centimetri, sfruttando il crossing game dove sono veramente micidiali, non ci sono riusciti. E il dato da dico 20 a 16 sono i tocchi nell'area avversaria, nonostante appunto la Repubblica Ceca sia storicamente una squadra fisica strutturata, il Sudafrica è riuscito appunto a penetrare più volte i 16 metri avversari superandola per tocchi in area. Quindi anche a livello di expected goal, se andiamo a vedere qualcosa in più dagli africani, che danno segnali di vita, ripeto, dopo un esordio molto preoccupante.
1: All'inizio. Signori, qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Rullo di tamburi, perché andiamo a parlare adesso niente proprio di meno che di Canada a Qatar. Allen ha assistito a un evento epocale. Non sì. Uno, non due, tre gol di Jonathan David. Allen, che succede? Chi ci aveva in porta il Qatar? Di Greg, scherzo. Chi ci aveva in porta il Qatar? Che
2: Jonathan David? Non mi sono emozionato perché ho sempre creduto in David. Ho sempre detto che la Juve farebbe comunque
1: una bella presenza. Senti, ha detto notte prima degli esami, ha superato l'esame maturità, ci vuole ancora un po' di tempo.
2: E ieri comunque, va bene. Qatar non è stato un avversario, è stato uno sparring partner.
1: Più o meno.
2: Il Canada, al di là delle tante imprecisioni a livello tecnico, il Canada ha copulito tecnicamente. È una squadra di corsa, una squadra fisica, però che sbaglia tanto. Se il Canada riesce a farti 6 gol, significa che comunque c'è non solo le finestre, ma anche le porte aperte della difesa qatari. È cambiato comunque l'atteggiamento rispetto alla partita contro la Svizzera. Ho visto un Qatar molto aggressivo dall'inizio, inutilmente, e poi l'ha pagato, perché comunque ha preso 2 gol su 2 errori individuali di posizione difensivo, e poi comunque la espulsione in poi è stato proprio un incubo per il Qatar. Abbiamo visto anche Lopetegui litigare con la panchina del Canada. Niente, il Canada vince meritatamente. Il Canada con questa vittoria comunque ha due risultati su 3 per finire prima. Con la Svizzera comunque un pareggio finirebbe prima. Niente, queste sono buone notizie per i nordamericani.
1: Naturalmente Cone è stato il momento. Sì, no, parlavo di Cone, dell'infortunio. Cone è stato il momento più pesante della partita, un momento drammatico. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Dai 4 ai 5 mesi di stop. Mondiale ovviamente sì, finito, e per il Sassuolo sarà difficile recuperare il giocatore. Non gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Se non glielo dai oggi l'MVP a Jonathan David, quando glielo diamo?

0: Beh, vabbè, triplette in un mondiale comunque nella storia. I tuoi nipoti e quando sarai pure bisnonno, Enzo, verranno che dai vita ha fatto una tripletta.
1: Anche i nipoti di Annevali lo vedranno.
0: Ormai con il mondiale a 48 squadre, queste partite avvicinate, ci sono squadre che non sanno gestire quel tipo di sforzo, quel tipo di intensità. È successo proprio per il Qatar ieri, perché giocare 5 giorni a questi livelli tosta. Ieri abbiamo visto benissimo, stanotte abbiamo visto benissimo una squadra spompata, una squadra sempre in ritardo e troppo aggressiva. Alla fine questo lo paga, questi livelli. David è stato molto furbo, lancia il suo mondiale
1: Vediamo.
0: e lancia il futuro, perché comunque sappiamo bene che ci sono tante società che vanno a far mercato al mondiale. David lì si sta rilanciando, le sirene della Premier inizieranno a suonare. Secondo me questa è una gran notizia per la Juve.
1: Quanto potrebbe valere adesso?
0: Ma David, sinceramente, sui 30-35 milioni sicuro che comunque riesce a trovare una squadra, ma anche di più, eh.
1: Questo
0: Sappiamo comunque il valore del denaro, è un
1: certo.
0: attaccante, il gol vale tanto. David non è mai stato super super bomber, è uno che comunque lega il gioco, però sì, per me era minimo 30-35 milioni, troverà acquirente lui.
1: Diciamo che quando chiameranno Nevare, no, non ci puntiamo su questo giocatore, devi offrire qualcosa, dovete offrire qualcosa in più. Noi mo l'abbiamo presa a zero, è stato fondamentale l'anno scorso, poi come scivola
2: C'è un
1: lui,
2: dato particolarmente
1: vai.
2: significativo, che
1: Dimmi,
2: sono i suoi gol totali nazionale, 42 gol.
1: questo è vero,
0: Sì, sì.
1: ma ragazzi, ma adesso, ironia a parte, che è successo a della Juve quest'anno? Che tenevi in piedi? Che tenevi in piedi, Fabio?
2: Guarda, è veramente difficile commentare un rendimento così al di sotto. Io credo ci sia stata una combinazione di fattori, sicuramente. È arrivato, sappiamo, una Juventus disorganizzata che ha cominciato la stagione con un tecnico che sapeva già essere, insomma, più fuori che dentro, con un'idea di calcio che poco si sposava evidentemente con le sue idee e con le sue caratteristiche, dopodiché si è passati a Spalletti. Le occasioni le ha avute, non possiamo certo dire che non abbia giocato, perché inutili ha messi insieme, poi qualche gol l'ha anche fatto, qualche buona prestazione l'ha anche fatta. Non è così da fuori, è sembrata una combinazione, la combinazione tra una condizione fisico-atletica non delle migliori, l'ho visto spesso arrancare anche su degli scatti in campo aperto, e poi un calcio forse quello italiano che non si confà, cioè non lo so, probabilmente non riesce ad esprimere
1: No.
2: quelle che erano le sue caratteristiche, perché in Francia faceva un calcio completamente diverso, e poi, come diceva lei, lui non è un centravanti in origine, è sempre stato una sorta di seconda punta che spazia, che svuota l'area, si associa e permette poi alle varie mezzali, giocatori di inserimento, di andare a riempire l'area. Penso che nella Juve anche questi meccanismi, fatta eccezione per McKennie, che è stato bravissimo ad approfittarne in una fase della stagione, sono mancati, e credo che abbia problemi cronici anche da questo punto di vista, che non ha centrocampisti con questa attitudine.
1: Alente, l'ho chiesto mille volte e tu mille volte mi hai
0: Alla
1: risposto che è un
0: fine,
1: mistero.
0: errore di casting, perché doveva prendere un giocatore che siete comodo nel calcio, un calcio diretto, verticale. La Juve fa il 80% sono negli attacchi posizionali, dunque devi avere un centravanti prima di tutto, abbia da fuori e che sia cattivo. David non ha
1: Bravo, bravo.
0: quell'aggressività, è forse un po' troppo accademico nei suoi gesti, nei suoi movimenti. Alla fine, quando giochi contro gli occhi bassi, lui non lo vedi. Se prendiamo come esempio il Lille, campione di Francia, con lui c'entrava i gol, li faceva Burak Yılmaz e gli facevano i due esterni, Babà da una parte e Ikone dall'altra.
1: Sì.
0: Grazie anche ai movimenti di David. Dunque, sì, bisogna chiarirsi sul modello di gioco, caratteristica del calciatore, e lì per me c'è un errore di casting da parte di Comunissimo.
1: Settimana intanto che è stata molto pesante in casa Brasile, quindi torniamo proprio lì in Brasile, a Bahia da Fabio, c'è Brasile-Haiti. Ancelotti ha risposto in maniera molto netta a tante domande che sono arrivate, ci saranno tanti cambi. Per lui Rafinha è uno dei giocatori più forti al mondo. C'è la questione Neymar da capire e approfondire. Insomma, faccio un po' la presentazione di quella che sarà.

0: la settimana e come si arriva a questa partita che il Brasile può assolutamente fallire, ma sotto tutti i punti di vista.
1: Esatto, Ancelotti fa pompiere, giustamente la sua esperienza in questo tipo di situazioni è determinante,
0: Già.
1: perché qui la temperatura è alta. Lui sa che servirà a vincere prima di tutto contro Titi, chiamato a dare delle risposte reali, concrete, le chiacchiere stanno a zero, c'è da cancellare una prestazione opaca contro il Marocco dove secondo me si può salvare solo il risultato. Servirà più precisione col pallone, aggredire spazi, con questa ricerca del terzo uomo, scardinare le linee avversarie contro una squadra che giocherà in blocco basso, qui non coniugherà molti spazi. Bisogna evitare un pressing che all'esordio è stato fatto male, poco organico. Ricordo l'immagine di Rafinha in giro per il campo a rincorrere i centrali, i portieri. Dimostrazione che la partita è stata aperta in un modo, ma poi nell'esecuzione non è stata coerente. La gente chiede un solo nome qui, che è quello di Endrick. Tutti vogliono Bobby, come lo chiamano a Madrid. Il minino del Palmeiras viene visto come un salvagente, come una scintilla, secondo i due, che può far accendere la miccia di una squadra che all'ordine obiettivamente è stata spaventata negli ultimi 16 metri, troppo timida. Lo stesso Rafinha, ho in mente un'immagine di una possibilità con un pallone in corsa sul destro dove lui non calcia e si gira su se stesso per cercare un assist improbabile, insomma, vede che il pallone scotta. Secondo molti, la gioventù la sfrontatezza di Endrick potrebbero essere una soluzione. In verità, quello che filtra, insomma, anche le conferenze stampa e quant'altro, quello che Ancelotti farà sarà tornare a proporre Matheus Cunha, quindi fuori Igor Tago, che era stata un po' una sorpresa all'esordio, e una vecchia conoscenza del calcio della Juventus, Danilo, dovrebbe prendere il posto come terzino destro, dove Ibañez invece dovrebbe sedere in panchina. Rimane un dubbio a centrocampo, un ballottaggio tra Keita e Danilo Santos. Di Danilo Santos volevo solo aprire una piccola
0: Sì.
1: parentesi, ne sentiremo parlare prestissimo in chiave mercato perché il Botafogo ha già deciso di metterlo sul mercato anche perché ha le casse vuote, costa accederlo. Secondo me andrà via più o meno per circa 40 milioni. Dopo una parentesi grigia al Nottingham Forest di un paio d'anni è tornato in Brasile, ha praticamente fatto affare il Brasileirão con il Botafogo, 7 gol e 2 assist in 12 partite. Parliamo di centrocampista, quindi un calciatore in grado di inserirsi con grande qualità, che ha corsa, buone geometrie, lo vorrebbero in campo. Non credo che partirà dal primo minuto, secondo me proporrà Paquetá, che lui vede come un giocatore chiave, in grado di legare i reparti e di trasformare il 4-4-2 con degli scivolamenti in fase di non possesso in un 4-3-3, 4-3-2-1, quindi un giocatore da questo punto di vista ritenuto prezioso, credo che lo riproporrà. Ma vediamo un po', insomma, se resisterà alle pressioni della piazza. Su Neymar, che citavi, insomma, Neymar è l'immagine di un Brasile che non esiste più. Qui tutti vorrebbero un calcio, avevamo anche già parlato, un calcio diverso. Sì, il famoso quadrilatero d'oro dell'ultimo mondiale con Rivaldo, Ronaldinho, Cacaldo, non esiste più, i giocatori non esistono più. L'unico che può ricordarne gesta e livello tecnico sarebbe proprio Neymar, ma purtroppo Neymar è rimasto soltanto, diciamo, più l'immagine di Neymar ai brasiliani non è rimasto molto, insomma, e questo è la triste storia. Chiudo anche una questione che
0: Sì.
1: poi un giorno magari affronteremo,
0: Sì.
1: i terzini, cioè il Brasile non ha più terzini,
0: Senza c'era Roberto
1: è
0: Carlos e
1: passato
0: Cafu.
1: dai generazionali, Cafu, Carlos, Dani Alves, Marcelo, Maicon. Oggi il Brasile è costretto a tirare Danilo, Alexandro, che alla Juve ritenevano finito già 3-4 stagioni fa, tanto intenderci.
0: Bella riflessione, Allen, che succede al Brasile? Anche lì difficoltà tira fuori un Aristoteles da Copacabana.
2: Mandami a Copacabana, poi facciamo i programmi da Copacabana e ti dirò se trovo un Aristoteles
0: È più facile che ci va
2: o un
0: Fabio adesso, eh.
2: Aristotele.
0: Mi costa di meno Fabio a Copacabana.
2: Sì, però sì, questo è chiaro, questo è un argomento chiaro, ma anche il 5 in Falcao davanti alla difesa con dinamismo Casemiro, lontano anni luce di quel tipo di calciatore. E si deve rinnovare, penso che Ancelotti sia la persona più indicata per poter rinnovare in Brasile.
0: Fabio, Falcao che invece era adesso

0: ci contentiamo di decifrare sulla Rai. Allora ragazzi, ci dobbiamo salutare. Grazie a Fabio Urbisaria. Ciao Fabio.
1: Obrigado, grazie a voi, un abbraccio a entrambi.

tutto, ragazzi, ci salutiamo, ci troviamo lunedì, giusto, oggi è venerdì, ci troviamo, oh, che fa caldo, ci ritroviamo lunedì, godetevi il mondiale, godetevi questo weekend, vediamo quello che succederà anche sul mercato e permettetemi ancora una volta un saluto commosso a Igor Protti, noi ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: confronto. Non solo aperti, perché su TMV Radio la libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti a Guelfi e Ghibellini, siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica dalle 11 alle 13. Ci ricordo la nostra app TMV Radio, il nostro numero telefonico, il 3182002133, ma anche il nostro canale del digitale terrestre, in cui magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, una maniera a me piace molto, perché voi siete abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali, non ci andiamo, il calcio mercato, il valzer delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte. Questa è una intervista che io ho voluto molto. Mi sono stata dietro al direttore e mi fa piacere, perché credo, come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro. Ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare insieme al mio compagno di viaggio ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, l'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Smorto. Ciao Beppe.
2: Eccoci, buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto. Allora Beppe, io ho detto in italiano, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco. Però quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi dopo noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il calcio, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto prima di andare ai 4 anni e dopo vedremo come parliamo. Io volevo chiederti a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni, cosa ha rappresentato?
2: No, scusami, ti ho interrotto.
1: Vai.
2: Hai ragione, Susanna. In Repubblica ha solo 50 anni, il Corriere della Sera festeggia 150. Quello che ha rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che è quello che oggi tutti i giornali infatti usano, un formato più piccolo, più maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro, i 4 giorni, ne racconto una parte per smartphone, diciamo così. Poi, insomma, se vuoi parliamo anche dell'importanza della lettura, del fatto che ancora non sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, perché in discussione c'è questo, e cioè lungo tempo si è pensato che non contasse, che contasse molto poco la professionalità di chi fa i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi.

0: Questa è una risposta che può sembrare, come dire, rivendicativa della corruzione. In realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio, naturalmente delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia che abbiamo.
1: L'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano, giusto quello che
2: Sì.
1: dice bene.
2: L'occasione per salare smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano l'abbiamo insieme, io la cadetta, lui la Repubblica, e quando nacque Repubblica avevo 18 anni e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, il fatto anche che non uscisse in edì perché quello
1: Adesso ci
2: sfogo
1: abbiamo, come no?
2: non ne occupava, cose, me lo sono vissuto insieme, me lo sono vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport quando faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smorto lo mettevo a posto, io per Smorto e poi andavano gli altri no. Quindi al di là di questa testa di stima che sento, anche
0: Grazie,
2: se
0: non
2: non lo
0: lo
2: conosco
0: so.
2: di questo, penso che tu sappia di chi parli a Roma.
0: Grazie, grazie,
1: Sorride,
0: grazie.
1: Beppe, sorride, quindi lo
0: Grazie,
1: sa.
2: ma
1: Non
2: diciamo
1: mi
2: solo di no.
1: imbarazzo.
2: No, quindi voglio dirvi, cioè, lui ha ragione quando dice questo, fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli di vite e via correndo. E da, secondo me c'entra il punto di tutto, perché come oggi il giornalismo, questa cartacea, radio, web e via correndo, deve puntare sulla professionalità assoluta, perché ci sta talmente un blob, un mare di tutto, dove la gente si è salita a trovare in un giornale un riferimento vitale, cose affidabili, vere, che so possono essere non le fake news che ormai stanno rendendo tossico un panorama generale sempre più, come se non bastasse, c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se sono veri o no. Quindi in generale quello che dice Peppe, e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga, non legga, si legga di meno, la tua grande esperienza proprio in virtù di Repubblica e dei tuoi 4 gialli in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica, via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà che degli editori, da qualsiasi emisfero, e chi meglio di voi saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia del giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padroni e indirizzare anche un po'. Alcuni riescono a indirizzare, altri meno. Cioè, alla fine questi grandi giornali cosa devono farsi per tenerli in piedi ancora? Perché se anche loro diventano così poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine.
0: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo con i tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. Io nel mio libro parlo di quattro personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione, la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si fa spesso di retorica. Parliamo di quattro personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera. Cioè, Brera era uno che si lanciò in campagna contro, l'ultimo, per esempio, fu contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. E questo segno di fortissime dipendenze e anche di coraggio, che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, più difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica, 15 anni fa, ma vale per tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha i lettori online, che sono 3-4 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca è, come dire, là c'è il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può capitare che grandi gruppi, come che tu hai citato, possano condizionare il nostro lavoro. Ma qui si vede il coraggio e qui si vede la forza, soprattutto delle nuove generazioni.
1: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no? Da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese.
0: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sconcerti, che è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica.
1: Perché come diceva Gaetano, Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del lunedì, proprio non avere lo sport. Poi?
0: Sì, Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara. Lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni. Lui dice: lo consideravo un mondo elementare, e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio. Dice:
3: noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Io ho sentito che quando lui seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
8: Sì, sì, sì, questo succede sempre, questo mi ha confermato anche Sandro Mazzola, lo diceva anche Riva, lo diceva anche Riva. Brera era nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese. E allora, come oggi, il più importante giornale sportivo era l'Equipe. lo è tuttora, e loro scrivevano per l'Equipe, quindi aveva una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Janur è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, che è stato il fondatore del Tour de France. Stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale, e quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere Olivetti a Brera per tutti i mondiali dell'86, quelli della mano di Os, del gol più bello della storia del calcio di Madonna, e lui era conosciuto anche lì.
7: Gaetano,
9: allora, bella, al di là dei quattro, con i quattro giani in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfari fece sì di inserire lo sport, ma nelle altre redazioni lo sport di Repubblica era guardata con ammirazione, punto di riferimento, perché lo sport che si iniziò a leggere su Repubblica ed è durato molti molti anni, ancora adesso si sfotano giustamente di taglio particolare, non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, invece di un milione prendono a 2 milioni, no, era tutto sulle partite, era tutto un taglio diverso di colore, di racconto di quello che c'era dietro la notizia, che comunque ed era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno particolare, ingentilendo l'argomento, perché giustamente sempre quando diceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare, poi andando avanti è cambiato, tutto quello che c'è di bello, soprattutto di brutto, okay. Ma la capacità di fare questo discorso, questo di racconto, io per esempio ricordo i pezzi della Olisio, oltre agli altri grandi, pure via discorso, però sono racconti, sono acquarelli in una situazione dove gli altri giornali a modo lavoravano in maniera diversa. E spesso e volentieri noi giovani che entrammo in gazzette e altri giornali, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamolo sfumatura, facciamolo la Repubblica, il personaggio che questo va lì, ha fatto tutto gol, questo ci interessa poco, raccontiamo. E quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che secondo me purtroppo un po' andando avanti si è disperso, perché adesso web contro web, fake news, televisioni enormi, radioline, e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questa è proprio una chicca che si ricordano i cinque vecchi come me, ma è che ha fatto redazione, che i capi gli chiedevano un certo tipo di pezzo, cioè la qualità, la notizia al

0: tornata della qualità. Invece oggi si va sulla notizia, anzi, oggi si va sulla notizia anche magari fake, sai che è inventata, però se un giorno ti legge a guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram o su il sito, meglio così che non metterci petto fatto in punta di vento come faceva Lise, come faceva Mura e come faceva gli altri.
1: Beppe sorride.
2: No, ti ringrazio per la prima parte, cerco di spiegarlo. Cioè, noi in realtà arriviamo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non usciamo il lunedì, quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione dettata dall'urgenza, non poteva arrivare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il lettore di Repubblica.it, ho una certa esperienza anche sull'online, e devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero. E purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa. Cioè, molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una non notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso online perché fa traffico. E cioè, diciamo, uno può inventare una cosa qualunque, arriva alla smentita, però magari il sito la tiene in home page, la fa viaggiare sui social per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche eticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano con questo discorso.
1: Beh, invece nel libro mi sembra un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo. Bene, ce la vuoi ricordare?
2: Sì, questa la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto dalla Roma di Lidl, il grande assessore Renato Nicolini, assessore alla cultura, che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà Bene esaltava il calcio artistico in qualche modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora su queste cose si litigava per giorni, settimane, per mesi, come Gaetano sa. E insomma, molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee, e a una folla di tifosi del Roma, noi eravamo veramente quattro, un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Sconcetti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche per bene, diciamo, pronti ad attaccarlo, Brera dice: non vincerete più, quando così la Roma non vincerà più con lo scudetto. Si scatena all'inferno, Brera è costretto ad andare via e Carlo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, era posseduto Satana, continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale nel gioco all'italiana. Brera tranquillo esce protetto da noi in qualche modo a testuggine e dice solamente: dove mi portate a cena stasera? E, insomma, non voglio il vino dei Castelli, dice, non voglio il vino dei Castelli. Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, però, insomma, è stata una serata che a raccontarla è bellissima. Sul momento cosa abbiamo rischiato?
1: Noi
2: non era in discussione il tifo, era in discussione, come dire,
1: il concetto,
2: il concetto, sì, con tutto il rispetto naturalmente

0: per la Roma e per quello che aveva fatto.
1: Certo. Ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi ti viene da ridere e dici, ma anche questo è passato.
0: Sì, ma, sì, ce ne sono tante, diciamo, molte non sono nel libro, relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un libro, noi non vogliamo spoilerare tutto, perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone d'estate, perché è comunque è un libro che vi ha tanto, soprattutto se siete amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché tutto, sì. Ci sono quattro personaggi, c'è la storia di Repubblica, c'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese, insomma in questo libro c'è tutto, quindi mette d'accordo tutti. E come no, tutti no, tra basso, sotto l'ombrellone è buono, perché lo sfogli, anche se c'è il vento non succede nulla, come era un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era il giornale che sotto l'ombrellone andava bene perché non ti volava.
0: Sì, ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone, molto semplicemente. Racconto anni in cui questi quattro si trovano insieme nella stessa redazione. E io lo dico senza produzione, lo posso raccontare perché sto lì.
1: Sì.
0: E, diciamo, ognuno di loro è legato un ricordo. Comunque, quello veramente clamoroso, quello, cioè la vita più anzesca, secondo me, tra i quattro è stata quella di Gianni Minà, nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me a lui non piaceva poi sua voce tanto, perché io veramente a casa di Minà ho visto Monica Bellucci, ho visto Arbo, ho visto purtroppo non ho visto Garcia Marquez, ma ho visto i teologi della liberazione, ho visto Frei Betto, ho visto ambasciatori, ma ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport, che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di queste persone, quindi questo è un modo anche per raccontare la mia fortuna, perché a partire da tutti gli scrittori sudamericani, anche, non so, Edoardo Galeano, che ha scritto uno dei più bei libri sul calcio che siano mai stati fatti. Mura era una persona molto attenta, sociale e impegnata, e non posso dimenticare, pensate a riproporla oggi, che organizziamo come Repubblica una partita comunità ebraica di Roma contro Nazionale della Palestina. Oggi sarebbe, ahimè, impensabile. Clerici era purtroppo sempre, purtroppo per noi naturalmente, sempre in giro per gli slam, abbiamo sempre un rapporto, diciamo, molto giocoso. La cosa bella di Clerici è che alla fine scriveva sempre quello che voleva lui. Clerici ama il gioco, e il fatto che ci fosse un italiano nei quarti di finale a lui non importava assolutamente. Sapete, dai giornali spesso arrivano delle pulsioni e degli inviti patriottici, dai, abbiamo finalmente non so, Canè nei quarti di finale, faccio un pezzo su Canè. Lui invece parlava sempre di altro, perché per lui i quarti di finale non contavano, per lui contava le scoperte dei nuovi tennisti. Lui ha fatto in tempo a vedere Sinner, e insomma Clerici un giorno si convince a andare a vedere un match di Canè, che lui soprannominava Neo Canè perché era un altro che spaccava le racchette, eccetera. Insomma, lui va a vedere questo match di Canè e poi scrive proprio in tre parole, dice: Canè ha perso l'accento. Questo è da Clerici, questa è la sua dipendenza. E Brera un po' l'abbiamo raccontato, mi piace citare la dimensione ludica. Prima parlavamo di ambienti di lavoro, cioè di quanto sia importante anche quello che i rugbyisti chiamano il terzo tempo, no? Allora Brera era uno che diceva: io lavoro tutto il giorno, mi ammazzo, la domenica sera la macchina, l'automobile mi porta da solo al ristorante come i cavalli vanno verso la stalla, no? L'ha detto prima di Ligabue, che dice: certe notte la macchina mi porta dove decide lei. No, allora, Brea, con Mura e con Clay, come c'erano questi momenti di

0: ricordare bene dei momenti ludici, ne ricordo tanti anche con Mario Sconcerti, e quelli erano i momenti in cui si formava la squadra. E perché se, diciamo, se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, c'hai bisogno che queste persone vadano d'accordo, che abbiano un fine comune, in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono dei momenti in cui si sta tutti insieme, quella che si chiama squadra. Allora, non è giornalismo stare insieme, no? In quei momenti, però era importantissimo, appunto per la costruzione di una squadra.
1: Gaetano, Peppe ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che magari vogliono fare questo lavoro, perché ha detto prima, non so se gli è scappato così o ci ha pensato, ha detto i veri giornalisti erano coloro che scoprivano, no? Le persone, che scrivevano le storie, che scrivevano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no? Più in prima persona. Quindi anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, è non solo essere curiosi, andare a cercare le storie e non volere a tutti i costi che qualcuno invece venga nella tua storia, no? Perché ci siamo messi tutti in una linea. Invece, da come racconti tu, Beppe, il vero giornalista è colui che cava, che va a cercare.
2: No, io ti dico questo, è vero, e la specifico anche meglio, un giovane di oggi, al di là di sì, cercare storie e non cercare essere tutto di protagonista, anche se poi sostanzialmente non è che hai ancora dato chissà quale scoop, che con la, come diceva prima Pep, dicevo prima io, tu inventare una balla pur di passare notizie e far girare il tuo nome, e quindi. Ma la grande fortuna, secondo me, di un giovane di oggi, oltre ad andare a cercare storie, e quindi a calare l'interesse delle persone con le storie vere, suggestive, che emozionano e comunque arricchiscono di legge, un giovane dovrebbe avere la fortuna di entrare in una redazione, non necessariamente nel lancio con i 4 anni, ma anche dietro, perché io le pubblico nel periodo mio ho conosciuto dei colleghi eccezionali come persone, ragazzi, eravamo, e come giornalisti, e con tutti gli altri che avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sede e scrivere l'articolo sulla Roma, sulla Lazio, sui giochi olimpici, quelle. Cioè, se un capo chiamava e diceva: ma che scrivi? Qua stai esagerando, ma cosa hai messo? Che così, diamo questo taglio, nel senso proprio, non nel condizionarlo. Secondo me la grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione che si sono dovuti confrontare, che noi invece come oggi apri il computer, c'è il web, metti dentro quello che ti pare, hai voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quali numeri, di like e hai impostato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di recapi. Non ti chiedo, non a livello di Champions League, di là di morto che si farà una risata quando io gli dico questo, ma so benissimo chi ha lavorato con lui e come ne parlava bene per l'umanità.
1: E qui
2: Ma non solo perché stavi nella stanza con i quattro in generale, uno, no? Però imparando a fare cose, imparando a scrivere, imparando dalle esigenze. Quella secondo me è la cosa più importante per i giovani. Però come si sta sgretolando adesso le redazioni, i giornali, le redazioni, da poco arriveremo secondo me qualche editore che conosco abbastanza indirettamente e direttamente bene a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale. Non mi stupirei di questo, non mi sono stupito di uscire il giorno dei show, figurarsi altro. Però voglio dire, se un ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che ti insegna il mestiere di cassera, e invece non come molti fanno al computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi, come dice Peppe, certo, andare a cercare storie, andare a cercare notizie, ti metti in evidenza, questo è verissimo.
1: Beppe, noi ricordiamo e lo vediamo anche in televisione il libro I 4 anni, Brera, Clerici, Mina, Mula e lo sport di Repubblica, il sottotitolo, perché nessuno dice mai, ma è importante. E tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi, stare qui con noi in studio un giorno.
0: Quando volete.
1: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato uno presentare il tuo libro, presentare insomma te come giornalista, parlare di Repubblica, perché insomma tante, tante tante volte non bisogna

0: mai, no, dimenticarsi quello che certe cose sono state nella vita anche degli italiani. Quindi ti ringrazio,
1: grazie
0: e ti aspettiamo qui presto, perché ci fa molto piacere.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, Gano, può andare un attimo in pubblicità e ci ritroviamo qui fra due minuti.

0: al confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, sono Susanna Marcellini, qui è Guelfi Ghibellini, sabato 20 giugno. Ragazzi, domani entra ufficialmente l'estate, invece noi già studiamo da oggi. Devo dire che l'estate è già entrata da qualche settimana, ma oggi caldo caldo qui a Roma. Fateci sapere dove siete se fa così caldo. A Roma più o meno ci sono 40 gradi. Dove siete voi? 3318200213 per dirci se siete al mare, in montagna, magari al sud, al nord, non lo so, in Sicilia, Como. Fatecelo sapere e seguiteci sulla nostra app, anzi se l'avete fatto scaricatela, l'app di TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette. Perché noi non vi chiediamo i vostri dati personali, l'app non pesa e non vi intasa il telefono. E se volete potete seguirci anche sul canale, sul digitale terrestre 403 in tutta Italia. Allora, io non so se sono già collegati, mi fa molto piacere. Allora, da una parte il mio compagno di viaggio, anzi sono diventati tutti e due i miei compagni di viaggio, Gaetano Imparato.
2: Ciao, ciao compagna Leonessa, ciao.
1: Dove sei? Ti sento lontano?
2: No, sono a casa a Castellammare, però devo venire a Roma stasera sul stadio e quindi dopo mi metto in macchina.
1: Ah, beh, allora potevi passare da noi a Fiano Romano.
2: Vabbè, stamattina.
1: Poi fa caldo oggi, ragazzi. Oggi fa veramente caldo. Ma lì quanti gradi fa? Dici un po'.
2: No, fa caldo, si fa male tranquillamente, però non me ne guardo come l'hai raccontato tu.
1: Ma qui è pazzesco.
2: Perché sto vicino al mare, quindi c'è il vento.
1: Quindi vieni in costume direttamente, perché a Roma fa veramente caldo.
2: Ah, vabbè, verrò in Bermuda, ma sono tutte bellissime.
1: Sì. Te lo dice Daniele Garbo.
3: Buongiorno ragazzi,
2: ciao.
3: Anch'io sono al mare, qui c'è una brezza piacevolissima che accade. Sono al solito posto, a Fregene.
2: Ah, Fregene, ok.
1: Beh, però non, ecco, mi dicevo che la regia non si fa così, noi siamo qui e voi decidete che sia dal mare con la brezza, non è bella questa cosa. Allora, io intanto volevo aprire la trasmissione, a parte che vi chiedo un ricordo di una persona, ma voglio aprire la trasmissione facendo i complimenti alla comunicazione del Milan. Poi magari più tardi vi spiego anche perché, dopo abbiamo anche Fabio Razzani, però ho letto che hanno ricordato sui propri canali social Igor Proti. Questo mi fa molto piacere, Igor era un amico, morto giovane, anzi io ne approfitterei per chiedervi anche a voi se avete un ricordo. Ma mi è balzata un po' all'occhio questa cosa che sono stati anche i 3 anni dalla morte di un tipo che per il Milan ha fatto qualcosa, no? Berlusconi, eppure niente, non c'è stata una riga, nulla di nulla, e quindi insomma mi è venuto un po' da pensare, perché poi invece hanno ricordato un sacco di gente, compleanni, anniversari, morti, riabilitazione, invece per Silvio Berlusconi nulla. Che ne pensate voi, Gaetano?
2: Ma il Milan, come si dice dalle parti, no, mi sembra una barca ammuinata, una barca piena di ammuine, c'è tanto caos. Come organizzazione, soprattutto in questo periodo, la società, sapete, Allegri firma del contratto con Napoli, non può farlo perché non c'è la firma del Milan, insomma è una situazione molto ingannata. Penso che se si sono dati di Proti e di altri, penso che non avete ricordato la morte di Berlusconi, non dico che sia stata una scelta specifica, ma come se fosse prendere distanza da quella che era la proprietà presente. Però sinceramente su Berlusconi ho notato molta partecipazione sul web, a vari
1: certo.
2: Quindi effettivamente Milan ha dato tanto, cioè Berlusconi ha rilanciato il Milan alla grande, ma non è lo stesso Milan, quindi non è la stessa proprietà, neanche lontanamente sono cambiate due come proprietà da allora, quindi figurarsi se gli americani se ne ricordano del Cavaliere, che al di là dell'aspetto politico che era d'accordo e di avanti è quello che insomma resta la figura che sia la politica, sia la storia che nel calcio ha lasciato impure digitali importanti. Secondo me il Milan poteva fare un gesto almeno simbolico per ricordare comunque la figura di questo di questo grande imprenditore che col Milan ha sbaragliato in Europa. Mm-hmm. Nel mondo, tra l'altro.
1: Sì. Daniele, Berlusconi è uno che ha fatto un tantino la storia di questo Milan, no? E gli americani, ho notato, ma non solo nel Milan, ho notato che hanno problemi proprio con la storia, probabilmente perché ne hanno poca, non lo so.
3: No, ma guarda, il loro presidente rappresenta perfettamente, vedete che non ricorda più niente, tanto, no? Quindi gli americani sono un popolo senza memoria, in realtà sono un popolo senza storia, perché l'America non ha storia, è un popolo senza cultura, perché non ha cultura il popolo americano, no? Lo sappiamo benissimo. E quindi questi sono i risultati. Silvio Berlusconi è stato l'uomo che ha fatto grande Milan, una delle società più importanti al mondo, e non viene neppure ricordato da chi adesso detiene il pacchetto di maggioranza della società. Questo dice a che punto siamo arrivati. Milan non esiste più, secondo me. Berlusconi è stato anche il mio onore, tra le altre cose, e quindi ho avuto anche occasioni personalmente. Poi non parlo del politico, quello è un discorso.
1: No, adesso stiamo parlando del venditore, del calcio.
3: E quindi io ricordo quello di come mi ha trattato, di come sono stato accolto in azienda, di come lui era attento a tutto, conosce a tutti. Quindi per me Berlusconi è ancora un ricordo indelebile, insomma, ecco.
1: Sì, per molti, insomma, diceva Gaetano, quando diceva poi sui social, ma anche in televisione, insomma, è stato ricordato parecchio. Invece chi di voi ha potuto conoscere, comunque seguire Igor Proti? Perché, insomma, io ne ho fatto ricordo, ma per me era un amico, persona con cui ho condiviso tante cose. Voi che ricordo avete? Vai Daniele.
2: Vai Daniele.
3: Scusami Gaetano, io l'ho conosciuto quando stavo al Bari e poi ho approfondito la conoscenza quando è venuto alla Lazio, ovviamente, e ho il ricordo di un ragazzo molto bene educato, disponibile, che non si era fatto abbagliare dal successo, perché il successo l'ha avuto sicuramente, è stato capocannoniere del campionato di Serie A, Serie B, di Serie C, e però è rimasto sempre umile, sempre un ragazzo educato per bene, cui era facile anche parlare, stabilire un rapporto umano. Ecco, questo è il ricordo che io di Igor Proti.
1: Sì, in effetti tu hai stato capocannoniere in ABC, soltanto nella storia soltanto ancora lui e Ulner sono stati capocannonieri in tutte e tre le serie. Etano?
2: Sì, no, io soprattutto a Bari, con la Lazio, adesso ancora a Roma, seguivano i colleghi della Lazio. Qualcosa quando facevo il Livorno, che naturalmente ci girava anche lui. No, come dice Daniele, mi colpiva il fatto che sì, era un calciatore, goleador, ma aveva questo equilibrio di ragazzo della porta accanto, come se tu a casa tua torni a casa, a fianco c'è il ragazzo che studia fuori sede dell'universitario, che sta là disponibile, che parli di tutto, con cui puoi avere un confronto. Io mi ricordo una volta l'intervista per la Gazzetta, ripeto, però il periodo di Bari, perdemmo non più tempo a parlare di altre cose, della verità, della città. Lui era rimasto colpito da questa città, come era caldo, come era passionale, come si mangiava bene. Disse che spesso e volentieri lottare con se stesso, perché se fossi andato a Briglia sciolta a Bari, tra tutti di mare, fra particolarità che mi ricordo questa cosa, mi è rimasta impressa. Era una gallotta, non solo gli allenamenti e i difensori, forse i miei nemici sono più gli osti, i cuochi qui, che sta benissimo. Quindi c'è uno con cui devi parlare di tutti, più una persona molto umana. Mi dispiace che abbia avuto questo epilogo, un po' è stato alleviato il dolore dal fatto che è riuscito a accompagnare
1: la figlia
2: all'altro

0: stare. Ecco, questa è la cosa che mi ha fatto piacere, che sono quei momenti in cui la famiglia, per lui, per la figlia, insomma, è stata un ricordo importante. Però io mi auguro che prima o poi si riesca a debellare questa malattia, perché ogni tanto escono notizie, ecco, abbiamo trovato questo, è finalmente uscito il rimedio per questo, ormai non ci farà più paura questo e quell'altro, e poi invece succedono ancora queste cose, e mi auguro che presto si possa davvero finirla con questa malattia che non lascia campo.
1: Voglio aggiungere una cosa rapidamente.
2: Vai, Daniele.
1: Mi ha colpito due cose: il piatto di Sandro Trovaglieri, che ho visto disperato.
0: Certo, c'è una coppia, bravo.
1: Mi ha colpito molto il messaggio su Instagram di Cristiano Lucarelli. Andatevelo a leggere, se non l'avete fatto, è una cosa che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché lui spiega l'ultima volta che si sono visti, lui l'ha chiamato, insomma, vi consiglio di andarvelo a leggere, è un ricordo davvero commovente.
2: Eh sì, tra l'altro tu hai citato Sandro, io vabbè conoscevo Igor già prima, poi facendo la biografia di Sandro abbiamo approfondito loro addirittura quando erano a Bari, abitavano insieme, c'è un'amicizia molto profonda fra di loro. Una persona veramente... forse niente, lui ha fatto l'ultima partita con la nazionale, no? Quelle che si fanno per beneficenza, e disse proprio in quell'occasione, parliamo di qualche mese fa, disse proprio che il viaggio che aveva fatto per questa partita era l'ultimo viaggio che faceva e che era arrivato al fischio finale, quindi questo fa capire un po' che era molto consapevole di quello che sta succedendo, e come ha detto Gaetano, la cosa che più gli importava, perché poi ne avevamo parlato, era accompagnare, no, la figlia all'altare, e questo ci è riuscito, e quindi penso che insomma sia quello che poi conta molto di più di tutti i trofei del mondo, no? Quando riesci in una cosa del genere, Daniele.
1: Sì, assolutamente, questo dalla cifra del personaggio, della persona che era Edgar Totti, insomma, accompagnare la figlia alla dare un mese fa è stato l'ultimo atto di vita veramente che ha fatto, per poi purtroppo una rapida discesa verso il fischio finale, mi ha detto lui.
2: Allora, cambiando discorso, state guardando il mondiale?
1: Sì.
2: Poi magari ci ritorniamo.
1: Non tutto, ma insomma...
2: Messi, io volevo sapere cosa pensavate di Messi, che in questi giorni hanno riempito le pagine dicendo, dopo la prestazione, Messi viene subito dopo Maradona.
1: Qualcuno ha detto che è avanti a Maradona.
2: Ha detto
1: che è il più grande di sempre.
2: Che ne pensate voi? Perché è un po' come dire, no? Vi ricordate, Maradona o Pelé, no?
1: Sì.
2: È un po' come dire che uno rimane un po' indeciso.
1: Guarda, il dubbio mi viene. Io ho sempre pensato che Maradona fosse il più grande di sempre, anche più grande di Pelé. Però vedendo questo Messi che a 39 anni riesce ancora a essere protagonista, devo dire che qualche dubbio viene, ecco. Io credo sia difficile, forse non è pure corretto, fare confronti fra atleti, non parlo solo di calcio, di epoche, di...
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quello della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io abbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkan, no, o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkan, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e aveva portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, se rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere,
1: o che ammette
2: di fronte
1: l'errore,
2: di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. Peraltro c'è questo

questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le

0: o il taglio dei capelli a determinate certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli avrebbe detto.
0: Però ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia, la Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma, c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
0: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
0: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo. La formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi

0: che quel tipo di esperienza da parte di Cannavaro possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Cannavaro, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no, quindi ecco, la probabilità arriverà Tognozzi con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: L'abbiamo ampiamente
0: perché la politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, che potevano attirare come il nome per dire guardate abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Cannavaro, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano. Mi confondo col commissario su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Questo è proprio lo stesso profilo di Cannavaro, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino. C'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
0: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata l'icotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Cannavaro, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Cannavaro che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovarne un altro tipo Cannavaro, che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato i Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'altro.

0: Austria e finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto è l'allenatore del Napoli e già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anguissa, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri, lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano da Fermo?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore o lo potrebbe prendere? Direttore, secondo te?
0: La penso nella stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante. Però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche. Però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Lo so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo. Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. Se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità. È solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di, diciamo, medio. Non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che ci vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
3: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Magari no.
1: ti abbiamo perso.
0: Di nuovo. Riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende,

0: palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zielinski. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
1: E poi non mi è sembrato strapagato Zielinski, sinceramente. Cioè Zielinski o Zielinski, tu stai dicendo Zielinski, forse, è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso, a me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter. Quindi diciamo, non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, e però non è che portò bene al procuratore.
0: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo, e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un El Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quello di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti, facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno, e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni, e per quanto riguarda la fascia equatoriale notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto queste possono essere anche la traccia lasciata dalle

0: classiche dinamiche delle medie e latitudini, del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale e ancora, diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. Le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa, con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde, che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene dato appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.

0: 001 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri con

0: Enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e aria relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
1: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con sei regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze e affinità in una location assolutamente fantastica.
2: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre. E qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione. La maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta, insomma, si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti, ma anche quelli culturali.
3: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. Presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
4: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
5: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manicomio. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
6: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
3: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casiare con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
7: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
3: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
8: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda ora Faredino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stella accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di D1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione e innovazione.

0: conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa dell'Erario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa l'Erario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e è anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprime al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, ad un modo diverso, semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Ci state preparando?
6: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
7: Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
8: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Crediti con una grande firma del nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quello della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Ma partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Beh sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, ma aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più, poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti.

0: Quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
1: Ma guarda, io ho l'opportunità in una trasmissione di...

0: tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
0: Posso dire, se rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti, cioè mi sembra una dimostrazione di intelligenza, ecco. Possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra un'ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni, è un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.

0: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
0: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbastandosi drasticamente, no?
2: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, io per esempio rimango ammirato dai talenti che ci sono nella Francia, mi sembra una squadra imbottita di talenti e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile diciamo intriso di qualità, Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne da Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
2: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire, perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza

0: crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e...
1: No, quindi con ecco, probabilità arriverà Tognozzi con Torino, con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
0: perché la politica della Juventus ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato che potevano attirare come il nome per dire guardate abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus, di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che ti ricordi aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo perché era affiancato diciamo a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu come dire un impegno che prese Sant'Albano. Come mi confondo col commissario su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. E beh, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì però voglio pieni poteri, in società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria, allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante, e in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
0: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che come al solito si è creata l'icotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto, guarda, diciamo ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli è già sta lavorando.

0: al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Sei Ecomen Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
0: Direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
7: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
0: Allora, secondo me alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
6: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
0: Sì, sì.
6: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa.

0: decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati, parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no, io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Lo so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo. Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima o perlomeno proprio l'essenza di un club si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via. Cioè, non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità. È solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che ci vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Magari no.
1: Ti abbiamo perso.
0: Direttore. No, riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Cioè, Zelensky, o Zelensky, ah, tu stai dicendo Zelensky, Zelensky, sì, Zelensky. Sì, forse, sì, sì, sì, Zelensky.

0: Sì, è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità. Però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia, ma in una squadra come l'Inter. Quindi diciamo, non credo in un giochino. Per Lookman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di

cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché o prendendo tempo. E finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando. Sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece la serata inizia comodamente a un quarto alle 10. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e, cosa, e come sempre, spessissimo avviene. Faccio una premessa: è qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire: vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato. E mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi. E secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: Madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore. E ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto: ah, sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa. Grazie Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili.
soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane, pane, vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoletto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agatha, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, com'è che siamo lì? Come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma raga, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose. Tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno inciso i zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: No, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto.
Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questo

cosa possa creare dipendenza, a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero. Zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta e il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto, oh, ok, sto bene, sì, no, il zucchero, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo sono stata prontamente a dirgli, guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè sei, come si chiama, dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi, perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi, Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la volontaria dice, non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia. È una cagnolina la quale ha un solo difetto a quanto pare e cammina sculettando, perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di deambulazione, perché è a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa cagnolina cerca adozioni. Lei ovviamente ha dei parametri, perché dice, ha dei paletti e dice, è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto, vabbè, ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente, gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli, Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto, il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani, e se io inserisco una farina del genere così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia a avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera, e quando l'ho vista ho detto, ma amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi, e allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio, sono stata un po'
Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Re, che gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque magnano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente. Perché? Perché è una persona che comunque ha il suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro, perché vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone, e io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa

mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte del nostro, della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché no, questa no, è una cagata. Mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio venire in mente dopo. Questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando. Che una volta alla settimana, un giorno alla settimana, lo dedichiamo all'ecocucina. Come sapete, è di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato l'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi,
mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella

la verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate tre albicocche. Queste tre albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: "No, vabbè, ma hai fatto..." "Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione." "Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo?" "L'altra mattina." "Vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sodi le mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto... non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso. L'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: jbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Maracanã.
1: Bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale, non si vince un gara la prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'indicazione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate, con avversari non banali.
2: Sì, Marocco ha un trend positivo, comincia dal 2002, è stata la prima squadra africana a arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regragui a Wahbi. Non era semplice per un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura, vuole che le sue squadre affronti l'avversario chiunque hanno davanti.
3: Qualche sorpresa, giustamente dicevate la misura di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè il Marocco è una squadra vera, è una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti.
4: No, certamente, cioè il tempo più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? Come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale, insomma sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio.
5: È da anni che la situazione è così, adesso diciamo stiamo vedendo la gestione Red Bull in purezza, poi da quando è arrivato il Giardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare.
6: Innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho aperto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno e mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo.
0: Maracanã!
7: Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã, un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
7: ciao Lucio, benvenuti in quest'anteprima, un saluto a tutti e ritrovati per chiudere questa settimana con il mondiale che prosegue con anche altre situazioni che andremo ad analizzare, perché
8: tra la seconda giornata del mondiale
7: entra la seconda giornata, secondo turno, quindi abbiamo un po', poi ci sono match che devono già essere importanti per alcuni, alcune formazioni di alto livello, quindi in Brasile, insomma, media Spagna, insomma, c'è tanto da camminare in questo mondiale. E poi naturalmente c'è anche tutte le questioni di mercato, che insomma sono gli scenari.

0: che si stanno così definendo i nomi che vengono, diciamo così, associati alle varie squadre. Poi purtroppo oggi siamo anche
1: Sì,
0: stati così colpiti
1: una
0: dalla
1: brutta
0: notizia della
1: notizia.
0: vista addio di Igor Proti.
1: Proprio era malato da
0: Sì,
1: tempo, insomma, la
0: tempo alle
1: situazione
0: prese
1: era nota a tutti.
0: con la sua malattia, cercava di lottare come sempre e se n'è andato oggi. Un abbraccio va
1: 58
0: alla
1: anni.
0: famiglia, sì, molto giovane, insomma, ha avuto dei momenti bellissimi di storia di calcio, uno che ha sempre lavorato per cercare poi di migliorarsi. Chi non ricorda, insomma, momenti con il Bari, con il Livorno, con la Lazio, insomma, quell'esultanza del Clinico che è passata praticamente alla storia.
1: Storia, sì.
0: Beh, avremo anche un ricordo di Igor Protti fatto da compagni che lo hanno vissuto, e anche un bel messaggio, un mister che ci ha mandato, che tra poco girerò anche in regia. Dunque, caro Lucio, ci siamo 331-82-00213, stiamo per cominciare e allora diciamo così, andiamo subito lì e poi partiamo. Abbiamo anche le dirette per stare con voi al 331-82-00213, vai! Non poteva essere che così iniziare con un ciao Igor Protti, veramente nel cuore questo attaccante, una persona anche veramente di livello, come mi piace sottolineare a me. Ciao Igor! Francia e Inghilterra, andiamo al mondiale, hanno pressionato in questa fase, insomma, due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Allunga fino al 2028, mentre Palestra è sempre più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Allora, per quanto riguarda Roma, c'è una situazione di mercato che si sta definendo, nel senso Gasperini vuole giocatori ma buoni, cioè vuole puntare alla qualità per cercare, insomma, di fare una stagione di altissimo livello. Juventus, un po' di nomi vengono accostati, qui abbiamo messo in fotografia Lucumi, Kolumani e anche Zaniolo, Attenzione, tre nomi che vengono avvicinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che stia facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Ha parlato ieri, poi lo andremo a sentire anche nel corso della giornata. Ci torneremo con un approfondimento fatti e non sogni. Tre 3 1 8 2 0 0 2 1 3, come sempre per stare con noi, per diciamo così analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
1: Già parla di Jonathan David, beh, capocannoniere del Milan.
0: Sì,
1: La stregua di Lionel Messi,
0: certo, col
1: tre
0: Qatar,
1: gol,
0: gol che
1: tripletta di alto
0: fossi
1: livello
0: pure io quelli.
1: contro il Qatar, quindi il miglior marcatore del mondiale. Devo chiedere scusa, come dice Federico.
0: Sì, vabbè, Federico penso c'ha dei problemi suoi veramente con le scuse,
1: Federico. Devo chiedere
0: ogni
1: scusa.
0: messaggio chiede scusa. Ma quale chiede scusa? Ma ha segnato al Qatar, ragazzi, io ho visto un pezzo di partita dopo un po' cambiato, ma quella
1: è di certo
0: come fa il Qatar al mondiale, oh?
1: Forse è stata la squadra pure.
0: Ma una
1: finora
0: banda, ragazzi, che se mettiamo su una squadra noi forse riusciamo a fare qualcosa di meglio.
1: Incredibilmente è strato un punto alla Svizzera la prima giornata.
0: Ho capito,
1: certo,
0: i catenacci,
1: prima la Svizzera si era mangiata
0: via
1: una serie di grandi occasioni nel primo tempo. E
0: ma la squadra veramente imbarazzante, è imbarazzante. Io non. Cioè, che hanno fatto 6 gol.
1: 6 gol.
0: Ma no, non è una notizia,
1: beh,
0: non è una notizia.
1: Sì, non, insomma,
0: che devo chiedere scusa
1: 10,
0: a Davide perché fa 3

0: gol a questa banda qui, ragazzi. Ma dai, ma non scherziamo, ma non scherziamo, veramente. Oggi ho letto il post
1: di Jonathan David, gol,
0: così sveglio abbiamo fatto noi, si è risvegliato, no, sì, ma non può essere dato per questa partita,
1: ma non deve essere probabile.
0: Stiamo scherzando,
1: David.
0: Insomma, ma nemmeno perderci il tempo, guarda. Allora, non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un amichevole, perché questa fatta era un amichevole, una partita.
1: Beh, sì, diciamo, il livello non è che fosse altissimo. Vediamo, ma chi lo sa.
0: Non scherziamo assolutamente. Allora, poi ho letto nel messaggio di David Van Basten, non lo voglio nemmeno andare a leggere, guarda, perché...
1: Vabbè, no, non è che li paragona, dici, no, non ci troviamo di
0: ma, fronte. Ma non vanno nemmeno citati, cioè se uno parla di David che fa tre gol a Qatar e mette nello stesso messaggio i nomi di Van Basten,
1: nell'Olanda,
0: e me guarda cambia sport, guarda. Parliamo di bocce, proprio di altro.
1: Ma Gianni ha scritto al portiere del Tar tre gol, li avrei fatti anche io. Con la panza li avrei fatti.
0: Si scrivono delle... Vabbè, andiamo avanti, che è meglio, che è meglio. E allora, un po' fatica oggi a questo inizio. Allora, dunque, questo mondiale che va avanti, poi anche il mercato, ho letto un po' di situazioni, c'è da registrare questo rinnovo contratto di Kivu fino al 2028, che è nell'aria, insomma, ne avevamo parlato già subito dalla fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'è meritato, perché comunque iniziare vincendo due titoli è un segnale importante per un allenatore veramente... il nuovo, no? Perché poi ho letto oggi un pezzo, anche un approfondimento di Tommaso Bona su tutto il mercato web, che abbiamo una classe allenatori ringiovanita per il prossimo anno,
1: molto italiana.
0: Giovani, molto italiana, però statistica alla mano siamo sia dietro rispetto agli altri campionati, cioè questo rinnovamento d'altra parte è avvenuto molto prima.
1: Tu dici a livello di età media,
0: esatto, a livello di età degli allenatori giovani, quindi in altri campionati è avvenuto molto prima, quindi anche qui tardiamo, diciamo, a dare spazio
1: alle idee, le cose più importanti.
0: Sì, però sai,
1: Gasperini ormai è credo il più anziano della,
0: vabbè,
1: della serie,
0: è chiaro, esistono anche altre parti degli allenatori, però il ricambio importante, diciamo, che questo ricambio che sta avvenendo anche da lì poi possa portare anche, diciamo così, delle situazioni positive per questi allenatori. Ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello dei panchieri deve essere per forza, non è che possiamo rimanere sempre con gli stessi.
1: Anche Gasperini, Sarri, questi allenatori qui, non tra 10 anni non ce l'avremmo. Voglio pensare che agli 80, alla soglia degli 80, inizino a pensare giustamente anche un po' di stato riposo.
0: Certo, va bene. Vediamo quello che succederà, però c'è questo rinnovamento che secondo me è un bel segnale.
1: E poi si avvicina palestra.
0: Ieri ho letto un sacco di cose, poi anche sulla valutazione ne abbiamo parlato noi, poi ieri si è parlato pure Graziani, che ho visto che andate tutti i social, certo,
1: è capitato anche a me.
0: Sì, che è una valutazione troppo alta, ne abbiamo parlato anche noi, in effetti anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa, però è anche vero che il mercato va in quella direzione. Se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha, diciamo così, una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, lo paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che la cifra lì la tira fuori come niente, e lo porti via. Quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione, ripeto, anche per me è eccessiva per quello che ha fatto Palera, anche se, ripeto, per me è un giocatore da grandi potenzialità.
1: Esatto, il concetto è se tengo un'eccezione, al momento la faccio per Palera tra i giovani italiani, comunque, perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane,
0: sì.
1: Però magari, ecco, all'estero avrebbe già fatto due titolare.
0: Però ripeto,
1: certo, il prezzo è elevatissimo.
0: Poi ieri hanno discusso anche sul fatto della, è uscito fuori un'altra cosa che sa sempre i Graziani, che ha offerto una perla che è
1: sempre
0: riportando in tutti i social
1: scudi.
0: Su Bastoni, non so se tu hai visto, hai sentito,
1: no, su Bastoni,
0: perché
1: no,
0: a un certo punto c'era un operatore di mercato che nel raccontare la vicenda Batoni, che insomma secondo lui poi alla fine rimane all'Inter, quindi ci sa, è vero che ci interessa di qualche club, lui ha detto, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è entrato in studio Graziani ha detto, mettetemi di dissentire subito su una cosa, io pensavo chissà che dovesse dire, e ha detto, come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo? Ha detto, un buon difensore, ma non esageriamo. E poi lì c'è stata tutta una discussione
1: sul tema.
2: Svegliati,
0: io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Bastoni non può essere finito uno dei difensori forti del mondo. Definire un buon difensore,
1: un ottimo difensore.
0: Tra l'altro secondo me deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno lo aveva anche accostato impropriamente a Nesta, ma c'è niente a che vedere con Nesta,
1: caratteristiche
0: Nesta è proprio un'altra categoria, come difensore ha anche caratteristiche diverse di gioco, credo che lui sia un buon difensore, soprattutto di spinta, uno che si propone,
1: è molto moderno,
0: sì, a livello di marcatura secondo me deve crescere ancora,
1: diciamo, secondo me in realtà marca anche bene, solo che ogni tanto vive degli un po' degli strafalci difensivi,
0: ha fatto andare al mondiale, quella è una macchia che è sua, se la tiene, ci giriamo intorno, no?
1: In ritardo,
0: se dobbiamo dare sempre il bonus a qualcuno, diciamolo, però insomma,
1: però certo, più forti del mondo, insomma, se
0: guardiamo i forte, difensori più forte del mondo fa quella cappella che ha fatto con la Bosnia, quindi
1: sì, al di là dell'episodio singolo, insomma, sulla valutazione, se guardi i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabriel, francamente, con tutto il letto per Bastoni, un ottimo difensore.
0: No,
1: però...
0: no, un ottimo difensore, però non esagererei sempre con alcune, diciamo, definizioni. Non... noi come italiani abbiamo avuto difensori più forti.
1: Beh.
0: Come scuola difensiva abbiamo avuto difensori nettamente più forti,
1: stato,
0: nettamente più forti, cioè quelli erano i più forti al mondo, e mi viene in mente Baresi, mi viene in mente Nesta, mi viene in mente Marini, Bergomi, insomma, no, ce ne abbiamo
1: Cavaro,
0: Scirea, per ricordare
1: Nesta,
0: ancora
1: l'ha detto.
0: Abbiamo avuto dei difensori veramente forti. Cannavaro non ce lo dimentichiamo, poi qualcuno potrà dire che forse non mi dava il pallone d'oro, meno avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso, questi sono dei buoni difensori,
1: vabbè,
0: insomma,
1: in non generale insomma,
0: ecco,
1: non abbiamo più i grandi campioni in nessun ruolo, di conseguenza anche in difesa
0: va bene, quindi vediamo. Allora, ciao Marco Cialucio, ma il danno subito ha subito il Sassuolo per l'infortunio di Conema, perché la FIFA non paga i club che subiscono questo danno economico enorme,
1: però non sarebbe neanche colpa della FIFA,
0: colpa della FIFA, ragazzi, adesso
1: l'infortunio
0: che...
1: purtroppo, cioè, capita il calcio, gli infortuni capitano anche nel nazionale
0: sport, dai.
1: Sì, non, insomma, non puoi pretendere che venga risarcito perché un giocatore si è infortunato in nazionale,
0: no. Non ci siamo.
1: Certo, dispiace per me perché secondo me ha fatto una grande stagione, è stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
0: Però non è colpa di nessuno, cioè nel senso di episodio.
1: È stato anche un episodio sfortunato, cioè l'intervento è stato duro ma neanche violento, però poi purtroppo la dinamica ha portato a questa frattura, quindi chissà adesso quanto ci vorrà per rivederlo in campo, mesi, peccato, di solito almeno 4-5 mesi.
0: Anche l'immagine dell'infortunio,
1: sì, ha reagito bene, è stato molto
0: Credo,
1: ha salutato il pubblico. Di solito c'è chi prende un po' la lucidità,
0: no, voglio dire, avrà sentito anche dolore, mettici il dolore, perché la lucidità o meno il dolore,
1: però è rimasto molto composto.
0: No, io sono rimasto quando ho visto tutto, ho detto mamma mia, si sono spaventati, erano molto più spaventati tutti gli avversari,
1: come
0: compagni di squadra, rispetto a lui che aveva subito questo importante danno.
1: Sì, è vero.
0: Gli facciamo veramente un in bocca al lupo, però no, risarcimento, ragazzi, perché altrimenti
1: non è colpa,
0: allora la nazionale, voglio dire, quel calcio va in nazionale, può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che fai, ti metti a esercitare tutti gli infortuni, io
1: non credo, anche perché non è colpa della FIFA se il giocatore si infortuna, capita in nazionale, succede purtroppo, ragazzi, succede.
0: Va bene, allora andiamo avanti, prendo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ciao Lucio, il mio primo pensiero va a Igor Totti, mi ricordo che ho forse di fare il calcio quei minuti, i primi, questa esultanza bellissima al Bari, con il trenino, e dopo ho scoperto che era Protti che l'aveva inventata. e poi tra l'altro 10 anni fa è stato critico del sportivo di Tutorio, e un abbraccio alla famiglia e ti spiace per Igor.
0: Sì, un ricordo doveroso. Mi dispiace anche per me,

0: piace moltissimo. Poi sicuramente un rapporto particolare con lui, noi ci siamo sentiti messaggiati anche fino a un mesetto e mezzo fa, poi ovviamente non rispondeva più messaggi, però non stava bene, quindi era comprensibile.
1: Beh, sì,
0: un ragazzo di un cuore d'oro proprio.
1: Posso devo dire tutti ne hanno parlato sempre molto bene, a livello anche
0: molto
1: umano.
0: Disponibile, veramente una persona anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva come stava, quello che sta facendo. Sono passati dei giorni molto duri,
1: ha combattuto
0: fino
1: nascosto,
0: alla fine, no, ha combattuto sempre... veramente fino alla fine, ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia,
1: sì,
0: è stato accompagnato poco tempo fa e era già molto sofferente, e quindi ripeto, un abbraccio va veramente a tutta la famiglia, un bacio al cielo, perché poi è un ragazzo che vale i commenti di chi lo ha avuto come
1: compagno,
0: sì, ma tutti molto bene dal punto di vista proprio
1: umano,
0: ecco, sì, quindi direi che
1: ricordo doveroso, mancherebbe altro.
0: Andiamo, proseguiamo un altro messaggio, dai.
2: Ciao Marco Luigi, allora Graziani di calcio non capisce niente.
1: Eccoci.
2: Bastoni è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere. Lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
0: Ma vabbè, sinceramente scusami Luigi, ma se devo dare retta a qualcuno do più retta a uno che è stato un calciatore, che è stato marcato da fior difensori, che a noi secondo me è più forte al mondo. Quindi se ci vogliamo mettere, perché siamo così dell'Inter, è un altro discorso. È un uomo difensore, però i più forti al mondo mi sembra veramente un po' esagerato come commento, ecco. Vai con un altro audio.
3: Allora, posto che sì, ha avuto un sacco di difensori fortissimi, proprio di Pastore, però quello che sa fare Pastore in fase di postazione in quel modulo è un unicum che non è così facile da trovare. Lui è Calafiori e pochi altri, quindi se qualcuno chiede Cavellino, l'Inter fa il prezzo, se gli conviene lo spendono, se no no. Non è tra i migliori del mondo a marcare, però è un unicum in un certo tipo di ruolo.
1: Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo semplicemente è molto bravo.
0: Sì, però non ingigantiamolo.
1: Non è tra i
0: migliori, non lo è un ottimo difensore.
1: È un ottimo difensore, ottimo, però
0: la prima caratteristica di un difensore è saper marcare. Lui in questo crescere, secondo me.
1: Sì, e poi non è crescere semplicemente quella caratteristica lì, non credo riuscire a fare quel salto lì.
0: Ma se fai il braccetto di saper marcare.
1: Beh, certo, se fai il difensore. Sì, ma io poi insomma dire che non sa marcare, secondo me, è eccessivo. Però ogni tanto ha delle sviste
0: effettivamente
1: marcando. Questo secondo me è quello che non gli fa fare quel salto di qualità. Comunque vedevo anche messaggi. Diciamo, la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque non è Manu Kone, Ismael Kone. Poi in realtà, però, diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per il club. Se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 8 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stipendio, ecco. Copre completamente le spese, però parzialmente sì.
0: Nicola mi dice che i difensori che ho citato non si sapevano fare con i piedi. Maldini non sapeva fare con i piedi, Paresi non sapeva fare con i piedi, Cannavaro non sapeva fare con i piedi, Nesta non sapeva fare con i piedi.
1: Beh, sì, insomma,
0: io direi che insomma mi sembra, no? Un po' eccessivo.
1: Forse quelli della scuola precedente.
0: Mi sembra un po' eccessivo dire questo, dai. Cirema sapeva fare con i piedi e nasce in un calcio dove c'era il libero, Lui faceva il libero. Cirema era di un'eleganza mostruosa.
1: Pareti, Marco.
0: Mostruosa. Sapeva marcare, sapeva anche uscire palla al piede. Cabrini non sapeva giocare con i piedi? Ma ragazzi, dai, non diciamo cazzate, se no veramente vale tutto, non le diciamo, dai, se no si vergognano i difensori, dai,
1: tecnicamente
0: dai ragazzi, se no vale tutto,

0: Allora, vai con un altro audio.
1: Ciao, ma per quanto riguarda il discorso di bastoni, anch'io penso che non sia un fenomeno, soprattutto se lo paragoniamo a Sergio Ramos, a Maldini, a Cannavaro, a Nesta, a quei giocatori. Ma attualmente i grandi difensori quali sono? Bastoni alla fine perlomeno ha giocato due finali di Champions, ha vinto campionati. Bremer potrebbe, ma alla fine cosa dimostra finora? Altri grandi giocatori in Europa, a me sa
2: il riferimento alla
1: Gabriel, però tutta gente che fa un anno o due poi. Per Bastoni è per il momento è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale, non in generale.
2: Io ottimo, però certo, la categoria dei campioni è diversa. Sì. Cioè, secondo me Saliba è forte, Gabriel è più forte, Kubarsia è un 2007, prospettiva è più forte, Van Dijk ora del mondo, ma è più ma forte
0: ancora.
2: Guardiol del Manchester City non lo guardiamo, è forte. Marchinhos è più forte. Diciamo che
0: ne possiamo recare già 5-6, sì, ma già 10 ci siamo tranquilli che sono più forti. Poi ripeto, non stiamo parlando di uno, però dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
2: Vede cosa intendi? Se tu dici tra i primi 20 del mondo, sì. Se però dici più forti al mondo, sembra tra i primi 4-5.
0: È uno dei più forti al mondo e lui ha corretto dicendo non è così. Ha ragione, poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo, insomma, è un po' forte come uscita. Poi può essere condivisa o meno, mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci dobbiamo fermare. Facciamo poi li recuperiamo, perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione di una cosa particolare con un amico. Quindi siamo per tornare tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. E allora, andiamo a qualche approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tengo tanto di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema palestra, Marco, perché c'era un pezzo, peraltro, pubblicato anche da Cristian Calcati, a cui facciamo un grande saluto. Praticamente
0: la Bibbia dell'Inter.
1: Andiamo sull'Inter, andiamo sul sicurissimo Cristian, perché praticamente si dà già una sorta di deadline per fare palestra, perché la prossima settimana palestra all'Inter e ci sono già i dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per classe 2005. Atalanta incasserà una cifra dopo superiore a 50 milioni di euro bonus presi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche l'Atalanta poi quanto potere abbia nella trattativa, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura eventuale futura rivendita del giocatore. Quindi l'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031, quinquennale con ingaggio a crescere negli anni, quindi ormai è una formula che conosciamo molto bene, crescita dell'ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente addirittura d'arrivo a questa trattativa molto onerosa, però condotta anche, devo dire, con una grande solerzia da parte dell'Inter.
0: Sì, no, l'affondo è stato subito
1: in maniera molto netta e non ha traccheggiato.
0: C'è anche la volontà del giocatore di venire, quindi quando anche quello è molto importante. Il giocatore giustamente vuole andare all'Inter, l'Inter ha fatto l'affondo immediato, non ha perso tempo, diciamo, rispetto a quello che è successo con Lookman, e quindi
1: è un grande vantaggio.
0: Possiamo chiudere sul valore del calciatore, questo apre, diciamo, tante discussioni, no? Ma qui purtroppo ci troviamo di fronte a questi tipi di scenari, di situazioni, soprattutto quando ci sono calciatori italiani, il valore, diciamo, tende ad essere superiore, magari anche rispetto alle qualità espresse dal calciatore, però secondo me questo è un prospetto dalle grandi potenzialità, quindi secondo me quello lì ti devi andare a coprire bene con qualcuno che lo sa fare, anche perché perdi tanto. Dumfries comunque
1: è stato un perno degli ultimi anni, non
0: quindi
1: ha fatto rimpiangere Hakimi.
0: L'affondo sta l'andare dritti e deciso questo calciatore, anche perché poi queste cifre comunque, ripeto, arrivano a della Premier League, li mette e te lo porta via, quindi dopo questo,
1: come è accaduto per Leoni, non erano 50 milioni, erano una trentina. L'Inter trattò a lungo, ecco, forse la solerzia dell'Inter nel portare avanti questa trattativa è anche dettata dai ricordi di quello che è accaduto con Leoni, che poi il Liverpool è arrivato e ha soffiato il giocatore nell'arco di quei giorni.
0: Allora, hai capito, qui intanto dalle spiagge del Salento già ci manda un messaggio bellissimo, perché ci manda una foto stupenda. Era bloccato, ha detto il nostro regista, per questa foto, Gianni, che hai mandato, perché c'è un mare meraviglioso. Ma si può far vedere, la vogliamo far vedere questa foto? Dai, facciamo questo, fare un lavoro in più al nostro regista. Allora,
1: Salento.
0: Il Salento è meraviglioso. Io manco da un anno, quest'anno sarà il secondo, però presto ci voglio ritornare. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi guarda che mare, guarda che spiaggia, eccola qui. Se inventiamo questa foto, sembra magari
1: una cartolina
0: è meraviglioso, veramente. Gianni, che ti devo dire, ci stai facendo un grande invidia, vorremmo stare lì con te a parlare di calcio dentro l'acqua, meraviglioso. Una volta mi è capitato, lo sai, di fare una chiacchierata di calcio mentre
1: propongo puntata al mare,
0: sarebbe bellissimo. Va bene, 3318200213 per i vostri messaggi. Io direi di andare a sentire ancora un altro audio, vai.
2: Ciao amici di TMV Radio, grazie al ricordo di Colprotti. Ricordo l'anno in cui Colprotti fu capocannoniere con il Bari, fu assolutamente inaspettato, e addirittura quell'anno non sarebbe dovuto restare al Bari, e invece restò e fece un grande campionato, una grande tecnica ed effettivamente un grande uomo, perché è un grande professionista. Grazie ancora per il suo ricordo.
0: Guarda, se intanto grazie a te, se stai 95, con noi
1: 96, peraltro proprio 30 anni fa diventava capocannoniere.
0: Esatto, 30 anni fa, se stai con noi, e qui il nostro amico, le 16:30, 16:35 ci saranno degli amici di Igor che interverranno. Uno, sono tutti e due molto legatissimi a lui, e tra l'altro hanno giocato entrambi nel Bari. Poi ci sarà un pensiero di un allenatore che l'ho avuto invece a Livorno, lo devo ringraziare perché ci ha mandato un audio, detto non intervengo perché non ci riesco e ti mando un audio, e poi avremo anche un altro calciatore, quindi se ti fa piacere, ecco, dedicheremo proprio una parte di trasmissione ai corsi, perché se la media qui a noi è intervenuto in passato, è intervenuto gli anni che eravamo a Radio Monte Carlo Sport, è intervenuto anche a Maracanã e Murano, è intervenuto anche nelle trasmissioni di Susanna Marcellini il fine settimana, Guarighi Bellini, oppure Maracanã la domenica negli anni passati, quindi era un nostro veramente amico, quindi c'è da parte mia anche molta emozione nel parlare con lui, perché mi conservo i messaggi che ci siamo mandati in questi mesi difficili. Ho cercato di da lontano di stare un po' vicino a lui con dei messaggi, che questo potevo fare, e lui li apprezzava molto e mi raccontava un po' di cose. Vabbè, allora 331 82 00 213, perché in collegamento con noi c'è un amico della radio, è Massimo Paravani. Poi io sono legato a lui da tante cose. Ciao Massimo, collega, ciao Massimo. Giornalista, pittore, lui ciao, può Marco. Far tutto. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, Giulio.
1: Poi un giorno copertina, Marco.
0: Sì, ma lui è colui che ha disegnato la copertina del mio libro, che mi ha regalato due tratti meravigliosi all'interno del libro, un quadro di Marc Márquez stupendo che conservo gelosamente nella mia camera, quindi
3: è stato un piacere.
0: Un giorno mi dice che cosa ti riesce meglio, scrivere, disegnare, non so, perché tu insomma
1: riesci, artista eclettico,
0: sai fare tutto, però non mi hai mai detto.
3: Lo anch'io,
0: vabbè, ma guarda, c'è tempo per capire, anche io, insomma, 54 anni ancora non ho capito che devo fare. Però insomma, prima o poi una strada la troveremo, caro Massimo.
3: È il percorso importante,
0: sì, il percorso, è vero. Senti Massimo, ti ho disturbato con grandissimo piacere durante il pomeriggio. In questo momento siamo anche, oltre che sul 61 canale nazionale, anche su Bold TV, canale 11, la digitale terrestre nel Lazio. Salutiamo tutti gli amici che si seguono nel circuito appunto di Netwick, oltre che nella nostra app. Però ti ho voluto disturbare perché ci tengo tantissimo, c'è un evento, no, che si terrà domani, 20 giugno, ore 17:30, però lascio dire tutto a te. Vai.
3: Certo, allora innanzitutto è un piacere, non disturbo. Sì, domani presenteremo nuovamente il libro La Magico, il libro dedicato al secondo detto della Roma dell'82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua ancora fortunatamente a mettere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione di Susanna Marcellini, che è la coautrice, in una location prestigiosa, perché nella sala conferenze il castello Dale Orsini di Fiano. L'evento, sì, la location è molto bella, modererà la presentazione Federica Afflitto. Ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce del giornalismo, soprattutto mista, Mac Leggeri ovviamente. Ci saranno due attori, Claudio Germanò, che farà delle letture di alcuni passi del libro. Ci sarà Giampaolo Papi, che farà imitazioni di alcuni personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca. E poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
0: Bene, quindi domani ore 17:30 diamo di nuovo appuntamento al posto, perché è molto importante.
3: Sì, è il castello Ducale Orsini di Fiano, nella sala conferenze dalle 17:30. Ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori.
0: Non potevamo mancare, meraviglioso.
3: Non potevamo mancare, soprattutto inerenti la Roma di quel periodo. E poi sai, noi come faccio sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche. C'è sempre la immagini, video, musica, suoni, insomma, le emozioni sono l'obiettivo sempre primario delle presentazioni.
0: Assolutamente, poi insomma io ne ho vista una di un tuo capolavoro anche molto emozionante, quindi sarà sicuramente una cosa bella, organizzata bene, anche di qualità, classe, come dico, quando Massimo Paravani in mezzo. No, figura. Poi un anno particolare, quello 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma, ricordiamo
1: Roma,
0: Falcao che in questo periodo lo vedo tutte le serie in televisione,
1: è vero,
0: adesso, quindi magari prova a contattarlo.
3: Poi per amplificare la magia di questa si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto, mercoledì il decennale del terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo. Purtroppo sono solo tre.
0: Vediamo quello che combina quest'anno la Roma.
1: Spera sì. Nuove feste.
0: Guarda, ieri abbiamo avuto Massimo Brambati, ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare questa possibilità proprio con questa squadra. Quindi lui
1: l'anno
0: del centenario.
1: Caro Massimo, fare un altro libro.
0: Ci sono tre centenari in atto: Fiorentina, Napoli e Roma.
1: Anche
0: quindi.
1: Se Fiorentina e Napoli quest'anno la Roma conclude la stagione prossima col centenario.
0: Vediamo che succede, insomma.
3: Spero ci diano la precedenza.
0: Esatto. Bene. Massimo, senti, ricordiamo ancora, quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico verrà ricordato con la presenza di tanti ospiti, un racconto particolare. Poi ci sono le opere di Massimo, oltre diciamo alla presenza di Susanna Marcellini, che tra l'altro poi rivedete anche domani a Guelfi Ghibellini a partire dalle ore 11 sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che di Massimo, io come sempre,
3: scusami Marco, anche il sindaco di Fino presente, che è un Chiotto, il presidente Macleb, insomma tante cose.
0: Bene. Massimo, io ti ringrazio e ricordiamo ancora domani orario e posto, però te lo faccio fare sempre a te, vai.
3: Certamente, 17:30 a sala delle conferenze

0: del castello Duca Leorsini di Fiano Romano, non potete non trovarlo perché si vede benissimo. Vi aspettiamo, poi ci sarà anche un brindisi dopo la presentazione, quindi ci potremo fare due chiacchiere parlando di quei tempi, di quella bellissima.
1: Ma qual era il giocatore di quei tempi che era nel tuo cuore?
0: Guarda, veramente
1: me ne devi scegliere uno.
0: Guarda, per quello che ha rappresentato per me, Agostino Di Bartolomeo.
2: Capitano.
1: Sai, immaginavo che questa era la scelta.
0: Poi sai, io nel mio ultimo, però, che sono voluto uscire fuori dal calcio, comunque ci sono rientrato facendo un conto proprio su Agostino Di Bartolomeo.
1: Tra l'altro lui fu messo da Lidl in quella posizione lì difensiva e aveva un piede falato, faceva dei lanci di 30-40 metri.
0: Vabbè. Era centrocampista aggiunto.
1: Centrocampista aggiunto, è vero, in mezzo ai difensori. Bene, anche Lidl era un altro molto bravo, molto macchina, anche lui molto geniale. Va bene, Massimo, grazie come sempre.
0: Grazie. Buon lavoro,
2: Massimo.
1: Ma grazie ancora. E dunque andiamo a recuperare ancora un'altra news con te, Lucio, in questa parte di trasmissione, poi sentiamo anche qualche altro vocale ancora.
2: Sì, a questo punto ti riporto la mente sul marasma del Milan nella società, ormai praticamente ogni giorno una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili, dopo no di Krösche-Hardung, prima parlavi di Amorim che vorrebbe effettivamente...
1: Sì, ha detto questo, che
2: l'operazione
1: non è esclusa, perché poi ne parliamo, magari qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono che perché lui vorrebbe lavorare con quello.
2: Ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista.
1: Hanno detto no perché quando hanno sentito i soldi sono tirati indietro.
2: Sì, non solo, da quel che si sapeva, anche effettivamente volevano un'operabilità. Quindi
1: non lo so, vediamo come va a finire. Però che dicevi tu? Andiamo poi.
2: No, sostanzialmente che ci sono però anche altri profili, sia come direttore sportivo, perché sappiamo che si cerca il direttore tecnico e il direttore sportivo. Fra i nomi valutati c'è Devin Özek, non sono nomi che scaldano tanto la tifoseria, dirigente tedesco turco già sondato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma sempre intorno al mondo teutonico del calcio. Per il ruolo di coordinatore dell'area sportiva invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, che è ex dirigente del Paris Saint Germain, ha lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo, certo su tutti i profili internazionali, chi di provenienza appunto più di Nord Europa, chi no, però si sta cercando di comporre il puzzle, al momento è parecchio carente di vari pezzi.
1: Allora, 331-8200-213, andiamo a sentire un altro audio, vai!
3: Buongiorno Maracanã, Mick da Cuneo. Bastoni, io sono interista, Bastoni ottimo difensore. Anzi, non ottimo, buon difensore, non un campione. Però, quel rosso in nazionale contro la Bosnia, quel rosso contro Liverpool che tira la maglietta al giocatore tedesco che ora non mi viene il nome. Le perdonerò mai. Guarda, giuro, sarei contento Bastoni portasse 50 milioni e andasse a cambiare aria. Non lo direi mai, per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5-6 anni fa.
1: L'ho detto lui.
2: Non fu espulsione, in caso di rigore, però il concetto era quello lì.
1: Allora, dunque, Angelo dice, ma ricordo Tomato qualche anno fa fece una puntata sotto l'ombrellone. No, io mi trovavo sotto l'ombrellone, sì, fui invitato a fare una cosa, non mi ricordo, però insomma facevo una cosa presso un bagno qui a Porte di Roma, è vero. Ma mappa, come ricordare tutto, mi sono scordato tutto.
2: Marco,
1: località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima, io ci sono stato.
2: Poi
1: devo dire,
2: scusate,
1: no no
2: Gianni.
1: Che scusate, fai bene, godela tutta e spero di tornarci
2: soffrire, Gianni.
1: Spero di tornarci di presto, perché un posto lì, quella zona lì, è molto, molto bella, molto bella. Allora, poi Nicola dice, Marco, non sono d'accordo, io ho 64 anni, difensori citati, non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri. A parte che era una calcio, però dire che quei difensori che io ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è una bestemmia.
2: Beh, avevo nominati alcuni...
1: Proprio una bestemmia. Baresi, Malini, Nesta, non puoi non dire che non hanno i piedi buoni. Assolutamente. se tu mi dici non facevano i lanci, a parte che tutti sti lanci adesso non li vedo, a me sembra giocano tutti dal basso, palla al piede, quindi
2: sì, non mi sembra che fanno, ci sono dei difensori
1: che fanno grandi lanci. Maldini aveva i piedi non buoni, buonissimi mi sembra, no, così mi ricordo vagamente, magari vabbè.
2: Sì, non avranno la tecnica di Hakimi forse,
1: guarda,
2: adesso
1: una cosa,
2: però...
1: Maldini era un difensore da pallone d'oro, Baresi era un difensore da pallone d'oro, Cannavaro ha vinto, quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo. E non è che sono tornato indietro agli anni 80, perché se non so degli anni 80, ed erano già molto moderni come difensori. Milan di Sacchi faceva un calcio non moderno, modernissimo,
2: e lo poteva fare grazie,
1: lo poteva fare proprio giocatori, grazie a questi giocatori che con questa, che anzi esaltavano anche Costa Curta, che insomma non era proprio il top. Lì forte era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi se lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io starei molto attento a dire non c'erano i piedi buoni in quel periodo, perché viene da dire allora non avete visto le partite, insomma non era proprio così, non era proprio così.
2: No, beh, evidente.
1: Allora, dunque, Maurizio ci scrive, ha prosciutto famoso soprattutto per la bellezza del posto, ma anche per i pescioni che pizzicano quando sei in acqua.
2: Ci vorrebbe la musica, quella
1: di Quark.
2: Allora,
1: Puglia, la nostra California, scrive Luigi. Vai ancora con un altro audio, siamo quasi in chiusura in questa prima parte di trasmissione, poi ci legge ancora un altro approfondimento. Luigi, vai.
4: Ciao, buongiorno. Tanti anni passati negli stadi per tanti motivi, come spettatore, addetti ai lavori, no? Io negli stadi ci andavo quando ero ragazzino e veniva ad arbitrare un certo Luigi Collina in Serie D, direttamente da Via Reggio, partita a Reggio, soprattutto in Campania, quindi penso quanti anni io guardo, vivo le cartine, e mi sento dire, Bastoni, uno dei più grandi registi al mondo, guarda, lavorando a 53 gradi, mi vado a lavorare senza manco sudare dopo aver sentito questo.
1: Vabbè, dai. Allora, poi uno può dire, non c'è bisogno di dare in ballo delle leggende, basta citare Bonucci, già è vero, era già superiore a Bastoni quando si trattava di far ripartire l'azione palla terra dalla difesa. Questa è infatti una caratteristica molto...
2: lui se c'è un lancio di 40-50 metri sventagliata secca sulla figura.
1: Esatto,
2: poi
1: esatto,
2: sono caratteristiche,
1: non ci dimentichiamo. Allora, 331 come?
2: No, sono caratteristiche rare anche adesso.
1: 331 82 0 3 2 1 3. Andiamo un altro approfondimento prima di chiudere questo passaggio. Lucio,
2: ora ti porto sulla Juventus, che è vero che la parola incedibili nel calcio contemporaneo italiano è una parola quasi impronunciabile, però per Spalletti ci sono tre incedibili sostanzialmente, per cui verrebbero rifiutati.
1: Quali sono? Chi sono?
2: Vediamo se li riuscite a indovinare. Il primo è facile, ti devo dire la verità, Kenan Yıldız, ovviamente viene scritto sul pezzo di approfondimento.
1: Speriamo di vedere una buona prova mondiale.
2: Dice, sì, è vero, la Turchia si deve rilanciare dopo la sconfitta sorpresa del primo turno con l'Australia. Yıldız, insomma, viene scritto il considerato leader tecnico della squadra, l'unico vero campione a disposizione di Spalletti, anche se qui il campione forse con una parola ancora grossa, nonostante il forte interesse dell'Arsenal, che è in grande pressing, ma sì, resterà a Torino, quindi su questo dovrebbero esserci dubbi. Poi il secondo incedibile, uno dei nomi più discussi, insomma, è Locatelli, che devo dire, con Spalletti però si è rilanciato a buon livello, è visto uno dei leader dello spogliatoio, centrocampista classe 98, capitano, non lascerà, visto anche il ritrovato rapporto di stima e fiducia con il tecnico Scano. È vero che non è il regista dei sogni, non è il regista perfetto,
1: però può giocare in quel centrocampo con un regista.
2: Certo, con un regista accanto probabilmente farebbe ancora meglio. Bisogna dire che il 2026 di Locatelli, a parte le ultime giornate, è stato 2026 di livello. E poi il terzo è Weston McKennie, che è l'uomo, il classico uomo a cui non rinuncia nessuno, a nessun allenatore alla Juventus. Viene scritto, è il vero pretoriano di Spalletti, il tecnico bianero difficilmente rinuncerà a schierare titolare il nazionale americano, che nella prossima stagione, vista la sua abilità a coprire diverse posizioni in campo nel 4-3-3 4-2-3-1, peraltro in tutti i modi, mi sento di dire giocatore duttilissimo, e lui il terzo cedibile. Questo è il roster dei leader assoluti, gli irrinunciabili per Luciano Spalletti.
1: Bene, bene.
2: Il allora, resto sono tutti...
1: Vediamo, vediamo quali poi saranno veramente le operazioni e tutto. Dunque, allora ci stiamo per fermare, magari ci lasciamo con un audio, poi andiamo in pausa, riprendiamo con tutta la squadra, stiamo in Pallomeni, con me, con tutti gli altri del venerdì, con qualche, diciamo così, cambiamento. Vai!
5: E ne posso integrare. La cappella che fa contro la Bosnia la fa da centrale in 3-3. Non è il suo ruolo, è chiaro che anche non è bravissimo a marcare, per carità, però in quel ruolo che fa lui ci sono pochi, in quel ruolo ci sono pochi, e chi gioca in quella maniera diventa indispensabile.
2: Bene, parliamo molto dopo la partita, sì, le scelte di Gattuso, insomma, con qualche, anche lì qualche interrogativo ci fu, poi tu devi gestirti a prescindere dal ruolo,
1: se viene portato fuori ruolo,
2: sì, insomma, deve sapere lì, devi dimostrare,
1: se no non ti chiami difensore, fai un altro ruolo. Allora, Lucio, grazie come sempre,
2: grazie a te Marco,
1: ci fermiamo, facciamo un break, naturalmente buon lavoro di redazione, arriva Stefano Impallomeni e partiamo. 331 8200 donate i vostri messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Pallomeni.
1: La iena è la volpe, la iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Buon pomeriggio e un saluto a Stefano Pallomeni. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, ciao a tutti, pomeriggio.
4: Bentrovati a tutti, diamo anche il buon pomeriggio in questo momento che si collegano con noi come sempre tutti i giorni proprio a quest'ora Italia 7, il canale digitale terrestre 19 in Toscana, quindi salutiamo gli amici della Toscana che ci siano, quindi
5: sempre saluto a tutti.
4: Assolutamente, tra l'altro ieri abbiamo sentito un po' le parole di Paratici che insomma ha parlato un po' di che potrebbe essere la Fiorentina, quindi una Fiorentina ambiziosa e
5: giovane italiana
4: e poi la possibilità di trattenere Ken, però non dipende solo da loro. In questo cioè, ha sottolineato questo, anche questo passaggio, proprio per rimanere un po' sul tema di Paratici che ieri ha parlato in conferenza.
5: Centravanti forti scarseggiano, non è facile.
4: Non è facile trovare i centravanti in questo momento, magari chi ce l'ha cerca di tenersi, poi magari chi invece ce l'ha.
5: Hai visto David, poi nel mondiale.
4: Adesso mi dica se li sei pure tu col Qatar, perché sennò prende me vado.
5: Però insomma, con una tripletta significativa, nel senso che alla fine...
4: Significativa contro il Qatar.
5: Dai, capocannoniere commesso.
4: Sì, dice. Quindi dobbiamo oggi dire
5: la statistica.
4: Beh, però l'ho fatto il titolo di risveglio di David poi, sì. L'ho fatto, c'è il risveglio di David.
5: L'abbiamo... Diamo David quello che ha detto.
4: E diamo a Davide, o Davide quello che volete, magari rimane, quindi ha risolto il problema la Juventus.
5: Beh, ma è
4: così, risparmiano, se prendono con i grande coppia per affrontare il campionato.
5: Campionato Champions.
4: No, ma perché? Anche...
5: Ho rispuntato con l'omone.
4: Ma non è mai andato, è rimasto lì, cioè perché se lo passano no, i vari direttori. Quindi vediamo che succede.
5: Vediamo, dai.
4: Ho visto anche un certo Zaniolo alla Juve. Zaniolo e Lukumi, i tre nomi. Vabbè. Ma ci sono, posso presentarli? Vado, non c'ho la scaletta, ma me lo ancora la memoria mi. Sì. Beh, allora, c'è Massimo Bonanni, saluto, ciao Massimo, ben trovato.
6: Ciao ragazzi, ben trovati a tutti.
4: Ben trovato. C'è anche Daniele Gabbo, ciao Daniele, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, Daniele. Ben trovati, buon pomeriggio,
4: non può mancare lui, Nicolò Ceccarini, ciao Nick.
8: Buon pomeriggio a tutti, giornata bellissima per quanto mi riguarda, questo anche per voi,
4: sì.
8: Perché come Igor Frotti per me rappresentava un punto di riferimento, io se permetti ti chiamo l'atleta, ma voglio partire
4: con no,
8: perché Igor ora è stato un grande giocatore, veramente un attaccante immenso. Devo dire Marco, tutte le volte che l'ho cercato per parlare di caso era presentibile, disponibile, ma mi era sempre un concetto che non si vedeva tanto in quello che stava vedendo oggi nel calcio rispetto a quelli che hanno i principi e i suoi valori.
4: Aspetta un attimo, ti fermo un attimo Nick, perché sennò così non si capisce niente, lo chiamiamo, che salta la linea ed è fastidiosissima per noi, per lui, per tutti, quindi altrimenti non si capisce, la vediamo. Naturalmente faremo ricordo di ci mancherebbe, perché abbiamo preparato anche una parte della trasmissione, però anche giusto esprimere un pensiero, i messaggi che arrivano sono dedicati anche a Igor Protti. Poi Daniele, ci sei tu, no? Vediamo un po' se ti sento meglio, perché ho la sensazione che sia un problema di linea. Quindi vediamo un po', Daniele.
7: Sento benissimo, poi io
4: vai, proviamo dai.
7: No, niente, mi ricordo di Igor Protti e coincide con quello che stava dicendo Nicolò, cioè anch'io ho conosciuto un ragazzo molto educato, molto disponibile, che non ha mai perso il suo della misura, è stato capocannoniere di Serie C, Serie A, non è una cosa che succede a molti, è stato quindi un grande giocatore, un giocatore importante, ha raggiunto forse il massimo della sua carriera quando è in Palazzo, che se forse non ha proprio... Si è espresso a Bari, secondo me è stato il nipote che abbiamo visto, però ricordo molto dolce di un ragazzo di una lotta che purtroppo di una battaglia che purtroppo ha perso.
4: Sì, scusate un attimo, lo dico a tutti quanti, così non possiamo fare ovviamente. Quindi no, è fastidiosissimo per loro, che per noi non riusciamo a capire niente, non è un bel servizio, insomma, non è un bel servizio quello che stiamo dando, quindi siamo praticamente a singhiozzi la linea e quindi cerchiamo di provvedere un attimo noi, quindi mettiamoli giù un attimo tutte e tre e proviamo a richiamarli perché così non si può fare la diretta. Allora, 331-8200-3, ricordo naturalmente Stefano, l'avevamo preparato, te l'avrei chiesto sui corprotti, purtroppo oggi arriva questa, questa triste notizia. Sì.
5: Anche il cordoglio sul mio, la vicinanza ai cari, alla famiglia, e niente, la vita è questa, e dispiace perché non l'ho mai conosciuto, però mi è stato sempre una persona autentica, genuina. È molto brava come calciatore, quindi
4: sì.
5: Ancora nostra vicinanza, insomma,
4: assolutamente alla famiglia. Guarda, io posso darti una mia testimonianza personale, con lui ci siamo messaggiati in questo periodo che non stava bene. L'ultimo messaggio è arrivato alla metà di, gliel'ho dato alla metà di aprile, quindi era un rapporto, diciamo, di amicizia, e mi mandò un messaggio per sapere come stava. Mi rispondeva sempre, mi raccontava, insomma, l'evoluzione di tutto quello che era e stava succedendo, sempre, diciamo, sempre con grande vita e anche la voglia di plare, ecco. Poi ha colpito anche il fatto che riuscì Stefano ad andare al matrimonio della figlia, che è stata una cosa meravigliosa per lui.
5: Ma soprattutto poi anche la lettera d'addio, letta, e sì, mi sono venuti i brividi, perché il coraggio, anche, voglio dire, lasciare, no? La vita non è facile, insomma, poi bisogna trovarsi con le situazioni, poi è sempre molto facile o difficile, insomma, riparlare situazioni che poi ti travolgono. Una malattia con grande dignità, con grande coraggio, con grande forza, da uomo vero. E poi le ultime parole, la lettera dedicata un po' a tutti, che ha avuto la forza, insomma, di scriverla, come hai detto tu, con la lucidità che lo ha distinto nel combattere questa malattia che purtroppo lo ha travolto.
4: Sì, comunque dai, ci sono tanti messaggi che arrivano. Salvatore, Igor Protti, io della mia infanzia, a certi versi era l'antipersonaggio, ho avuto la sfortuna di beccare in nazionale in quel periodo tanti attaccanti top, non trovo spazio. Lui è stato molto di più, cioè pur giocando in piccole squadre riusciva a scalare la classifica marcatori e trascinare. L'unico a vincere la classifica marcatori, pur retrocedendo, ho tifato per lui fino all'ultimo, ci scrive il nostro amico Salvatore. Sì, è vero, lui è un capocannoniere con 24 gol, come Beppe Signori in quell'anno, solo che il Bari retrocedeva, invece Beppe Signori con Lazio giocava per posti di classifica differenti. E poi arrivò anche a giocare a Lazio l'anno, era l'anno di Zeman, c'era Fuser, c'era

0: appuntamento con i nostri amici 331 82 00 213. Senti Stefano, proviamo ad andare avanti un attimo di te, parlando anche un po' di quello che è il calcio. Le due nazionali che hanno impressionato, Francia e Inghilterra, sei d'accordo con questo avvio in questa prima parte? Sono le due europee che hanno fatto meglio, che hanno espresso più qualità, più gioco, non so, sei d'accordo?
1: Sono
0: oppure
1: d'accordo, sì.
0: Marocco pure. L'Europa e loro due, sì, e poi il Marocco.
1: Sono d'accordo con te.
0: Adesso vediamo Brasile se darà una risposta.
1: Vediamo Brasile, vediamo anche la Germania, che Spagna. Insomma, fa testo il 7-1 a Curaçao.
0: Sì.
1: Spagna, Maluccio. Per adesso
0: deve dare una risposta adesso, sì, sì, sì.
1: Ora schermare le cose, insomma, voglio dire, chi parte lento, poi magari durante il mondiale abbiamo visto un sacco di squadre partire piano piano e poi entrare in forma. Però insomma l'Inghilterra mi ha impressionato perché c'ha una proposta di gioco differente.
0: Sì.
1: Si vede l'impronta dell'allenatore.
0: Sì, sì. Quando riesce a tenere i ritmi alti è una squadra molto
1: pericolosa. La Francia è forte proprio così, per definizione.
0: Un po' presuntuosa, è forte.
1: Sono due squadre, sì. Cioè, ha la possibilità insomma di schierare Barcolace, chi stava qui con me non ha fatto anche un minuto nella prima partita. Io mi aspetto anche delle rotazioni.
0: È chiaro.
1: Per poi arrivare freschi e con tutti i calciatori forti e motivati. Il Marocco è squadra.
0: Sì.
1: Cioè come c'ha le due fasi, che le fa bene, Brata ci ha giocato dei tecnici di grande personalità e ha anche una sua autorevolezza quando gioca, mi piace.
0: È vero, è quella che ha impressionato tra le squadre, diciamo così, africane.
1: Buoni giocatori, c'ha Hakimi,
0: sì.
1: Può dire sì, però ha tutti ottimi calciatori. E poi è messa bene in campo. Sono veramente poi. C'ha Mazraoui, quello che spinge sulla sinistra, che ha una forza, una velocità, sono tutti molto rapidi, veloci, tecnicamente all'altezza della situazione, possono dar fastidio.
0: Peccato per Coné, che ha avuto questo infortunio ieri, brutto infortunio, diciamo un in bocca al lupo veramente al ragazzo che ha fatto una buona stagione nel Sassuolo.
1: Traccia,
0: Sì, traccia. Incredibile la sua freddezza nel salutare il pubblico nonostante il grave infortunio, erano più preoccupati, impauriti i suoi compagni e gli avversari che lui quando è uscito. Ha mantenuto veramente l'alma, diciamo. Non deve essere facile, Stefano.
1: No, non deve essere facile.
0: Le immagini erano toccanti.
1: Perché c'è l'infortunio, il dolore e il trauma psicologico.
0: Assolutamente.
1: Che non è che ti fai male da solo, ti fanno del male e quindi a livello di testa, insomma, bisogna vedere come puoi reagire. Insomma, un giocatore forte, poi alla fine con adesso le tecnologie, la medicina, insomma, all'avanguardia, credo che poi potrà ritornare forte come prima. A me è un gioco che piace molto.
0: Gli facciamo in bocca al lupo, sì. Gli facciamo in bocca. Senti, velocemente la polemica che è nata ieri sera quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori al mondo, invece Graziani ha detto ma no, ma che stai dicendo, hai seguito, è un'idea velocissima, ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
1: No, Bastoni è senza dubbio un giocatore molto forte, però secondo me si parlava di un giocatore tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Secondo me per una stagione ha sfiorato questo livello. Poi quest'anno è successo di tutto, le polemiche legate al posto intra Juve, e quello che è successo in Bosnia.
0: Non è stato.
1: Non hanno aiutato, no. Le polemiche, le cose. Comunque resta secondo me un giocatore centrale all'Inter, molto forte. Poi se diciamo fuori classe, forse andiamo oltre, ecco, non è la sua realtà. Però certo. È sicuramente un giocatore molto forte che va recuperato anche in chiave nazionale. Poi siamo in attesa, sapete, il 22 giugno di essere presidente federale.
0: Sì, siamo arrivati,
1: però insomma mi sembra capire che sia la coppia Malagò Mancini, Mancini, però è uno che poi i giovani, nel senso che può strutturare questa nazionale, Bastoni secondo me potrebbe stare ancora centrale nel progetto.
0: Beh, forse ci danno l'ok, proviamo. Nicolò Ceccarini, c'è
2: Nick? Ciao, io mi sento, a vedere come mi sentite voi.
1: Come prima,
0: più o meno come prima, però proviamoci, io che devo dire, dai, vai.
2: Buon pomeriggio di nuovo ragazzi, stavo sentendo quello che dicevate, ma non so se continuare o meno, perché se mi sentite a scatti magari si perdono le parole, questo me lo dovete dire voi, mi state sentendo abbastanza bene?
0: Vai, meglio di prima.
2: Se mi sentite meglio di prima sarò sintetico, su un pensiero su libro, ho sentito quello che dicevate, che aggiungere di più. Marco, io ho trovato un vero campione, un uomo che era prima un uomo che poi grande calciatore, perché mi è sembrato veramente nella sua vita.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Via oggi i negoziati in Svizzera. L'inviato di Trump, David Witkoff, e il presidente USA Joe Biden sono arrivati nel paese per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare. La situazione in Medio Oriente non dà accenno di distendersi dopo i continui raid israeliani in Libano che hanno causato la morte di 16 persone nelle ultime 24 ore. Nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine cessato il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi delle forze di difesa israeliane avrebbero ucciso almeno 7 persone.
0: La politica: Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno futuro sale di Vannacci davanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vince alle politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario ad un gazebo della Lega Milano, organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi Vannacci in coalizione dice per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5,9% nei sondaggi solo l'inizio. I veri sondaggi faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
1: La cronaca riporta a Milano dove un'auto con 9 persone a bordo è finita in un canale. Erano uno sopra l'altro sui sedili quando l'auto è precipitata nel canale Villoresi a Sago in provincia di Milano. 3 minorenni, un 17enne oltre a una ragazza e un ragazzo di 18 anni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test dalle forze dell'ordine ed è risultato positivo. Risulta indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri insieme ai sommozzatori per liberare i ragazzi dall'auto.
0: Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nella resort di Baia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giugno avrebbe compiuto 46 anni, madre di 2 bimbe, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un bed and breakfast. Secondo alcune testimonianze non sarebbe scattato alcun allarme.
1: Caldo senza tregua, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Oggi il massimo livello di rischio si allarga ad altre città. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud. Temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città venti a qualunque ora. Il massimo livello di rischio caldo è stato registrato a Bologna, Brescia, Firenze, Puglia e Torino. Oggi bollino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. No, spariscono poi del tutto oggi, domenica, i bollini verdi.
0: Il calcio si delinea il quadro delle panchine di Serie A. Settimana decisiva per il futuro di Allegri. Tra lunedì e martedì attesi documenti per la risoluzione con il Milan, poi potrà firmare con il Napoli. Intanto Christian Chivu ha ufficializzato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Paolo Bianco rescinde col Monza che vuole Juric. Intanto Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta e Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. A Cagliari si proseguirà invece con Fabio Pisacane.
1: E con questo è tutto, più tardi.
2: Siete ascolto di BMW Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocaso, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su BMW Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, confitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone, se ami il calcio. Su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più visivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11:13 c'è Guelfi Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della serie è solo su TV Radio.

0: dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: di Verini. Idee a confronto. Non sono esperti, perché su TNV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci tornati in onda, UEFI Bellini, sono Susanna Marcellini, accanto a me con tutte le domeniche Riccardo Proieti, e invece qui vedete una sedia vuota, ma io confido che prima o poi quella porta si apre e entra qualcuno, quindi l'abbiamo lasciata così, perché si arriverà, arriverà, lei arriva. Allora ragazzi, innanzitutto volevo iniziare ringraziando Riccardo tutti quelli che ieri in una giornata in cui faceva 43 gradi, voglio dire, non è che scherzo, sono partiti a Roma per venire alla presentazione del libro sui 40 anni dello scritto della Roma, quello che abbiamo fatto io e Massimo Cavani, e sono venuti fino a Fiano Romano, Riccardo c'era. Io ringrazio in particolare Rico Minozzi, perché so la situazione che ha lasciato a casa ed è sempre molto carino, insomma c'era tanta gente, e quindi mi fa piacere, insomma un doveroso grazie, grazie a tutti. Poi magari più tardi racconteremo anche qualche cosa. Allora, so che c'è il mio amico giornalista e content creator Francesco Vitale. Francesco.
2: Buongiorno Susanna, ben ritrovata sia a te che a Riccardo, tutta la platea di TNV Radio, e complimenti insomma per la presentazione. Io non ci sono potuto essere, però ero lì con il cuore perché avevo impegni di lavoro. Se me lo concedi 5 secondi, perché sono obbligo, perché per me si tratta di una questione di cuore, volevo menzionare, anche se poi alla platea del pubblico, al nostro pubblico interesserà relativamente, finalmente il Malaga è tornato nel posto che gli impede, la Liga Spagnola, che mancava da 8 anni, addirittura nel 2023 c'era stato una retrocessione in terza. Io sono molto contento, perché avendo vissuto un anno e mezzo lì, avendo frequentato lo stadio, Malaga come squadra mi è entrata totalmente nel cuore.
1: E hai fatto bene a dirlo, non è vero, perché noi abbiamo una platea talmente vasta che molti la penseranno come te. Allora, vado avanti e presento Igor Barbazzo. Ciao Igor.
3: Innanzitutto non hai detto il mio amico Igor Barbazza.
1: Sì, vabbè, era sottointeso.
3: Ormai mi stai trattando a pesci in faccia.
1: No.
3: Prendiamoci una pausa.
4: È il sole di ieri, non ti preoccupare.
3: Capito, ormai c'è talmente tanta confidenza che salutiamo Sembrille.
1: No, assolutamente no, Igor.
3: L'intonazione. No, invece io volevo anch'io rubarvi 5 secondi.
1: Vai.
3: Per una questione di cuore, volevo fare tanti auguri al mio idolo Michel Platini.
1: Ecco, e tra l'altro è stato anche il mio non idolo, ma è stata la persona che ha scritto la prefazione del libro del Bomber Pruzzo. Quindi, insomma, quindi mi associo ai tanti auguri che fai tu.
3: Mio zio mi regalò la maglia della Juventus, quella in lanetta che sudavi un attimo e
1: un attimo.
3: E mia madre mi cucì il numero bianco e il numero 10. Ciao, ricordi ragazzi.
1: Fatemi sentire invece se si associa ai nostri auguri anche Mario Mattioli.
5: Buongiorno
1: ciao
5: ragazzi.
1: Mario, buongiorno
5: ai tutti, buongiorno anche lei. No, perché ci si chiede ti sei degradato un pochino, perché non ti ha fatto il saluto un pochino più tenero? È tutta mia solidarietà, perché anch'io a volte soffro di questi lack di affetto, nella vita, nella giornata, quando passi la mattina, che ti chiedi ma sono amato la gente o no?
1: Sì.
5: Mi ha salutato in maniera molto superficiale, anche fredda, e ti porti questo travaglio mentale per tutta la giornata, che non è bello, non è bello, dovete capirlo.
3: Allora,
5: c'è il signor Donale ed andava avanti.
3: Ragazzi, io vi racconto che chi ha fatto prodotti come i miei, no? Quindi fiction, scena, è molto amato da una certa fascia d'età, sali. E quando arriva la ragazza più giovane, possiamo fare una foto? Certo, ingollisce questa cosa, dico caspita, ho abbassato l'età, no, è per mia nonna, è per mia madre, è per mia zia. Addirittura la settimana scorsa mi hanno preso in giro una giornata intera perché una ragazza è venuta da me, ha fatto foto con me, ha detto se mia nonna fosse ancora qui sarebbe felice di questa foto. Quindi quello è il mio pubblico.
5: Guarda,
3: e adesso Susanna mi sta curando.
5: Ad Avezzano sabato scorso sono andato, mi hanno invitato per una manifestazione e poi a un certo punto quando si sono sciolti un po' e sono venuti e è accaduto anche adesso. Una ragazza tra l'altro molto carina, giovane, avrà avuto 20 anni, 21, 19 eccetera, e ci possiamo fare una foto per te, sono due o tre selfie così. Dice, ah, ma come mai? Perché bisogna chiederti. Dice, no, ma sono per mia nonna. Ok, io ho detto, scusa, ma tua nonna quanti anni ha? 58.
1: Ah, ma è giovane, una nonna giovanissima.
5: Sì, che mi ha avuto mia mamma che aveva...
4: Una ragazzina.
1: Certo.
5: È una ragazzina, è andata, sì, a te. No, ma guarda, la segue da sé, quando era una bambina la segue.
4: Ma dai, tu fai così perché poi gli chiedi i numeri di telefono per andarci, dai, lo sappiamo.
5: No, ma segue, lì ti fai due conti, che pur non avendo tanti anni più della nonna, anzi, ti rendi conto che sei un uomo.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
8: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
9: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
9: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
10: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
11: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: tutto, sai, scusami Igor, non solo, è che lui ha avuto 12-13 anni di scuola di Giorgio Squinzi,
1: sì,
0: e di Adriano Spazzoli, due dirigenti, per dire, illuminati e dir poco, che gli hanno insegnato l'ABC e al loro terreno fertile di come si gestisce in maniera sana una società innanzitutto. Poi è arrivata anche la competenza calcistica che aveva, peraltro,
1: sì, sì,
0: senza dimenticare che lui ha creato anche un po' una società che alimenta la pallavolo italiana ed è stata protagonista dell'escalation mondiale della pallavolo italiana femminile soprattutto.
2: Ma diciamo che Carnevale rappresenta un po' una sorta di nuovo inizio, no? Quello che tanto si sperava, anch'io sono d'accordo su Comolli, ma poi tra l'altro mi fa una battuta, Carnevali, scusate, Cardinale mi sarebbe portato al Milan, l'ha cacciato sulla Juve, quindi sarà così bravo probabilmente Cardinale, in virtù del fatto che il Milan sta cercando di creare un nuovo organigramma societario, potrebbe portarselo lui. Detto ciò, ci sta, nel senso che Juventus ha fatto storia, ha detto che si può cadere, ma ci si può anche rialzare in un certo modo, quindi Carnevali secondo me rappresenta quello che ha rappresentato Marotta qualche anno fa, cioè finalmente il tifoso juventino dice arriva un personaggio di peso, un italiano che conosce il campionato italiano.
3: Un italiano, ecco, hai detto bene.
2: Ragazzi, io l'ho sempre detto, Molli, Modesto sono francesi, abituati a altri tempi, altri ritmi, ad altre categorie, quindi in Italia è tutto un mondo diverso. E io vi porto anche la mia testimonianza in prima persona, grazie alla Juve quando vado a Torino a vedermi le partite sono a fianco alla dirigenza, a fianco alla proprietà. E spesse volte in trasferta mi trovavo a un posto dopo Comolli, dopo Modesto, sentivo parlare i due dirigenti in francese, non era Juve, cioè non riuscivo a entrare nella logica che una società con capitani come Elkan, ma ovviamente cito Agnelli anche per amore, che si sia ritrovata ad avere una dirigenza francese. Quindi io un po' la Juve ci parlavano tutto così, io li guardavo, dicevo ma dove sto? Cioè ma dove sono? Sono in trasferta in Francia a vedere la Liga, e io questa cosa qua mi inquietava tantissimo. Io do sempre grazie al fatto che i numeri parlano chiaro, ma purtroppo i numeri non ci sono stati.

0: fatti, quindi ben venga il lavoro di Carnevali. E secondo me non è neanche l'ultimo, perché vediamo Ottolini cosa succede, vediamo che cosa dirà. Ma finalmente.
1: Comunque, quando c'è stato il regime Sabato si parlava in francese a Torino, diciamo che forse la famiglia juventina voleva portare ecco in auge quel periodo.
0: Ma secondo me.
2: Volevo chiedere a Igor se assisti qualche allenamento alla Tinassa.
0: No, quello no, mi è capitato tempo fa, ultimamente non ci sono più stato.
3: Pure quello è francese?
2: Anche quello è bello perché se ti no, no, 7 o 5 lingue.
3: Ah, perfetto.
1: Susanna, posso aggiungere? Sicuramente ha detto una grandissima, grandissima importanza, nel senso che il nuovo direttore sportivo sarà italiano. Riccardo ha sottolineato il fatto che è un molto preparato, una grande esperienza, così anche come Mattioli, però c'è da dire che la Juventus è un mondo a sé, è un mondo a parte. La Cotinassa è come se fosse immersa da un qualcosa di mistico. Quello che secondo me sarà importante in questo mercato estivo è capire ai vertici chi rappresenterà la Juventus in campo internazionale, perché quanto a fronte anche di quello che abbiamo visto, cioè la Juventus quest'anno fino a un certo punto è riuscita a competere anche in campo internazionale, poteva andare avanti, poi si è spezzato qualcosa e c'è bisogno sicuramente di un uomo che sia riconosciuto a livello internazionale. Ora non me ne vuole nessuno, però Agnelli era una figura di spicco in campo internazionale, certo. Elkan sicuramente un grande manager, ha sicuramente inserito all'interno dell'organigramma delle persone, dei professionisti, ma che poco di calcio avevano a che fare. E detto questo, aggiungo anche, sarà importante coniugare queste figure dirigenziali con l'operato dell'allenatore di mister Spalletti, che come questo calcio strano viene confermato un allenatore e poi si decide tutto l'organigramma, l'abbiamo visto anche su altri club, però capire che i giocatori seguiranno il progetto, perché abbiamo visto con i mondiali come ad esempio un David è riuscito a segnare 3 gol, se non sbaglio, se non vado errato, poi in campo ha fatto difficoltà. Ho capito Francesco che è il Qatar, però in campo si è pervenuto pochissimo, così come altri giocatori che sono accostati al mondo Juventus, che però non hanno brillato molto il campionato. Comprendo quello che dici tu come livello, però comprendo anche che siamo a fine campionato, la temperatura è altissima, sono stanchi, eppure però lì su panorama, un palcoscenico internazionale, segnano. Alla Juventus forse quello che manca è la fame, all'interno del mondo Juventus, la fame, la cattiveria e la voglia di rispettare quello che è il pubblico bianconero.
2: Scusami, ma cosa pensi che queste doti, indubbiamente, cioè il significato di indossare quella maglia, il significato di allenarsi in un luogo chiamato Cotinassa, il significato di giocare in quel stadio, chi doveva insegnarglielo ai giocatori nuovi come David, il signor Comolì?
1: No.
2: È mancato tutto zoccolo duro, distrutto dai 3 anni di assenza di Agnelli e distrutto dai direttori generali che si sono alternati. E qui il problema della Juventus, e questo me lo diceva anche un certo Chiellini, che probabilmente affiancherà Carnevali, sia pure un passo indietro giustamente, lo affiancherà in tutte le sue operazioni. E come tu dicevi, chi rappresenta, beh, sai, quando ti presenti con un tale Giorgio Chiellini, e credo che parli solo. Io mi auguro che vada avanti questo progetto, ma sai, i dirigenti che sono arrivati, oltre a calciatori di livello medio e non da Juventus, hanno anche disintegrato quello che era la conoscenza sulla cosa Juventus, e quello che molto spesso ha favorito le vittorie, ha concesso ai giocatori di avere qualcosa in più, perché erano consci di essere alla Juventus, cosa che invece quest'anno, l'anno scorso, non è successa, e non è successa neanche al Milan, per dirtene una.
1: È così, infatti, perché anche il Milan.
2: Esattamente.
1: Però ecco, parliamo di Chiellini, parliamo di Ibrahimovic, possono essere paragonati, sono due giocatori completamente diversi e due figure sportive completamente diverse. Però anche Ibrahimovic, che sembrava potesse cambiare le sorti rossonere, in realtà in questo momento lui e la rivoluzione, tra virgolette, passatemi il termine, cardinale, non si è compresa dove vuole andare a mirare.

0: Quindi io spero che Chiellini possa essere a livello internazionale una figura riconosciuta, però credo che forse probabilmente un ritorno di Agnelli non sarebbe così tanto male, ecco,
1: Comunque
0: su quegli spalti.
1: vi aggiungo una cosa, però io sento, allora, io Cannavali so come lavora, sono stato 3 anni con lui al suolo, ma a prescindere da questo, adesso c'è Spalletti che deve anche cominciare una preparazione, perché poi vediamo i mondiali che corre il Giappone con treno, corrono la Costa d'Avorio, corrono tutti perché hanno una preparazione di intensità veloce che in Italia non si fa, te lo dico perché ci sto da 30 anni dopo. A Monaco lo fanno, a Baia, ma noi ancora non lo facciamo, non puntiamo sui nostri ragazzi. No,
2: Forse Conte con Ventrone.
1: ma però ti voglio dire, nessuno parla di giocatori italiani. Ecco, hai detto una cosa giusta, finalmente un dirigente italiano, perché qui sta diventando ancora di più straniero. Adesso siamo ai mondiali, che noi non ci siamo, siamo fuori per la terza volta, e ancora vediamo giocatori stranieri e che osservatori che stanno, sono anche i miei amici che devono andare a pescare sempre, sempre stranieri, sempre stranieri.
3: Aspetta, partiamo però da un presupposto molto semplice, che il mondo è cambiato e così come il mondo, il calcio si è globalizzato. Qui non è una questione di italiani e stranieri e 3 volte non stiamo al mondiale, perché poi non vorrei ritornare sul mondiale perché io come vedrai ho tutta una teoria mia e ho spiegato che ogni singolo mondiale ci sono degli episodi affinché non ci siamo andati. Io credo che poi al di là di italiano straniero conta soprattutto la qualità. I dirigenti francesi della Juventus non erano da Juventus. Adesso il primo che mi viene in mente, mi porto Peter Cannon ai tempi del Manchester United, vedi, ti fa tutta la differenza del mondo. E quindi secondo me il punto non è questo, il punto è che la Juventus, come tante società italiane,

0: opportunità, vale a dire poter ambire a vincere l'Europa League al di là del campionato, perché vincere una coppa...
1: Ho capito Francesco, ma per una squadra, scusa se ti ho interrotto, ti faccio finire, per una squadra che è sempre stata in Champions
0: Sandra, perdonami, ma tu non vinci una coppa...
1: È umiliante, vabbè, ho capito, ma umiliante, dai su...
2: Però voglio dire... Francesco, però ti voglio dire una cosa.
3: Aspetta, fammi finire dopo.
2: Con Francesco,
0: no, magari sì, non no. Il concetto. Io chiaramente non sto dicendo la Juventus debba stazionare in Europa League. La Juventus è una squadra che spesso per tradizione merita ogni anno di vincere il scudetto e stare stabilmente in Champions. Ma adesso la situazione attuale è questa: tu ci vai e hai il dovere morale di vincerla, perché comunque vincere aiuta a vincere. E tu non vinci un trofeo europeo dal 96, e poi oltretutto vincerla ti porta un indotto economico importantissimo, perché guadagni 40 milioni e ti vai a giocare la finale di Supercoppa Europea, e magari se Dio vuole anci pure, se vuoi fare poco ragazzi, perché noi italiani siamo culturalmente abituati a snobbare l'Europa League, quando poi ci sono squadre straniere, in mente il Siviglia che ne ha vinte 7 e ci ha costruito una storia, chiaramente non è il della Juventus. Tornando a tutto quello che avete detto, secondo me poi un'altra cosa importante, e vi do ragione, che magari avrà avuto i suoi pregi, i suoi difetti, non sta a me giudicarlo, però quando c'era Luciano Moggi alla Juve quanto era di ben altro tenore, perché adesso la Juve si trova sotto ricatto di Vlahovic, che con tutto il rispetto è stato scante, pagato 80 milioni per non fare praticamente niente in 4 anni, per portare solo una Coppa Italia e 68 gol praticamente inutili, perché poi non sono stati determinanti a fine di vincere trofei. E adesso la Juve si trova sotto ricatto di Vlahovic, quando la Juve in passato con Luciano Moggi non si faceva problemi a cedere anche Bobo Vieri, non si faceva assolutamente problemi a cedere a cuore leggero uno
1: ma come Francesco, un calcio che non c'è più, ma è un calcio che non c'è più.
4: Esatto ragazzi, gli uomini non ci sono più.
3: No, non è, aspettate, però ha detto una cosa Mario. Non è il calcio che non c'è più, sono gli uomini al comando che sono diversi.
4: Perché Vlahovic questo atteggiamento non avrebbe avuto, cioè con oggi nel momento in cui l'avesse pensato si ritrovava alla Triestina.
1: Sì, infatti, mi scusi Mazzoli, ma con Moggi non c'era neppure questa grande libertà degli agenti e dei procuratori?
3: Certo.
4: Ma anche con Marola si sarebbe trovato non so dove, per cui adesso lo fa perché si trova...
3: Miccoli quando ha provato a farla alla Juventus si è ritrovato al Palermo, cioè non ci dimentichiamo.
4: Io sto per essere trovato quasi in galera.
3: No, vabbè, dopo, però prima ha fatto 10 anni buoni.
2: Prima erano le società che decidevano oggi i suoi curatori.
4: Esatto, in tutti i casi quando si dice la Juve non ha preso questo, non ha preso quell'altro, ma la Juventus non ha avuto possibilità di gestirsi, di tornare a essere a tempi brevi la Juventus. Quante volte ci siamo illusi in il campionato, sì questa è la volta buona perché c'è questo, ma non abbiamo più avuto in questi 3 anni dei veri operatori di mercato. La speranza è questa in questo momento, la speranza è soltanto questa, e per quello che io dico ci vorrà un anno, questo anno là dovremo tornare a certi livelli, dovremo essere la Juventus, non dico rispettata, ma dico soprattutto temuta, non rispettata.
3: Igor, sta dicendo?
5: No, io volevo soltanto dire che stiamo parlando un po' a cose fatte, nel senso la storia insegna che Luciano Moggi è stato grande dirigente, però chi l'ha frequentato come me, Luciano Moggi dice che è stato preso dalla società ai tempi da Umberto Agnelli, dicendogli Luciano non abbiamo un euro, mo sono affari tuoi, non mi chiedere indennizzazione. Da quando Luciano andò da Umberto a dire dottore mi scusi, ci sarebbe bisogno di avere un po' di linfa, intendo economicamente parlando, sì. Il dottor Umberto Agnelli gli ha risposto ma io cosa ho preso a fare? Cioè, se no ero capace io. Quindi dice da io mi sono costretto a vendere Roberto Baggio in omaggio e Tizio Caio. Quello che vi voglio dire è che siccome avete fatto i paragoni, Beppe Marotta oggi, mi permetto, è il Luciano Moggi. Dell'epoca era rapportato a quel pieno di debiti, quindi nella caca sta sguazzando molto bene. torniamo invece adesso alla realtà dei fatti, cioè la Juventus ha oggettivamente sbagliato le ultime dirigenze, anche se secondo me ha sempre lasciato il tempo a tutti, perché per esempio Giuntoli, a mio avviso, non è un signore nessuno, per se vai a vedere la storia di Giuntoli, comunque è uno che ha fatto bene un po' dappertutto, ha creato valore aggiunto, ha creato plusvalenze,
4: è sbagliato una super squadra, una super società e fallisci.
5: Non ha fatto dare neanche il tempo aggiunto lì, perché guarda, quando Beppe Marotti con la Juve il primo anno arrivò settimi, preparateci, e Moggi mi disse: dai tempo alle persone di capire che sono la Juventus. Dall'anno dopo arrivò Conte e iniziò tutto quello che oggi conosciamo. Tradotto, è arrivato Carnevali, ottimo, ha lavorato con Tizio, ha lavorato con Caio, è un grande dirigente alla plomb per stare alla Juve, si pone in un certo modo, l'abbigliamento, la Juventus guarda tutto, è un uomo perfetto secondo me oggi per essere l'amministratore delegato, comunque direttore generale di una società come la Juventus. Dopodiché dobbiamo però dare il tempo, abbiamo investito su di lui? Sì, abbiamo sbagliato fino ad oggi con Comolimo, Modesto, eccetera eccetera, benissimo, adesso abbiamo Carnevali, dobbiamo dare il tempo tecnico a queste persone di poter capire se sono la Juventus, se non sono il Sassuolo. Questa è l'unica cosa che potrebbe eventualmente un attimino...
1: Della
4: Juve da 27-28.
3: Infatti Alice, ecco, torniamo all'inizio, la domanda di Mario, Mario ha detto non questo ma il 27-28, quindi il concetto di dare il tempo alle persone è un po' quello che diceva Mario all'inizio.
5: Con la fortuna, Susanna, scusami, che non hai dovuto passare ad Allinieri a Conte, qui invece Spalletti c'è già da 9 mesi ormai, quelli che sono, quindi anche Spalletti ha capito che cosa significa stare alla Juve e si è inserito Carnevali, che comunque è un ex uomo Marotta, che comunque è un ex Juve, quindi ci sono tanti puntini che adesso più di sempre si stanno unendo, però chiediamo alle persone di poter lavorare.
0: Partendo poi dal presupposto che il riferimento che tu stai a Conte, Spalletti già un allenatore capito, Conte quando ha sostituito Bellieri non si poteva sapere che facesse il ciclo dei scudetti, quindi lì è stata proprio una bravura intuizione di Marotta, quindi
5: di Marotta perché lì fu qualcuno a portare a considerare, però quello che ti voglio dire è esattamente stai centrato l'obiettivo. Tra l'altro ti dirò di più, quando lo Juventino mi ferma, la moglie mi ferma per una cosa, il marito mi ferma per il calcio 9 volte su 10, mi dice no, i tempi di Pogba, i tempi di Vidal, i tempi di Pirlo, i tempi di Buffon, calma ragazzi, stiamo parlando per cose fatte, perché nessuno di noi sapeva chi era Pogba, chi era Vidal, Buffon se vi ricordate finito, una certa età, problemi di schiena, ti fa partite 4, no ragazzi, ma vi ricordate o no?
3: Certo, parlare dopo è facile.
5: Barzagli, bravi, parlare dopo è facile. Barzagli, ve lo ricordate come
1: sì,
5: stava?
1: Sì, ma se Barzagli non ingrava o se Pogba non ingranava, a fronte di Pogba c'erano altri 7 che andavano, che correvano. Oggi invece se uno non ingrana,
5: No, non sto dicendo questo, ragazzi. Eravamo in una fase in cui erano tutte scommesse. Poi i punti si sono allineati perfettamente. Conte è arrivato a Juve e ha vinto lo scudetto.
0: Andare alla Juve.
5: Oggi parliamo di una Juventus e quando io vado a leggere la formazione di quegli anni provo un brivido lungo la schiena e dico chissà se succederà. Oggi ti puoi permettere di andare ad acquistare l'Higuain dopo che hai fatto 5-6 anni di... La Juventus di oggi, ragazzi, Sorlot, guarda, Vlahovic è semplice. Non posso permettermi di spendere 40-50 milioni di un attaccante comunque di seconda fascia, perché di prima fascia costano più del doppio. E se tu vieni a alzare di 1-2 milioni lo stipendio di Vlahovic, che comunque ce l'hai già in casa. Adesso siamo messi in questa situazione qua. Magari, come dice giustamente Mario, tra un anno o 2 anni hai tutti i soldi per prendere con Lewandowski.
3: Ragazzi, ho sforato. No, basta, aspettate perché ho sforato su tutto. Ho sforato su tutto, quindi. Aspettate perché
5: non ci
3: poi.
5: Chiamerai più, non
3: la
5: chiamerai
3: regia
5: più.
3: Mi guardano male, c'hanno ragione, ragazzi.
1: È colpa mia.
3: No. Allora, ascoltatemi bene. Voglio salutare con tanto affetto Igor Barbazza e Mario Mattioli.
5: Sei un amore. Amo la tua spontaneità.
3: Vi voglio bene.
6: Recuperato.
3: Un applauso. Vi voglio bene a tutte e due. Grazie.
4: Ti ringrazio. Voglio tanto aggiungere che con la presenza di Igor qui oggi ho avuto anche un sentimento di serena dolcezza nei confronti di un altro Igor che ho amato sportivamente profondamente.
3: Sì, l'abbiamo detto ieri, stiamo parlando di Igor Protti. Sì. Bene, una grande perdita, un grande amico. Grazie Mario per averlo ricordato, noi l'avevamo fatto ieri, ma è giusto. Grazie, grazie a tutti due. Francesco, tu rimani con me, rimani lì, non ti muovere, mi raccomando.
0: Rimango molto volentieri.
3: Due minuti e torniamo.
0: Certo.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con i mondiali. Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del gruppo F. I nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia, che salgono a 4 punti in testa insieme all'Olanda, reti di Kamada Ueda, che segna una doppietta a Ippo. Per gli africani arriva l'eliminazione nonostante il cambio di C dopo l'1-5 contro la Svezia. Hervé Renard non è riuscito a rialzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire 4 più gol nelle prime due partite di un mondiale. Nel prossimo e ultimo turno del girone, la Tunisia affronterà l'Olanda, mentre il Giappone incontrerà la Svezia. Alla nazionale della CT Moriasu basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale. E nella seconda giornata, sempre del gruppo F, l'Olanda regala spettacolo e travolge 5-1 la Svezia, prendendosi il primo posto nel girone con 4 punti. Per qualificarsi, come detto, sarà attiva la sfida con il Giappone. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo Curaçao entra nella storia grazie alle parate di Roma. 0-0 con l'Ecuador e primo punto ai mondiali. I tedeschi torneranno in campo proprio contro l'Ecuador, mentre gli ivoriani giocheranno contro Curaçao. MotoGP, Pecco Bagnaia prende la gara spinta del Gran Premio di Cechia a Brno, gara perfetta dominata dall'inizio alla fine, nonostante il fiato sul collo perenne di Ayura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trekhaus. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Quarto posto molto solido per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Cade a due giri dalla fine leader del mondiale Marco Bezzecchi, che non prenderà parte alla gara d'oggi. È stato infatti squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista, respinto il ricorso dell'Aprilia. Chiedo scusa a tutti, non ho giustificazioni, il messaggio social di scuse di perché. Nel warm up intanto Fermín Aldeguer ha messo a segno il miglior tempo, secondo Marc Marquez, mentre terzo Fabio Di Giannantonio. Domani, lunedì 22 giugno, alle 8:30 in prima convocazione

0: elezioni alle 11 in seconda si terrà a Roma l'assemblea elettiva del PGC, che definirà il nuovo presidente federale e i consiglieri. Sarà una corsa a due per la presidenza, la sfida sarà infatti tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TM Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui diretta comodamente la tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale apre un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: cosa mi fanno andare fuori i tempi e poi dopo vedi, poi dopo la gente dice ma è
1: un
0: colpa
1: gong,
0: tua
1: portagli un gong,
0: devo portarmi il gong. No, ma da qualche parte c'era lì, chissà se è con Francesco Vitale, con noi lo so, chissà se c'è Fabrizio Tomasello, ancora no, ancora no. Quindi vado su Francesco, a cui vorrei chiedere, visto che questo diciamo che è la sua specialità, ma non perché sia Igor, ma perché lui, se devi pensare a una persona che fa raccordo, tu pensi a Francesco, e quindi volevo un ricordo di Igor Proti.
2: Il ricordo di Igor Proti chiaramente sono tanti, perché poi è uno di quei giocatori che ha caratterizzato la mia infanzia e la mia adolescenza. Partiamo poi dal presupposto che il calciatore l'abbia conosciuto tutti, e secondo me avrebbe meritato anche di più, perché ad esempio quando vinse il titolo dei marcatori Bari, unico caso di un giocatore che vince la triplica dei marcatori e poi la squadra retrocede. Secondo me più considerazione da parte della nazionale, magari come quinto attaccante all'Euro del 96 da parte di Arrigo Sacchi, perché parliamo di meritocrazia, a me avrebbe fatto piacere. Ma più in generale lui è figlio del calcio degli anni 90, dove magari ne avevamo talmente tanti di giocatori forti che gente come Igor Proti non veniva neanche presa in considerazione. Poi giustamente tu citavi la sua amicizia con Sandro Tovaglieri, con cui Bari costituiva
0: il trenino,
2: Lì hanno dato il là al trenino. Poi il trenino è stato riportato anche qui alla Lazio in un'occasione importante, perché lui segnò un gol che diede il pareggio bianco-celesti in un derby al photo finish, e lui esultò con il trenino, quindi quello è epic, perché poi da Igor Proti alla Lazio ci si aspettava molto di più, che comunque tu vai a prendere il capocannoniere Lappini all'altro capocannoniere Beppe Signori, chiaramente ti aspetti Caterva, gol, fece 7 gol, fece bene, ma poi comunque fu ceduto, perché comunque come detto ci si aspettava di più. Però nonostante questo si è fatta male dalla gente per la personalità, per quel gol lì che è iconico, l'esultanza iconica, che chiaramente poi a Roma soprattutto in quegli anni ci voleva poco, cioè segni in derby in quella modalità.
0: Lui ricordiamo

0: lui, ricordiamolo, detiene ancora il record di capocannoniere in ABC, insomma non è stato
1: unico ad esserci riuscito insieme a Hubner,
0: sì.
1: Non è veramente una cosa da poco. E poi vabbè, lui andò anche a Napoli, che poi pensa, ne dibattevo su un forum del Napoli, quell'anno praticamente Napoli nel 98 prese Protti, che era stato capocannoniere due anni prima della Serie A, Bellucci capocannoniere della B e Calderon capocannoniere del campionato argentino, e nonostante comunque questa baria di attaccanti che poteva garantire tantissimi gol, retrocesso con il peggior risultato sportivo della storia del Napoli. Ma questo cosa vuol dire? Che il calcio italiano era a proprio livelli stratosferici. Pensiamo che quel campo aveva anche Ayala in difesa, che era capitano dell'Argentina, e poi vabbè, a Livorno ha scritto la leggenda, perché comunque
2: a Livorno insieme a Cristiano Lucarelli, io lo vedo come sia come avversario che poi come amico, che con Sandro Cavaliere ho giocato insieme a Roma, e con Susanna siamo stati poi insieme, l'abbiamo conosciuto come persona, io ho conosciuto anche la famiglia. Lui, la cosa più bella che ha fatto è che grazie a Dio ci è riuscito, ha accompagnato la figlia all'altare, ci teneva, se n'è andato da persona dignitosa, aveva quel tuo raccolo che ha combattuto per 90 minuti, poi è finita la partita, però io lo ricordo bene, un ragazzo d'oro, semplice, semmai montatesta, piedi per terra, attaccato alla famiglia, al calcio, quello vero che abbiamo noi fatto, descritto, ma loro sono andati avanti alla grande. Quindi penso che Igor Protti, ce ne saranno pochissimi in Italia di quel livello, di quella garanzia attaccante, quei gol uno dietro l'altro, ma c'era una squadra sia a Livorno che a Bari che giocavano.
0: Era un altro calcio. Io però abbiamo, si è arrivato con noi anche Fabrizio Tommasello. Ciao Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: A proposito, ciao, di un altro calcio, quello che Francesco anche raccontava, no? Diceva, pensate con tanti gol quanto era importante il campionato italiano, no? Che c'era anche un certo Milan che era molto importante. Oggi cosa sta succedendo, Fabrizio?
3: Che quel Milan non c'è più, è abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti. Ma non c'è proprio più Milan, non è che non c'è più quel Milan, è proprio l'AC Milan che non c'è più, ed è questo l'aspetto poi che deprime, sconcerta, che mortifica il popolo rossonero. Che c'è un club che è stato a lungo il più titolato al mondo, che non esiste più. Siamo arrivati al 28° giorno di buio societario, di nulla societario, e a meno di un mese dall'inizio della stagione praticamente non c'è uno straccio di persone in piede. Milan non sarà presente nemmeno alla cena delle società, dei club, della Serie A domani. Cioè, è tutto talmente tanto surreale che ci si potrebbe veramente costruire una sitcom comica, se non fosse in realtà per alcuni tifosi del Milan in Italia è un dramma vero, sportivo, ma vero.
0: Lo sapete cosa mi fa pensare? Che noi abbiamo da una mezz'ora in cui abbiamo parlato della Juventus nei termini in cui Fabrizio sta parlando del Milan, e parliamo di due società che hanno fatto la storia.
3: Sì, però Susanna, non so se chi possa aver parlato della Juventus nei stessi termini.
0: No, nei termini, aspetta, nei termini,
3: una situazione completamente diversa.
0: Sì, sì, aspetta, però nei termini in cui
4: bene,
0: eccolo.
4: Susanna si esprime come due società che hanno fatto la storia del calcio italiano, ma che sono completamente scorporate da quello che appunto loro identità, le loro colori.
0: Sì, ecco. Perché prima pure con Mario Mattioli, con Barbazzi, dicevamo anche la Juventus, che ha sempre avuto un blasone. Addirittura io vado a vedere le partite e sento parlare il francese, mi sembra di star a vedere un'altra cosa, non c'è più quell'identità, no? Al netto del fatto che poi tu dici sono due situazioni diverse, ovviamente societarie, ovviamente su questo ti do ragione, però se si parla di Milan e Juventus, si parla di una storia, cioè il Milan soprattutto. Io ecco, ieri facevo una considerazione con Fabio Ravezzani, che è stato ricordato sul sito, sui social del Milan, è stato ricordato Igor Protti. Per carità, va benissimo,

0: mi piace, e poi sono andata a scorrere, no, tutte le altre cose, e non era stato ricordato i 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, che insomma, lasciando perdere la politica,
1: sì, ci sono anche tanti tifosi
0: per il Milan. Ragazzi, questo
1: fare una piccola digressione. Mi sono trovata emittenti lombarde, comunque diciamo la percentuale di milanisti è alta, in cui io mi trovavo una trasmissione in cui parlavo del presidente Berlusconi come figura sportiva, che ha sicuramente fatto la storia del Milan, e da milanisti ho sentito dire: io non mi rivedo nel presidente Silvio Berlusconi. Allora, Silvio Berlusconi è stato un visionario anche nel calcio, è stato il primo a portare Mombasa in Italia, ma è stato il primo a far alzare un numero cospicuo di coppe ai rossoneri. Eppure c'è chi
2: rifugge. L'ha fatto diventare il club più titolato al mondo.
1: Bravo Francesco, bravo. E purtroppo ci sono persone che per politica non
0: si
1: rivedono.
0: In quello che dice da tifoso del Milan, tu ci ritrovi in quello che dice: è possibile che un tifoso del Milan non si ritrovi nel Silvio Berlusconi, non politico, nel Silvio Berlusconi imprenditore e presidente di calcio?
3: Ma assolutamente, sicuramente ci sarà qualcuno, se Alessandra lo dice perché evidentemente l'ha sentito e quindi qualcuno l'aver detto. Io però permetterei di fare una piccola statistica: siamo sull'ordine delle percentuali bulgare, cioè se uno su 100 si potrebbe permettere di avere da ridire sul Berlusconi presidente del Milan.
0: No, infatti, il problema insomma, è che pensate ai labiali, fate un po' paragoni qui.
3: Fa fatica a scindere l'immagine di Berlusconi per quello che ha fatto nella sua vita in politica con quello che poi invece è stato da presidente del Milan. Sì,
2: guarda, io
3: poi
2: non voglio entrare in dinamiche politiche, però io sono, forse perché sarò di parte, però credo che Silvio Berlusconi in ogni area della sua vita, avendo vinto dappertutto, credo che sia assolutamente incriticabile.
1: Numero uno.
3: No, non lo so e non mi va di addentrare in una discussione del genere perché non avrebbe senso. Ribadisco che comunque sia, se ci limitiamo alla questione prettamente sportiva,
0: e che gli vuoi dire?
3: Sicuramente Alessandra l'avrà sentito, quindi
1: no, io sono rimasta basita sotto di questo, Fabrizio.
3: È l'uno su 100,
1: Fabrizio, l'ho sottolineato perché bisogna scindere il campo sportivo dal campo politico, e credo che bisogna essere anche riconoscenti nei confronti di presidenti che hanno fatto non solo la storia del calcio e hanno, come ha detto bene Francesco, hanno valorizzato e hanno reso importante, ma soprattutto che hanno amato i colori delle maglie, perché oggi siamo di fronte a tanti presidenti che sono dei grandi imprenditori ma che non rispettano né i tifosi, tantomeno i propri giocatori, ma soprattutto la storia del club che ricoprono questo, insomma, nel momento in cui
2: anche se diciamo che poi
1: abbiamo aperto Vitale?
2: Poi quando tu fai imprenditore non credo che ci sia questa questione di appartenenza, perché poi questo magari un po' chi lo sa, forse Fabrizio lo sa perché è tifoso del Milan, lui nel 1981 vuole acquistare l'Inter da Fraizzoli, quindi se magari questa trattativa fosse andata in porto avremmo raccontato una storia completamente diversa.
4: Comunque state parlando di un personaggio che 30 anni di Milan, 29 vittorie, trofei,
0: ragazzi,
4: grandi, cioè, non c'è proprio paragone.
0: Poi gli imbecilli stanno ovunque,
4: il Milan stellare che vinse a Madrid, Gullit, Rijkaard, Van Basten, Donadoni, cioè, ma tanti altri. Poi aveva Gagliani che vicino non è che era uno che non conosceva il calcio, quindi è stato un presidente vincente nello sport e nella vita politica, gli va riconosciuto.
1: Riccardo, quindi ha detto una cosa giusta: quello che distingue anche il presidente Silvio Berlusconi è stato il fatto che nell'intera carriera è stato in grado di scegliersi le persone giuste alle volte, perché poi quando è approdato in politica invece però
0: ha scelto parliamo di
1: delle persone giuste che lo potessero sì, esatto, e quella è stata la sua,
4: ha investito, ha portato penso a Milano non solo, diciamo, quello, ha portato ai tifosi del Milan.
0: Vabbè, adesso vi faccio una domanda da $1 milione, Fabrizio, ma torneremo a vedere questo Milan qualcosa che gli somiglia?
1: Eliani.
3: Non credo proprio, almeno al momento non vedo quale possa essere lo spiraglio di luce all'orizzonte, fino a quando la società è in mano a un personaggio come Cardinale, perché era lodevole il suo tentativo di voler adesso far passare tutte le decisioni dalle sue mani.
0: Dice c'è buona volontà, ma come si dice con gli studenti?
3: Però, no,
0: si impegna.
3: L'errore è proprio quello, che uno che non sa di calcio, non sa

0: contesto normale Ibrahimovic, se non avesse avuto le quote di Redbeard, sarebbe già stato mandato via. Invece qui più si va avanti più si peggiora, anche se poi io voglio vedere, perché sono curioso di capire in sede di calcio mercato chi uscirà fuori, chi entrerà, perché poi a me fondamentalmente interessa quello, perché il Milan dove si può collocare, perché è vero che stanno varie angherie societarie, giustamente ne dobbiamo parlare e le dobbiamo anche contestare perché sono sotto gli occhi di tutti, però poi nel calcio basta poco per cambiare l'intera storia, perché se Milan non avesse perso l'ultima col Cagliari, questi discorsi non li stavamo facendo, magari contestavamo Cardinale ugualmente, però magari avevamo una proiezione di un Milan Champions totalmente diversa.
1: Non avremmo fatto questi discorsi semplicemente perché non avrebbero potuto cacciare Allegri, non avrebbero potuto cacciare Tare, e il tutto sarebbe rimasto in una situazione di follia societaria, perché comunque sia le guerre intestine che hanno fatto sì che il Milan fallisse nelle ultime 10 giornate ci sarebbero state lo stesso anche con il Milan in Champions, perché Ibrahimovic abbia litigato con Allegri a febbraio e che abbia cominciato a fare le telefonatine ai calciatori per minare il rapporto con Allegri e l'equilibrio nello spogliatoio, questo è abbastanza acclarato e probabilmente si sarebbe mantenuto anche in una situazione di Champions conquistata.
0: La domanda che pongo io, in una situazione normale, per carità, Allegri l'avrebbe potuto comunque esonerare quant'altro, però cioè io siamo arrivati a un punto tale, perché poi qui non ci diamo le prove, da poter ipotizzare che Ibra telefona ai calciatori e gli dice di andare contro il suo progetto. Cioè io credo che poi è paradossale, magari ci può essere stato il rapporto buono con Allegri, questo penso sia palese, però il resto non possiamo saperlo.
2: Ma io credo che vi dovreste avere
1: non possiamo dovreste, dirlo
2: scusate, dovreste avere un cambio di passo, l'ha detto. Come tra poco arriverà il cambio di passo in FIGC, perché oltre a Malagò arriverà anche Sara Gama come vicepresidente sul femminile, che io conosco bene perché con mia moglie hanno lavorato insieme su tante questioni, quindi cominciamo a avere dei cambiamenti. Se vogliamo un calcio vero, senza tutti questi miliardi che si spendono, si deve tornare come quando giocavamo noi. Intanto non si può permettere un giocatore che sta con una società a gennaio già sa che deve andare via e vado lì.
3: Ma questo è il discorso, sì, sì, che tanto non cambieranno mai.
2: No, devono cambiare perché se ci buttiamo, perché allora ritorniamo al discorso di prima, tanto mi vado a divertire il 28 a vedermi i miei under 19, così mi prendo
3: un'altra soddisfazione. Però
2: bisogna cambiare le questioni. Parliamo solo di soldi, stranieri, di procuratori, allora calcio. Allora io dico ai procuratori, preparatevi voi, giocatori.
4: Un esempio, quanti presidenti del Consiglio si sono avvicendati, quante promesse che ci hanno fatto e nessuno è riuscito a mantenere una singola promessa. Secondo me questo nuovo incarico, che auspico sarà ricoperto da Giovanni Malagò, probabilmente sarà un'illusione per tutti noi, perché ormai la situazione nel sistema calcio italiano è irreversibile e non si torna più indietro, e lo vediamo anche da tutto. Parliamo del vivaio dei giovani, pochi fondi, spese extra, ma soprattutto il fatto che in Italia investono e dopo qualche anno scappano, perché c'è un tema fondamentale che è quello della burocrazia italiana, e questo si vede anche nel tema dei giocatori, dei cartellini. È tutta una situazione complessa, difficile da andare a scardinare. Però io spero, auspico, ritorno a dire, che Giovanni Malagò sia il nostro salvatore, se dovesse essere.
2: Ancora fatto abbastanza.
0: Mi permettete di intervenire, Susanna, perché poi tra le cose, 3 giorni fa ha parlato anche Gabriele Gravina, che si è tolto qualche sassolino dalla
3: scarpa. Sì,
0: non ho una coda dal collo, perché poi a me piace, da giornalista, ma anche da persona in senso generale, analizzare quelle che sono le verità fattuali. Allora, io ti dico che Alexandra ha perfettamente ragione quando parla di burocrazia in Italia, ma non solo nel calcio, quindi su quello le do perfettamente ragione. Però per quanto riguarda il resto, secondo me noi giustamente tendiamo a guardare il risultato, però sembra quasi che ci sia delle circostanze che determinate cose sono state figlie del caso e siamo stati anche sfortunati, che Gravina giustamente dice, per finire, perché questo è importante,
3: vai ci ascoltiamo.

0: L'Italia ha vinto un europeo e questo è fatale, ragazzi, che poi perché poi all'italiano meglio piace raccontare che quella era una squadra scarsa. Per me non era una squadra scarsa, perché c'era Donnarumma che era tra i migliori portieri del mondo, c'era Bonucci e Chiellini che era una super coppia centrale, avevamo un grandissimo centrocampo con Barella, Giorginio e Berratti, Immobile che era scarpa d'oro. Quindi l'europeo secondo me non è un episodio come la Grecia e la Danimarca. Lui ha ribadito che l'Italia non perdeva da 37 partite, e questo è vero, perché cioè, i dati statistici dicono questo, cioè se tu sei una squadra scarsa non ci arrivi praticamente a non perdere per quasi 40 partite di fila e a vincere un europeo. L'acqua della bilancia nel 2022 sono stati due rigori sbagliati da Jorginho, però io quello che non capisco, adesso sarò contro Dembélé, andrò contro tutti, contro calcio italiano che sicuramente è riformato, però ragazzi, se Jorginho segnava uno dei due rigori, noi stavamo in Qatar. Stesso discorso vale per Moseken, che stanzi alla porta si mangia un gol amoroso a testa contro la Bosnia. Quindi è vero che il calcio italiano va riformato, però tante situazioni sono andate a creare figlie della casualità, perché comunque noi diamo per scontate, è quasi normale che abbiamo vinto un'Europa 5 anni fa, è l'esodio, ma ci sono squadre come l'Inghilterra che l'unico trofeo che hanno vinto non è nel 1966 il mondiale. Io penso che chi ci ha buttato fuori dal mondiale, vale a dire Bosnia e la Svizzera, baratterebbero volentieri la vittoria di un europeo e una partecipazione al mondiale, perché che ci piace o meno, qua io sono possibilista, sono ottimista, l'Italia prima o poi tornerà a essere l'Italia. E per chi dice ci sono troppi stranieri, perché è verissimo, però è anche vero che questi troppi stranieri stanno anche nel campionato inglese, in Premier League, e l'Inghilterra ha una nazionale paurosa e si permette pure di lasciare a casa Palmer e Foden. Quindi ma poi un'altra cosa che dico, dobbiamo dare le nazioni giovanili vanno bene, il problema è che poi arriva
1: ma non ci arrivano. Francesco, vanno bene le nazionali, però nel nostro campionato di prima divisione sono più stranieri che italiani. E poi un'altra cosa che sottolineo, ci sono tanti stranieri, è vero, all'estero, ma molti sono residenti all'estero, Francesco, perdonami. Qui noi li portiamo da fuori e non sono residenti italiani, non sono cittadini italiani.
2: C'è di più.
3: Su un altro argomento, io parlerei, però guardate l'orologio.
2: C'è di più, c'è da dirti perché i giovani con l'under 21, l'under 17 vanno su questioni che ci portano soddisfazione, te lo dico io perché hanno continuità, perché hanno fame, perché mettono una maglia a cui tengono, danno soddisfazione ai propri tifosi azzurri. Io sono sicuro anche l'under 19, non ti scordare che Gianclo Tognoni sta facendo un lavoro straordinario come team all'under 21, nessuno ne parla di questi dirigenti veri che conoscono il calcio, quindi nessuno ne parla. Però detto questo, ti voglio dire che i salti si fanno, e ha detto bene il mister Ballini, ci sono dei giovani, dategli la continuità, non prendiamo solo nomi mercenari che vengono solo in Italia a prendere soldi e poi se ne vanno. Ce li abbiamo in casa, campioni, speriamo che questi risultati giovanili facciano riflettere chi di dovere.
1: E seguiamo tutti il mister Proietti, perché sicuramente di
3: pace. Su un'altra cosa, quindi ringrazio Fabrizio Tommasello. Grazie, ciao, Fabri. Grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Allora ringrazio anche Vitale, che tanto ormai ho capito che la trasmissione decidete voi l'argomento, la fate voi, quindi io potrei andarmi a fumare una sigaretta.
0: No, non fumi. Cioè, diciamo che abbiamo la sindrome
3: del fumo, io per voi.
0: Che poi, guarda, io mi permetto di dirti che poi su Gravina c'era anche una pertinenza e comunque si ricollega all'argomento che stava
3: no, ma certo, io sto scherzando, ragazzi, è soltanto che devo tenere il tempo. Io parlerei di tutto con voi, però non posso sporare, insomma, Francesco lo sa perché farà anche ad altri livelli, e quindi è normale che, insomma, sappia, ci sono dei momenti in cui il conduttore deve dire oh, scusate, basta.
0: Strong.
3: Francesco, grazie, ti seguiamo sulla tua pagina Facebook, seguitelo, mi raccomando, perché Francesco, più di altri contenuti che trovi sui social, è veramente una garanzia.
2: Meglio seguirlo da
3: te. Ha una memoria storica Sì, anche l'anno. Meglio anche là, infatti ad agosto lo va a trovare, però anche lì, però insomma, seguilo su a chi piace il calcio, ma anche non, perché lui poi parla anche non solo di calcio, quindi,
2: ah, certo.
3: Quindi è questo che fa, no, di una persona un giornalista. Poi dopo una volta affronteremo anche questo discorso.
0: Ti ringrazio

0: perché le prime parole poi diciamo.
1: Ecco, è caduta, la linea non ci tiene. Quando uno gli vuole fare i complimenti, la linea non tiene. Allora, grazie a Francesco Vitale. Invece, volevo, perché devo andare via, ringraziare Alessandra, che io in apertura dicevo, ragazzi, io devo ringraziare tutti quelli che ieri sono venuti a Fiano Romano perché faceva un caldo.
2: Eccolo, l'anno magico,
1: un caldo, ecco.
2: Marcellini, solo per lei,
1: a un certo punto
2: sono andata nel covo dei romanisti, mister Proieri, lei non c'era.
3: No, io c'ero.
1: Lui c'era.
3: Non ci siamo incontrati.
1: A un certo punto io ho guardato in fondo e ho visto Alessandra.
2: E ho portato anche Marito e Juventino, ma detto ti rendi conto per la tua amica quello che sono uscito.
3: A saperlo che c'era, gli ricordiamo Roma Juve, infatti abbiamo ricordato Roma Juve che l'abbiamo eliminato.
2: Ma che se lo ricordava, dice, ma hai capito? Però è stato bello dall'altro lato ascoltare, capito? In campo nemico.
1: Guarda, allora dobbiamo fare una cosa. Ora, la prossima volta che viene Sergio Brio a Roma, facciamo una rimpatriata anche con lui, perché insomma
3: io mi porto Righetti, però
1: Sergio Brio e Francesco se lo ricorda bene, fu quello che prese il morso del pastore tedesco allo Stadio Olimpico.
2: Ma sei sicuro che lui ha detto che c'era?
1: Sì,
2: c'era.
1: Sì, no, ci stanno le foto. Ci sono le foto, c'era con il caldo.
2: Vabbè, mister, lì sono vestito, era dai.
3: Lo so che
1: e quindi ecco, io voglio ringraziare
2: di calcio, ti faccio le pene del diavolo.
1: Voglio ringraziare Alessandra Basanti perché questa è stata con noi.
2: Io voglio ringraziare voi, soprattutto mister Proietti.
1: E poi no, aspetta, fatemi parlare. Prego. A me un attimo.
2: E anche la regia che mi ha sopportato.
1: Fatemi parlare. Voglio ringraziare Alessandra perché per me è stata una scoperta questa da professionista. Poi lei conduce adesso anche calcissimo tutti i giovedì. Va su a Milano in una piazza difficile, ragazzi. Milano è una piazza difficile, attenzione, non è Roma, quindi seguitela perché è una piazza difficile. Ragazza si raga molto bene. Poi, ovviamente, a Roma fa la registrazione Guerrieri, che è un format creato da lei, condotto da lei. Cosa state facendo?
2: Sì, martedì vi aiuto a portarla avanti a casa.
1: E quindi dopo abbiamo appuntamento con Marino Bartoletti, ragazzi.
2: Ci sarà Oriol Collage, presidente della Federazione Pugilato Albania. Avrà tanto da raccontare, parleremo anche delle carceri, il tema delle carceri, soprattutto ecco, spazzeremo dalla box, lo sport e anche le carceri, perché sappiamo che è stato uno dei, diciamo, dei progetti portati avanti dal governo.
1: Quello delle carceri è un tema che sta molto a cuore ad Alessandra, perché io ne sento parlare da quando la conosco.
2: Ti provo.
1: E gli sta molto a cuore e questo gli fa onore.
3: Ma sai, lì c'è un'altra vita.
2: Mister, ci vorrebbe un mister come te.
1: Il gong è arrivato.
2: Quindi
1: grazie perché devo andare via. Grazie ad Alessandra, grazie a Alessandra.
2: Voi, grazie, è sempre un onore e un piacere stare accanto a te. Grazie al mister, grazie alla regia, ma grazie soprattutto a voi. Buona domenica a tutti.
1: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui con Bartoletti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Loresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori 7 giovani sono stati recuperati al veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
6: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato in scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore, però, gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare richiesta accolta dal tribunale.
5: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente Jay Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso ad Artotean. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
6: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lasciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
5: Premier Meloni a sorpresa a Gemone in Friuli Venezia Giulia per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
6: La chiusura vorrei porre le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito Marshall, che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono cadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
5: E con questo a tutto, a più tardi.
0: Siete ascolto di TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 23. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: eccoci tornati in diretta 331 82 00 213, canale 403 del digitale terrestre, ci potete vedere in tutta Italia. Io vado subito a dare il benvenuta ad Alessandra Broglia con Allenamenti Letterari. Ciao Alessandra.
1: Ciao Sanna, un caro saluto ai radio telespettatori, e il nostro Riccardo è con noi, giusto?
2: Sì, sì, ciao, sì. Ciao Ale.
1: Oh, bene, bene, quanto tempo, Dimmi un po', ieri che giornata, lo voglio dire anch'io che ho presente.
0: Una giornata calda, bella, dai.
1: Molto, molto.
0: Allora, Alessandra, noi di solito Allenamenti Letterari lo facciamo sabato. Ieri è stata una giornata particolare, abbiamo deciso di farlo oggi, e devo dire è un giorno fortunato perché c'è un ospite che ringrazio, a me piace molto, io ho letto tutti i suoi libri, ma insomma lo si conosce perché è un grande giornalista, ma questo libro ci sta proprio bene. Vuoi presentarlo tu?
1: Sì, abbiamo, devo dire, l'onore di avere insieme a noi Marino Barletti. Per la storia del calcio azzurro in 50 ritratti, con un'intervista esclusiva. Buongiorno, siamo veramente lieti di averla insieme di nuovo.
3: Buongiorno, mi chiedo come posso essere all'altezza di questa presentazione, se no di fare meno danni possibile a questo punto.
0: Allora, innanzitutto voglio fare...
3: Sei sicuro che parlare di nazionale sia una cosa d'attualità in questo momento?
0: No, invece sì, secondo me sì, perché... Ma sai che cosa, Marino? Io credo che ci sia molto... molto, come si può dire... un po' di tristezza, no? Al non vedere la nostra nazionale italiana da qualche anno. Io sto spesso a contatto con i giovani nelle scuole, anche per il premio Mario Sconcerti, e le dico, Marino, ci sono intere generazioni di ragazzi che non sanno nemmeno che cosa sia un mondiale e conoscono la nazionale da quello che voi avete scritto. Perché io quando parlo di nazionale nelle scuole, al massimo mi parlano dei 50 ritratti che lei ha scritto.
3: Io ho un nipote di 16 anni, Filippo, che quindi è nato nel 2010 e non ha la mia percezione di cosa significa fare per una nazionale italiana il campionato del mondo, perché quando aveva 4 anni, cioè nel 2014, la nostra ultima partecipazione, ovviamente
0: era troppo piccolo, certo.
3: Conto, fino ai 18, quando le percezioni potevano essere verosimili, e a me è accaduto, poteva già cominciare a ricordare qualcosa. Quindi sono mancati i suoi 8 anni, i suoi 12 anni, i suoi 16 anni, e sarà un bambino italiano che vedrà, forse, speriamo, la prima nazionale di calcio italiana impegnata in mondiale, è qualcosa che certamente richiama la malinconia, ma in qualche modo stimola l'orgoglio. E io spero di esserci riuscito con questo racconto, con questi 50 ritratti. Mi sono immalinconito un po' anch'io, oltre che vedere e rivivere momenti straordinari a cui ho avuto la voglia di partecipare in prima persona. Però non si può vivere di ricordi, speriamo che tutta questa cosa diventi uno stimolo fertile, che non accada mai più. Io avevo 9 anni quando per la prima volta la nazionale non partecipò ai mondiali nel 1958, e i grandi mi dissero: stai tranquillo bimbo, che non accadrà mai più. Io piansi un po', ma poi dovetti verificare che aveva ragione fino a che poi da adulto ho dovuto assistere a questo scempio.
2: Beh, certo, è veramente triste. Io mi occupo di giovani, Roberto Letti, da tantissimi anni, li sta dando tantissime soddisfazioni anche nei club, non solo in nazionale. C'è un europeo dell'Under 17 vinto, il 28 no. Comincia l'Under 19, e con un grande calciatore che fa la storia anche a Firenze, si chiama Giancarlo Antognoni, sta facendo molto bene come team manager all'Under 21, quindi noi abbiamo dei serbatoi validi, però non si riesce mai a capire perché non si fanno mai salti né con i club né con nazionale. Io penso che con questi risultati giovanili qualcuno dovrà riflettere, perché adesso i giovani hanno più fame, hanno voglia, e se gli si dà continuità, perché la tecnica ce l'hanno, noi possiamo fare i campioni a costo zero in casa nostra, non dobbiamo andare a pescare all'estero. Ma è tanto tempo che lo dico, Susanna lo sa, sono tanti anni che vengo qui e dico queste cose, è una battaglia, tanti li abbiamo messi in Serie A italiani, non c'ho nulla contro gli stranieri.
0: Beh, quest'anno,
2: per carità,
0: tu con la Fiorentina avete vinto.
2: Sì, abbiamo vinto lo scudetto e c'è un altro giovane che ho lanciato in Serie A, si chiama Briaschi.
0: Marino, posso chiederti qual è il ritratto che ti ha emozionato, al netto del fatto che saranno tutti, è come chiedere a un genitore qual è il figlio che ti è più a cuore, no? Di solito no, però di questi ritratti qual è quello che ti ha emozionato di più?
3: Beh, sinceramente quello di Paolo Rossi, perché poi è una delle tante vicende che ho vissuto in primissima persona vedendo questo ragazzo quando aveva 17-18 anni cercare di trovare una sua strada e dover fare a pugni con le sforze della vita, perché ricordiamoci che a 20 anni praticamente la carriera di Rossi era stata decretata finita, come anche quella d'Aggio, per tutti i problemi che avevano le gambe, le ginocchia. Poi avrebbero vissuto i momenti di grande gloria, momenti di grande tristezza, depressione, ingiustizia, poi in qualche modo il grande sceneggiatore della storia, non soltanto calcisti, che gli avrebbe restituito quella gloria, quella gioia, quel meritato piacere che poi si è riverberato in tutti noi. Insomma, poi vi confesso che essere a 30 metri da lui, 11 luglio del 1982, e 10 metri sotto il presidente Pertini che diceva non ci prendono più, non ci prendono più, rientra un po' nella bacheca delle piccole medaglie che mi sono auto appuntato al petto, perché sono momenti che non è facilissimo raccontare. E invece ho avuto la fortuna di viverli. A me è capitato intanto, a proposito di giovane che da grande voleva fare giornalista sportivo, cosa che racconto nell'ultimo libro che non parla di calcio ma di Lucio Dalla, perché in qualche modo interviene come dire, la sua amicizia, perché questo accade, a essere al mondiale dell'82, a essere anche al mondiale del 78, ma a essere anche alle Olimpiadi dell'80, ne ho fatte 10, come ho fatto 10 mondiali. Beh, insomma, mi guardavo attorno da ex ragazzo che sognava, mi dicevo ma mi pagano per essere qui, cioè io a un certo punto mi sono accorto che c'era qualcuno che mi mandava in giro coronando il mio sogno da bambino, che era quello di girare il mondo e di seguire lo sport, e questo è accaduto. Quindi poi le metafore che io lancio nel mondo del calcio appartengono naturalmente a tutti i settori della vita. Prima parlavate giustamente del fatto che ci sono dei giovani straordinari nel mondo del calcio che poi nel momento di attraversare il Mar Rosso non vedono aprirsi le acque, come accadde a Mosè e a chi lo seguiva. Poi c'è il confronto che diventa quasi umiliante con gli altri sport, perché in questo momento l'Italia è sulla cresta dell'onda in tantissime discipline dove i giovani e anche i nuovi italiani, di cui è nato un uso, perdonatemi la parola, assolutamente più intelligente, riescono a tenere alta la maglia azzurra, quella bandiera colore, quei colori che nel calcio evidentemente hanno un crack in un punto di DNA che va assolutamente individuato.
0: Certo. Alessandra, vai.
1: Soprattutto, ecco, volevo dire, la dedica non a caso, infatti anche a Paolo Rossi, proprio perché dicevamo proprio il
0: per quello ha detto una persona,
1: sei più legato. Ma facendo
3: mi
1: questa
3: carrella, che la dedica è a Paolo e a Cinto e a Gaetano, sì, e a tante persone che mi hanno trasmesso di loro, non soltanto raccontabili chiave calcistica, ma anche se non soprattutto dell'umano.
0: Bellissimo.
1: Certo. E nella prestazione racconti che la maglia in origine era bianca, un azzurro, e fa anche un po' di tenerezza, perché si parla anche di una sorta come di risparmio, quando allora oggi che magari si sente parlare proprio di volontà pecuniarie a iosa, proprio quando si raggiungono certi livelli, e invece ecco, scoprire che già allora insomma si cercava un po' di risparmiare anche questi 7 centesimi fa anche un po' di tenerezza.
3: Sì, è una riflessione molto interessante questa qui, è chiaro evidentemente erano altri tempi. La nostra nazione nacque abbastanza in ritardo rispetto alla nascita del movimento calcistico italiano, quando già da più di 20 anni c'era quella inglese, quando da tanto tempo c'era quella francese, però nacque sulle ali dell'entusiasmo ma anche sulle ali del risparmio. La maglia bianca, che poi era una camicia bianca, come si usava allora, con una coccardina tricolore, era bianca perché quando andarono a cercare una divisa in un magazzino di Milano si accorsero che le divise bianche costavano un po' meno di quelle colorate, per cui si ripiegò su questa maglia bianca, su questa camicia bianca. Ma la cosa buffa è che gli 11 calciatori che per la prima volta rappresentarono l'Italia quel giorno di Pentecoste del 1910 contro la Francia, peraltro battute, questo fa nascere tante malinconie se si pensa al mondiale di oggi, dovettero portarsi ovviamente le scarpe ma anche i pantaloni, per cui la divisa della nazionale bianca sopra, ma sotto aveva i pantaloni neri, rossi, gialli, verdi, bianchi delle rispettive squadre e le scarpe che i calciatori si erano portati. Questo non deve far nascere, come dire, né tristezze né appunto malinconia, ma deve far capire che lo sport nasconde dei valori che tanto non bisognerebbe mai perdere di vista.
1: Infatti, ecco, e ci sei riuscito benissimo, perché ho detto, a me ha fatto una grande, grande tenerezza, perché, allora vedi, è possibile magari pensare anche ad altro, magari può essere anacronistico, incongruente, però veramente una riflessione di grande, grande profondità, veramente.
3: C'è un'altra vita in quel racconto di quel primo giorno, e cioè che l'allenatore della nazionale, ovvero il commissario tecnico, ovvero il capo della commissione tecnica, per questo che si è rimasto il nome commissario tecnico, era un arbitro. C'erano stati gli arbitri italiani chiamati a selezionare gli 11, perché di quelli si trattavano, campioni che si avrebbero rappresentato. È come se oggi il commissario della nazionale fosse, non so, Osato o Mariani, o ditemi voi chi, ed è una cosa che fa molta tenerezza, ma anche in questo caso un insegnamento, come lo voglio anche chiamare, di fratellanza, di permeabilità dei valori sportivi, che purtroppo non è più replicabile.
0: Sì, posso dire una cosa, no? Perché ci sono, noi qui con Alessandra, no, diciamo sempre, e mai non lo saprà purtroppo, in Italia si legge troppo poco, sì, in Italia si comprano pochi libri, e invece poi ci sono dei libri che sono come dei pezzi di memoria storica che invece uno dovrebbe avere dentro casa, e questo di Marino Bartoletti, secondo me questo più che tanti altri, dovrebbe essere proprio quello. E poi c'è un fatto, Marino, questa copertina io la immagino messa lì nello scaffale, è veramente una copertina fantastica, è una cosa che ti tira, dice, ma cos'è? Ce lo prendo, che tante volte, io non so se poi succede anche a voi, no? Uno va in libreria e la prima cosa, l'occhio ti, se non è il caso che magari vai per una cosa specifica, quando vai entri, io passo mezz'ora intera in libreria e ci sono quei libri che ti attirano, e questo è uno di quei libri che dovrebbero leggere tutte le generazioni, dai ragazzi di cui diceva prima, quelli che non sanno che cos'è la nazionale, esatto, ma anche a quelli della mia età che invece vogliono ripercorrere tutto quello che da giovani, no, sono stati punti di riferimento,
2: perché
0: io mi ricordo negli anni, non so, il mondiale del 90 piuttosto che quello dell'83, dove ero, l'atmosfera, no, il primo bacio, cioè

0: sono momenti che ti legano alla nazionale di qualsiasi squadra tu tifi. La nazionale è una cosa che unisce l'Italia, che è sempre unito l'Italia, e forse ne abbiamo bisogno di un mondiale.
1: Io mi rendo conto che ho scritto un libro di storia più che un libro
2: verissimo.
1: Comunque si avversano le epoche, si raccontano le generazioni e guardate in filigrana si racconta l'Italia di quando sono 100 e passa anni, e quindi poi alla fine c'è uno scenario che rappresenta il nostro paese dalle maglie bianche prese per risparmiare 7 centesimi fino anche alla professionalità, chiamiamola pure esasperata, che comunque nel momento della coesione del paese diventa assolutamente purissima. Cioè io sono arrivato a rimpiangere i tuffi nelle fontane, che potevano essere anche un pochino folcloristici, però pensate come è stata bella l'Italia, l'Italia 90, l'Italia del 2006 con l'ultima nostra vittoria mondiale, si va molto al di là del pittoresco, si ritrova un senso di patria che non deve essere una parolaccia civica.
3: Dovremmo essere un po' più tutti attaccati a questi colori della nazionale, di questo calcio degli anni 80, e anche andando avanti, dal 2006 abbiamo vinto anche un europeo. Oggi purtroppo...
0: Ma no, noi dovremmo essere in generale attaccati alla nostra, sì, la nostra nazionale.
3: Bisogna essere attaccati,
0: rivedere...
3: bisogna lavorare bene, bisogna cominciare a pensare, perché si può pensare che una nazionale come l'Italia ha vinto 4 mondiali, sia fuori, guarda, è una malizia, è una rabbia dura, una amarezza, una tristezza. Io e i miei voti sono manco che raccontargli, che ancora non l'hanno
0: visto. Gli raccontiamo poi al
3: libro.
0: Regala il libro, perché gli raccontiamo i tempi belli. Insomma, questa è la cosa, cosa perfetta.
3: Ci sono degli amici, a prescindere da Zoffa Rossi, c'è anche Marco Tardelli, col quale insomma lui mi ricorda sempre, io ho segnato ai mondiali, e lui è la cosa più bella della vita calcistica sua, del suo
1: racconto,
3: ce lo ricordiamo, che ha segnato quel gol a squarciagola che faceva le cose.
1: Ma io racconto anche di grandi galantuomini, lo dicevo prima, quando tratteggio di Scirea. Scirea è un ragazzo che era già campione del mondo, capitano in quel momento, quando racconto questo episodio della nazionale dopo Zoff e la Juventus, che mantenne la promessa fatta a suo padre, operaio al Pirelli, che gli disse: sì, puoi giocare a calcio, però per favore almeno prendi il pezzo di carta. Gaetano non ebbe il tempo per prendere il pezzo di carta, ma a 30 anni si diplomò maestro, perché quello aveva promesso a suo padre. E diede l'esame, so che in questi giorni si parla di esami di umiltà,
0: assieme
1: dei ragazzini sbalorditi guardavano questo campione che con totale umiltà, preparandosi la sera dopo gli allenamenti assieme a sua moglie Mariella, si era presentato per dare quest'ennesima soddisfazione a suo padre. E vi aggiungo questo, che una volta dopo l'ennesimo scudetto vinto dalla Juventus, la Juventus festeggiò fino a tardi, fino all'alba, e Zoff e Scirea, che erano complici e galantuomini in tutto, tornarono a casa in macchina, fate conto alle 5 di mattina, e Zoff disse a Scirea: per favore facciamo un'altra strada, non passiamo da Mirafiori, perché non vorrei che gli operai che ci vedono si offendessero a vedere che noi stiamo finendo la nostra baldoria mentre loro stanno entrando in fabbrica. I calciatori che racconto sono stati
3: un grande rispetto, sì, vero.
2: Il significato del rispetto per tutti, per
3: hanno nominato i giocatori, a paura, ce n'è anche un altro, Causi e Furino, poi si è dimenticato, va il gong,
1: il problema è che anni 50 obiettivamente, perché forse
0: c'erano molti di più, ce ne sarebbero stati altri, vabbè, magari sarà un seguito, non lo so. Allora, noi
1: del prossimo mondiale,
0: ecco, siamo
2: ottimo libro da leggere anche sotto l'ombrellone,
0: certo,
2: sott'ombra di una
0: certo.
2: grande quercia, ecco.
0: Marino Bartoletti, La storia del calcio azzurro, 50 ritratti, non è un, posso dirlo Marino, non è un libro di sport, ma è
3: una
0: un libro
3: storia.
0: Di storia, ragazzi, sì. Perché tante volte i libri di sport vengono sempre visti come qualcosa di, no? E invece questo è un pezzo della storia d'Italia. Che qui dentro ci sono le pagine.
1: Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ne sai tu che sei solo un giornalista sportivo? Beh, io mi invidio molto per essere un giornalista sportivo, perché ho visto, vissuto, raccontato e goduto anche di amicizie straordinarie attraverso le quali, ripeto, poi si scrivono libri di storia e rappresentano tutte le sensazioni vissute a questo paese in epoche assolutamente differenti. Se guardi la copertina, si parte da Meazza, capitano di quello che fu l'ultimo mondiale prima del 1982, cioè quello del 38, poi si passa

0: piazza, monumenti anche di umanità, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Gigi Riva, tutti i ragazzi che con quella maglia azzurra e con quei pantaloncini bianchi ci hanno fatto sognare e ci hanno anche insegnato a vivere,
1: bravo,
0: orgogliosi di essere italiani.
1: E chi dice questa frase, caro Marino? Io gli direi che oggi, soprattutto i giovani che vogliono fare questo mestiere, avrebbero tanto bisogno di giornalisti come te, come Brera, come Mario Sconcerti, come noi della mia generazione abbiamo avuto la fortuna di leggere, magari in qualche caso come nel mio, anche di lavorarci con Mario, no? E tante altre cose. Oggi non hanno punti di riferimento, infatti il giornalismo vai su internet ed è quello che è diventato, senza di voi e senza punti di riferimento. Questo.
0: Noi siamo stati molto fortunati, sinceramente, perché comunque abbiamo visto un'epoca in cui potevamo toccare con mano i campioni, spesso, come ho detto, i galabomini di cui parlavamo, perché vivevamo con loro, perché viaggiavamo con loro, perché
1: vivevamo
0: e piangevamo con loro, e abbiamo pianto per loro quando se ne sono andati.
2: Ma anche perché poi le domande non erano combinate, si facevano libere.
1: Marino, grazie a Marino Bartoletti, grazie per essere stato con noi, per averci regalato un momento di storia della nostra Italia, grazie.
0: Arrivederci, grazie.
3: Grazie, buona domenica.
1: Allora, Alessandra, stai un attimo qui perché tu lunedì scorso sei stata alla presentazione di un libro. Io poi per motivi diversi non sono potuta esserci, ma abbiamo con noi Alberto Dionisi. Ciao Alberto.
4: Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
3: Insomma. Ciao Alberto.
1: Allora, Alberto, ciao. Mi racconti in 3 minuti l'emozione che hai avuto lunedì scorso?
4: Allora, io ovviamente l'emozione per me è legata allo scopo per cui questo libro è nato, no? E vedendo tanta gente sono stato felicissimo, perché dire che in qualche modo almeno in quel momento ho colpito nel segno, e evidentemente quello che ho scritto, che ho fatto, è stato utile ed è utile per raccogliere i denari per questa malattia micidiale che è l'anoressia. Ovviamente ho messo le mie competenze sportive e le mie, se ci sono, competenze di scrittura al servizio di questo fatto, e sono molto contento perché le copie dopo un po' erano finite e so che si stanno vendendo da altre parti, in Germania addirittura, per cui io sono contento di questo e ne approfitto per ringraziare oltre te che hai fatto che mette la cassa di risonanza, anche Alessandra che è venuta a leggerne qualcuna.
1: Ricordiamolo che tutto l'incasso di questo libro andrà devoluto?
4: Sì, andrà devoluto all'associazione donnaonlus.org, e per cui compratelo, acquistatelo, perché questa associazione sta vicino a tutti quelli, diciamo gli adolescenti, perché il 90% colpisce le giovani adolescenti più che i ragazzi, vicino a chi lotta contro questo
1: chi ha problemi con l'alimentazione, si parla di anoressia, bulimia.
4: Dopo, la cosa che mi ha colpito è la storia al volo di questa presidente di questa associazione, che scusate ma è domenica, a me danno fastidio qualsiasi forma di violenza. Questa donna che ha 47 anni è stata stuprata a 13 anni. Qui è entrata in zona anoressia per 5 anni, dopodiché la bulimia, e ha tentato più volte il suicidio. Quindi quando senti una storia del genere, o sei di Mogano, o sei un minimo di sentimento, di emozione, di sensibilità, non puoi non immediatamente ascoltare con molta attenzione quello che lei ha da dirti. Nadia Cetti, la nomino in questo caso. Non ha timore, dice, assolutamente, è un'esperienza che non voglio condividere, ma voglio far capire che insomma, nonostante tutto, si può uscire e si può ritornare, virgolette, ad essere normali.
3: E bisogna evidenziare questa gran forza d'animo, perché è veramente una ragazza che proprio è stato emozionante conoscerla e appunto ascoltare le sue parole, lo dico anch'io perché ero presa dipende da una proprio, va assolutamente sostenuta.
1: Allora,
4: ha parlato anche

0: la mamma di Greg, che è ovviamente Greta, ma lei si fa chiamare in Greg, diciamo, in questo percorso. Da qualche settimana è ritornata Greta, per fortuna, e le, come già ho spiegato più volte, le giovani adolescenti e adolescenti arrivano ad odiare talmente il loro corpo. A un certo punto dice che da domani mi chiamo Marco, Andrea, perché vorrebbero essere quasi uomini in quel momento per non avere problemi che il corpo da domani dà a loro. Quindi è una fase, dopo ecco, Greta a un certo punto ha detto chiamatemi Greg. Da lì è nata l'idea anche del titolo.
1: La madre che dicevo, il titolo del libro è Gli sport di Greg. Esatto. Quindi se andate o sui social, insomma su Amazon, quello che vedo, in libreria, cercate Gli sport di Greg.
0: Anche se ho anche molte storie da raccontare riguardo forse un po' passare negli anni, tu lo sai Susana che ti ho raccontato un po' di roba, ma un po' di storie da raccontare che mi sono accadute quando facevo, diciamo, da giovane volevo fare il cronista sportivo e ho incontrato, insomma, la
1: Vabbè, quello ci ritorneremo, non distogliamo.
0: Quando, no, è tutto, quando vuoi.
1: Ci ritorneremo molto volentieri perché sono belle storie, noi ce le siamo dite l'altra sera.
0: Ma infatti utilizziamo la memoria anche per l'attualità, quando sarà, perché l'importante è che si riesca a sostenere queste battaglie anche con le altre storie di anni passati, di altre situazioni.
1: Ma sì, come ha fatto Marino Bartoletti adesso con il
0: infatti ho sentito prima, dopo intervenire dopo Bartoletti è sempre complicato perché è un monumento.
1: È una responsabilità, Alberto.
0: Sì, lo so, è un monumento, certo, per cui certo. Bisogna ho ascoltato con molto interesse.
1: Allora Alberto, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a te.
1: E poi Alessandra, ti aspettiamo anche in studio.
2: Grazie.
0: Mamma, se mi invitate,
1: buon mare, perché prima mandavo un messaggio, ho detto io sono al mare, ma mi metto in una posizione giusta. Io in questo periodo li invidio un po' tutti, perché li trovo, chi a Fregene, chi ad Asio, chi al mare, insomma.
0: A me in questo momento i cronisti, quando riesco ad andare al mare, mi dicono sempre buon malen. E io ovviamente.
1: Certo.
0: Ovviamente io dico, beh, speriamo che almeno non sia mosso.
1: Bravo, bravo. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ad Alberto Dionisi.
2: Grazie tante.
1: Grazie anche ad Alessandra Broglia. Grazie Alessandra, noi ci sentiamo quest'altro sabato.
2: Va bene, allora buon proseguimento e un bel benvenuto a questa estate di oggi, appunto una bella data anche che ci stava, dai, spostarla oggi a domenica 21 giugno. Un saluto a tutti i radio telespettatori.
1: Solstizio d'estate, grazie Alessandra. Noi invece, caro Riccardo, noi salutiamo perché rimandiamo l'intervista interessante che abbiamo fatto ieri a Igor Righetti, che è il cugino di Alberto Sordi. Abbiamo cominciato con uno sketch sul derby Roma-Lazio di Alberto Sordi e poi siamo andati un po' a ricordare la memoria di Alberto Sordi, ma soprattutto Igor, che con il docufilm, con il libro, con questo festival porta avanti qualcosa che è un po' nostra italiana, perché Alberto Sordi è un monumento italiano, e quindi la riproponiamo. Noi ci salutiamo qui con Riccardo, ci vediamo domenica prossima, abbiamo delle cose da dirvi, poi domenica prossima vi diremo delle cose, ma intanto ci salutiamo oggi. Grazie Ghibellini, torna sabato e domenica prossimi. Grazie a tutti,
3: ciao, buona domenica.
4: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
5: Trovati dalla redazione. Dramma Senago nel Lianese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita alla di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto è emerso, risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
6: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nell'ultima ora, però, gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare richiesta volta dalla tribunale.
5: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghali Bhaf, e i mediatori Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministro degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso a Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
6: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi, danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
5: La premier Meloni a sorpresa a Cremona in Friuli Venezia Giulia per una visita sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che è in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Tanto la premier ha anche inviato un messaggio a Camme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
6: Lo sport in chiusura: vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità dell'AutoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca, Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
5: E con questo è tutto, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i momenti di mercato, le indicazioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Manzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, scritte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il Pro Leu. Alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: lo zio mio, che è anche il fratello di mamma mia.
1: Ma chi è? Han vedi sti sfollati! Apra fuchi! Attenti razziali! Che peccato da questo! Ah, mandannate a questo, no, mandannate! Mandova, no, ma che ore? Che ore c'è la partita? Oh, non c'è stata, ma stavo a far ascoltare la partita, donne! Donne, c'è la partita, ho fatto tardi, fate presto!
2: Alberto,
1: è tardi,
2: vai?
1: Ma come dovato? C'è la partita, le mutanne, preparatemi i pedalini!
2: Ma non mangi?
1: Ma come mangi? Io mangio qualche cosa, preparatemi un panino, ma lo mangio per strada, ma lo mangio!
2: Ma le mie amiche a pranzo, le ho invitate per te!
1: Eh sì, lo so, ma le amiche le invito un'altra volta, ma come manca sta partita? Roma-Lazio, cerca di capire, Elena, Roma-Lazio!
2: Ma pure la partita, così io farò una figuraccia con le mie amiche.
1: E io non faccio una figuraccia con 100.000 romanisti, ma proprio oggi dovevi invitarmi.
2: Tu mi hai detto che ti faceva piacere sentire un po' di musica.
1: Allora che faccio, non vado alla partita?
2: No, Alberto, non voglio che tu rinunci.
1: Oh, meno male, grazie, allora ci vado.
2: Una volta che ti chiedo un favore, potevi...
1: Allora che faccio, ci vado o non ci vado? Roma Lazio, Elena, forza Roma! Appena nato il mio primo vagito fu forza Roma, Elena.
3: Ecco, allora voi vi direte perché mentre sentivate la voce di Alberto Sordi andavano le immagini di un premio per eccellenza che è il premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che quest'anno ha celebrato la sua 10ª edizione. Pensate, nasce nel 2017. Io vi ho fatto sentire, ascoltare e vedere le immagini cinematografiche di questo frammento di un film che Alberto Sordi ha voluto dedicare al derby Roma-Lazio. Una di quelle scene che Alberto Sordi ha saputo trasformare da semplice episodio sportivo a racconto dell'anima popolare romana e italiana, e chi più di lui. E perché ve l'ho fatto ascoltare? Da quando ve l'ho detto questa mattina sono fioccati i messaggi al 331-8200-213 e mi fa molto piacere, ma perché io vorrei dare il benvenuto, e sono molto contenta che oggi sia qui con noi, a Igor Righetti, giornalista, scrittore, autore del docufilm Alberto Sordi Secret e ideatore e conduttore del premio, appunto, di cui avete visto le immagini sul canale televisivo, premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che vi dicevo ha raggiunto proprio i 10 anni. Quest'anno tanti personaggi premiati, ma do il benvenuto subito a Igor Righetti. Ciao Igor.
4: Buongiorno, buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, eccomi.
3: Dall'altra parte con noi anche colui che ci ha fatto un po', ci ha messo in comunicazione, il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
5: Ciao Susanna, buongiorno Igor, ciao, un grande
4: buongiorno
5: piacere.
4: Alessandro.
5: Ciao.
3: Igor, io voglio subito venire da te, poi parleremo del docufilm, parleremo del premio internazionale, però ti voglio chiedere una cosa. Noi abbiamo fatto vedere un estratto cinematografico dedicato proprio al derby Roma-Lazio. Mi sveli qualche segreto dietro, perché Alberto Sordi era un grandissimo tifoso romanista. Aveva, noi qui siamo in radio, siamo anche in televisione, no, però la radio appassiona. C'è qualcosa che ci puoi raccontare? Insomma, chi meglio di te?
4: La partita per lui la domenica era sacra, ascoltava proprio Radio 1, perché sai che Radio 1 è quello del canale delle partite, dello sport, del calcio, eccetera.
3: Poi dopo veniamo anche a Igor.
4: Non voleva essere disturbato, si chiudeva nella sua camera al piano di sopra, tra l'altro una camera spartana. Io dovevi sapere che le stanze di tutta la villa erano tutte chiuse a chiave, perché lui non voleva che nessuno entrasse da nessuna parte. L'unica era il salone, l'unica stanza aperta, il salone e la cucina. Addirittura il bagno dovevi chiedere la chiave, per dire, il bagno degli ospiti, attenzione, perché non si poteva utilizzare il suo bagno, che era quello al piano di sopra, dove era la barberia. E la sua camera, io invece, sai, quando tu dici a un bambino di non azzardarti a salire le scale, a varcare, no? E io invece l'ho fatto.
3: Il bambino lo fa, giustamente.
4: Normale, beh, certo. E quindi sono andato su e rimasi molto male, perché era una stanza spoglia.

0: spartana, un letto francescano, veramente. Però rimasi colpito di una cosa: non c'era il televisore, ma c'era la radio, una radio, una vecchia radio, dove lui, appunto, come ti dicevo, la domenica si chiudeva in stanza, si ascoltava la partita, la sua Roma, eccetera, alla radio, rigorosamente alla radio, perché lui detestava la televisione. Lui diceva che la televisione aveva alimentato il consumismo, tant'è che molti confondono Alberto Sordi, lo vedevo, perché lo vedevano in televisione per le sue ospitate pirotecniche, ma lui non l'ha mai voluta fare, appunto, a parte le ospitate, la promozione dei suoi film. E molti dicono, ma allora Storia di un Italiano, Storia di un Italiano, che è andato in onda per 4 edizioni su Rai 2, non era altro che spezzoni dei suoi film che lui aveva assemblato e commentava, ma non era un programma, diciamo, in questo senso, nel senso stretto della TV, televisivo, come format. Erano spezzoni dei suoi film, quindi lui accettò per questo motivo. E quindi la televisione l'ha sempre vista come elemento negativo, tant'è che quando io vinsi il primo provino in questa televisione che si chiamava Video Music, che era la prima televisione musicale europea con questi due inglesi, Rick e Clive, io lo chiamai e non sentii un grande entusiasmo. Io ero molto contento, avevo 16 anni, mi spacciai per 18enne, figurati, era la prima televisione musicale europea, no? Ma lui non lo sentì assolutamente, e mi disse invece, quando sperimenterai la radio ti accorgerai della differenza, perché in effetti lui era nato alla radio, è nato con il doppiaggio, la voce è stato il grande, grandissimo successo di Alberto Sordi, il segreto di Alberto Sordi era la voce, che era, poteva essere alta, bassa, acuta, stridula, è sempre stata la voce, e tant'è che poi, insomma, ci ricordiamo tutti la celeberrima interpretazione di Ollio, Oliver Hardy, appunto, ma lui ha doppiato un po' tutti, McQueen, addirittura Marcello Mastroianni nel film Domenica d'Agosto, perché aveva un'addizione perfetta quando voleva. Poi quando invece voleva interpretare, dipendeva dal ruolo, perché considerate che lui si era fermato al conteggio 223 film, ma in effetti lui mi disse che erano molti di più. Comunque, mettiamo 223, immaginatevi i personaggi che ha interpretato. Quindi alcuni li faceva, appunto, il romanesco, perché lo divertiva molto, e altri invece, ecco, alternava moltissimo, era assolutamente un artista a tutto tondo, tant'è che non si ricordano tanti le commedie, ma lui ha fatto anche dei film drammatici, incredibili, pensiamo a Un borghese piccolo piccolo, Finché c'è guerra c'è speranza, no? Ci sono tantissimi, La grande guerra, insomma, ci sono anche dei capolavori di arte drammatica nel curriculum di Alberto Sordi.
1: Igor, me l'hai servita su un piatto d'argento, io non posso non farti questa domanda. Lui ti disse: quando sperimenterai la radio capirai la differenza. Tu conduci, sì, almeno fino all'11 giugno, poi riprenderai, conduci, sì, Igor A su Radio Rai 1. Hai sperimentato questa differenza?
0: Beh, sostanziale, perché io è vero che ho cominciato a 16 anni, quindi ormai 40 anni fa, ahimè, in televisione, però poi nel fine anni 90 cominciai con la RAI, per quanto riguardava proprio RAI Radio 1, un programma che, ti ricorderai, si chiamava Il Comunicativo, il primo programma sui linguaggi della comunicazione. Io ero un giovane docente della Sapienza di comunicazione, erano appena nate, sai, i corsi di laurea in scienze della comunicazione, e con prima Alberto Abruzzese, poi Morcellini, Mario Morcellini e poi Domenico De Masi, insomma, ho fatto tanti anni di comunicazione, insieme per tanti anni alla Sapienza, e praticamente, insomma, aprimmo questi corsi di laurea in scienze, che ebbero un successo clamoroso, parlavano ovviamente di decine di migliaia di studenti.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una

0: Largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Buonasera, buonasera, che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere, io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
2: Eh? Buonasera, buonasera. Grazie.
1: Il primo campione italiano a vincere tre medaglie in tre Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
2: Grazie.
1: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
2: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre, sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket, esatto, NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
1: Senti, beh, quest'anno c'è Andre Iguodala, che è un altro grande campione.
2: Allora guardo pure lui.
1: Senti, cominciamo insomma dal tema poi portante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.
2: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto, perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori nel mio caso, comunque gli altri sport.

0: A Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e avrà detto ho mangiato con Paltrinieri.
1: È sicuro, sicuro? Bene.
0: Vabbè, passano gli anni.
1: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara, è diverso, quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano, penso, 3 anni che non perdevo una gara. Cioè, i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500, quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo con tutto il casino del periodo di Tokyo e poi c'è stata finalmente questa che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima che avevo 17 anni e quindi devi cambiare anche, capito, modo di certo. Pensare perché sei diverso.
0: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera centinaia di interviste, per cui quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri, ci siamo domandati ma che tipo di intervista gli possiamo fare, e allora ci è venuto in mente che tu, al contrario devo dire di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri, infatti questa mini libreria si spiega per questo.
1: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
0: E allora abbiamo detto ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista, e allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito,
1: curiosa,
0: sì, è curiosa,
1: sono molto
0: la cosa.
1: Interessato.
0: Io ti invito a prendere mano a mano un libro. All'interno di ogni libro ci sarà, come vedi, c'è un segnalibro.

0: la citazione e da lì parte la nostra intervista. Allora, vediamo che libro è.
1: Iniziamo da Harry Potter stasera.
0: Harry Potter, allora io vado...
1: Harry Potter è la pietra filosofale che, se non sbaglio, è il primo?
0: Sì, è il primo della serie, esattamente.
1: Esatto, questo non l'ho letto però.
0: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro.
1: Allora, questa citazione dice...
0: Vediamo.
1: Non fa bene, parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice, non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
0: Esatto. E allora mi viene questa domanda, cioè è venuta in mente questa domanda. Quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011, e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
1: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché... Avevo un taglio, e non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante, però.
0: Ah, per cui, diciamo, era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno
1: Esatto.
0: Chi fu a costringerti a questo?
1: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo, tra l'altro, di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
0: E quando sei andato in piscina, che ti hanno visto così?
1: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua, e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi, e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa.
0: L'importante era nuotare.
1: Sì, per me era importante era stare lì, poi effettivamente... È stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
0: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022, del 14-32 e 80 nei 1500 mondiali, quello è il Greg più maturo?
1: No, non credo. Non sempre una prestazione fatta benissimo significa che in quel momento sei il più maturo di sempre. Secondo me bisogna scindere, diciamo, il momento psicologico che stai vivendo, in che condizione sei a livello mentale a quella gara, ma non sempre si riflette poi in un grande risultato. Io posso stare benissimo, sentirmi molto confident di me stesso e comunque fare una brutta gara, perché magari ho sbagliato qualcosa. Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare così e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
0: Ma quando nuoti, diciamo, durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante... lo capisci oppure è una cosa che, diciamo, realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
1: No, lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa, quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800, durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km, quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma, le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
0: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo

0: Come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo, ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
1: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante che ti costruisce la base per arrivare in gara e poter performare al meglio. Devo dire che la mia scelta di cambiare gara a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi. E l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa, e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016 e da lì volevo testare qualcosa di nuovo. E quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, da quella voglia, capito, quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo. Quindi è stato fondamentale per me.
0: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo. Sembra come la pesca, sai, quando
1: peschiamo questo, che è un mattone, infatti è il Conte di Montecristo.
0: Aspetta che andiamo a pigliarlo.
1: Andiamo a vedere cosa ci dice.
0: Vediamo.
1: Allora, il Conte di Montecristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
0: Sì. Però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice, perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
1: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco, noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco, ogni volta è una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari. Quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro, è uno stimolo incredibile che vivo sempre bene. E sono tante, e comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai, e tutto questo servirà. Alla fine della mia carriera sportiva, tutte queste gare singolarmente, secondo me, non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una. Ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi, per tornare alla gara, c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori. Sono pure contento per loro. Tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.
0: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto. Protagonista del libro di Dumas è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
1: Allora sì, io ci ho avuto, allora devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in casa, cioè in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che m'hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro, e soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo, quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo, quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
0: La faccia nell'armadietto, non hai visto?
1: Esatto, io l'ho visto tante volte, devo dire i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quella è stata
0: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
1: Esatto, un primo vero riconoscimento perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè da lì, quando io sono passato, insomma, a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata, ce n'avevo una gara, ce n'avevo una gara, ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi, quindi devo dire ho attraversato secondo me varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
0: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque chi fa piscina è impostato, fa piscina, il mare è meno noioso della piscina?
1: Il mare sì, secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero, io posso buttarmi in acqua, in mare ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire è molto difficile scegliere per me, cioè io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio, per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo, però mi sento sempre più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina e in mare si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
0: Beh, anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
1: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare. Sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come... sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose, c'è qualcuno che parte, poi tu devi leggere la situazione, stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
0: Ci sono molte più variabili, no?
1: Tantissime, molte più variabili.
0: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma abbiamo l'esempio di Federica Pellegrini che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
1: Sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, due mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
0: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione...
1: Lì c'avevo paura anch'io.
0: Esatto.
1: Però voglio dire... Per esempio, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove non si vedeva niente. Cioè tu devi pensare che io mi sono buttato... Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
0: albeggiando,
1: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi.
0: E non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
1: No, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume... In quella situazione m'ha danneggiato, per esempio. Però il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde, quindi devi essere bravo ad adattarti.
0: A gestire.
1: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
0: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo
1: qua.
0: Cos'è?
1: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche. Questo ce l'ho anche di libro.
0: L'hai letto?
1: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
0: Perché?
1: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che ti differenzia dagli altri. Kobe secondo me è stato un ottimo esempio in questo, ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva, quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
0: Vediamo la citazione.
1: La citazione dice:

0: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela, ma non avevo bisogno di niente, cioè di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
1: A me piace molto questa cosa, perché comunque, soprattutto dico ai giovani di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestro, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket.
0: Sì, mi sarebbe piaciuto.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per

0: per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca. E vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa, vinco l'altra, non cambia. E quindi idealizzare le Olimpiadi come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo, me l'avrebbe semplificata, non è stato così. E soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso. Che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara. Quindi quella è stata un'Olimpiade gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
4: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici a pagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
3: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo. L'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo, e quindi sono uscito quasi un po'...
4: Contrariato,
3: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare, quindi... Il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi... Si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
4: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
3: sì,
4: no?
3: Sì.
4: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
3: Ma allora, come ti ho detto prima... credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale. Diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo, in quel periodo, vincevo tutto. A un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500, che erano la gara mia, che sentivo mia. E a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto. Ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie, e ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così, potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto, perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali. Io potrei fare una gara e perderla subito, e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci, dici, che faccio? Lo faccio? Continuo o no? E continuo. 13, continuo o no? 14, 15, 16, siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettersi in gioco è la parte più difficile, secondo me, di questo percorso.
4: E allora te la faccio la domanda, continui o no?
3: Questo...
4: O meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina?
3: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stata una stagione... varie stagioni molto stancanti dal punto di vista mentale, e quindi mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che, insomma, che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice: voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò. Quindi devi metterti in gioco veramente tanto, quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
4: Va bene, allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro. Oh.
3: Prendiamo.
4: Beh, sempre il mare, ritorna al mare.
3: Anche questo l'ho letto. Allora, Il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo?
4: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
3: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
4: Certo.
3: Io penso, non lo so, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
4: Immagino.
3: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente, è una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio, giorni di amore, secondo me fanno bene al rapporto.
4: Beh, tu poi, diciamo, al di là del nuotare sul mare, hai fatto e stai facendo anche qualcosa, no, di concreto. C'hai un tuo progetto che è Dominate the Water, che è a metà tra il fare qualcosa per sensibilizzare, no, il tema ecologico del mare e diciamo il circuito di gare.
3: Sì.
4: Questa è una cosa bella, cioè fare qualche cosa di concreto.
3: Sì, sì, l'importante è fare qualcosa. Poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo... innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque. E sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più, nelle gare che proponiamo, stiamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, stiamo attenti soprattutto alle barche a motore, che di solito nelle nostre competizioni sono infinite, per garantire la sicurezza, si può
4: certo.
3: Si può gestire diversamente, quindi, perché sai, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte, che non mi piacciono, quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo distruggerlo.
4: Sì, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io ho degli amici che si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che, no? Cioè, non c'è una cultura in Italia, no, in generale, diciamo.
3: Sì, non c'è una cultura, e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere, dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che, insomma, che ci entriamo sempre più in contatto, e però insomma facendolo bene, non inquinando.
4: A chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta, non sa che adesso, insomma, la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio, vai in vacanza, vai a Tahiti, e vai a fare cosa?
3: Sto partendo per la Polinesia francese, andrò a piantare coralli, è diciamo un gruppo di ragazzi, una società che col surriscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò, credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano, insomma, sott'acqua, quindi è una bella attività, andrò e... anche questa, l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa.
4: Quando tornerai ci racconterai.
3: Racconterò, esatto.
4: Allora, andiamo avanti, vediamo quale volume peschiamo adesso. Questo è?
3: Questa è la fabbrica di cioccolato.
4: Chissà perché abbiamo scelto questo libro.
3: Esatto. Questo dice... Willy Wonka chiede: cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice: la mia famiglia.
4: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
3: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci, forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
4: infatti.
3: È il mio punto di sfogo.
4: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
3: Sì, sì. Vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto, in qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita, mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna, dove noi... tra l'altro avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero, e ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai, però, magari cercano,
4: diciamo,
3: sempre di...
4: attenuare.
3: Esatto, di attenuare. Quindi sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi...
4: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente, ti ha aiutato lo sport, come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
3: Mi ha aiutato tantissimo, io penso allo sport come, cioè, come scuola, veramente, cioè io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, mi ha formato, insomma, nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse degli ordini, diciamo, esatto, non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza, non sempre sei d'accordo, ma devi imparare appunto a gestire anche momenti di disaccordo, quindi è stata veramente una scuola, cioè, importantissima per me, e ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport sicuramente sarei una persona molto diversa, cioè, credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate.
4: Per cui, diciamo, consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
3: Ma per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette...
4: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
3: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di, insomma, stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché andare, io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a
4: cazzeggiare un
3: po'. Esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.

0: Come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
1: Forse anche dal... diciamo anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque posso uscire meno con i miei amici o insomma con la mia ragazza, così ho più tempo per me. E allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dire la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse, e quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli lì li leggo veloci, tanto per leggere qualcosa non mi piacciono, però ho letto anche... insomma, libri più profondi che mi hanno segnato.
0: Andiamo avanti, vediamo che i libri rimasti, mi pare due
1: libri.
0: Due o tre, adesso vediamo.
1: Vabbè, Michael Connelly, un grande autore di cui ho letto tanto, infatti abbiamo detto di gialli.
0: Esatto.
1: E ci siamo arrivati. E lui dice: io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita. Cioè, nel senso che, dalla più banale, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo. Neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare, ci sono stato moltissimo dietro per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così, anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio. Però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato. Il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
0: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
1: Difficile, eh?
0: No, facile.
1: Facile?
0: Sei persona molto vicina a te.
1: Persona molto vicina a me.
0: Sì.
1: Dammi qualche indizio, aiuto.
0: Chi è la persona che è più vicina a te?
1: Rossella. L'ha detto lei?
0: Sì, l'ha che detto. Credo sia qui in sala o sbaglio?
1: Sì, qua.
0: Eccola lì. devo dire che capita poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade, di avere un successo, sì, all'Olimpiade, straordinario, no?
1: Sì,
0: lei vince questo oro straordinario con le ragazze, sì, nella scherma, e tu vinci in piscina.
1: Sì, devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo: ma chissà domani sera come saremo? Cioè, perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene, l'altro male, quindi sai...
0: Com'è dopo?
1: Torni, ma... sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
0: Beh, così è stato.
1: Così è stato, però diciamo c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo: ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita, perché vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara. Quindi era tutto in divenire, io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello, insomma, condividerlo con lei.
0: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rossella Fiammingo. Che si alza in piedi, medaglia d'oro a Parigi. È stata protagonista di un talk al festival poche ore fa. Complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora, insomma, chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
1: Io. Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva. Dicevo, chissà. Dopo ci siamo rivisti, però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo, un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei, tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro e l'argento e fa una bella differenza,
0: sì.
1: E quindi sapevo che lei stava tirando e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
0: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Una bella finale, l'ho vista dopo, però una bella finale.
0: Sì.
1: Beh, viene... cioè, sono state bravissime.
0: Bravissime, bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in esatto. Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
1: Esatto, esatto.
0: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
1: Andiamo in vacanza adesso.
0: Questo non è un progetto importante.
1: Ma è abbastanza importante per noi adesso. No, no, ci stiamo vivendo ancora così, giorno per giorno. Non ci sono progetti ancora in vista.
0: Va bene.
1: Però allora... ce la godiamo.
0: Ok. Allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
1: forse
0: nostra
1: l'ultimo.
0: Libreria. Fammi vedere cos'è.
1: Forse l'ultimo, il libro...
0: È il penultimo, eh.
1: Ah, il penultimo.
0: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
1: Ah, bene, bene.
0: Sì, sì.
1: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita. Cioè, per ogni cosa...
0: Tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no? La
1: sì,
0: fotografia,
1: mi piace l'arte.
0: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
1: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi... È un mondo che mi interessa, Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò. E che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa, semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
0: Senti, c'è l'ultimo libro. Piccolino lì, eccolo lì sotto.
1: No, questo lo fa. Ah,
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Questo.
0: No, vedi che c'è ancora.
1: Questo?
0: Sì, c'è, vedi?
1: Harry Potter questo.
0: È un altro però. No?
1: No.
0: L'avevamo già preso?
1: No, mi
0: preso. Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
1: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
0: no,
1: diamo una lettura diversa
0: no,
1: Harry Potter.
0: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
1: No, invece. Vedo che c'è un pacchetto. Non so.
0: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
1: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo?
0: Se vuoi, sì, diciamo...
1: Me lo sono fatto regalo.
0: È un regalo è forse un auspicio.
1: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
0: Beh, allora Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
1: Guardiamo la cartina per capire dove.
0: No, ma io ti chiedo solo di leggerla. Ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
1: Io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli.
0: Ma guarda bene, guarda
1: mi fermo
0: bene
1: anche a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
0: C'è qualcosa di utile.
1: C'è già qualcosa di utile, esatto. però approfondirò.
0: E noi in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque di Los Angeles.
1: Peggio di Parigi non può essere, non può l'acqua essere. Del mare, quindi
0: esatto.
1: Già questo mi farebbe dire, vabbè.
0: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
1: Grazie.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco, del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in Piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della Giornata Internazionale del Gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Assogiocattoli, ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. Molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
4: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
6: Io abitavo in una cascina, in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè, adesso un bambino viene accompagnato ovunque. Noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare. Alla sua età io andavo a prendere il pane. Andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco, dei bambini?
7: Noi poco perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità, qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
8: E più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
9: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli, il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco, io per dedicarne un po' di più ho chiesto un bel part-time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
10: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente

0: nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Chartreness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta, caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Ciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti, la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte, galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione, Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
3: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, e quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione. Ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che è tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci, e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie, che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo. Abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona, accanto a gallerie che muovono i loro primi passi, e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana, a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto, essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas

0: Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
2: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici e curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo. In programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato, presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Mune Daiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danze argentine, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di Gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali e incontri tra musica, letteratura e arti visive.
3: La prossima edizione del Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
4: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
1: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
5: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. E questo è il nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
6: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un'unica family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo a brindare al successo di Vulcano.
7: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati. Abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale. ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro, e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia, e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini, è un progetto di 7000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling e realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarli all'interno, e completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

che bello iniziare una puntata con bella musica, con una bella canzone, in questo caso canzone storica, rivista, rifatta da Gianni Morandi, da Lorenzo Cherubini a Jovanotti, da suo figlio, da un sacco di altri cantanti, da Tommaso Paradiso, L'Amoroso, Noemi, tutti c'erano a fare questa canzone che è sempre bella, ragazzi, ammettiamola, è una delle canzoni che, le prime canzoni che abbiamo iniziato ad ascoltare e a suonare con la chitarra, perché ridendo e scherzando, quando vai a prendere le prime lezioni di chitarra inizia a suonare Battisti, inizia a suonare questa di Morandi, e facile da suonare c'è, cioè, so, Adriano Celentano, quelle che trovavamo, non so se vi ricordate voi che suonate la chitarra, spero che ci sia ancora qualcuno che suoni la chitarra, e c'era quel libro, c'era un libro bianco, c'erano mille, ci si chiamava o mille note, o se no c'era un libro bianco che trovavi in alcuni negozi di musica, devo capire se ce l'ho ancora a casa, dove c'erano tutti i testi con tutti gli accordi, diciamo, facilitati, cioè non è che c'erano le note, c'è proprio, sai, il pentagramma con tutta la struttura musicale, ma c'era la la la la la la la la la mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi si bemolle si bemolle si bemolle e la la la, cioè questo era, erano, c'erano gli accordi proprio che tu andavi a fare con la chitarra, avendo imparato poi a suonare gli accordi, quindi il do, il re, il mi. Sì, se vedete, io suono la chitarra al contrario, questa è una delle cose strane della mia mente, non mi chiedete perché, questo dovevano capirlo già i miei da piccolo probabilmente, ma anche se sono destro, io la chitarra la suono da mancino, con le corde al contrario, e questo andate a capire che cosa significa, perché il mio cervello è così, non lo so, ti detto, da piccolo ho preso la chitarra al contrario, non mi piaceva, ho girato le corde, quindi la suono allo specchio. Va bene, che devo dire, amici miei, questo è, detto, iniziamo la seconda parte di Yes We Are, sono da solo oggi, poi dopo ci sarà Simona dopo per l'almanacco, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel Teleroma 56 con Yes We Are. Allora, oggi andremo a parlare di questa seconda parte di un argomento che potrebbe essere interessante. L'avevo letto e quindi ho cercato di approfondirlo un po', ma vediamolo, lo analizziamo assieme. E negli Stati Uniti, leggo l'articolo, entro il 2027 ogni nuova auto dovrà essere dotata per legge di tecnologie che monitorano il conducente. Telecamere a infrarossi, sensori di respiro, intelligenza artificiale che decide se sei idoneo alla guida. Andiamo a vedere cosa significa realmente questa cosa. Allora, già questa cosa che è stata detta, questa, diciamo, chiamiamola proposta in qualche modo, direi che potrebbe essere anche interessante e valutata in maniera positiva. Ma andiamo a leggere bene. L'intelligenza artificiale non è più solo un chatbot, quindi non serve più solo per creare la vostra immagine di fighi o fighe, modificando, facendo vedere super belli, perché spesso la cosa, non dico assurda, però un po' particolare, è che cioè uno utilizza la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che ti potrebbe aiutare in mille cose per farsi i selfini. Stavo leggendo, a proposito di intelligenza artificiale, ho visto del video di quel ragazzo cinese che si è laureato, era negli Stati Uniti, si è laureato e il giorno della laurea è andato a vedere una partita, è stato inquadrato dalle telecamere e ha fatto vedere il computer con tutti i prompt dati all'intelligenza artificiale per superare l'esame, facendolo guarda, ha fatto questo, bene. L'università è andata, ha trovato le cose, ha visto il video virale, è andata a capire bene cosa fosse e gli ha tolto, gli ha revocato la laurea. Genio! Penso, vedi, per fare, cioè uno fa le cose, sei bravo anche a copiare, ma tienitelo per te, cioè noi copiavamo da piccoli, ce li tenevamo per noi, non è che andavo a dire ho copiato, dice caspita hai preso 9, sei stato bravissimo, certo, ma hai copiato? No, ma non perché non vuoi, perché di far capire, far vedere che tu avevi copiato qualche cosa era perché non avevi studiato, invece tu dovevi prendere 9 facendo finta di aver anche studiato, non solo per il professore ma anche per i tuoi amici, perché dovevi un attimino atteggiartelo, capito? Quello era il concetto. Invece no, questo qui guardate, ho fregato il sistema, e il sistema ti ha fregato che non sei stupido. In questo caso appunto l'intelligenza artificiale non è più solo più un chatbot, ma una legge federale, la sezione 24220, impone l'installazione di sistemi, impone l'installazione di sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale in ogni nuova auto. Cosa significa? Che nel gennaio 2026 il Congresso ha avuto l'opportunità di tagliare i fondi a questa legge, ma il deputato Thomas Massie ha forzato la votazione, quindi la proposta è stata respinta con 164 voti favorevoli, 268 contrari, quindi l'obbligo rimane in questione, quindi entro la fine del 2027 ci dovranno essere queste cose. Come funziona in vera e propria? Cosa traccerà l'intelligenza artificiale? Avrà telecamere a infrarossi per leggere i tuoi occhi e la dilatazione delle pupille, sensori passivi per l'auto che stimano automaticamente il tuo tasso alcolemico, analisi in tempo reale del comportamento di sterzata, frenata e mantenimento della corsia. Ora voi immaginatevi di avere in macchina un oggetto del genere. Quanto potrebbe essere utile e soprattutto voi accettereste di averlo o no? Questo pensateci, poi dopo lo commenteremo tra un poco. Se la AI ti segnala come guidatore alterato,
può bloccare l'accensione o limitare la velocità. Nessuna possibilità di intervento, nessun secondo parere, perché giustamente è, cioè, se tu la puoi modificare, che cacchio la tieni a fare? Cioè, tanto, ma no, vabbè, dai, sto bene, e cambi. No, niente, parametri stabiliti, quei parametri vedono che tu stai camminando, ma sei giriamo per la macchinina, per il paesino, no, ferma, stai andando, blocca. I critici la definiscono un interruttore di sicurezza governativo, sempre la devono buttare sempre così. I sostenitori la considerano la nuova cintura di sicurezza e potrebbe essere interessante come cosa. Le prove, ci sono delle prove che sostengono questa tesi. Nel 2024 11.900 persone sono morte a causa della guida in stato di ebbrezza, il 30% dei decessi stradali, pensate un po'. Una persona muore ogni 40 minuti. Se questa intelligenza artificiale riuscisse a fermare, ma si può, magari, anche solo la metà di questi incidenti, si tratterebbero di circa 6.000 vite salvate l'anno. Ora qui entra in gioco un meccanismo chiamato libero arbitrio. Cioè, se tu bevi, sei cosciente che stai in qualche modo mettendo a rischio la tua vita. Già la tua vita è a rischio sempre e comunque ogni giorno. Se poi decidi di bere, a maggior ragione, certe cose è normale che il problema non è se muori tu. Il problema è se tu, con il tuo stato di ebbrezza o tu, il tuo stato che sei fatto, che ti sei fumato un cannone, hai pippato l'infinito, uccidi qualcun altro. Quello è il problema, quella è la parte che indica e ti fa pensare, ti fa dire guardate che non va bene, perché se tu vai a fare del male a qualcuno è quello il problema, se lo fai a te stesso uno potrebbe anche dire sai che c'è, chi se ne va bene, tat boon, a posto così, no? Questo è il discorso. Comunque 6.000 vite l'anno salvate non sono male su questa cosa. Quindi le argomentazioni contrarie invece da parte degli americani sono che il 99,9% effettuano miliardi di viaggi l'anno. Questo tasso di errore è dell'1,1%, significa che decine di milioni di automobilisti sobri non possono mettersi in viaggio. Ogni anno l'NHTSA, l'agenzia che regola la sicurezza dei veicoli, ha ammesso nel 2026 che la tecnologia presenta ancora troppi fallimenti durante l'installazione. Ecco, questo è il, magari è un caso in cui bisognerebbe andare un attimino ad analizzarlo, perché certo tu me lo metti, ma se scompare un errore e dice che siccome mi sono messo il collirio, oppure non lo so, ho preso una medicina o qualsiasi cosa che mi dà un errore con l'intelligenza artificiale e giudica che io non posso muovermi, rischio che anche se sono sobrio mi ritrovo a non poter usare la macchina e quindi ad avere un gran blocco di tutto. Quindi il vero dibattito non riguarda le telecamere, riguarda i dati. Nessuna legge federale stabilisce a chi appartengono i dati biometrici raccolti da questa intelligenza artificiale. Le scansioni dell'iride, le misurazioni del respiro, la tua posizione sempre e comunque viene monitorata. Nessuna regola su a chi vengano venduti questi dati. Qui entra in gioco l'altra cosa, perché in realtà è vero, tu l'intelligenza artificiale, a parte che ce la facciamo, l'abbiamo.

già. Quindi noi già abbiamo il nostro volto che ogni volta che vogliamo attivare un telefono viene attivato con il volto, l'impronta digitale, cioè hanno già tutto. Quindi avere anche in questo caso la macchina, la possibilità di avere il nostro respiro, la possibilità di incamerare dati, i dati, poi vengono venduti a qualcuno, c'è il rischio. O comunque vai a capire come vengono utilizzati, già ci sono le teorie del complotto che dicono ma forse, ma chi è quell'altro, vengono utilizzati. Stasera abbiamo visto un film, un altro film con Jason Statham che Simone ama tantissimo, e lui è un ex militare che ha fatto parte dei servizi segreti dell'MI6 britannico, che ha disobbedito un ordine, quindi è scappato tramite un amico e hanno cambiato identità. Lui è riuscito a dileguarsi per salvare una ragazzina, viene ribeccato perché c'è un servizio dell'MI6 segretissimo che solo pochi sanno, che monitora i volti di tutti gli esseri umani in tutto il mondo a tempo reale, trova e dice: ah, lui è un terrorista, lui è un assassino, lui è un killer, manda una squadra della SAS e gli uccide. E giustamente uno dice: ma caspita, io è vero per la sicurezza, ma quanto la sicurezza poi invade il nostro mondo? Questo è quello che ci chiediamo e questo è quello di cui stiamo parlando. E infatti quella è un po' il mood di questo periodo. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga, ti voglio, questa versione un po' più dense della storica canzone di Ornella Vanoni. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questa è Yes We Are. Stiamo parlando oggi di una legge che c'è già in America, adesso vediamo se arriverà come al solito anche qua in Italia, e che praticamente obbliga i venditori di auto e gli automobilisti ad avere in macchina installato un aggeggino delle telecamere che all'ausilio dell'intelligenza artificiale riconoscono se tu sei ubriaco, se sei in grado di guidare o meno, e di conseguenza poi vanno a bloccare, a rallentare o a fermare automaticamente la macchina per evitare morti. A quanto pare ce ne sono tantissimi, lo sapete, anche in Italia ce ne sono tanti, quindi questa legge che è stata in qualche modo votata permetterebbe l'utilizzo e obbligherebbe all'utilizzo di questi aggeggi. Il problema nasce dal fatto che questi aggeggi, come l'intelligenza artificiale, raccolgono dati dei tuoi occhi, della tua pupilla, quello che dici in macchina, cioè non è solo quello finalizzato a quello, ci sono altri mille aspetti che ovviamente preoccupano i consumatori o preoccupano le persone, che dici: io sono in macchina, sto parlando con mia moglie, magari si altera la situazione e magari qualcuno poi mi arresta, oppure sto parlando con mia moglie, sento è alterata, o mia moglie, magari io non ho bevuto ma lei si è bevuto il bicchiere di vino perché io devo guidare, l'aria sente che c'è del vino e mi blocca la macchina e non posso più camminare. Quindi inizia adesso una limitazione, quella della libertà di ognuno, e soprattutto tutti i miei dati, a chi vengono venduti, dove arrivano. E infatti nella Federal Trade Commission nel 2025, appunto, la Federal Trade Commission ha scoperto che la General Motors vendeva i dati dei conducenti ad assicuratori e intermediari di dati senza un vero consenso. Milioni di veicoli sono stati appunto dotati di questa cosa e i dati di ogni acquirente venivano venduti. La GM è stata sanzionata con un divieto di 5 anni, tutte le altre case automobilistiche invece continuano a raccogliere i dati. Per esempio la LexisNexis possiede già i dati di guida di oltre 10 milioni di automobilisti, l'86% delle nuove polizze auto utilizza i suoi dati. Voi sapete benissimo quanto sia fastidioso avere a che fare con le assicurazioni, che è un altro... Assicurazioni e banche sono praticamente l'altro mondo dello strozzinaggio, cioè legami, obblighi le persone ad assicurarsi. Vedi qua in Italia da noi con la RC Auto, sì, certo, è obbligatoria, vero, però capite che non può arrivare a costare questo patrimonio, perché poi dopo dice: non comprano più macchine, grazie tante. Se a Napoli comprare una macchina, un motorino, ci vogliono 2-3 mila euro di assicurazione, è normale che la gente poi trova il modo per girare la cosa e fare le targhe polacche, si va sempre a toccare il debole. Questa è la cosa fastidiosa, cioè tu vai a toccare sempre quello lì che deve pagare l'assicurazione, non tocchi quello delle assicurazioni e dici: no, impostiamo che il tetto di assicurazione per tutti deve essere di 200 euro l'anno, faccio un esempio, in modo tale che è tutto liscio per tutti. Comunque, vabbè, di questo ne avremo modo di parlare, ditemi cosa ne pensate, speriamo che non arrivi anche in Italia, o almeno già c'è stata una mezza cosa, la scatola nera, no? Che in base a come guidi e ai chilometri che fai riduce un po' il prezzo dell'assicurazione. Detto questo devo chiudere, signore e signori, arrivederci, ci vediamo dopo con l'almanacco del giorno dopo, anche con Simona, e da Mauro è tutto, sigla! No, ti prego.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi.

0: continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
2: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
3: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
1: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
4: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
5: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa

0: prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
1: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
3: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che trasforma e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opera e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
4: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
5: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capo Possera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni. Un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
6: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
7: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina ASEAN, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. Cyber Pro, driving the cyber security future.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci arrivati a giugno, il mese in cui esplode l'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano. Si assegnano infatti vari titoli, aumenta il calore, la passione in questo gran finale di stagione nei campionati nazionali. Sono due quelli appena conclusi, il nuoto e il karate. Non poteva mancare Stadium TV per raccontarceli dal vivo. Iniziamo allora con stile e con tutti gli stili protagonisti in piscina a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Con le tifatissime staffette 4x50 stile libero domenicali si è concluso a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolore oltre 200 campioni nazionali del nuoto CSino. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate più di 500 medaglie in un campionato che ha mostrato in vasca, in ciascuna delle 9 discipline proposte, un ottimo livello tecnico. Oltre 600 batterie tra qualificazioni e finali, nella giuria il 50% dei membri tutti del CSI. Applauditissimi gli oltre 40 atleti special presenti in corsia. Circa 1356 finalisti in acqua, di cui la maggioranza femminile con cuffie, appartenenti a 72 società sportive di 28 comitati CSI di 10 regioni italiane. In totale oltre 3000 atleti in gara, considerato che da regolamento ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di 3 prove oltre ad una staffetta. Risultati alla mano, si conferma società leader dell'acqua arancio-blu la Sport Indoor All-in-One di Bergamo, vice campione nazionale il Forum Sports Center Roma, grazie ai tanti piazzamenti nelle finali. Chiavenna Nuoto Sondrio terza nella speciale classifica per società, a soli 5 punti avanti alle due bergamasche Swim Fit Sfera e Acqua 13.
0: E proseguiamo con altri podi e medaglie, dagli stili alle forme, passiamo subito ai kata e ai kumite di Lecco.
2: Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ha ospitato il campionato nazionale di karate, organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della provincia di Lecco. La manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu ha visto impegnati 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui kata e sui kumite. Ad arbitrare a bordo tatami 50 tra giudice e presidente di giuria del CSI, con uno staff di 15 volontari del CSI Lecco, per coordinare al meglio l'evento agonistico, tra i più attesi del territorio lecchese. Nella mattinata di domenica la visita del presidente nazionale Bosio ad applaudire tutti i finalisti, dai più piccoli under 6 e under 8, impegnati nel percorso psicomotorio gioco tecnico, palloncino, fino agli under 10 e under 12, impegnati nei kata, formi e nei classici kumite, con tecniche di pugno, gambe e proiezioni. Quindi via via gli esordient, i cadetti, juniores, senior fino ai master, sempre suddivisi in gara per cintura e peso. Bene in fatto di risultati si sono comportate le palestre del CSI Bergamo, Mantova, Lecco e Milano. Anche Verona torna a casa con diverse medaglie. Nella classifica di società svetta in testa Teikyoku Karate Shotokan Bergamo con 248 punti totali, 8 in più del Karate Mantova. Il terzo gradino del podio va all'Orobica Karate Shotokan Kurno, con un solo punto in più delle cugine del CSI Bergamasco Tiraboschi Karate Team e Scuola Karate Do Ponte San Pietro.

0: qualitativo molto alto, ma quello che più ci interessa è l'atteggiamento e allo spirito di fair play.
1: Sport di vertice e sport di base sempre più vicini. Nei giorni scorsi, storico accordo nazionale tra CSI e Federvolley. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Si è scritta il 28 maggio a Roma una pagina significativa e strategica per il futuro dello sport in Italia. La Federazione Italiana Pallavolo ed il Centro Sportivo Italiano hanno siglato una importante convenzione, un patto che intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, con la capillarità educativa dell'ente sportivo di riferimento del mondo cattolico. Tale accordo, oltre la forma, rappresenta il coronamento di un'intensa fase di dialogo e progettualità condivisa. Si tratta di un accordo volto a favorire e incrementare l'attività sportiva e formativa che interessa il mondo della pallavolo nelle realtà parrocchiali e territoriali italiane. È infatti una sintesi strategica che trasforma l'intesa in una alleanza viva, capace di integrare la qualità del modello Italia con l'anima sociale di oratori e parrocchie.
3: Anche i campioni sono partiti dalla base, tutti sono partiti dal campetto all'oratorio, dalla strada, dalla palestra, credo che siano partiti tutti da lì e siamo orgogliosi naturalmente che qualcuno dei nostri arrivi a quei livelli, però credo che per noi è fondamentale diffondere lo sport della pallavolo alla base, nei nostri campetti di periferia, per quelli che non diventeranno mai campioni ma che alla fine sono i nostri gioielli, perché sono quelli che giocano per divertirsi e per vivere una vita migliore.
4: Questa convenzione che abbiamo firmato oggi con il Centro Sportivo Italiano corona degli anni di lavoro sostanzialmente fatti anche insieme. Siamo due realtà che lavorano sul territorio. Sapete benissimo che la Federazione di Pallavolo, al di là dei risultati delle proprie nazionali, è molto molto permeata nel territorio. Abbiamo 3.900 società, quindi soprattutto società di base. Stiamo cercando di mettere insieme delle progettualità in modo da far crescere ancora di più la pallavolo, soprattutto cercare di far avvicinare sempre più ragazzi, sempre più giovani allo sport.
5: Prima che arrivassero le Olimpiadi di Rio 2016 ho sempre detto che l'esperienza sportiva più formativa io l'avessi fatta in oratorio, ad Assi, all'oratorio di San Pietro. E penso che sia una cosa gigante da dire, perché ho giocato tanta pallavolo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni, e pensare che l'oratorio mi abbia formato così tanto mi fa riflettere. E sono veramente contento di questo, perché ho imparato dei bei valori, anche il mio avvicinamento allo sport. Poi ho avuto la fortuna di arrivare alle Olimpiadi, e ci sta, le Olimpiadi al sogno, e sono diventate l'esperienza più incredibile che ho fatto nella vita.
1: E a proposito di nazionali e di mondiali, siamo al momento clou per le grandi stelle del calcio. In vista del Mondiale FIFA 2026, pensate, a Roma le ambasciate in Italia di Canada, Messico e Stati Uniti, ossia i paesi organizzatori della Coppa del Mondo, hanno promosso un torneo calcistico davvero speciale.
2: Si è concluso in un clima di entusiasmo, tra bandiere e sorrisi, partite combattute, momenti di incontro, condivisione e fair play, il torneo delle nazioni, il progetto didattico sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico, Stati Uniti in Italia, insieme alla CSI Comitato di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nato per accompagnare i giovani verso la Coppa del Mondo 2026. Attraverso i valori dello sport e del dialogo internazionale. Il successo finale è andato alla Germania, rappresentata dall'Istituto Vincenzo Pacifici, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi dei 12 istituti selezionati, scesi in campo, tutte le ambasciate partecipanti, lo sport e l'amicizia tra popoli e culture diverse. Per una settimana il torneo ha trasformato i campi di gioco in un'autentica festa internazionale dello sport giovanile, coinvolgendo 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado in una esperienza capace di promuovere partecipazione per play e scoperta reciproca. Le 12 squadre partecipanti, abbinate alle nazionali rappresentate dalle ambasciate aderenti, si sono affrontate in 30 gare di calcio a 5, indossando i colori dei paesi rappresentati, regalando ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti di un piccolo mondiale vissuto all'insegna dello sport e della scoperta culturale.
1: Ed a proposito di clima mondiale, per il CSI la novità dell'estate si chiama Mundial Games, un libro per le società sportive, una bella proposta educativa nello stile del CSI. Ed oggi con noi in studio è venuto a trovarci per presentarcelo meglio l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Luca Meacci. Ciao Don Luca, benvenuto, spiegaci in sintesi di che si tratta.
6: Ben trovati, allora questo è il frutto di un lavoro di squadra, non poteva essere diversamente, un lavoro di squadra dove abbiamo messo insieme passione, esperienza, competenza sulla storia del calcio. E qui abbiamo messo insieme tutta la storia dei mondiali del calcio, individuando delle parole tematiche,
1: parole chiave
6: sulle quali abbiamo costruito un percorso educativo con alcuni valori, alcuni riferimenti al Vangelo e poi una raccolta di preghiere, 20 preghiere su 20 parole tecniche del calcio.
1: Responsabilità, quindi, equilibrio, umiltà, rispetto, insomma
6: inizio,
1: i valori dello sport.
6: Sì, i valori dello sport, i valori che poi si riscontrano nella vita.
1: E chi sono i destinatari? Perché penso in periodo estivo i centri estivi, il Grest.
6: I destinatari sono parrocchie, oratori, società sportive che promuovono attività estiva come i Grest o altre esperienze. E quale migliore occasione nell'anno dei mondiali, anche se noi saremo più spettatori che protagonisti.
1: Non ci sarà l'Italia mondiale, ma ci saranno gli oratori, le parrocchie, i Grest, quindi attivatevi e per trovarlo scrivete al Centro Sportivo Italiano perché ce ne sono a disposizione per una nuova estate insieme. Un viaggio tra gioco, squadra e amicizia.
6: Certamente non poteva essere che così, perché quando ci si trova insieme per giocare, per divertirsi, si cresce, si aumenta l'amicizia.
1: Un paragrafo dedicato al Vangelo in gioco, ecco l'importanza anche del calcio come linguaggio universale.
6: Sì, allora, questo libro non è un prodotto finito, come lo definisco io, ma esige che gli educatori, il prete di riferimento, si trovino insieme per lavorare. E su quelle parole, su quel percorso educativo, ci sono indicati alcuni episodi evangelici. Quindi il Vangelo entra in campo. Entra in campo e diventa un po' l'anima di tutta la proposta educativa di Mundial Games.
1: Con i colori dell'estate, allora ricordiamolo, Mundial Games, ovviamente scrivete al CSI per averlo e nel ringraziare e salutare Don Luca Meacci andiamo di corsa nella sua Toscana.
7: Siamo al campionato regionale di atletica leggera Pisa sabato 23 maggio al campo scuola Cini. Siamo alla seconda giornata di gare cui hanno partecipato circa 200 atleti, 170 del settore giovanile, per un totale di 400 atleti gara coinvolti nelle 5-6 pedane di lanci e salti. La gara era valida anche come quarta giornata del Grand Prix Next Gen CSI 2026 con 150 atleti nella categoria esordienti presenti. In gara anche giovanissime atlete della UPV Buggiano del comitato di Pistoia, finaliste del campionato di pallavolo, oggi in pista per unire la loro passione per il volley al percorso polisportivo Sport and Go. Immancabile quando si parla di atletica in Toscana, Marco Raffanelli della direzione tecnica regionale, presente inoltre il presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella ed il consigliere regionale Marcello Tognoni. Oltre 180 gli atleti premiati. La terza tappa del campionato regionale si è corsa il 7 giugno a Montevarchi, con anche qui decine di società iscritte. Pistoia, Firenze, Massa Carrara e Siena i comitati più premiati.
1: si è corso e tanto anche in Veneto, siamo andati sulle Dolomiti, traguardo finale per il Criterium Cadorino.

0: Ancora una volta è stata l'atletica Cortina a salire sul gradino più alto del podio al Criterium Cadorino, lo storico circuito primaverile proposto dal CSI Belluno e dalle società affiliate. 5 prove, Vallesella, Borca, Pelos, ancora Vallesella e San Vito tra pista, montagna, campestre e strada. Domenica 31 maggio, per la quinta e ultima prova dell'edizione 2026, si è corso sullo spettacolare tracciato ricavato attorno al largo di Mosigo, a San Vito, a cura della Polisportiva Caprioli. Poco meno di 300 i partecipanti, con le società di casa a vincere. Dopo 4 secondi posti, la graduatoria giovanile di giornata davanti all'atletica Cortina e quest'ultima a confermarsi padrona della classifica complessiva davanti ai Caprioli e alla S Pozzale.
1: Restiamo in quota per un attimo, andiamo in Val d'Aosta per vedere come volano le eliche dei droni CSI.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno si è svolta in Val d'Aosta, al campo volo di San Vincent, la seconda gara del campionato di droni FPV del Centro Sportivo Italiano. Due splendide giornate su un altopiano che sovrasta la vallata della Dorea Baltea, a quasi 800 metri di altezza. Per la categoria Open i piloti si sono subito ambientati ad una pista molto tecnica, cioè con cambi di direzione e traiettorie molto complesse, ottenendo tempi di qualifica incredibili. La prima posizione l'ha ottenuta il giovane francese Matteo Alborghetti, sfruttando l'assenza del suo rivale italiano Jack Sciamanna e di uno sfortunato GoPro Master Bonazzi, che è caduto proprio nelle semifinali. Per la categoria 3 pollici, senza il rivale di sempre, campione uscente Oscar Nova Ponsetti, si aggiudica la finale il velocissimo Joe FPV Quellnan, aggiudicandosi la prima posizione dopo una dura lotta con Fiorix Fiorillo secondo. Il terzo posto è stato preso da Big Garage Brugnolo, compagno di squadra di Joe FPV. Il prossimo appuntamento sarà il 27 e 28 giugno a Città di Castello, prima della finale del 18 e 19 luglio nelle Marche, nei pressi di Fano, al DRF Valcesano.
1: E adesso atterriamo a Genova, dove tra fine maggio ed inizio giugno il CSI Ligure è stato davvero attivo. Dal 22 al 24 maggio la 22esima edizione della Festa dello Sport di Genova ha battuto ogni record di presenze. Per 3 giorni infatti oltre 150.000 persone nell'area del Portico Antico, prevalentemente bambini e ragazzi, ma non solo, hanno avuto la possibilità di provare gratuitamente 135 discipline sportive. Per il CSI un doppio spazio con la proposta di attività multisportiva, calcio, K-pop, quidditch, il gioco di Harry Potter e Silver Fit, il progetto di ginnastica ed educazione motoria per gli over 65. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio sui campi dell'Opera Salesiana Don Bosco e San Pier d'Arena una cincantina di squadre hanno partecipato invece all'11esima edizione del trofeo FIDAE, Federazione Italiana Scuola dell'Attività Educativa, organizzata dal Comitato Territoriale di Genova. La parte del Leone l'ha fatta l'Istituto Santa Maria ad Nives di Pegli, che ha vinto 3 tornei, terza e quarta elementare maschile e prima media. 2 i successi per i padroni di casa dell'Istituto Don Bosco. Partenza sprint anche per il 6° circuito di mountain bike genovese. La prima tappa domenica 31 maggio a Torrazza, frazione di Sant'Olcese, sulle immediate alture del capoluogo Ligure. Erano in 87 i partecipanti in una fascia di età compresa fra i 5 ed i 16 anni. Infine, sul versante Ligure, la pallavolo, il 2 giugno, festa della Repubblica, lo sport del CSI non si è fermato. Nella palestra del Pala Auxilium a Genova era in programma infatti il Volley Day, una intensa giornata nella quale si sono disputate davanti a un pubblico numeroso le finali dei play-off dei campionati Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18. Ed ecco che si scaldano le squadre del CSI in vista delle volate Scudetto. Il CSI Umbria ha eletto le sue prime regine in terra marchigiana.
3: Dal 22 al 24 maggio Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è riempita dei colori e del calore della CSI Umbria per le finali regionali 2026. L'evento sulla sponda adriatica ha assegnato i titoli regionali di calcio a 5, calcio a 7 della pallavolo open misto, oltre quelli, ed eravamo alla prima assoluta, del beach volley. A Civitanova la delegazione Umbra ha contato 300 persone tra atleti, tecnici, arbitri e volontari dei vari comitati. Sui campi del Villa Conti il calcio a 7 ha premiato i Ternani del Torre Orsina, mentre nel calcio a 5 Foligno con i ragazzi della FC Arges, che ha staccato il pass per le finali nazionali. Al palazzetto di Santa Maria Apparente il volley open misto ha premiato la pallavolo media Umbria di Marsciano in un derby di finale tutto perugino, vinto sul Cus Perugia. Al CSI Gubbio è andato invece il titolo misto del beach volley con il femminile a Perugia ed il maschile a Foligno.
1: Il CSI, lo ricordo per chi ci segue da poco, è un ente di promozione sportiva attivo in tutta Italia, oltre 130 comitati in tante città, isole comprese. Eccoci allora in Sardegna, dove nelle immagini che scorrono sul terreno di gioco del comunale di Usini rivive una delle pagine più significative della stagione di calcio amatoriale targato CSI Sassari. Venerdì 16 maggio, davanti a una cornice di pubblico straordinaria con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, c'è stata la finale playoff del campionato CSI Open di calcio a 11, che ha visto affrontarsi la 100% Super Depor e Ittiri Calcio in una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. La vittoria per 2-0 della 100% Super Depor ha chiuso così una stagione intensa, aprendo ora la strada all'appuntamento più prestigioso dell'anno, ossia la finale nazionale di Asti, dove i campioni territoriali proveranno a portare in alto i colori del CSI Sassari. In Sicilia si è invece concluso il progetto Sport e Inclusione 2026 promosso dal CSI Sicilia con il Lions International Distretto 180 YB Sicilia e giunto alla sua seconda edizione. Se il 18 maggio a Catania per la Sicilia orientale il Palabramo si è trasformato in un villaggio dello sport dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive quali l'hockey, il badminton, karate e volley, il 27 maggio si è chiuso il sipario anche per gli istituti della Sicilia occidentale. A Palermo, come attività sportive, calcio a 5 e volley e un convegno presso l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente. Coinvolti oltre 40 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado provenienti da Marsala, Modica, Dalicata, Barcellona, Pozzo di Gotto, Caltagirone, confermandosi un'importante esperienza all'insegna dello sport inclusivo. E come sempre sul finale della puntata, immancabili sono gli appuntamenti del mese. Vediamoli insieme.
0: 317 body in finale, 11 giornate di gara, 150 società presenti, oltre un migliaio di medaglie in palio. Sono numeri eccezionali quelli del campionato nazionale di ginnastica artistica del CSI, dall'8 al 18 giugno in programma a Lignano Sabbiadoro. Il Palasport Bella Italia vedrà oltre 10.000 esercizi in base alle 6 fasce di livello e alle 7 categorie per fasce di età, 40 i giudici presenti. Oltre 800 finalisti di 84 squadre attese dal 10 al 14 giugno in Basilicata per le finali del progetto polisportivo Sport & Go. Protagonisti tra Nova Siria e Policoro, giovanissimi Under 8, Under 10 e Under 12, che oltre alla disciplina di squadra mini volley, mini basket e calcio a 5 e a 7, nella giornata di venerdì 12 giugno disputeranno le prove polisportive. Tra queste vela e altre attività acquatiche, orienteering nella splendida pineta del Bosco Pantano, la staffetta di salto in lungo sulla spiaggia, beach biathlon e la obstacle course race. Il 21 giugno 2026 a Salice Salentino si terrà il campionato nazionale di cronometro individuale e coppia, primo trofeo Speed Pass. L'organizzazione è a cura della ASD Sport Bike Lecce. Il percorso previsto è di 10 km per il singolo e 14 per la coppia.
1: L'ultimo appuntamento ovviamente lo do io sempre, quello con la prossima puntata, metà giugno, vi aspettiamo numerosi, non mancate, ciao!

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela, realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Capire se e come si libererà e a che prezzo, però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejčík, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
10: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
11: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
9: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra, che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà le ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
10: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan.
9: Perché hai capito che si parlava di lui?
11: No, non abbiamo capito.
9: Così, vabbè.
10: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? infatti ho dormito anche poco. Pensate
9: a Ibrahimovic, dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
10: No, perché mi veniva in mente il fatto, detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi
9: in realtà
10: cosa.
9: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi 3 mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe, anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi e la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri, e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
10: allora
9: così,
10: levate
9: poi
10: il telefono,
9: capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
10: Sì. Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
9: Ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla.
10: Mi circondo di persone che sanno di calcio.
9: Cioè, lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'appetibilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni, guardate che cosa è riuscito a combinare.
10: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma, ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
9: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo per il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia è stata
10: fatta.
9: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti. È riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno. la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, la famosa, il famoso Milan di Sacchino, poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
10: fa tristezza.
11: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Basilio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano, tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina. Cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, e c'erano delle partite brillo, mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempio, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
9: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri, e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
11: Ma sai, ma Berlusconi...
10: sai cosa? C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice, allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
11: E come no? Certo. Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani. C'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
10: Ma Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
11: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
9: Susanna, tu prima per esempio hai fatto accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli, tempo 24 comolli, no, Cobolli è un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
10: orbita
9: Milan.
10: Ha parlato Rangnick. Ha detto 3 settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
9: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale, voleva decidere che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Il Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
10: Sì, sì.
9: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo, non che cancelli poi in un momento così delicato e importante della stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
11: Ma guarda, poi
9: poi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
10: all'ultimo minuto, è così,
9: non si può fare.
11: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aquilani, quindi cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, stranieri, stranieri. non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
9: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aquilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo, il Torino però ha preso Abate.

0: Sì.
1: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
0: Dei giovani, sì, sì.
1: È stato cacciato perché pare non avesse utilizzato a dovere il figlio.
2: Sì, ma mamma mia, cioè, vabbè.
1: Siamo il Milan futuro è precipitato negli abissi grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo due anni, è arrivato in Serie A perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo, ed ecco qui i risultati.
2: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, grazie.
1: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
0: Ciao, Fabrizio.
2: Allora, prima
0: ciao.
2: Di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo, adesso ritornerà, ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
0: Ma io guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché con l'assicurazione a Roma prende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9,5 da Baldanzi del Genova. Quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al Mondiale perché giocano insieme, Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corre, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi. Però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, e anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Sam come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato adesso è in azione, in attività,
2: no, adesso inizia,
0: staremo a vedere
2: a fine mese. Però voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto ve lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
0: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
2: Vai.

0: cosa.
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai!
0: Che spettacolo!
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui sa.
2: Era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice perché diventa virale, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì,
2: a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno. È uno di questi. Ti abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Sì, bravo, non ce la porti
3: c'è,
2: qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima. Molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo meglio.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: Enzo Salvi. Lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero.

0: E un saluto speciale a Enzo Salvi.
1: Ma ciao, sta, Marco, ecco, ciao.
2: Com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale,
0: è virale ormai. È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui.
2: Che
0: la, Garbatella lo sta aspettando di grande cuore con un grande abbraccio, per un grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
1: Guarda, intanto... ho mandato già un messaggio giù a pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto, guardate, già
2: non
1: c'è l'apoteosi.
2: No,
1: c'è l'apoteosi alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però, ricordiamoci che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
1: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallorosso è un'altra cosa. No,
0: Marco. Però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima serie A. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
0: anche Riccardo,
2: sì,
0: sarà
2: storia.
0: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
1: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
0: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia.
2: Allora, Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
0: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Rico Minozzi, quindi siamo tutti
2: un
0: lì.
2: Un pezzo di storia.
1: Marco, porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini. Una maglietta.
2: Allora
0: una stampa,
2: grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
0: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: arrivati in diretta. Oggi siamo puntualissimi. Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
2: Ciao Ale.
1: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Eh sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore, Susanna, tu del cuore. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi, Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma, in Abruzzo. Mi sto godendo un po' di freschetto comincia a diventare pesante. Oggi,
0: quindi la domenica non si gioca più?
2: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
0: Fa caldo adesso la domenica.
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia ad essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava Lotito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale il mercato a saldo zero. Cioè c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse i soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutti,

0: 3 a qualcosa di nuovo che bolle in pentola. Pino, vengo prima da te.
1: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe tirare, essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno. E quindi diventa complicato, anche perché il contesto è, facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere, diciamo, avvicinati al mercato sono quelli buoni. E c'è poco da fare, quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista, diciamo rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi, Ivan dice lode, Ivan Lazzaroni dice lode veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
2: No, speriamo di no, insomma.
0: Purtroppo io la
2: No. È
0: penso
2: una
0: come
2: storia, spero di
0: Pino.
2: no.
0: Alessandro?
3: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. La Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratcliffe e Taylor. Ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato. Poi alla fine all'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo meno, a saldo sotto zero, però, per dire. Ecco, la situazione è completamente, diciamo, in caduta libera. Ecco, però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, che a noi, diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa allo dito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico, che è un signor direttore sportivo. Anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management. Cioè, io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico. L'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile, che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società.

società di dilettanti che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè bisogna veramente che venga data una

0: Marronaro potrebbe
1: morsi bene. Il problema non è i nomi, Francesco, il problema è che Lotito non la... Ma no, il problema è che Lotito non la vuole vendere, potete fare tutti i nomi del mondo.
0: Credo.
2: Lotito. Susanna, non la vuoi vendere?
3: Da un presupposto, prendi Susanna, che siamo arrivati
2: come si deve, prendi un direttore sportivo come si deve.
1: Cioè, Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso, figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che per esempio Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno con cui vai a rimpiazzarli sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare. Perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere, e oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni.
1: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è tutto l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli? Perché noi diciamo, i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
4: No, per quelli della Lazio non ne posso parlare. Parliamo di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, significa praticamente
1: il derby anche.
4: Ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora si diceva, Lotito vi ha salvato, perché c'è gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non capiva.

0: non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione, che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda, Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
1: Sì, ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale; secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto; tre, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè, io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita alla Juventus.
2: Alla Juventus.
1: Figure di questo genere, davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una letterina.
3: E andare al giornale, se vogliamo, se andiamo a vedere, no, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
1: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Cioè non c'ha neanche... Cioè, capito come? Cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
0: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
1: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente...
0: Esatto.
1: Ecco, tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
2: del... Hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
1: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
4: Guarda che intanto non scopriamo l'acqua calda qui, tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico, quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa, se non c'è un progetto non c'è nulla, cioè perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dove

0: due anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
1: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
0: certo.
1: È chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como e il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa provarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
0: Sì, sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
2: Il fatto non è,
3: bisogna un attimo.
2: Sì,
3: mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisto, ragazzi.
4: Ecco.
3: Commisto ha fatto a Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi colleghi di essere aver visitato il centro sportivo di
1: Fiorentina,
3: è pazzesco.
0: Pino, è stato fatto da Gio Baroni, io ci sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto primavera, quindi
2: faceva il preparatore,
0: ho conosciuto
2: di là.
0: Stai parlando di due persone straordinarie.
3: In un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Franklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è, e sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio di quello che dicevamo prima.
2: Certo.
3: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
2: Certo,
3: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico,
2: grandissimo.
3: Sa, probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma, che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma non ci si gira più, perché è pieno di turisti.
2: Sì.
3: Bisogna sfruttare questa situazione, però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
0: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
4: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi, store tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe e due magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
1: Allora, poi, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio perdere dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
0: No, ma poi a Roma di diverso c'è anche
2: mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
0: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso, c'è ognuno nel proprio settore.
2: No, Pino diceva una cosa giusta, anche perché facendo anche complimenti a una certa come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? Cioè, è il centro del mondo, è diventata. Quindi
3: diventato il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se vi spiego.
1: Ma io guarda, ti posso confermare questo, me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
2: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
0: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
2: comunque
0: diverso.
2: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa? Pino, deve succedere qualcosa, insomma.
4: Devi.
0: per forza.
2: Perché non può, cioè non può sparire una società così.
4: No.
2: Se questo è l'andazzo,
0: spero che non si arrivi a questo punto.
2: Pino, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Buon fresco.
3: Grazie,
2: buon fresco.
3: Ciao, Frosti. Ciao. Susanna, anch'io devo salutare.
2: Ciao, Ale.
0: Ciao, Ale.
3: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
0: Ciao.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
1: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi l'ora di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verde Oro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
2: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
1: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
2: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
0: Ah, però così mi candido.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: scopo.
1: Eccoci. Scusi. Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
0: No,
1: siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Gli serve autista. Pure autista. Non so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché okay. È una cosa bellissima.
0: Vediamo.
2: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime. E abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti, con Fabrizio Braconeri. Sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io, Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, per questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità, però se nessuno va e le scopre, rimangono chiusi nelle loro case. E quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
0: Ha sempre fatto questa battaglia poi, da tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83,
0: begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30 grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
4: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, e processata e morta a Fiano. E poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la Festa dei Giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
1: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
4: Assolutamente sì.
1: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
4: allora,
1: nel video.
4: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese e si trova nel centro storico del paese.
1: Bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
0: io ho indossato quella maglia,
1: ecco, tu l'hai indossata e quindi me lo potrai raccontare. Sì. In questo evento
4: io c'ero appena nato,
1: ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
0: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora ho 30 minuti nelle gambe.
1: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì, insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi?
4: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
1: ecco,
4: insomma,
1: quindi,
4: in doppia veste.
0: Quindi vengo e gioco in casa io, allora.
1: Sì, sì, beh, tu sì.
0: Io
1: tu
0: gioco in casa.
4: Assolutamente sì.
1: E quindi sarà una... Speriamo, insomma, che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della AS Roma che regaleremo.
0: Questa
1: e
0: è una
1: quindi
0: bella,
1: insomma,
0: cosa,
1: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club.
4: Sì, insomma, doppia veste. Tra l'altro io pure, fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno, insomma, ripreso in mano il Roma Club e gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
1: Beh, allora, noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche, insomma, io ho tanti parenti a Fiano.
0: Sì, sì, lo sappiamo.
1: E quindi è anche un...
0: Lo sappiamo.
1: Sì, sì, io ne ho tanti. E quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano. Quindi mi fa piacere essere in doppia veste, da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
0: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
1: No, lo so.
4: Questo lo confermo.
1: È vero. Sì.
0: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con il mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
1: Si mangia, nome, ma si beve anche bene.
0: Io bevo poco, però mangiare.
4: Non manca nulla.
1: Non manca, bravo. Non vi fate mancare nulla,
0: è vero.
1: Hai detto bene,
4: Davide. Ci manca giusto il mare, per
1: tutto. Beh, ma al mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
4: Assolutamente.
1: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
4: Tra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
1: ecco,
4: la lancio come informazione.
1: Bene, questo vedi,
0: i sindaci giallorossi sono attivissimi, attivissimi, è certo, devo fare i complimenti.
4: C'è una marcia in più.
0: Non lo voglio dire.
1: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
4: Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
1: Sono
4: tutte
1: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma, e io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
4: Grazie.

0: voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
1: Grazie, grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, per organizzare il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
2: bravo Massimo, molto bravo.
1: Massimo è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Ma guarda, Taro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Lui ci viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germanò, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, e ci saranno anche altri, insomma.
1: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io.
0: Non so se io ti aspetto anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui.
1: Ah, proprio stiamo facendo i ricattatori.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io stacco e vengo.
3: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
3: Tra
1: Alessandra,
3: i due litiganti, il terzo gode. Ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
1: no, ma io non litico mai con Alberto.
0: Scherzo, no, una battuta per una ricordare battuta. Fiano.
1: Grazie.
3: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi
1: sì, averti presentato.
3: Insieme, a essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
0: Grazie Alessandra.
1: Veramente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Colla di Rienzo,
0: Libreria Mondadori,
3: ore 18.
0: Presentiamo questo libro.

0: l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
1: L'anoressia. E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
0: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo, problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
0: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma è una cosa importante, no Alberto?
2: E una speranza anche
0: sì.
2: In più.
0: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, e ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, è da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta. Questo per dare
1: quindi
0: speranza.
1: È una vittoria.
0: Esatto.
1: È una vittoria.
0: Ecco, per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, come e diciamo il paragone che io ho voluto fare, in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo certo. Ed è anche una gara, se fra virgolette, quasi sportiva. Ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita. Per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è Gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18, alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra. Ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
3: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, sì. Mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri, perché l'editoria sta morendo. Quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
2: è vero.
1: Leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente, perché il libro è per una giusta causa.
3: Si parla poi ai giovani, io questo mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la
1: e
3: cosa più bella
1: che esiste.
3: Se
1: anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greca, Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
0: Sicuramente sì, sta cosa neanche se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguita, ovviamente il titolo del libro è, si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente. Per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che giusto, loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? Non ho diciamo i chili in più. E allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché altrimenti si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo. Per certo, cui è giusto ragione. Che non venga.
1: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani.
0: Grazie a voi, grazie dell'invito a Fiano.
1: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
0: Grazie.
1: Perché sei importante. Grazie
4: Alberto.
1: Anche ad Alessandra.
4: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
1: Io te lo davo per scontato.
4: Tu Luigia
1: Casertano.
3: Conosci tutti i tifosi della
4: Roma. Saremo un gruppo. Io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
1: Sì, anche in questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma... poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no?
4: Giusto,
1: e chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
4: Va bene.
1: Quindi ci metteremo tutte insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
4: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
3: Un po'.
1: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
3: No, no.
1: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
3: Non è così
1: scontato. E abbiamo parlato proprio di questo.
3: Guarda,
1: con
3: io
1: Daniele
3: Vignali. Ha preso una cosa che mi hai dato una... Fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
1: E quindi non molli.
3: No,
1: vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
3: Poi vi dirò.
1: Ha firmato qualcosa, poi
3: sì,
1: ci dirà.
3: Poi vi dirò ancora
1: okay.
3: Niente.
1: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
3: Buona domenica.
5: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde.

0: Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il di Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale. perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tudert. Sono due le location.

0: location principale, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
1: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
3: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
4: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
5: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una

parte del Parco Archeologico di Pompei in orario serale con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella Palestra Grande degli Scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra

0: alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco, del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste.

0: Con il sesso lute, la manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
1: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
2: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società, perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
3: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny. Quindi sto imparando per la prima volta. Molto bello.
4: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
5: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante, tante cose.
6: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso, cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane, andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
4: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco, dei bambini?
7: Noi poco perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono 3 figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità, qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
8: E più mio marito, che era solito fare questi giochi qui, e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
9: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part-time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
10: E parliamo di ambiente in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
11: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo

0: le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta. Caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Ciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Art Verona si prepara alla sua 21esima edizione in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21esima edizione della manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte, galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
3: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie, che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi. e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione di interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto, essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata

0: la fotografia, che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Bach. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
2: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto di incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre due settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo. In programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danze argentine, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali e incontri tra musica, letteratura e arti visive.
3: La prossima edizione del Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
4: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
1: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
5: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. È questo il nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
6: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e a brindare al successo di Vulcano.
7: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della Campania perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7000 metri quadrati di intrattenimento che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale, entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono e trovarla all'interno, e completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare, venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita, del suo esordio, ma la strada, diciamo, che è ancora lunga. La prima partita, e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello, secondo me, deve ancora venire.
0: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma, non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma, anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma, dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare, insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Ma Cioè, noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Piti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? Che in verità...
3: In verità il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Azzecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io, cioè, noi da brasiliani, diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa, e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, realtà è che lei è in lutto, perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi, e quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore, avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua.
0: Però... C'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze, ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho, che è un mio carissimo amico.
3: Serginho?
2: Ma è Serginho, Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore. Quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma. Siccome noi siamo milanisti e abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan, così poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa: ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva: no Dida, ma questa

0: Qua l'avrei separata? Non lo so, e quindi cioè, è un fetente.
1: In apertura di TMV News vi avevamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale. Un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
2: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
1: Tanti ricordi.
2: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
1: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
2: Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non, cioè, proprio non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso a Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
1: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante sia andata deludente?
2: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare a prendere un attaccante da 100 milioni, quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
1: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Qual è il tuo pensiero?
2: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non hanno fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me. Però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
1: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
2: Ma comunque... Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parte una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
1: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo, ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
6: Qui a Pitti, da Tombolini, con rapporto con la moda, è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
1: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine sono stati notevoli novità, cosa ti ha colpito in particolare?
6: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
1: Un passaggio dalla difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
6: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
1: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
6: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta alla fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perderlo.
1: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
6: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries, che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa al completo e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come che mercato faranno.
1: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
6: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
1: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
6: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto particolare, devo dire che sono 2 attaccanti forti e io li confermerei.
1: Però Piccoli come si rilancia?
6: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico, che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondono ai numeri, e non sempre così.
1: E quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa

0: Ti aspetti da Luca?
1: Luca, sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace, certo anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
0: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
1: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
0: E insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
1: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
2: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
3: Qui a Pitti per
4: passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
2: Ma è la prima volta qui a Pitti?
4: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo, facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
2: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
4: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. Quindi sono molto contento, ovviamente io non posso fare niente. Da tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. E sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare. Quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti. Leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere. Io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
2: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
4: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma che perdevamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto: ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì che ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma. Io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento, tipo, e sostengo la mia squadra.
2: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
4: Lo so.
2: Ti dispiace questa possibile partenza?
4: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
2: Per chiudere, Dybala?
4: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuti al Festival dello Sport.
1: Che bel pubblico. Immagino tutti appassionati di calcio, amanti di gol, di dribbling, di tunnel.
0: Beh, oddio, se vi piacciono i dribbling e i tunnel avete sbagliato serata, eh. Bisogna essere appassionati un po' di take e le scivolate stasera.
1: Ma no, dai, il calcio ognuno lo interpreta alla sua maniera e poi siamo nell'epoca di Bellingham e di Mbappé, ci riempiamo gli occhi col fantastico calcio di Guardiola. Ci sono ancora Messi e Cristiano Ronaldo che hanno fatto la storia segnando tantissimi gol. Anche in Italia alla fine negli ultimi anni ci siamo evoluti e abbiamo cambiato mentalità per tornare protagonisti nelle coppe. Segnare un gol più dell'avversario, è questa la strada giusta per vincere? Lo dicono tutti, ma è davvero così?
0: Lo dicono tutti, ma non lo dicono le statistiche. La Gazzetta poco tempo fa ha pubblicato uno studio su un campione di 18.760 partite. Pensate quante. Sono 10 campionati, 10 stagioni delle 5 più importanti leghe europee: Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra. Bene, il dato più significativo è questo. Solo il 52% delle squadre che hanno segnato almeno un gol hanno poi vinto la partita, mentre la percentuale sale al 73% per quanto riguarda le squadre che non hanno subito gol. Ma questa è una cosa abbastanza normale, perché un gol prima o poi lo fai, ma se non lo subisci sei già un passo avanti. E non si tratta di mentalità difensiva, di rinuncia al gioco, di cortomusismo. È semplicemente una regola non scritta di uno sport a basso punteggio. Sapersi difendere è un'arte. E noi stasera abbiamo 3 artisti, più un quarto che si collegherà tra un po'. Ecco, 4 difensori non solo della porta della Juve e della Nazionale, ma anche di valori calcistici imprescindibili e fortemente italiani. E adesso a questo punto li chiamiamo, magari ci aiutate voi a chiamarli come si faceva allo stadio quando loro 3 giocavano.
1: Con il numero 15, Andrea.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, grazie mille.
0: Ciao Andrea.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Mi siedo o posso stare in piedi? Mi siedo.
0: Puoi prendere posto.
2: Buonasera.
0: Con il numero 19, Leonardo.
3: Buonasera a tutti. Ciao Gigi, ciao Fabiana.
1: Ciao Leo.
3: In mezzo, immagino in mezzo.
1: In mezzo.
0: Un posto a caso.
1: Con il numero 3, Giorgio.
4: A tutti.
0: Allora, noi ci accomodiamo e cominciamo, ma in realtà qua siamo più su scherzi a parte, più che un talk show, perché ragazzi, Bremer si è fatto male, serve uno svincolato, chi si offre? State bene tutti quanti, quindi ci vuole uno che si offra.
3: Abbiamo creato già del panico con un video che ho messo in settimana, quindi non siamo più in forma come dobbiamo essere per giocare una partita a questi livelli. Giorgione ha corso stamani, c'è male la
5: testa. Sta meglio di tutti.
6: Sì, io sto decisamente, però mi prendono, sono troppo vecchio.
1: Vabbè, proviamo a fare i seri, dai, ci proviamo almeno. Giorgio, la vostra è una storia di amicizia, di intesa naturale e di arte della difesa, ma quanto piacere provavate nel non far tirare neanche gli avversari in porta? Spesso succedeva, dai.
5: No, purtroppo no, cercavamo di far tirare il peggio nel peggior modo possibile. Hai detto bene te, poi una storia di un'amicizia, di secondo me un valore di un trio che è andato ben al di là del valore dei singoli giocatori e poi per quello che siamo ancora ricordati ben più per il singolo valore, che comunque è stato buono per l'amore del cielo, ma perché l'un l'altro riuscivamo a tirar fuori il meglio di tutti, e ci siamo amalgamati bene insieme sin dal primo istante. Poi ogni tanto per esigenze siamo spostati sul lato, Andrea non ci andava tanto volentieri, nemmeno io.

0: però siamo riusciti a dare più di quello che avremmo dato singolarmente.
1: Andrea, la storia del calcio italiano è fatta di blocchi difensivi che restano nell'immaginario di tutta la gente, e dall'Inter di Herrera alla Juve di Trapattoni, dal Milan di Sacchi e Capello all'Italia di Lippi, alla vostra Juve ovviamente. Essere nello stesso ristretto gruppo di, e ne cito solo qualcuno scusandomi con altri, Picchi, Vugnic, Scirea, Gentile, Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta, eccetera, che effetto ti fa? Cioè, siete una filastrocca anche come lo erano anche gli altri, no? Zoff, Gentile, Cabina e così via. Non è un trofeo, ma lo è a suo modo.
2: Ma questo si giudica dal di fuori, dal nostro idea personale, insomma, è stato che abbiamo affrontato un periodo lungo della nostra carriera dove, grazie anche a tutta la squadra, abbiamo fatto un periodo vittorioso e di conseguenza poi tante volte non ti viene di paragonarti agli ex del passato, che sono stati grandi, hanno una storia grande, anche perché poi sono passati gli anni. Noi ha smesso adesso Leo da poco, credo che abbiamo lasciato tanto sia nel calcio italiano che in quello europeo, però io penso che poi dopo è troppo difficile dire se siamo compresi tra quelli, tra i grandi o no, ecco.
1: Lo diciamo noi, dai.
2: Allora, ditelo voi, mi fa piacere, ci mancherebbe.
3: Leo, abbiamo un documento qui stasera che dimostra in modo inequivocabile come la difesa 3 sia nata per sfruttare il tuo potenziale. Adesso lo vediamo.
4: Buonasera a tutti. So che siete al Festival di Trento, dove anch'io l'anno scorso sono stato ospite. Un grandissimo abbraccio a Giorgio, ad Andrea e a Leo. Mi è stato chiesto di parlare di come è nato questo fantastico trio. Di solito si parla sempre degli attaccanti o trequartisti e poco dei difensori. Il fatto che la nascita della BBC, o BB in italiano, BBC in inglese, quindi Bonucci, Barzagli, Chiellini, vi deve far capire che cosa è stato per il calcio non solo nazionale ma anche internazionale. Siete stati comunque un grandissimo esempio per tutti quanti. Come nasce? Sicuramente sono orgoglioso del fatto che io ero partito con un'idea totalmente diversa quando arrivo alla Juventus, perché avevo vinto dei campionati a Bari con il Siena facendo il 4-2-4, quindi ero arrivato con l'idea di giocare anche col 4-2-4 nella Juventus. Infatti noi ci allenammo per tutto il ritiro con quel tipo di sistema. Esordimmo anche nella prima partita contro il Parma, mi ricordo benissimo, col 4-2-4 c'era Andrea e Claudio Marchisio in mezzo al campo, due centrocampisti centrali, e Leo era in panchina. E diciamo, l'orgoglio dove sta? L'orgoglio sta nel fatto, ecco, di essermi adattato, e ho cercato, come deve fare un allenatore bravo, a sfruttare le caratteristiche dei calciatori, cercare di far giocare i calciatori migliori, ecco. Quindi mi resi conto delle qualità di Leo, perché Leo era il calciatore sacrificato in quel momento, oltre ad avere Andrea Pirlo in mezzo al campo, che magari a due poteva faticare un po' di più, invece con Claudio e scoprendo anche Vidal, perché Vidal era appena arrivato al Bayer Leverkusen, diciamo che c'è stata questa evoluzione tattica, che poi per me fu un'evoluzione del 4-2-4, mantenendo sempre gli stessi concetti di gioco, diventammo anche più offensivi, perché prima attaccavamo magari con i quattro davanti, portammo un calciatore in più nella fase offensiva. E d'altronde, quando ti rendi conto di avere dei calciatori bravi, come erano Andrea, Giorgio e Leo, non potevi, ecco, lasciarne uno fuori. E io penso che questa sia stata, tra virgolette, la cosa che mi rende orgoglioso, il fatto, ecco, di non essermi fossilizzato sul sistema di gioco e sacrificare magari la bravura di qualcuno per le mie idee. Anzi, ho cercato di ampliare le mie idee, trovando questo sistema di gioco. Che dire, tre giocatori che si completavano a vicenda, tre giocatori che potevano giocare a occhi chiusi, ognuno di loro sapeva i pregi e i difetti di se stesso, ma anche degli altri, quindi si compensavano in tutto e per tutto. Un trio meraviglia che ha fatto la storia di un club grande come la Juventus, ha fatto la storia della nazionale. Che dire, non voglio dilungarmi, per me è stato un onore, un piacere, è stato qualcosa di veramente incredibile aver avuto l'opportunità di allenarvi, perché non dimentichiamo, grandissimi calciatori ma eccezionali come uomini. Questo sapete benissimo quanto per me sia importante. Un grandissimo in bocca al lupo per le future carriere. So che farete grandi cose, qualsiasi strada voi deciderete di intraprendere. Vi abbraccio forte, ciao a tutti.
1: Antonio Conte si riferisce alla partita di Napoli del 29 novembre 2011. Bravi, ma la prima avete preso il re. Avete pareggiato, però.
2: Dovevamo ancora conoscerci a fondo.
3: Ma cosa avete pensato quel giorno?
2: Ma in verità è stato qualche giorno prima che siamo ritrovati in campo ad allenarci, che eravamo rimasti a Roma perché avevamo giocato, se non sbaglio, con la Lazio, perché il Napoli era una partita di recupero che non si era giocata, e quando provammo la partita fummo un po' tutti quanti sorpresi di vedere un nuovo modulo che non era stato provato e che veniva provato per la prima volta con una partita a 48 ore, e lì ci fu un po' di sorpresa. Per me gioia, perché era una delle prime che giocavo da titolare, e devo dire che, per quanto mi riguarda, questa intuizione del mister Conte mi ha cambiato la carriera.
1: Giorgio, ci sono stati anni in cui gli attaccanti più forti erano anche i tuoi compagni di squadra, negli anni d'oro degli scudetti, insomma, quindi diciamo da Tevez, Higuaín, Dybala, Cristiano e tanti altri. Menavi di più in partita o in allenamento?
0: Faccia sta loro, in allenamento. No, in partita menavi.
2: In allenamento,
0: un occhio di riguardo.
2: Si fermava anche in allenamento. Tante volte l'ho visto fermarsi.
0: Invecchiandosi, sì. Quando ero giovane.
1: È diventato più buono.
2: Dai 30 anni
1: in poi. Attenzione, perché c'è un arbitro, io l'ho visto, c'è Daniele Rossato in delle prime file, e non lo voglio coinvolgere perché non è giusto così a sorpresa, però nel caso i cartellini dietro ce li ha, se dite qualcosa che non... Cioè, quindi...
0: meglio di no, scusa Daniele per quello.
1: Eccellenze in tutti i campi, diciamo, quindi anche eccellenze arbitrali.
3: Andrea, io ero impressionata dalle tue chiusure che facevi senza toccare l'avversario, fantastiche proprio. Come mai secondo te nei settori giovanili non si insegna più a marcare in questo modo?
2: No, settori giovanili è cambiata un po' la tendenza, nel senso che rispetto a prima si tende a allenare molto di più la squadra, a saper far giocare questi ragazzi. Ci sono questi nuovi difensori, che lui è stato uno dei primi. Peccato che Io certe volte litigo un po' con la gente quando mi dice è perché

0: Tante volte abbiamo fatto partite di sofferenza giocando anche bassi e devi essere ancora più abile nell'avere il contatto dell'uomo. Adesso magari si tende anche a essere più alti, sì, ci giochi l'uno contro uno, ma non vedi questa ricerca dell'attaccante, perché sono, come ho detto, sono cambiati i tempi.
1: La prima partita con la Juve della difesa 3 l'abbiamo già citata. Qualche mese prima, il 5 febbraio del 2011, c'è la prima partita, in un altro modulo diciamo, però, in cui giocate insieme da titolari. E quel giorno c'è una specie di allineamento dei pianeti, perché la Juve vince a Cagliari 3-1. Il secondo gol sull'1-1 lo fa Matri di testa su cross di Giorgio in corsa dalla linea di fondo. E il gol del 3-1 lo fa Toni di testa su cross di Andrea dalla fascia destra, cioè ragazzi,
0: eravamo inguardabili, no? Ragazzi,
1: cioè, sono roba... successe le cose quel giorno che non sono,
2: non ci credevamo neanche noi.
0: Cioè io ho fatto un cross, cioè che l'ho tirato indietro verso la mia porta, per fortuna Toni al posto della testa aveva un cannone, quindi aveva fatto gol, ma una roba impresentabile, male, meglio ricordarsi.
2: La fortuna loro era che quando eravamo tutti e tre in campo ai tempi, loro due potevano giocare terzini, a me quando non potevo giocare mi facevano direttamente fuori dalla linea, non dentro la linea ma fuori proprio.
1: No, tra l'altro invece, sempre nel campo delle curiosità, l'ultima volta che hanno giocato insieme, non dall'inizio proprio in assoluto, Andrea era entrato alla fine, contro il Manchester United, per chiudere in un modo un po' diverso, lei ha fatto autogol.
2: Grazie, a loro positivo. No, a loro ricordi cose positive.
1: Prima avevi fatto un lancio bellissimo per Cristiano.
3: Quella è stata l'ultima?
1: L'ultima volta che avete giocato insieme, Andrea è entrato 7-8 minuti alla fine, prima Leo aveva fatto l'assist per Cristiano con un lancio bellissimo. Poi gli altri non segniamo, e detto chiudiamo così, che ci facciamo gol da soli, perché sennò
2: per lasciare un grande ricordo di tutti e tre insieme.
4: Però all'andata Mourinho aveva detto Bonucci e Chiellini sono dei professori, possono tenere una lezione ad Harvard su come si difende. Vi hanno chiamato o no da Harvard?
3: Io ci dovrei andare in realtà a giugno, però non a fare altre
4: cose. Non per cui per
3: non
4: fare
3: prima, ci dovrei andare il prossimo giugno.
4: Adesso vediamo chi di voi si avvicina di più alla risposta giusta, perché non so se qualcuno indovina.
1: Vediamo.
4: Quante partite avete giocato insieme da titolari?
1: Più o meno.
3: Io i numeri non li so, proprio zero.
1: A Spagna.
4: Dai,
1: Spagna.
4: Provateci.
1: Giorgio ci sta pensando, Giorgio ha lavorato in economia.
2: Secondo me Leo ci potrebbe arrivare.
4: Giorgio con i numeri.
2: Secondo me saremo intorno insieme tutti e tre tra le 150-200.
1: Allora, da titolari 105. Poi ci sono tante invece con...
3: Solo club o anche nazionale?
1: No, questo è solo club. Il nazionale è una ventina più o meno.
2: Vedi che c'erano 150 e sono andato vicino.
1: Ma il dato più incredibile è che sono stati in campo insieme complessivamente 9.941 minuti. E sapete quanti gol, non lo sapete neanche voi questo, cioè qual era la media dei gol subiti?
3: 0.506.
1: Voi prendevate un gol insieme in campo ogni 144 minuti. Questo significa che passava una partita intera, poi passava il primo tempo della partita dopo, e poi un po' dopo, nel secondo tempo, c'era questo gol.
3: 0.607.
1: E poi si ripassava a due partite dopo. Cioè, questo è il numero che dimostra qualcosa. Chi vuole rispondere?
2: Ma io penso che dimostri, oltre al numero, anche la foto che ci abbiamo alle nostre spalle, perché comunque quando superavano noi trovavano un altro, il numero uno, quindi noi ci dobbiamo dividere un po' i meriti.
4: Ci arriviamo.
2: E oltre a quello, cioè, vedi anche da queste foto qui, quelle erano le facce tipiche di chi amava quello che faceva, quella sofferenza nel difendere, quell'amore nel non prendere gol, per permettere poi ai campioni che avevamo davanti di avere quelle due o tre occasioni che ti portavano a casa la vittoria. E in questo abbraccio, in questa attesa di Gigi che arrivava, c'è stata la nostra essenza nelle partite che abbiamo giocato.
1: Ma questa cosa qui è una di quelle che vi manca di più adesso? Quelle facce lì?
3: A me manca più condividere tutti i giorni con loro.
5: perché poi negli ultimi anni, prima Andrea, poi Gigi, poi io, poi ora Leo, siamo andati via, mi manca avere la possibilità di condividere Andrea.

0: Gigi non
1: ma io gli ho fatto provare queste brezza qualche anno prima di finire.
2: Fatto l'anno sabbatico.
1: Ho fatto l'anno fuori per fargli provare un po'.
3: Così si abituava piano piano. Ma c'è stata una partita in cui vi siete sentiti veramente imbattibili? Poi magari avete detto sotto la doccia poi, ma oggi era veramente impossibile farci gol. Chi vuole rispondere, non so.
0: Io no, però Barcellona quarti di finale, 0-0 al Camp Nou.
4: Ritorno al Camp Nou. Quella partita potevamo giocarle quanti minuti.
3: Zero.
2: Ricordo un tiro di Messi da fuori alla fine, ma quasi per disperazione.
0: Cioè. Ma usciva, allora, erano centimetri ogni volta, o ci arrivava una mano, o ci arrivava un piede, o ci arrivava una parte del corpo, andava fuori, però quel giorno non poteva entrare, era così.
3: E all'andata avevi segnato, no? Giusto.
0: L'avevo segnato.
2: Giorgio, a proposito, tra i trofei conservi anche qualche turbante insanguinato di quelli che...
0: l'avrei dovuto fare ormai troppo tardi. Non facciamo nei nuovi, abbiamo detto.
2: E la maglietta di Saka? No, perché quello no. L'intervento è un intervento che è uno dei più belli di sempre, perché quella foto lì, non so se ce l'abbiamo comunque, e quell'immagine lì c'è scritto: amico, non vai da nessuna parte, non si va a far gol.
0: Ogni inglese che incontro mi continua a dire che è rosso. Vorrei chiedere a Daniele se...
2: Non so, se Daniele vuole... Era rosso, no?
0: Io continuo a insistere che è giallo.
2: Giallo, giallo.
4: Meno male che non ha il microfono, Daniele. L'ho visto che si è messo la mano davanti agli occhi per nascondersi come facevi a scuola, sai, quando c'erano le interrogazioni.
3: Andrea, tu sei stato l'unico difensore che ha tirato un rigore su richiesta dello stadio. Te lo ricordi?
4: Cioè... Sì, credo, non facevo mai gol. C'era verso. Sono stato l'unico, tranne il portiere di riserva e il terzo portiere, avevano segnato tutti, quindi niente, mi è toccato presentarmi e io sono infallibile su rigore. 3 su 3 nella carriera. Grandissimo,
2: che poi va anche contestualizzato, era l'ultima giornata del campionato 2011-2012, quindi il primo scudetto di Conte, era il giorno dell'addio di Del Piero, quindi c'era un clima di festa pazzesco allo stadio. Al 90° c'è questo rigore e tutti, praticamente tutti i tifosi e anche i compagni di squadra hanno spinto letteralmente Andrea sul dischetto. È stata una cosa...
1: Sì, praticamente il giro di campo di Alex è iniziato a partita in corso del secondo tempo e praticamente non stavano più guardando la partita, ma quando si sono accorti che stavo andando a battere il rigore si sono fermati tutti. Dice, dove va a
4: battere? Eccezionale.
1: Eccezionale. Per fortuna, insomma, no, grazie a Frezzolini gli ho detto: mi raccomando, non ti muovere troppo. No, per fortuna l'ho calciato bene, via.

0: Leo, tu sei tutta l'Italia con quel gol nella finale dell'Europeo, che ci ha portato quei rigori che batti, segni, eccetera. Cioè, questa è una soddisfazione particolare, vista appunto che ogni tanto si era discusso del tuo carattere più che
1: sì, è durata poco, perché poi dopo 3 settimane è ricominciato il campionato e no, scherzi a parte, tanti ancora oggi mi ringraziano per quel gol. È stata sicuramente la gioia più grande della mia carriera, perché segnare una finale di un europeo, poi portato a casa e vinto, segnare il rigore e tutto quanto, è un grande motivo di orgoglio, e vedere tutti gli italiani festeggiare quella grande vittoria e quel grande traguardo è stato veramente un qualcosa di emozionante, di unico, e che noi fortunatamente, Andrea aveva vissuto ancora di più con la vittoria del mondiale, ma sia io che Giorgio ci siamo goduti dal primo all'ultimo secondo di quella cavalcata.
0: Tra poco avremo un collegamento con il vostro grande amico. In attesa di Gigi, cosa ha reso speciale il vostro...
2: Eccolo! Lo vedo! Allora, eccolo!

0: sentite?
1: Ciao Gigi, ciao!
0: Ciao, buonasera a tutti, io ero puntuale, ragazzi.
1: Ok, allora ti dico questa cosa così la capisci, sei messo benissimo, perché tu sei okay. Alle spalle di Leo, Andrea, Giorgio, quindi nella tua posizione.
2: Io mi sento più sereno ora, mi sento più tranquillo ora, Gigio.
1: Adesso possono anche tirare, fare...
3: Senti Gigi, ma con questi tre lì davanti non è che ogni tanto ti sei anche annoiato un pochettino?
0: Beh certo, diciamo che una delle colpe per le quali ho pesato così tanto è sicuramente anche loro, perché a un certo punto in 34-35 anni che potevo anche smettere, ho detto però secondo me con questi tre davanti altri 4-5 anni a grande livello riusciamo a farli, no? E quindi c'è stato anche un calcolo molto, molto intimo, se vogliamo, da parte mia, e devo dire ho fatto bene, perché insomma grazie anche a loro insomma sono riuscito a godermi qualche anno in più di sport e di calcio.
2: Adesso a 45
1: ha raddoppiato, ha smesso dopo tutti noi, eh?
0: No, ma quella era una penitenza. Dopo, quando ho continuato, era una penitenza, perché avevo talmente goduto e mi ero in serenità i 10 anni con voi, che dopo ho detto è giusto che un pochino di penitenza la faccia, e ho voluto proseguire senza di voi.
1: Il record di imbattibilità adesso è tuo, perché porta il nome del portiere, però ovviamente è vostro a livello di difesa, ma direi di squadra, perché poi quando non si prende un gol tutti collaborano. 974 minuti senza prendere gol. Ho la curiosità di sapere come avete vissuto l'avvicinamento, mai, perché all'inizio non ci pensi, a metà non ci pensi, poi magari la penultima partita cominci a pensarci, e l'ultima ma ancora di più. Ecco, se era un argomento tra di voi, se vi prendevate in giro su questa cosa, se...
4: Ma le raccontiamo la seconda, perché la prima non sa di niente.
2: No, infatti.
4: Noi abbiamo fatto questo record e tutto, ma il secondo record era molto più bello, perché non c'era Leo. Eravamo invece, a tanto così.
2: Siccome io sono malato di numeri, così. Io sono malato di numeri, il gol che io feci allo Juventus Stadium con la maglia del Milan fu quello che fermò il sorpasso.
4: Prima e dopo quel gol abbiamo superato i 1000 minuti, se escludi quel gol, quindi quello è stato molto più interessante.
5: Mi ricordo, lui venne nel nostro spogliatoio e fece: ve l'ho interrotto. Ma cosa?
1: No, perché non lo sai. No,
5: ma cos'è? No, è il record dei minuti. Ma dai, ma te stai a pensare a quello?
2: Sì, rimane nostro, il record rimane nostro.
5: Tremendo, tremendo.
2: Nessuno poteva battere il nostro record.
5: Comunque, dicevamo, perché Gigi parlava in partita, parla, c'è sempre da riprendere chiunque, però per quanto riguarda questo record, effettivamente nessuno ci ha mai pensato, e forse non ne parlavamo neanche così tanto. Prima della partita di Torino, quindi c'è stata l'Atalanta, ultimi minuti, vincevamo mi sembra 2-0, gli arriva un tiro in porta da 20 metri, ma che va fuori. Per la prima volta sento Buffon: oh, allora se mi fate perdere il record così, no, oddio, ma se ne è accorto, allora toccherà batterlo sto record.
0: Sì, è vero, devo dire che c'è stata una partita, non mi ricordo se era l'Atalanta o il Sassuolo in casa, che era l'ultima o la penultima prima di questo record, che un pochino di pesantezza incominciavo a sentirla addosso, e quindi volevo che si portasse a termine la cosa, perché ero veramente infastidito e un pochino appesantito, ecco, da questo parlare, insomma, del record, chiaramente da parte di tutti. Tant'è che poi insomma l'abbiamo battuto, e dopo un quarto d'ora, non so, 20 minuti, ci ho fatto gol subito col Torino. È stata proprio una cosa fugace.
3: È andata. A proposito di record, voi oltre a quello di imbattibilità avete insieme ai vostri compagni anche quello dei 102 punti, no? Nel 2013-14. Ma ai record si pensa appunto più a fine carriera oppure è una cosa di cui, a parte insomma, si parla anche, cioè che interessa a voi giocatori molto?
5: Allora, a loro due no. A loro due no. A Gigi, quando gli si avvicinava un po', come ha detto, la lampadina, io sono uno che ha sempre tenuto conto di queste cose perché era un modo per spingere ogni giorno a dare il massimo, perché volevo arrivare lì per fissarmi degli obiettivi e dopo di conseguenza mi dicevo anche a loro, influenzavo un po' anche loro, che però loro erano sereni, no? No, ma non sta a guardare queste cose, ma lascia stare, tanto poi qualcosa succede e poi... Tanto i record sono fatti per essere battuti, a breve anche Gigi dovrà accettare tutti i record che ha fatto, perché ci sarà qualcuno che glieli batterà.
3: Le due finali di Champions.
5: In una domanda dopo?
3: Berlino 2015.
5: Gigio, non fare quella faccia, Gigio.
0: No, io non... devo dire la verità, è chiaro che è stato un grandissimo dispiacere, però ripensandoci anche dopo così, la gioia e anche un pochino di orgoglio, ecco, che tutti insieme eravamo riusciti, diciamo, ad arrivare fino là e quindi aver vissuto delle serate veramente da eroiche, devo dire, ha fatto sì che rimanga o viva con chissà quali rimpianti, ecco. Sono stato felice di averle giocate, di aver avuto quelle emozioni per tre volte la finale di Champions League. Chiaramente mi è dispiaciuto e ci sarà dispiaciuto non vincerle, perché sarebbe stata la chiusura di un cerchio perfetto, però delle volte, insomma, anche i cerchi, anche se non sono perfettamente rotondi, insomma, possono essere apprezzabili.
3: A Berlino nel 2015 contro il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar, Giorgio, tu non c'eri, eri infortunato. Sarebbe andata diversamente, adesso prima...
6: No.
3: Poi per chiedere a loro due, con no. Lui sarebbe andata diversamente, secondo voi?
5: No, vabbè, loro erano forse la squadra più forte degli ultimi 15-20 anni. Abbiamo incontrato nelle finali due squadre tra le più forti. Il Barcellona nel 2015 e il Real nel 2017 erano squadre piene zeppe di fenomeni, non solo grandi giocatori, ma fenomeni.
1: Quella di Cardiff, tra l'altro, è la vostra ultima partita da titolari insieme. Sì, quella lì. E voi avete vissuto, come diceva giustamente Gigi, i cerchi possono essere bellissimi anche se non sono proprio precise nella loro conclusione. Avete vissuto un'epopea e tante tante partite storiche, se vogliamo, perché la Juve da tanti anni poi non riusciva ad andare a giocare certi tipi di sfide. Mi viene in mente Bayern-Juve, che è un'altra avventura finita male, ma in cui la Juve giocò benissimo. Voi credete un po' alla maledizione europea? Perché sinceramente sono successe delle cose... Partite che avete giocato benissimo, che per un episodio una cosa non girava mai bene fino in fondo. Voi da uomini di sport ovviamente la vivete nel modo giusto, però avete avuto tante occasioni e tante volte siete stati lì a dimostrare di essere alla pari con i più forti.
4: Io alla meditazione non credo.
5: Io neanche, no, neanche. Neanche nel senso che poi... La Champions è un torneo veramente particolare, dove a volte, insomma, per arrivare ci sono periodi, un gol, un calcio di rigore, ha cambiato molte volte risultati e squadre, quindi ecco, io non ci credo. Credo che è stato tosto perdere due finali, forse ancora di più la seconda, però il percorso che c'è stato è stato favoloso. Abbiamo trovato due squadre che sono state meglio di noi in finale. Nessuno cancella quegli anni che abbiamo fatto in Champions, che abbiamo fatto degli ottimi tornei. È normale che tutti avrebbero voluto alzare quella coppa, ma purtroppo non è successo, ma nessuno cancella, insomma, il percorso che abbiamo fatto per arrivarci, che sono stati notti fantastiche.
3: Gigi, la rimonta del 2015-16 nasce da un tuo discorso alla squadra dopo la sconfitta di Sassuolo e anche dalla voglia, dalla capacità di voi senatori di trasmettere appunto questa voglia di vincere a tutti i costi a tutto il resto della squadra. Com'è che si fa ad aiutare magari i più giovani, quelli che insomma non sono proprio come voi?
4: Gigi era uno che viveva poco la quotidianità dello spogliatoio, il portiere si allenava da solo, spesso non si allenava con noi, le partitine non le faceva quasi mai, lo vedevamo una volta ogni tanto, poi era sempre lì la domenica, il mercoledì, sa, quando c'era. Però Gigi aveva quella grande qualità due volte l'anno, perché capita anche nelle annate più belle, è sempre capitato almeno una volta l'anno nei momenti di difficoltà, che riusciva a trovare quelle parole che entravano nel cuore, che solo lui in tutti noi, fra tutti noi, riusciva a fare. Hai fatto quell'esempio lì, ce ne sono stati tanti altri, e quella è una cosa che non si compra, o ce l'hai o non ce l'hai, e Gigi, al di là delle parate che ha fatto, è sempre riuscito a toccare i tasti nel nostro cuore per farci fare quel qualcosa in più. Quei 9 sono tanti, oltre le sue mani, ma vanno nel suo cuore.
1: Gigi ha sempre...
0: Volete che aggiunga qualcosa? Devo aggiungere qualcosa? Perché...
3: Se vuoi!
0: No, dico solo una cosa, che quel discorso di Sassuolo è stata proprio una casualità, perché qualsiasi ragazzo in quel momento fosse andato, diciamo, alle telecamere a rilasciare un'intervista, avrebbe detto avrebbe dato quel tipo di risposte, perché... alcune volte venivamo anche briefati, se lo volete sapere vi svelo un segreto prima di andare alle telecamere, ecco. E poi credo realmente che la fortuna mia, ma penso anche degli altri ragazzi, sia quella di aver condiviso uno spogliatoio e aver sotto certi aspetti gestito uno spogliatoio sapendo che avevi il supporto di altri 3 o 4 che erano proprio colonne portanti, ecco, e questo dà forza ad ogni singolo nel momento in cui vuol fare un intervento, ecco, perché io al leader solitario e carismatico non credo assolutissimamente, anzi spesso e volentieri il leader solitario e carismatico sta sulle palle a tutti gli altri, a meno che non sia un fenomeno che con ogni partita ti dimostra sul campo che te la fa vincere, altrimenti ve lo assicuro, a tutto il resto della squadra sta veramente sulle palle. E quindi credo che il poter condividere e poter portare avanti questo lavoro di gestione gruppo e cercare anche di infondere determinati valori, se c'è riuscito bene, c'è riuscito perché eravamo in 4-5 e spesso e volentieri, anche quando arrivavano gli stranieri, riuscivamo a farli sentire parte integrante di quel blocco e di quello zoccolo duro che doveva trascinare la squadra.
1: Gigi e Andrea, fate pesare a Giorgio e Leo che voi siete campioni del mondo e loro campioni d'Europa.
6: Assolutamente no.
1: Assolutamente no. C'è un po' uno status, no?
4: A me capita per anzianità che la maggior parte delle persone campione del mondo ad honorem, perché mi vedono tanto vecchio e dicono oh, campione del mondo, ma è successo anche in contesti
6: ufficiali,
4: ufficiali. Non lo so, forse la prenderò ad honorem, mi chiedo se me la danno una finta, la metto nello studio comunque.
3: Ci raccontate una litigata? Ce ne sarà stata una, un'occasione?
4: Con Leo o fra me e Balza?
3: Voi quattro.
4: No, quattro è impossibile. Leo arrabbiava un giorno sì e l'altro no pure. Io e Leo eravamo accanto in pullman nello spogliatoio allo stadio, eravamo sempre accanto, per forza si litigava, eravamo troppo tempo insieme così.
2: Ma perché poi abbiamo due caratteri completamente diversi, quindi a me basta una scintilla per prendere fuoco e io quando vedevo lui che era invece così, ma sì, ma dai, tranquillo che adesso la sistemiamo, non ti preoccupare, ancora...
6: dai, Gio, cavolo, ma voi reagiamo in qualche modo?
2: No, stai calmo, stai calmo.
6: No, vabbè, vai, e me ne andavo, perché poi dopo mi conoscevo e mi conosco e diventava una litigata pesante, allora prendevo il scivo perché vederlo così tranquillo... Nella cavalcata che abbiamo fatto del 2015-2016, quello tra tutti più tranquillo che saremmo arrivati anche nel momento di difficoltà era lui, che ti dicevano adesso la sistemiamo, non ti preoccupare, la sistemiamo e ripartiamo. Sì, ma dobbiamo fare qualcosa, Gio, non possiamo stare qui alla... No, con calma, non bisogna fare le cose di fretta, bisogna avere pazienza. E vabbè, abbiamo pazienza, però alla fine poi è andata bene.
1: Ma in quella famosa rimonta del 2015-2016 avete vinto, se non ricordo male, 27 partite delle ultime 28, una cosa del genere. Ma non c'è stato mai un momento in cui avete avuto paura di esaprire troppo tardi, di non farcela più?
4: A marzo eravamo primi. Forse no, febbraio,
1: cioè, però quando hai
4: non siamo arrivati a maggio, siamo arrivati a febbraio.
1: Però in partenza ci credevate solo voi, probabilmente. Dopo quella partita di Sassuolo, cioè ci vuole.
7: Ma poi dopo Sassuolo è continuato, insomma, il periodo non è.
1: Sì, perché c'è il derby con il gol di Cuadrado all'ultimo secondo, subito dopo. Sì, sì.
2: No, abbiamo fatto fatica. Forse l'intuizione, non che l'intuizione. Lì ha ricorretto perché voleva fare calcio champagne, voleva fare rimetti la difesa a tre e vediamo come si va, e infatti l'ha rimessa a tre e poi siamo decollati.
1: Quindi alla fine l'unico scudetto davvero lottato è quello vinto col Napoli di Sarri.
2: Sì.
1: Quello è stato quello che avete più sofferto, diciamo.
4: Avevamo quasi perso. Ormai era
1: all'88esimo San Siro.
4: Avevamo già festeggiato.
3: Ma voi quel giorno lì, quando poi si parla di questo scudetto vinto,
4: si è
3: perso in albergo, dopo quella partita avete avuto proprio la percezione, però forse ci abbiamo messo le mani addosso quel giorno lì?
1: Dal punto di vista psicologico,
4: dopo Napoli noi non eravamo convinti ci sarebbe stata dura, ma eravamo sempre in testa e la percezione in tutto il resto d'Italia era che noi fossimo secondi, invece eravamo primi.
3: Sì, sì.
4: Quando abbiamo vinto a San Siro, onestamente dentro di noi era
2: sì, però dopo Napoli era
6: sì.
2: Cioè io mi ricordo ancora questo fatto, che ero entrato in palestra il giorno dopo e c'eri come al solito te, che Giorgio entrava alle 6:30 al mattino e con in palestra incredibilmente con Douglas Costa, non si sa cosa passava di lì forse
3: e... dalla sera prima sì.
6: Ma gli voglio bene, grande giocatore.
2: E niente, io non so perché è stato l'unico momento, io ho detto, ero proprio cioè giù, ho detto ragazzi abbiamo perso il campionato, un disastro. Lui mi fa, stai tranquillo Barzaglione, come ha detto Leo. E il problema è stato, Douglas Costa mi fa, ma stai tranquillo Barzaglione, allora si è rovinato, se lo dici anche te. E poi insomma è andata bene.
4: Io l'unico scudetto che ero convinto di perdere è stato il primo, quando Juve Lecce
1: Gigi,
4: perché non può succedere, cioè il portiere più forte della storia del calcio, quando sei a un passo così da vincere lo scudetto, perché noi con quella vittoria siamo stati più tre, un punto in due partite anche occhi chiusi avremmo fatto con l'ultima in casa, ho detto cavolo è destino, non lo dobbiamo vincere questo. È l'unica volta che veramente sono rientrato nello spogliatoio, eravamo in palestra con Gigi e ho detto Gigi, questo non lo vinciamo, è destino, cioè se no non può succedere una cosa del genere a te. Se lo ricorda lo può.
7: No, e mi dispiace Gigi, perché mi ricordo ancora, finita la partita il giorno dopo il presidente Agnelli mi fa, e pensa abbiamo preso gol con tre passaggi indietro, e l'ultimo passaggio era il mio sul portiere. Che vuol dire? Però forse non ti avevo dato una bella palla, poi te volevi fare il numero, vabbè, insomma, è andato, ma... forse... adesso ridiamo se non succedeva.
0: Sì, devo dire che sono stati i tre giorni più brutti della mia ventennale carriera alla Juve, perché alla fine sapevamo che eravamo vicini al traguardo, sapevamo che quella partita lì ci avrebbe decretato praticamente virtualmente lo scudetto. Il Lecce era rimasto in 10 addirittura dopo 20 minuti, mezz'ora, abbiamo fatto gol e quindi sembrava tutto in discesa. E devo dire che abbiamo avuto, almeno io, ho avuto solo una fortuna per poter poi ripresentarmi in campo a Trieste. Il fatto che si giocasse dopo tre giorni o quattro, ecco, non è stata la settimana lunga. Se fosse stata la settimana lunga, a me ne ricoveravano senza dubbio. Coi tre giorni sono riuscito a starci dentro, perché senza dormire 72 ore sono riuscito ad avere l'energia per ripresentarmi in campo. E poi devo dire che soprattutto in quei momenti lì la capacità di essere sostenuto da degli amici e da un gruppo ha fatto la differenza, perché io mi ricordo come adesso, finita la gara, ci siamo ritrovati con Barza, con Giorgio, con Leo, con Andrea Pirlo, così, che chiaramente sapevano la delicatezza del momento e la delicatezza del momento che stavo vivendo io. Devo dire, ho sentito proprio un supporto fraterno, ecco, non un supporto di facciata. E quindi a maggior ragione mi hanno dato la forza di andare a ricercare le ultime energie per poter fare gli ultimi 90 minuti veramente con la testa nel carro armato. E questa è l'importanza quindi di condividere e vivere un gruppo come lo vivevamo noi.
1: Ma c'è un... A proposito di quei giorni, c'è un ricordo particolare che mi porto dietro, perché ero inviato per la Gazzetta a Trieste per Cagliari-Juve e Gigi entrò in campo per il riscaldamento e poi, lo sapete perché tutti guardate più o meno il riscaldamento anche delle partite, ci sono i tiri, no? Alla fine del riscaldamento e Gigi praticamente riparava tutti, era concentratissimo fin dal riscaldamento di quella partita e dopo, quella Juve vinse 2-0, fu la matematica conquista dello scudetto, chiesi a Gigi ma oggi sembrava che, e lui mi dice oggi per segnarmi, mi avevi detto, dovevano veramente metterla all'incrocio giù di lì perché veramente volevo rifarmi, ecco questa era la reazione più bella dopo un errore, penso che tutti sbagliano, a poi reagire in un momento così delicato, in questo modo, avevi mandato un segnale già dal riscaldamento quel giorno a Trieste.
0: Sì, anche perché è stata la prima volta che ho fatto dei tiri in porta durante il riscaldamento, non li ho mai fatti, invece quella sera vi ricordo che li volli fare per riprendere una certa confidenza col terreno, con la palla, con l'ambiente, col pubblico e per far crescere un po' di autostima.
1: Okay. Ci stiamo avvicinando alla fine, il countdown... Lo vedete lì, è come quando mancano 7 minuti alla fine si comincia a stringere più in difesa, non si deve passare. Passiamo al presente, chiudiamo col presente. La Juve di Agomoto si difende con il pallone cercando di non farsi attaccare in questo modo. Vi sareste annoiati un pochino, visto che avreste
7: fatto tanto lavoro? Io no, io mi sarei divertito.
2: Sì, però sì, è un modo di vedere il calcio diverso adesso.
5: ci sono, servono delle conoscenze importanti che Thiago sta trasmettendo alla squadra, e servono giocatori giusti per fare questo tipo di calcio. Noi in nel calcio che abbiamo fatto ci trovavamo a meraviglia, e quello ci ha permesso di...
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Ecco, non mi dite la qualificazione in Champions, però secondo voi dove può arrivare questa squadra? Cioè, vincere lo scudetto davvero oppure è prematuro?
10: Ma trovo che ci sono squadre, ci sono due, cioè l'Inter e il Napoli secondo me insieme alla Juventus sono quelle, penso, favorite per lo scudetto, anche se metto loro due forse sopra la Juve. Juventus teoricamente parte per vincere dei trofei, poi è chiaro che c'è un processo dove ci sono cambiate tante cose e quindi bisogna dar tempo, però parti per la società che sei, per quello che la storia dice, che comunque lotti, poi non per forza devi vincere, perché ancora insomma diciamo che il processo di cambiamento è appena iniziato.
1: Gigi, io non so se tu hai modo di vedere quello che sta succedendo qui, ci sono tantissimi ragazzi giovani che si sono avvicinati al palco per foto, autografi. Ti chiedo una cosa sulla nazionale, ci prometti che l'Italia farà il prossimo mondiale?
0: Diciamo, per la legge dei grandi numeri abbiamo qualche possibilità in più rispetto alle altre due, ecco, credo che a questo giro, insomma, vedendo anche che ci sarà un numero anche più nutrito, ecco, di squadre che inizieranno questa competizione, secondo me noi questa volta non falliremo, ma più che altro quello che mi preme è poter pensare che in questo percorso di crescita che ci porterà al mondiale, spero che, insomma, che l'Italia vada al mondiale non per partecipare, ecco, ma per essere competitivo e per vedere, insomma, che alla fine l'obiettivo più lontano e l'obiettivo che si confà con la nostra storia è, insomma, è quello sempre di arrivare in fondo, ecco, perché sicuramente non ci siamo mai accontentati di fare, insomma, da sparring partner a nessuno.
1: Ti piace questa esperienza in nazionale? Te la stai godendo? Come hai sempre fatto? Tu con la maglia azzurra hai sempre avuto un legame molto forte.
0: Sì, mi sta piacendo tanto, paradossalmente anche, soprattutto questa seconda parte da luglio in poi, perché... E che alla fine sono uno che ama, diciamo, sporcarsi le mani, e quindi inevitabilmente dopo quella delusione cocente, secondo me c'era bisogno di rimettere in fila determinate cose, e il primo a capirlo, e ne ha gran merito, è stato l'allenatore, però dietro io penso che ci sia stato un buon lavoro da parte di tutti, ecco, e questo quando sai che uno 0,001 o un piccolo mattoncino, insomma, è stato messo da un lavoro, tramite un lavoro d'equipe, un lavoro, insomma, di persone che tengono, ecco, a questa maglia, è un qualcosa che ti gratifica, ecco. però non abbiamo fatto chiaramente niente, anche se le ultime prestazioni rincuorano.
1: Ma tu l'hai assaggiato il vino di Andrea?
0: Andri no, Andri ha cominciato a farlo il grosso vino, perché aspettando insomma di vederlo però in futuro, sono molto curioso, ecco, di vedere in quale veste
10: no, se, ad ma t'hai bevuto adesso, però la domanda era un'altra. Ma l'avrà bevuto?
0: No, no, allora il vino di Andri non l'ho ancora bevuto. No, l'ho bevuto, sì, l'ho bevuto una volta perché mi ha mandato qualche due bottiglie di Casematte da Messina. Ve lo dico, abbiamo fatto anche un attimino di pubblicità, ragazzi. Casematte Messina, mi raccomando.
10: Due bottiglie. Ma ragazzi, ma ci sono sacrifici per il vino, non è che si regalano.
1: A voi cosa farete da grande? Giorgio lo sappiamo, esatto. Giorgio ormai è rientrato a casa.

0: casa e sappiamo il suo percorso, ma voi?
1: Gigi anche.
2: Leo sarà un grande allenatore, io e il mio assistente.
0: Io sono...
2: sto ancora a decidere, pensa a te.
0: Tu li ho allenatore, quindi?
2: Sì, adesso l'idea è quella, faccio l'esame lunedì di UEFA B. Poi, grazie. L'idea è quella, poi sai, ci vuole, voglio capire, perché passare dall'altra parte, al di là della linea, ci sono dei punti di vista diversi. Devo riaccendere il fuoco per vivere questa nuova parte di carriera, se sarà quella, però è ancora tutto un punto interrogativo. È lì, quell'obiettivo è lì, però devo ancora capirlo per bene.
3: E il fuoco ce l'ha, va a fare la maratona, pensa quanto fuoco c'ha da bruciare.
4: Quello è per mantenere un
3: fuoco
4: obiettivo.
3: Non è un problema.
0: Gigi, grazie intanto, noi ti salutiamo.
5: Grazie qua. A voi, grazie. Un saluto a tutti, un abbraccione. Ai tre miei amici, ci vediamo presto e scriviamo presto.
0: Ragazzi, è stato molto bello, molto divertente. Grazie per essere stati con noi. Andrea Barzagli, Leonardo Bulli,
2: grazie a tutti.
0: Grazie.
3: Arriviamo.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati dove in questo posto dove noi parliamo di tutti, parliamo di tutto, di tutti, parliamo di cucina, parliamo di cose che possono piacerci, non piacerci, cose estenuanti, cose meno estenuanti, cose che dici vabbè ma basta anche. E a proposito del vabbè ma basta, è un personaggio che quando ero bambina mi piaceva perché era un uomo di comunque di umili origini, un uomo che non si vergognava e non doveva assolutamente vergognarsi del suo retaggio culturale e da dove arrivava, ma nell'andare, nel progredire, nell'esplosione incredibile della sua carriera, diciamo così, è diventato un megalomane. È diventato un uomo che vuole tutto, può tutto, vorrebbe controllare tutto, cosa che non si può fare. A me è sempre molto piaciuto, diciamo, come secondo me quando arrivi ad avere questa voce sei una benedizione del cielo. Poi non dirò nulla, non l'altro, se non che è un uomo che ha più di 80 anni, è un uomo che ne parlerò oggi brevemente, leggerò anche cosa ne pensano gli ascoltatori, perché è un uomo che ancora oggi pesta i piedi come un bambino viziato, perché non viene invitato a Sanremo, né come ospite, non viene invitato a Sanremo. Ora, apro una parentesi, un altro pugliese meraviglioso che io adoro e stimo tantissimo, che è Lino Banfi, ha chiesto a Stefano De Martino di poter avere un piccolo spazio a Sanremo di quest'anno, perché compierà 90 anni l'anno prossimo, se non ricordo male, e dice... Comunque sia, non dubito che potrò avere altri 10 anni di vita, ma magari sì, come magari no. E visto che sono ancora in me, perché comunque sia, insomma, a 90 anni magari qualche lucina comincia a spegnersi, visto che sono ancora in me, Stefano, dammi un piccolo spazio perché io possa ringraziare il mio pubblico per tutto l'amore, l'affetto, la stima che mi ha dimostrato in questi anni. Ora, ai più giovani magari qualcosa sfuggirà di questo attore meraviglioso, che tra l'altro ha doti canore pazzesche, che se solamente avesse messo a frutto

ci avrebbe dato tante soddisfazioni, altro che Buccelli. Perché ha veramente delle doti canore veramente lodevoli. E lui ha fatto tantissimi film negli anni, metà anni 70 e tutti gli anni 80. Ogni 2 anni usciva con un film. E alcuni sono delle perle meravigliose, altri ovviamente sono film che potevano permettersi all'epoca. Però ci sono delle pietre miliari di Lino Banfi che vanno viste, Mauro non riesce a vederle perché non lo so, non so perché, ma io spesso e volentieri anche per ridere o comunque io so che tra di noi c'è qualcuno che conosce delle battute, Divina Avanti Cretino, Cornetti e Mezzanotte, Occhio Malocchio, Prezzemolo Finocchio, questi sono ovviamente i film. Poi ce n'è un altro anche che mi piace molto, ora mi sfugge, vabbè, è Fracchia la Belva Umana. Sì, ok, stavamo parlando di un altro pugliese, però ora vi dico che la carriera, il denaro non gli ha offuscato la mente, è rimasto quello di sempre, un uomo molto, comunque molto devoto alla moglie, alla famiglia e al proprio pubblico. E non conosco la risposta di De Martino in questo caso, ma dubito che dica di no a lasciargli uno spazio così meraviglioso a un uomo così meraviglioso. Ho visto tra l'altro il film di Pio e Amedeo che non mi piacciono, non riesco a. Vabbè, ma io sono come probabilmente perché sono del nord, che ne so, io non riesco a farmeli piacere. Non lo so, non ho. Ma se non alcune battute le ho trovate veramente graziose, intelligenti, tutto il resto mi dava proprio molto molto fastidio. Però l'ho visto il loro ultimo film, non ne ricordo il nome, no, non lo ricordo per niente, però mi è piaciuto. È ambientato a Vieste, dove siamo comunque stati un bellissimo fine settimana con Mauro. Anzi, Teresa, ti mando un grande bacio, non vedo l'ora di rivederti. Anche Pino, non vediamo l'ora, Antonella, Antonio, non vedo l'ora di rivedervi tutti. E Vieste è meravigliosa. Se voi non l'avete mai visto, Vieste, come anche la Puglia è fatta di tre, la tavolozza, sono tre Puglie in una praticamente. Io mi sono fermata solo a Vieste e non ho mai visto una città così ventilata, era veramente ventosa, ventosissima, ma pulita. Accogliente, tutti i vicoletti, ma meravigliosa. Cioè, una città che sicuramente era pronta. Pronti partenza via ad accogliere l'orda, l'orda veramente di turisti, io non so come faccia una città comunque così piccola a poter veramente accogliere così tante persone. Il mare è fantastico, le spiagge, per la prima volta mi sono sentita come una bambina, perché la prima volta che sono andata a Vieste ci aspettavano a pranzo. Quindi direttamente arrivati, abbiamo lasciato giù le borse in albergo e abbiamo raggiunto i nostri ospiti a pranzo. Si chiama tra l'altro un ristorante molto, molto carino, Le Tre Vele, ed è proprio sul mare. È un ristorante sul mare. C'è questo ristorante, poi c'è tutta la spiaggia e il mare che ha tre colori diversi. E tutti sul turchese, turchese un pochino più scuro. E turchese un po' più scuro scuro. Io non ho mai un mare così è. Io che sono innamorata pazza della costiera amalfitana, che ha un blu di Prussia come blu, il mare della Puglia, perché parliamo del tacchettino, come dello speroncino, perché Vieste è proprio solo speroncino, ha un colore ancora completamente diverso. E gli ho chiesto più volte: ma siamo sicuri che questo sia il mare Adriatico? Sì, ma è il mare Adriatico. Ma perché non c'entra niente con quel mar Adriatico? È perché l'Italia, perché è meraviglioso tutto, perché la natura è meravigliosa, perché regala probabilmente a chi ha più bisogno, non ne ho idea di perché, però non sembrava assolutamente il mar Adriatico al quale noi siamo, perché se pensiamo al mar Adriatico, pensiamo a quel mare, no? E quel mare strano che c'è su. E quindi dici, vabbè, questo è un miracolo della natura, è qualcosa di straordinario. E quindi Vieste mi ha accolto come una bambina che non smetteva di guardare con gli occhi spalancati, tutto era meraviglioso, tutto era comunque pulito, tutto era pronto, ripeto, pronto per accogliere chiunque. Ma la spiaggia, signore e signori, la spiaggia era come nei cartoni animati, come nei film, era beige, non era bianca, non era nera, non era grigia.

grigia, non era di sassi, non era di pietre, non era di... Era sabbia vera beige, quella dei cartoni animati, avete capito? Quelle che vedi nei film, quelle che vedi nei Caraibi, però quelle dei Caraibi tendenzialmente sono un po' più sul bianco. Questa era beige. E io ho detto, è la cosa più bella che io abbia mai visto. Poi era comunque, se non ricordo male, metà maggio, verso fine maggio, quindi non c'era tutta la popolazione turistica. C'era comunque, cominciava a esserci un bel andirivieni, ma le spiagge erano ancora piuttosto libere, non affollate. E ho avuto modo comunque di poter fare anche delle foto molto belle. Che dico, ma perché andate alle Mauritius? Perché andate ai Caraibi? Boh, non lo so, perché per dire che siete stati all'estero? Ma io onestamente, se dovessi veramente scegliere di andare all'estero, ho sempre detto Mauro, io voglio andare in Corea del Sud e in Scozia e fare una crociera nei Paesi Bassi, probabilmente. Probabilmente sì, nei fiordi. Ci va tra l'altro un'amica e mi farò raccontare tutto, ma l'idea di andare alle Mauritius, ai Caraibi, probabilmente andrei volentierissima alle Hawaii per vedere questa, più che altro la vegetazione, perché altro non c'è da vedere, non è che sì, la statua di Moa Moa e poi nient'altro, ma io me ne sto nella mia meravigliosa Italia e me la giro, è qualcosa di assolutamente sorprendente, di sorprendente che ovunque il tuo sguardo va a posarsi, tu dici, io sono fortunata, io vivo nella, forse nella, una delle nazioni più belle del mondo. Io sono fortunata. E così, e dovunque vai, mangi bene, non ti fa fanno a noi. Stavamo parlando di un altro pugliese, parlando di un altro pugliese che chiede di andare a Sanremo e un'altra volta gli si dice no. Mo basta, Carlo Conti, proprio in maniera da cavaliere, da gentiluomo qual è, gli ha detto no, non è il caso, ormai l'impronta che gli si dà a Sanremo è non più quella impronta nostalgica, se vuoi fare una super mega ospitata, sì. Ma cerchi qualcos'altro. Ormai, per esempio, un meraviglioso Ranieri ha il suo programma sulla Rai, ma parliamo di Ranieri, parliamo di, a parte che con 10 o 15 anni di meno, parliamo di un uomo che canta, che balla, veramente un one man show che sa intrattenere. E il nostro Albano, perché è di lui che stiamo parlando, in realtà è più un cantante, punto e basta. Non credo che sia in grado di intrattenere oltre a quella canzone che fa. Cioè, dovrebbe ridimensionarsi, secondo me. Ha una tenuta, mi pare, a cellino infinita, perché negli anni ha comprato tutto quello che poteva comprare. Fa del vino davvero ottimo. Scusate, ho un capello. Fa del vino davvero ottimo. Ha una famiglia numerosissima. Conosciamo tutti. La disgrazia che ha colpito lui e Romina tanti anni fa, e abbiamo tutti Ilenia Carrisi nel cuore. Abbiamo la sensazione di quest'uomo che non ne abbia mai abbastanza, che abbia paura che le luci dello spettacolo si spengano. Ma in realtà hai avuto tutto dalla vita, grazie alle tue forze, perché la sua famiglia non aveva il potere economico di poterlo aiutare, è famosissimo anche all'estero, è un uomo che dovrebbe davvero un attimino ridimensionarsi. E io leggo questo. Albano, ti chiami Albano Carrisi, sei nato il 20 maggio del 1943 a Cellino San Marco, che a sentirtene parlare negli ultimi 50 anni pare una combinazione tra Betlemme, Hollywood e il centro spirituale dell'universo agricolo. Apro una parentesi, l'ultima notizia dell'altro giorno, se non ricordo male, è che lui, dopo quello che sua moglie, no? Se non mi viene in mente come si chiama, ci picchia, vabbè, quella che è la sua ex moglie, oddio, perché Albano e Romina, ok, se io faccio l'associazione allora mi viene il nome, disastro, quindi dice che Romina, dopo che ha rilasciato un'intervista dicendo che lui non le è mai stato vicino durante le ricerche di Ilenia, Albano si è offeso a morte, ma si è proprio offeso e gli ha detto tu con me non canterai mai più, tu con me
come non, non, non

prenderai mai più una lira da me, tu per me non esisti più. Ora, capite che lavare i panni sporchi, ma questi sempre i panni, io non so, saranno passati 30 anni, 35 anni dalla scomparsa di Ilenia, lei spiritualissima che dice no, mia figlia è ancora viva, lui più realista che dice ma io c'ero durante le ricerche, non ho dormito per una settimana con gli investigatori, con la polizia, con tutti. Se ci poteva essere solamente una speranza, non c'è, però giustamente la madre dice se non si è mai trovato il corpo, per quale motivo mia figlia non dovrebbe essere viva? Dall'altra parte tutti noi ci chiediamo se Ilenia fosse viva o ha perso la memoria e quindi è un'altra persona, perché nessun figlio, se anche non va d'accordo con mamma e papà, un figlio che non può avere, non lo so, che ha uno spirito libero anche lei, potrebbe essere così crudele da passare 40 anni, 30 anni, 40 anni lasciando i genitori in agonia, perché lei era giovanissima, aveva 21-22 anni, quindi quale odio tu potresti veramente aver elaborato e fomentato nella tua giovane vita contro i tuoi genitori per comportarti così? Quindi o davvero la tengono prigioniera, ma tenere prigioniera perché? Non chiedi riscatto, devi mantenere una persona, quindi e poi non parliamo di santi, santine, santone che dicono no, lei è ancora viva, madonna, affanculo. E più probabilmente, se dici non sei mai trovato il corpo, Ilenia potrebbe essere viva, ma Ilenia potrebbe non essere più Ilenia, potrebbe aver preso una botta in testa, avere perso la memoria e quindi essere un'altra persona. Io francamente ho talmente tanto rispetto di questo genere di dolore che secondo me Romina ha un po' sbagliato, perché se lei stava piangendo da una parte, dall'altra parte, e non hai visto tutto il lavoro e la sofferenza di un padre, che possa essere stato un padre padrone, un padre troppo severo, un padre inquadrato, vabbè, te lo sei pure sposato e ci hai fatto un sacco di figli, magari farne uno o due e non continuare la stirpe dal momento che pensi questo di tuo marito. Però io ho la netta sensazione che davvero è spiacevole. È spiacevole quello che lei ha detto. Lui poi non è un uomo che porta rancore, no, assolutamente, è proprio una persona così carina, e ha ragione. Da questa parte lui dice mi sento offeso, ma mi sento offeso come padre, mi sento offeso nel mio dolore e io con te non voglio più avere niente a che fare, ma quei quattro soldi che hai fateli bastare fino alla fine. E su questo io chiudo la parentesi, ma sono d'accordo con lui, sono pienamente d'accordo con lui, perché tu puoi fare la cannaiola, la sceta, eccetera, eccetera, ma questo genere di intervista, questi generi di parole, a che pro le hai dette? Per quale stramaledetto motivo hai aperto quella bocca per dire quelle cattiverie? Nel momento in cui arrivano dei giornalisti e non vedono l'ora di spargere letame, o anche semplicemente di estrapolare quello che hai detto, a lui arriva questa cosa, magari non hai detto così, però ho i miei dubbi, perché l'avevi già fatto anni fa, ormai io ho quasi l'età dei datteri e io ricordo tantissime cose che sono successe, ricordo come è avvenuto il vostro divorzio, che è stato uno shock per tutti, io me lo ricordo, io ho fatto fatica, come se avessero divorziato i miei genitori, è stato uno shock, vabbè, continuiamo. E sia chiaro, la voce non te l'ha mai negata nessuno, perché puoi stare antipatico, risultare tronfio, teatralissimo, estenuante quanto una cena con uno che racconta sempre la stessa storia, ma quella voce lì era vera, potente, immensa. Una di quelle voci che negli anni 60 sfondavano i muri, i microfoni, probabilmente pure qualche finestra delle case dei vicini. Non c'era nessuna voce come la sua. Io ricordo i musichieri, penso si chiamassero. Quei piccoli film che facevano, dando risalto importanza alla, con mamma vedevo in bianco e nero, tantissimi erano in bianco e nero, Little Tony, Gianni Morandi, Tony Renis,
lui, Rita Pavone, forse Rita Pavone è stata una delle pochissime, se non l'unica donna, a fare questo genere di musichieri, mi pare si chiamassero. Beh, io ero affascinata perché,

Per quei 20 minuti, mezz'ora ci sono, tirano fuori delle cose che tu non hai mai visto. Ma è stupendo vedere il garbo, l'educazione, la bravura di ballerini, presentatori, cantanti, oh, tutto così affascinante. E infatti ce l'hai fatta davvero dal nulla, dal sud povero, dai lavori qualunque, dalla gavetta vera. Hai preso il treno, sei arrivato a Milano e ti sei costruito una carriera gigantesca. Fin qui, applausi sinceri. Poi però è arrivato il problema, perché a un certo punto Albano Carrisi è sparito, divorato completamente da Albano. Albano Carrisi da Albano, che non è un cantante, ma una condizione permanente. Da allora non hai più semplicemente cantato, hai presenziato sempre, ovunque, con quella postura da patriarca cosmico convinto che ogni sua riflessione sulla vita, il vino, le radici, la terra, la famiglia, il sole pugliese e la potatura degli ulivi abbia automaticamente un valore morale e universale. E lì nasce il fastidio. Allora io posso capire, cioè parliamo proprio veramente di patriarca, parliamo proprio di patriarca perché fondamentalmente ha avuto un figlio maschio che non serve assolutamente a nulla, perché quando nasci comunque nella bambagia più totale non sei in grado di forse solo di badare a te stesso e quindi hai queste idee di Hare Krishna, di asceta, ma come faccio io a lasciarti l'impero? Perché quando lei, questo articolo parla di quando Albano Carrisi è diventato Albano, ciò significa che è stato un presenzialista, ma io me lo posso immaginare il perché, perché comunque aveva quella ambizione di far crescere anche non la sua ricchezza come, non come denaro, ma come poteri, come struttura. Costa, ragazzi, costa avere un vitigno, costano gli operai, costa tutto e tutto è sulle sue spalle, perché non c'è nessun altro che guadagna, tutti mangiano grazie a lui. Ma tutta la sua famiglia mangia grazie a lui. Sì, probabilmente qualcuno si è fatto una carriera, ma voi l'avete mai visti e sentiti, se non in qualche comparsata. Quindi tutto sulle sue spalle. Quindi lui canta, lui fa, lui presenzia, lui paga, paga, paga, paga, spendi, spendi, spendi, perché comunque ha una spada dentro al suo potere, ha degli animali, agli ulivi, al vino, ha un sacco di cose. Ragazzi, ma questa roba costa, Cioè, è solamente gli operai, costano tantissimo. Solamente lo stipendio delle persone che lavorano nella spa e anche della sua nuova moglie, che non è più una nuova moglie, ma la sua seconda moglie, costa. Perché sono persone che sono abituate a vivere benissimo. Quindi non si accontenterebbero mai. Lui sa cos'è la povertà, sa da dove arriva. Anche Romina Power era figlia comunque di due attori di Hollywood. Questa la fame non sa neanche cosa sia. La madre, io me lo ricordo, me lo raccontava mia madre o mia nonna, disse che non era assolutamente favorevole a questo matrimonio, ma lei si sposò incinta, se non ricordo male. Non era assolutamente favorevole perché per loro, attori di Hollywood, sposare il figlio di due contadini era qualcosa che. Madonna, già lì l'idea di una figlia ribelle, mi capite? E quindi lui ha avuto anche dovuto affrontare questa cosa, cioè di un Tyrone Power, un attore di una bellezza inenarrabile. Lui, piccoletto, con questa voce che è tuttora una voce divina, a doversi dimostrare di sapersi prendere cura della figlia, di farla cantare quando lei. Non credo neanche mai abbia avuto doti canore, se non ovviamente sei intonata. Quindi lui ha dovuto dimostrare ai suoceri che poteva non solamente mantenere la figlia, badare la figlia, ma gli ha dato una carriera. Hanno fatto figli e voleva farli vivere bene con il senso comunque del sacrificio, ma fino a un certo punto, perché poi quando viene mamma un po' hippie, ma sì, ma dai, ma facciamo. Quindi i figli hanno vissuto nella ricchezza del padre e per un padre comunque cresciuto così, con suo padre che sicuramente non gli condonava poi molto, perché anche lui ha lavorato la terra, non deve essere facile. Io non, cioè, io leggo questo articolo, ma mi sento anche a livello di non dargli addosso per questa cosa, ma tutt'altro. Comunque, e nasce il fastidio.
questo articolo continua, perché altri artisti popolari italiani hanno avuto successo senza trasformarsi nel centro gravitazionale di qualsiasi stanza entrassero. Tu no, tu entri in studio e dopo 30 secondi sembra che il programma

Mahoma debba interrompersi per ascoltare la testimonianza del profeta di Cellino. Poi, certo, c'è Romina Power, l'eterna telenovela nazionale. Romina torna, Romina soffre, Romina sorride, Romina canta, Romina non canta, Romina presenza astrale, Romina principio metafisico. Una storia finita da quasi 30 anni, ma riesumata dalla televisione italiana con la frequenza delle tasse e delle allergie primaverili. Nel frattempo, magari, accanto a te c'è Loredana Lecciso, che uno può pure non amare particolarmente, ma che da essere umano normale probabilmente avrebbe avuto il diritto, almeno una volta, di non sentirsi trattata come la supplente narrativa di un matrimonio mitologico. Ma il passato televisivo rende troppo, e quindi avanti con il caravanserraglio sentimentale eterno. Poi ci sono i gorgheggi, madre di Dio, i gorgheggi, quegli acuti interminabili, quegli acuti interminabili sparati a fine canzone, come se ogni esibizione dovesse dimostrare all'umanità che sì, la voce ce l'hai ancora. Albano, lo sappiamo, da 40 anni nessuno ti sta togliendo la patente vocale, puoi anche chiuderne una senza sembrare un richiamo per cervi in amore nel Murge. Ma perché, poverino? E poi il panorama bianco, poi il Panama bianco, quel maledetto Panama bianco onnipresente, che non è un cappello, è una dichiarazione ideologica, è il simbolo definitivo del personaggio che non scende mai dal palco neppure per andare a comprare il pane, perché il problema vero di Albano non è mai stato il talento c'era e come, è l'assenza totale del dubbio. L'impossibilità di ridimensionarsi, quella granitica convinzione di essere sempre solo interessante, ma inevitabilmente centrale. Persino Minoritano, che pure apparteneva allo stesso mondo nazional popolare, lasciava dietro di sé un'impressione di umiltà quasi commovente. Sembrava sempre uno che chiedeva permesso, verissimo. Tant'è che io ho pensato più spesso che fosse già morto, perché è talmente umile che... troppo però! Tu no, tu sembri uno che entra direttamente nel salone principale annunciato dalle trombe dell'Apocalisse. Eppure va detto anche questo, dentro tutta questa trombaggine c'è qualcosa di autenticamente italiano, perché Albano non è cool, non è raffinato, non è minimalista, non è elegante nel senso moderno del termine, è enorme, troppo rumoroso, troppo presente, troppo teatrale, troppo convinto di sé, come certi monumenti di provincia che magari trovi pure brutti, ma che dopo 40 anni fanno talmente parte del paesaggio che se li togliessero ti sembrerebbe improvvisamente che mancasse qualcosa, anche solo il rumore. Allora, io ve l'ho già spiegato come la penso a riguardo, come penso a riguardo di quest'uomo. Credo che chi abbia scritto l'articolo, carino, decisamente quell'ironia molto, molto... comunque garbata, non abbia minimamente il senso di cosa significa portare avanti un'azienda, di essere l'unico che fattura in un certo senso, e che ha pensato a tutti i figli che ha, e credo che uno, due, tre, credo siano cinque, calcolando che una non c'è più, credo che siano cinque, ha dovuto lasciare a ognuno di loro e lascerà a ognuno di loro qualcosa di molto importante. Sarà un testamento secondo me molto severo, non dico che non vedo l'ora, attenzione, no, per la bontà, però non vedo l'ora secondo me è anche una persona piuttosto meritocratica. E ci sono un sacco di persone che commentano, no, questa cosa. Sono arrivati un sacco di messaggi, la più raffinata critica a questo pallone gonfiato che abbia mai letto in vita mia. Ormai è una macchietta insopportabile, ma pensando al mistero della figura della figlia scomparsa, Micheto, fanno i complimenti non lo sopporto, non l'ho mai sopportato, che mi frega della voce, a decine hanno cantato meravigliosamente, cose meravigliose, canzone, vabbè,
Guarda, non vado avanti a leggere questi commenti perché sono tendenzialmente molto beceri, di persone che comunque non hanno mai avuto una partita IVA in vita loro e non sanno cosa significa per un padre di famiglia quando ha purtroppo creato delle creazioni.

a tubure molli come la pelle dello stracchino, che dice: se non porto io, come funziona? Certo, indubbiamente la magione a Cellino San Marco deve funzionare da sé, nel senso deve garantire comunque, cioè non è che lui continua a mettere soldi, arrivato a un certo punto l'attività o le attività sono avviate e vanno da sole. Quindi c'è da dire anche che io. Sì, sarà un pallone gonfiato, sarà tutto quello che è, sarà che dice io ho ragione di essere quello che sono perché sono arrivato qui da solo, ho smesso il badile, mio padre e mia madre nella più totale povertà mi hanno detto, mi hanno pagato i soldi per il treno per arrivare a Milano, cioè, non avete cioè nessuno ha idea veramente di cosa significa attraversare l'Italia con una valigia di cartone pieno di entusiasmo sapendo cos'hai nella gola. Questo, vi ricordate quando si parlava di Ilary Blasi? Che quel tizio aveva detto mi dà fastidio perché lei non ha nessun talento ma è lì, è super pagata. Questo è un artista di talento, questa è una persona che Dio gli ha donato una voce meravigliosa, unica, unica. E la usa. Non, ripeto ragazzi, non leggo questi commenti perché sono tutti cattivi e mi dispiace questa cosa perché al di là di quello che può essere uno, potrebbe sì, questo Panama bianco, quello che quel fazzolettino davanti, non ce ne frega niente. Io riesco a vedere il sacrificio e il desiderio e la consapevolezza di cosa hai messo al mondo, di chi hai messo al mondo da una parte e di cosa stai creando per i tuoi figli e cosa lascerai ai tuoi figli. Poi, del resto, uno che non può fare a meno di cantare, è giusto che canti. Io vi saluto, vi mando un grande bacio. Non so di cosa parleremo la prossima volta perché non ricordo, probabilmente è giovedì, è venerdì, sì, è venerdì, oggi è giovedì, sì. Parleremo di un po' di cucina. Ho un po' di ricettine carine carine da darvi. Vi mando un grande bacio, buonanotte.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' ai titoli di coda. Abbiamo visto Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo. Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol complice, un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti. Perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda, ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca, cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca, alla mia sinistra invece...

0: C'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
0: Al telefono Alessandro Santarelli. Ciao Santa, buongiorno.
2: Mangio, mi sembra di essere con te da sempre.
0: Mamma
2: mia. Ti ho sognato stanotte.
0: Che hai sognato? Racconta.
2: No, non posso.
0: Roba che non si può raccontare, ho capito.
3: Già parte così.
0: Mannaggia.
2: Allora, no, ma non era proprio.
3: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione che ieri.
2: No,
3: poi lui
2: magari Piccari, poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti.
0: Attenzione.
3: Vabbè, tanto ormai più di
0: questo.
3: Stiamo tremando ogni giorno. Quindi non è
0: che ne so, ci andiamo a far un bagno a mare.
3: Sarebbe anche ora.
0: Sì. Senti, io partirei proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio.
3: Ma lo sai che a me quei giochi piacciono, secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio, questi confronti
0: così.
3: Così
0: ci chiudono, ma per questa età chiudiamo, non si può di niente, che
3: no,
0: poi
3: si può
0: di
3: niente.
0: Dire né, no.
3: Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando tu metti A o B tu devi scegliere.
0: Qual è il tuo gradimento?
3: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai queste cose.
0: Sì, no, e perciò ti ho detto si può fare,
3: ma
0: chiudono.
3: Si può fare, cioè, perché
0: ma
3: poi,
0: come vi permettete?
3: Ma, no, ma poi ti danno subito, io ieri mi sono permesso di fare una domanda su un giocatore, no? Ho detto, ma dopo questa prestazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore più forte di sempre? Io lo dico, è una domanda, uno può rispondere no, sì, guarda, non la vedo.
0: Maradona, Pelé.
3: Ma se parli così vuoi dire che tu di calcio non capisci niente, non hai visto niente. Tutti questi grandi fenomeni che devono.
0: Queste cose qua.
3: Quindi figurati se facciamo quei giochini che abbiamo fatto noi. A parte ci arrestano, insomma,
0: ci chiudono, però facciamo così. Vabbè. Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato ieri.
3: Abbiamo messo redazione a confronto delle bellezze, possiamo dire questa
0: cosa? Sì, automacchine, tutto. Facciamo che il giorno in cui ci comunicheranno che è l'ultima puntata,
3: lo facciamo. Col picco di ascolto allucinante.
0: Sì, così magari ci si. Poi a quel punto magari uno dice, sai che c'è?
3: Ma chi se ne
0: cambiamo
3: frega,
0: format
3: e via magari ci assumono per fare qualche altra cosa
0: che può essere interessante, soprattutto per Santarelli che sull'argomento è molto ferrato.
3: Vabbè,
0: allora
3: è leader contrastante.
0: Non lo fermi mai. Partiamo, io direi, nel frattempo è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro sapere cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono 5 strumenti che sembrano.
2: Secondo me c'è.
0: Sì, l'abbiamo capito, lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
4: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
0: Sì, perfetto, hai ragione, Maiocca.
2: Sì. Si è suicidato, si è tagliato.
0: Sì. Allora, buoni. Allora, ragazzi, partiamo dal mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari.
3: Sì.
0: Ronaldo. Se stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, ragazzi, uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se Santarelli il mondo gli presenta il conto, perché gliel'ha presentato, basta vedere come si è presentato ieri in radio, poi anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? Le macchine, il corpo umano è una macchina, no Piccari?
3: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti diciamo, di qualcosa per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione. Però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo e fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà, tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione di freschezza.
0: Poi
3: proprio
0: della Croazia.
3: E, ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima, però vediamo se è l'episodio oppure se insomma sono gli anni che cominciano a pesare.
0: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
2: No, ho visto gli highlights. Ma guarda,
3: intoccabile.

0: un pallone,
1: mi ha toccato un pallone.
2: Sì, no, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone, se l'ho visto ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia, e bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante
1: molto
2: in questo bello, mondiale.
1: Sì.
2: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni. E ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo.
0: Certo.
2: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
1: Togli fuori.
2: Poi vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso dicesse Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric secondo me devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte li fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan, e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
1: Allora mi stai buttando su un altro argomento. Che poi
0: aggiungo
1: dopo...
0: una cosa, sì, a tutto, vai. Questo trovo comunque peggio la figura di Leao.
1: Ancora peggio,
0: peggio. Accetto quella di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa, diciamo, non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri. Ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia. È un giocatore che io non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
1: Magari vuole fare il cantante,
0: perché
1: c'ha
0: tutto
1: a quel punto.
0: Meno che del calciatore, ripeto, ha tutto meno che del calciatore. Lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore, ma ripeto, in questo momento è... Ma poi ieri le hanno fatta questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato. Sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa. E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto insomma che canta.
2: Ma, ma guarda Marco,
0: magari
2: Leao
0: chiama Pogba e fanno un complessino,
2: sì,
0: fanno
2: anche
0: un duetto,
2: Ken, anche Ken.
1: Sì, bravo.
2: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
1: Il
0: Milan è accettati veramente
1: adesso
0: tutto,
1: ci arriviamo, ragazzi. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro, dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti.
0: Che deve fare?
2: Volevo fare l'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro.
1: Diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, ha trovato un pareggio temporaneo.
2: Ma perché giusto l'Uzbekistan può, non mi critica su Cannavaro, che lo sai io.
0: Poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no? Che va bene, ottiene un risultato importante. Però dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa sono già successi anche in altre edizioni del mondiale, soprattutto nella prima
1: non
0: partita.
1: Così di fila però, tutti quanti.
0: Sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà.
1: Però, hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni o che, a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora.
0: Beh, ma la Croazia
1: di un tempo. Il Portogallo pure.
0: Sta raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare. Però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito. E che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti che ci hanno la Germania.
0: Sì, però vedi anche la Francia ha giocato un tempo.
1: Però perché per pigrizia, però la qualità ce l'ha e quando l'ha messa in campo
0: la Francia ha giocato comunque un
1: la
0: tempo.
1: La Germania che comunque è una squadra.
0: La Germania ha giocato
1: parte sempre forte al massimo,
0: già
1: ne fa il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
0: Però il Giappone è una squadra che è in crescita da anni.
2: Io tipo per il Giappone.
1: Il Belgio, insomma.
0: Beh, sono un po' di anni che sono in crescita. Il Belgio stecca sempre. Cioè il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni, arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
1: È così.
0: Quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non hanno funzionato.
1: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna.
2: Sì,
1: perché comunque sono.

0: palloni, è un casino lì, eh.
1: Sì, è una bella divisione.
2: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
1: Bene, quali sono le big, visto che si è conclusa la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori?
2: Ma
1: comprese quelle che hanno steccato la prima.
2: Ma io ci metto l'Inghilterra, che viene fuori, la Francia, vabbè, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto, l'Argentina, sono pronto insomma a scommettere che sarà protagonista.
1: Beh,
2: io ci metto anche il Brasile, nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente arrivata, sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so, proprio dei pellegrini, voglio dire, una bella squadra organizzata, c'ha dei giovani interessanti, quindi
1: ecco, particolarmente ispirato.
2: Forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però sì, la prima partita insomma non ha avuto un avversario.
1: Sai che già secondo me la seconda partita la Norvegia,
2: vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono queste alla fine. Io non penso che ci siano
1: Senegal. E attenzione, perché Norvegia e Senegal, secondo me. Santa, le tue top fino adesso tra quelle.
0: Ma a me è
2: poi ci metto sempre
0: in
2: la Spagna, perché la Spagna comunque, nonostante
0: sempre,
2: secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
0: A me è piaciuta molto l'Inghilterra. Vi sorprenderò, ma a me è piaciuta anche l'Olanda.
2: Anche a me.
0: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, eh. Affrontare questi non è facile.
2: Bravissimo, quindi sono d'accordo.
1: Esatto. Sì, esatto.
0: Io poi ormai tifo per loro.
2: Anche io.
0: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capoverde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale. Mm. Anche se poi.
2: Sì, ma poi se la rigiocano 20 volte finisce 5-0 sempre.
1: 5-0. Dai, a quello che
0: e invece quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me, l'Argentina.
1: No, gli stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
0: Sì. L'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché per me non andrà lontano, è una squadra vecchia.
1: I blobby questa cosa qua, poi dopo
2: è pericolosi, i pronostici di Santarelli sono pericolosi, perché avvengono sempre al contrario.
0: E invece concordo sul Marocco, però ragazzi, il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8-11esimi sono praticamente nati tutti in Europa. E giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco, grande attenzione, sì, grande attenzione.
1: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni, bonus inclusi, contratto già concordato col giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
2: per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, con l'Atalanta voi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando vai a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva.
1: Eccessiva.
2: È un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però siamo veramente, stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori, però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
1: Santa, la tua, guarda caso poi questa offerta è migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi sì, probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
0: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da

0: Due colpi. A proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no? Sull'altra emittente, a vedere Di Gregorio, ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
1: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
0: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché oggi magari ci

0: parliamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'alta emittente, sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te, Vincenzo, no, ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere sì, non importa. Sì. Ma a me sembra che invece il portiere conti come, conti come.
1: Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Tra l'altro... oggi su Tutto Sport abbiamo letto anche, visto che stavi parlando di Juventus, che
0: Milinkovic Savic, sì,
1: no,
0: mi pare che
1: al di là di questo, che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia a segnare alla Juve, a me pure questa storia ha stancato un pochettino.
0: Però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco su questo.
1: Diciamo.
0: Io credo che il punto sia un altro. Allora io la penso come te, ok? Cioè io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte, io gli chiuderei la porta. Ma qual è il problema della Juve? Che poi ne deve andare a prendere un altro, ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi, non è che ci siamo intorno, la Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà, per togliersi un problema.
1: Piccari.
2: Ma io partirei da una... Allora, a me hanno detto, anche ieri ho raccolto questa cosa, hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto, c'è un
1: vuole nuovo, anche diciamo, Elmas,
2: sì, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo, se Vlahovic non rimane, va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti. E il livello, mi interessa
1: anche
2: sapere
1: se
2: il livello, sì sì, però interessa, però se ti sei Vlahovic tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello,
1: mezzo.
2: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. Ne devi trovare uno di quel livello. Domande che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic? Bah.
1: Allora io so
2: non
1: che
2: vi
1: faccio...
2: fate illudere dai numeri, perché su David l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri, io facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: La domanda è: che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
2: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022 quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro, con tutte le problematiche che ci ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera eccetera.
1: In 4 anni parliamo di un giocatore, se ne è divorati veramente una
2: capito,
1: una
2: però trova in altro che ti fa 50 gol cioè, dal 2022, non è facile.
0: Però i gol li ha fatti.
1: Capito, metti un altro attaccante, metti anche che ne sai che Sorloth non ne avrebbe fatti di più.
0: Siamo sicuri? Però lo dicevamo anche di David, cioè,
2: anche
0: allora,
2: David
0: io
2: diceva questa cosa, io ci andrei
0: piano. Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: ma no, non è lascia stare il comportamento, cioè Vlahovic quando ci sono state delle partite in cui serviva a fare la differenza puntualmente, no,
0: sì,
1: sbagliava
0: però,
1: lo stop,
0: diciamo
1: si
0: di David,
1: litigava
0: di David. Sì, però di David diciamo
1: ma David è un altro discorso. Ma David è un altro discorso. David è uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato i numeri li erano raccolti solo in Francia.
0: A me Sorloth piace, ok, lo sai Vincenzo, te lo dico da una vita, però ci metti la mano sul fuoco che funziona? No, almeno
1: ma io non metto
0: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso
2: però
1: dopo
2: c'è l'allenatore che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come
0: esatto.
2: Questo
1: allora,
2: il problema.
1: Allora la Juve si prende anche Elmas.
2: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se lo prendere non lo
1: cioè,
2: so,
1: secondo
2: questo
1: me,
2: è un altro
1: secondo
2: discorso.
1: Secondo me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa. Quando c'era Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e venne accontentato su tutto. Chi fa lì quell'anno in particolare? Pogba mai visto. Paredes non ne parliamo proprio. Di Maria ha fatto 2 partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche l'allenatore, ma non necessariamente sul nome. Cioè, mi serve un attaccante fisico, ok, lo scelgo
0: io. Però stiamo dicendo che Spalletti chi è? la base della ricostruzione della Juventus sta prendendo una baglia enorme. Cioè, stiamo dicendo questo?
1: No, secondo me, lui dice se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Possansigo, tutti rispetto a Possansigo.
0: Bravo.
1: Allora io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri, e Spalletti dice no, vabbè, prendo Vlahovic.
2: Sorloth, ragazzi, ha fatto 2 anni buoni in Liga, eh. Andate a vedere i numeri di Sorloth passati, ha fatto 2 anni buoni. Non lo facciamo passare per un altro fenomeno. Vediamolo quando arriva qui. Perché David aveva fatto un sacco di gol lì, poi è arrivato qui. I Picicci ne sono arrivati qui de bufale dei Picicci, attenzione, sì. Stiamo attenti, quindi io ci farei, andrei con i piedi di piombo
1: su Vlahovic, insomma, ho le mie riserve, vabbè,
2: sì, no, ma le riserve ci
1: neanche
2: sono
1: neanche titolare
2: tutte
1: della Serbia, insomma, mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale
2: ma le riserve è giusto che ci siano, però io quello che continuo a dire è se c'è una forte richiesta, un tentativo da parte dell'allenatore di Dio, mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
1: ma
2: su un altro.
1: Ma il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice in realtà il proprio punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma, cioè tu di fatto, e vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne il cartellino? Allora dobbiamo parlare di questo aspetto.
0: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas Jackson l'attacco della Juventus. Io non me la sento.
1: Quelle cifre là anche di meno, per esempio, torniamo su Sorloth.
0: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorloth rende quanto Vlahovic?
1: E tu sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni a stagione per 4 anni a Vlahovic e all'improvviso diventa Van Basten?
0: Però è sempre andato in doppia cifra, Vincenzo.
1: Ho capito, ci andrà pure un altro attaccante. Sì. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
2: Non lo so, ragazzi.
1: Poi l'aspetta anche al direttore sportivo, dovrò andarla a trovare l'attaccante che magari possa.
0: Ma io 40 milioni, io non gli do nemmeno 20 alla firma, ok?
1: Io mi prendo anche Gonzalo Garcia, secondo me lo fai lavorare un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
0: Titolare della Juve?
1: Perché no? Ha giocato al Real Madrid, cioè gioca al Real Madrid. Poi magari non ha spazio, perché lì c'è spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere, Brahim Diaz gioca poche partite. Però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicholas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome, però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 80, ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma, comunque i suoi gol.
0: Mai titolare però, mai titolare.
1: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
2: Sono scelte tecniche.
1: Sì, non è facile ovviamente trovare la quadra.
0: Non è facile.
1: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi dei nostri amici.
2: Buongiorno.
1: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena. Cioè più che altro non è una domanda, è un'affermazione.
2: Potrebbe essere.
1: Santa? Poi ti leggo il presidente Maurio.
2: Per esempio Lukaku.
0: Non lo so ragazzi, questa è una bella domanda. Se lui ci punta penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
1: Teo da Bergamo dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi Nainggolan all'Inter, accontentato e cosa ha fatto malissimo. Quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare le
0: richieste. Può sbagliare, certo.
1: Delle due una. O accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa nel mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi nomi.
2: Io farei lavorare Carnevali e Vlahovic e Spalletti e vediamo quello che fanno.
1: Sono d'accordo.
2: Noi, ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio, vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
1: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
2: Io mi fido di
1: voi.
2: Loro, vi devo dire la verità, mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme, poi possono sbagliare anche loro, attenzione, devono sbagliare il meno possibile.
1: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, volevo farvi una considerazione in merito al Mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi, i nostri giocatori italiani, sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori.
2: Di tutta che ne pensate? Non ho
3: visto, quindi a questo punto è un problema mentalità italiana. Lenta.
2: Io tutta sta velocità in questo mondiale non l'ho vista. Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi boh.
1: Santa.
0: No, Marco, credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no? Di idee. Boh, non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco. Il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei. Questo dobbiamo dircelo. Poi ce lo coccoliamo
1: e mo arriviamo al punto. Sentiamoci questa
0: roba.
1: Sono d'accordo con te.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore, sì, va bene, però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid, gente che comunque faceva la panchina,
1: bravo,
4: e poi ha segnato la storia.
1: Bravo.
4: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
1: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe, sia per il messaggio complessivo.
0: Interessante il messaggio,
1: ha detto per me tutte cose giuste, cioè l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Boga. E allora là, chiaramente, io voglio quella tipologia. Ti accontento, il nome lo scelgo io. Se possiamo, lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori. E Real Madrid adesso ha preso anche... sta continuando a comprare.
0: Bernardo.
1: Sì, no, al di là di Bernardo, con Ate credo abbia preso a parametro zero. Comunque sta facendo acquisti.
0: Mi pare abbia preso anche Maiocca per la regia.
1: Forse anche Maiocca per la regia. Magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuain andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Mick?
2: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza. E siccome ormai va da in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto e siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti,
1: sì.
2: E allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono
1: poi
2: la
1: però
2: squadra.
1: Sai che succede? Vado da Alessandro, così mi dice la sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me, poi che faccio se non funziona?
2: Ma questo vale per Santarelli. Tutti, non vale solo per...
0: Allora, io su questo sto un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio, che ne so, Vlahovic, e ti prendo un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, è un problema. Perché è vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensarti locale.
2: Allora facciamo l'algoritmo, no? C'è un giocatore fisico, qual è? Appunto. Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici?
0: Per me la squadra, cioè, non è che l'allenatore deve fare la lista della spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo tipo di caratteristiche.
2: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
1: Giuseppe.
2: E Giuseppe. Caglegon e Higuain li ha portati un allenatore.
1: Benitez.
2: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Ma mi prendo la responsabilità di prendere Caglegon e Higuain che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
1: Ma l'ha presa il Real Madrid.
2: Ho capito, però li ha indicati lui.
1: Certo.
2: Non è che ha detto, guarda, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli è andato da Real Madrid, ha bussato la porta, mi dai Higuain? No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez e ha detto, voglio Higuain e Caglegon.
1: Sì,
2: me li porti? Me li
1: è
2: andato a prendere?
1: Perché Benitez poi nella sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quanti ce ne sono di allenatori manager?
2: Ho capito,
1: perché
2: però,
1: se,
2: per rispondere al nostro amico, sì, cioè, no, lì c'è un'indicazione chiarissima massima sì. di Benitez.
1: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
0: sì, perché tu c'è il codino.
1: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. E metti di pantaloni lunghi oggi. Allora,

0: mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
1: Ah, vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo, eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Callejon, Reina, Higuain. Spalletti viene da te e ti chiede Elmas, per esempio. Voglio Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace... Perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
0: Non li prendo. No, ma su questo io sono d'accordo. Non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi, no. Ma devi seguire, infatti cioè, mi metto nel mezzo su questo, devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra, perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-3-1 ti serve un centrocampisti con caratteristiche diverse.
2: Poi perdonatemi, che Higuain non giocava a Real Madrid quando ha preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga, quindi
1: Ho capito, però 22, 27, 22 Ronaldo,
2: Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
1: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo,
2: vabbè,
1: quindi
2: c'erano altri, ma lui era uno forte, ma infatti è andato a prendere uno forte Napoli.
1: Gonzalo Pardo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio, però... Allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi. Sì. Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B. Non è d'accordo, credo, Gabriele Grevine, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, appunto, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
0: Posso rispondere velocemente? Sì. Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno, va?
2: No comment.
1: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve vedere, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno.
2: C'è il Paolo Amorino.
1: C'è Amorino da solo che è arrivato, ha detto Croce non arriva. Ma quella no, non arriva. E quindi però aspetta, chiamo Ibrahimovic. No, scusami, sta dormendo perché sta facendo il commentatore al mondiale. No,
2: ragazzi, Cardinale e quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
0: Mamma mia.
2: Un danno ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
0: Bravo.
2: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione. È una cosa vergognosa, veramente. Sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti. Questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia ma a livello mondiale.
1: Ci mettiamo la griff finale di Santarelli. Da Leao a Pulisic e Maignan a Modric e Rabiot se ne stanno andando tutti.
2: Capossa.
0: Ah certo, ma questi sono dei pazzi. Onestamente sono dei pazzi. Uno sta al mondiale, fa, io veramente, cosa ti ho detto? Ibrahimovic deve stare attento a tornare a Milano, perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa. A dargli una testata ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
2: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo,
0: no,
2: però...
0: Marco, certo, è una testata metaforica.
2: Sì.
0: Però lui sfida la gente.
2: Ma anche la società sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan,
0: Sta affondando il Milan.
2: Poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare dovrebbe, il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo. E quindi
0: io non ho mai visto una roba del genere. 18 giugno il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come.
2: Esatto. Chi l'ha preso?
0: Non ha niente. Situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
1: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questi editoriali insieme a voi. Grazie Alessandro Santarelli.
0: Oggi mi presento come questi forse.

0: Tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so, sì. Proprio, sei ridotto male.
1: Siete brutte persone. Ciao.
0: Ciao Piccari, ti lascio a Maracanã dopo.
2: Ciao ragazzi, a tu a presto, ciao.
0: Maglioccone si prende la linea, tra poco comincia Rado Calcio con Ivan Cardia, poi avremo Raffaele Carinella, chiusura mondiale con chi sapete voi, l'ottimo Fabio Orbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona, quindi tante cose di cui parlare, continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti, a tra poco.

Prima storica vittoria per il Canada nelle fasi finali di un mondiale con un netto 6-0 sul Qatar a Vancouver che ipoteca il passaggio ai sedicesimi. Protagonista assoluto della serata lo juventino Jonathan David, autore di una splendida tripletta. La festa è stata però rovinata da gravissimo infortunio occorso al centrocampista del Sassuolo Ismaël Koné, che ha riportato la doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è già stato operato a alta tensione nel post-gara con un acceso battibecco tra i due commissari tecnici Jesse Marsh e Julen Lopetegui. Il Messico diventa la prima nazionale a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al proprio pubblico a Zapopan, la selezione guidata da Aguirre supera 1-0 la Corea del Sud al termine di una sfida tattica e tirata. A decidere l'incontro, una rete di rapina al 50° di Luis Romo, abile a sfruttare una clamorosa indecisione in uscita del portiere coreano Kim Seong-gyu, ostacolato nell'occasione dal proprio difensore Lee Yuk. Nel finale il Messico blinda il risultato grazie a un riflesso prodigioso del portiere Rangel su un colpo di testa a botta sicura di Cho Gu-sung. Christian Kivu sposa l'Inter a lungo termine. Il tecnico romeno reduce dallo storico double scudetto Coppa Italia e nominato miglior allenatore della stagione, ha firmato un rinnovo contrattuale con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Su fronte mercato, la dirigenza Autry lavora per allestire un instant team da consegnare al tecnico in tempo per il ritiro tedesco del 16 luglio. Oltre alla trattativa avanzata per l'esterno Marco Palestra, sono vicinissimi gli arrivi del portiere Ivan Provedel dalla Lazio per 3 milioni, sarà il vice di Joseph Martinez, del difensore Omar Solé dall'Udinese e del centrocampista Curtis Jones. Complicazioni in casa Milan per la definizione del nuovo assetto societario, sfumata la pista che portava Marcus Kroos, blindato dall'Eintracht Francoforte con una richiesta di indennizzo da 10 milioni di euro, i rossoneri valutano le alternative per i ruoli di direttore tecnico e sportivo. Se sulla candidatura di Devin Ozze del Bayer Leverkusen pesano alcune riserve legate alla giovane età, nelle ultime ore sta prendendo quota una soluzione interna promossa da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La promozione sul campo di Jovan Kiroski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro, affiancato da Billy Gardner nel ruolo di Head of Big Data. La Juventus accelera per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa l'obiettivo principale è colombiano Gianluca Mui. I bianconeri sono al lavoro con il Bologna per trovare una formula di pagamento dilazionata ed evitare di versare in un'unica soluzione i 28 milioni della clausola rescissoria, valida fino a metà luglio. In attacco si registra invece un importante riavvicinamento a Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, rientrato dal prestito al Tottenham ma fuori dai piani di Luis Enrique. Il direttore generale Giovanni Carnevali punta a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi all'età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Soprannominato lo Zar per il carisma e la leadership mostrati sul terreno di gioco, l'ex attaccante ha legato il suo nome a piazze storiche come Bari, Livorno, Lazio e Napoli. Protti resta un'icona indimenticabile del calcio italiano negli anni 90, essendo stato capace insieme a Dario Hübner di vincere la classifica marcatori di Serie A, di Serie B e Serie C1. Cordoglio unanime da parte della FIGC, della Lega Serie A e di migliaia di tifosi che lo ricorderanno sempre per la sua straordinaria umanità e prolificità sotto porta. Giornata cruciale per il futuro internazionale del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera è andato in scena un importante summit tra i delegati UEFA, le autorità comunali, i vertici del club e i progettisti di Populus per monitorare lo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione dell'impianto, mirato a formalizzare la candidatura della città come sede di Euro 2032 entro luglio. Nel frattempo, la società Rosanero ha ufficializzato che la seconda edizione dell'Anglo-Palermitan Trophy si disputerà il prossimo 7 agosto a Perth in Australia contro il Melbourne City. L'evento farà parte della storica tournée oceanica in cui la squadra di Filippo

0: Inzaghi affronterà anche la Juventus. L'Emporio Armani Milano conquista il 32esimo scudetto della sua storia, completando una stagione perfetta in ambito nazionale. In gara 4 della finale playoff disputata al Tagliercio, la formazione guidata da coach Beppe Poeta sconfigge l'Umana Rayer Venezia per 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo l'allungo dei biancorossi nel secondo tempo, trascinati dai 15 punti di Harmony Brooks, dai 13 di Marco Guduric e dalle giocate di Shavon Scheltz, 12 punti. Per Milano si tratta del terzo trofeo stagionale, dopo i trofei in Supercoppa e Coppa Italia, arrivati a coronamento del nuovo corso tecnico, iniziato a novembre dopo l'addio di Ettore Messina. Caso chiuso intorno alle penalità per eccesso di velocità in pit lane emerse nel convulso weekend di Monte Carlo. La Mercedes ha ufficialmente annunciato il ritiro della richiesta di diritto di revisione presentata a Barcellona a favore di George Russell, che era scivolato dal podio al 12° posto a causa di un drive-thru derivato da un malfunzionamento del sistema di cronometraggio. Il team principal Toto Wolff ha spiegato che le chance di successo erano minime, ma ha sottolineato l'esito positivo dei colloqui con la FIA, la quale si è impegnata a esaminare le circostanze eccezionali dell'accaduto per evitare ripetersi di simili anomalie tecniche in futuro.
1: Velocemente accelerare l'impiantistica sportiva in Italia. Ad oggi la media di un impianto sportivo per la sua realizzazione sono 7 anni ed è pressoché impossibile aspettare ancora.
2: Un progetto che ti sta molto molto a cuore, Illumina.
1: E Illumina in 3 mesi viene realizzato. Attraverso Illumina si può far fare sport a tutti e mettere insieme sia giovani che anziani. Quindi è per noi un motivo sia di stile di vita sia di inclusione.
2: Prossimo anno un altro evento importantissimo, la Coppa America.
1: Napoli è una città straordinaria, il momento ideale per poter ospitare l'America's Cup. Quindi la riqualificazione di Bagnoli diventerà un posto meraviglioso, traguarderà ovviamente tutta l'Italia. A Napoli andremo a Bagnoli per vedere effettivamente queste straordinarie imbarcazioni. E cioè, secondo noi, uno degli aspetti fondamentali era quello di riuscire a dare il miglior prodotto che l'Italia poteva offrire.
2: La cosa che fa più contento all'amministratore delegato di Sport e Salute è la cosa su cui invece da domani devo insistere forte, su questa cosa che ancora non mi piace.
1: Quello che fa più contento è vedo giovani, vedo nuove generazioni che crescono e hanno visione di quello che è uno sport moderno, con visione futura. Cosa non mi rende felice? Il tempo. E quando vedo perdere il tempo per futili motivi, per personalismi, per dettagli che invece si potrebbero investire per il fare.

Eccomi qui di nuovo a vostra completa disposizione per un altro video sul canale YouTube. Non vi ho presentato ancora Hubner, non vi ho ripresentato Protti, Gattuso, che ci accompagneranno ancora per qualche giorno, poi facciamo un altro cambio all'interno della rotazione maglie. Volevo un po' fare alcuni aggiornamenti, darvi alcuni aggiornamenti, aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto nell'ultimo video, partendo da Palestra. Ho visto che, insomma, dopo quanto abbiamo raccontato in esclusiva, hanno confermato tutti, la linea è quella. Oggi l'Atalanta e l'Inter hanno parlato per arrivare a un accordo sui famosi 50 milioni, che non sono 50 milioni di base fissa, ma sono 50 milioni con bonus molto comodi, molto facili da raggiungere, come se tu avessi in tasca, faccio un esempio, alla quinta prestazione, a una qualificazione europea, ma cose assolutamente, quindi arrivare già a 50 è una partenza importante. Devo segnalare e ribadire l'ottimo feeling che c'è tra l'Inter e l'Atalanta, è una cosa completamente diversa da Lukman, come vi avevo raccontato in qualche altro video, non recentemente ma un paio di settimane fa se non sbaglio, e soprattutto c'è la sponda favorevole, ed è stato molto bravo chi ha impostato questo discorso tenendo la linea direttrice verso la Pinetina, verso Appiano Gentile, e scongiurando qualsiasi tipo di irruzione da parte di club inglesi potenzialmente interessati. Vi avevo parlato soprattutto del Manchester City, che però non si è fin qui materializzato in modo concreto, aveva manifestato interesse, c'erano stati dei contatti, questo ve lo confermo, ma è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, sono stati bravi anche i signori dell'entourage a tenere questa linea che sta portando a una fumata. Io ho titolato quando? Presto, sarà un weekend quello che sta per arrivare, di contatti continui, costanti, frequenti, nel ribadire determinate cose. Cosa può mancare?

perché se tu sei arrivato a 50 più o meno garantiti, significa che da 50 più a 50, che in pratica

giornata della svolta. Poi l'Inter lavorerà su tutte le altre cose che ha messo in cantiere, però sapete bene che sostituire Dumfries, che legittimamente non vuole parlare di Real Madrid, perché sapete bene come possa funzionare adesso con il Mondiale in corso, sono tutti concentrati sul Mondiale, ma sostituire Dumfries con Palestra, con un 2005, io capisco le considerazioni sulla valutazione, un 2005 ha giocato soltanto mezza stagione, tutto quello che volete a Cagliari, le valutazioni, ma in Inghilterra guardate che fanno peggio. In Inghilterra sulle valutazioni diventa qualcosa di, dice, ma lì hanno i soldi, sì è vero, ma le valutazioni sono valutazioni, perché quando scaraventi 60, 70, 80 milioni per gente che ha un perché ma non ha un backstage alle spalle, non ha un passato, un dietro le quinte e non ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi 3-4 anni, le valutazioni sono queste quando le società che cedono vogliono dare questo tipo di indirizzo. Quindi oggi segniamo giovedì 18 giugno 2026 come giorno della potenziale svolta, poi dobbiamo aspettare, sapete bene come possa funzionare il mercato, oggi ci siamo, domani non ci siamo, ma oggi ci siamo per esserci domani, mi sembra questa la sintesi della situazione. L'Atalanta, ve lo ribadisco, ha puntato Savona e su Gaetano, ma questi sono altri discorsi. Nell'Atalanta c'è un ragazzo di grande prospettiva che è Vavassori, ne ha parlato Luca Cilli, lo vuole il Lecce sta puntando dei giovani per il futuro, per ripartire con Di Francesco che ha prolungato il contratto, non soltanto la conferma ma anche profondità nel discorso tra Di Francesco e il Lecce, l'Atalanta lo valuterà in ritiro, ma che la Serie A sia su Vavassori, che è davvero un prospetto molto interessante, che Lecce sia su Vavassori e che l'Atalanta possa darlo in Serie A e che quindi la Serie A possa puntare su Vavassori, mi sembra già questo un bel biglietto da visita. Per quanto riguarda la Juventus, io ieri in trasmissione ho parlato di Colomoni, io ho detto che la Juventus non butta a mare tutto il lavoro che era stato fatto, perché è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di Spalletti, non è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di un altro allenatore. Quindi è arrivato Carnivali che darà una linea completamente diversa alla Juve, ma quanto tu quello che hai seminato, i discorsi fatti col Sorloth, ma soprattutto con Lomani che lui aveva inseguito con forza, il discorso legato al portiere sulla fattibilità, la sostenibilità dell'operazione, altri profili che possono entrare, profili nuovi che verranno valutati, io in frattesi lo inserisco sempre, cose a sorpresa che possono venire fuori nelle prossime settimane o nei prossimi giorni, io mi aspetto che tutto parta da Spalletti, anche perché Carnevali è un tipo di direttore, di amministratore che comunque ascolta gli allenatori, che non va fuori pista, che non cerca situazioni avventurose, ma che ha fatto della linearità di un gruppo di lavoro il cavallo di battaglia. Devo dirvi una cosa che ho titolato su Khéphren Thuram, perché ho cercato di verificare quelle che sono le situazioni di Khéphren Thuram, che sulla carta la Juventus non vorrebbe cedere, perché sono arrivati, è vero, dei sondaggi dalla Turchia, dal calcio che oggi almeno non interessa a Thuram, dall'Inghilterra non di primissima fascia, ma devono esserci due o tre condizioni. La prima, un'offerta oltre 40 milioni più bonus. La seconda, l'appeal del club che eventualmente va a fare questa proposta. La terza, una congiuntura, un frullato di tutte queste cose che possano portare a un'operatività. Oggi non vi dico 100% Thuram resterà alla Juve, ma vi dico che devono esserci queste condizioni e soprattutto un club di riferimento. Secondo me cedere Thuram in generale sarebbe un errore, perché lo vedo dentro il centrocampo, soprattutto con un allenatore che, lavorando ancora con Thuram dall'inizio della stagione, potrà tirare fuori il massimo. Ma volevo specificare e chiarire questi concetti. Per quanto riguarda invece il discorso Greenwood, ricevo moltissime domande su Greenwood, il 30 giugno si sta avvicinando, i problemi del Marsiglia sono enormi, ma non dobbiamo pensare che siccome il Marsiglia ha dei problemi fa uno sconto comitiva stracciando il biglietto per la partenza alla prossima gita scolastica, avresti dovuto pagare 10 euro, paghi 4 euro, non è così, perché comunque è un club prestigioso, è un club che sa comunque di avere un calciatore importante dentro, è un club che vuole monetizzare al massimo,
che chiaramente vorrebbe farlo entro il 30 giugno, quindi la parabola di Greenwood è una parabola da seguire con attenzione, però con prudenza, sapendo che la Roma sta lavorando per fare una cessione, ma senza correre troppo con la fantasia né immaginare o speculare sul fatto

che Greenwood possa essere dato a prezzi di saldo. Faccio l'esempio: se chiedevano 50 più bonus, arrivi con 40 e te lo danno. No, anche perché oggi Greenwood ha indirizzato il suo sguardo e la sua attenzione nei riguardi della Roma, però poi aspetta anche che la Roma faccia dei passi. Quindi prudenza, obiettivo sdoganato, ma molta prudenza, non corriamo troppo perché sono delle cose molto delicate su costo di cartellino alto. Portiere Napoli, per dirvi che insomma stanno facendo i nomi di altri portieri, bisogna trovare una destinazione per Milinkovic-Savic più che per Meret. Io vi tengo e tengo sempre il nome di Kovar del PSV, che sta giocando i mondiali, che ha fatto molto bene all'esordio. Il Napoli non ha fretta, ha memorizzato quella che può essere una fase di impasse nella trattativa per Mario Ghila, continua a seguire Kovar, le altre operazioni verranno con calma, dopo l'ufficialità di Allegri, che comunque sta in stretto contatto con il direttore sportivo, e questo lo vedremo. A proposito di portieri, vi confermo che il discorso legato a Mascardi dello Spezia vede il Torino e anche la Roma. Aggiungo che andrà via al 90% Montipò da Verona. Ho dato poco fa la notizia del forte interesse del Venezia. Montipò ha un contratto ancora di 2 anni, 30 giugno 2028 la scadenza, quindi il Venezia cerca un portiere, è uno dei candidati. Si è parlato di Torino, io sinceramente grandi riscontri su una trattativa avanzata per Montipò al Torino non ce li ho, il Torino è su altri portieri, sta seguendo anche un vice come Mascardi, ma per Montipò il Venezia ha già mosso dei passi, vedremo con quale profondità. E poi, per chi me l'ha chiesto, siete tanti, ma lo Tito quando firma, Reggio quando succede, perché allora le firme sono in pratica come se fossero arrivate, cioè è un accordo che devi fare il nero su bianco, ma la storia è stata assolutamente sdoganata in base a quello che vi avevo già raccontato 10 giorni fa di quell'incontro romano. I contatti sono andati avanti, siamo all'aspetto formale, è stata costituita, diciamo così, tra virgolette, costituita la società con le firme in arrivo e con una fase operativa che dovrebbe arrivare subito dopo questo weekend. Ma già prima di questo weekend avremo altre notizie, altri aggiornamenti su una situazione scandita, che dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per rimangiarci quanto stiamo dicendo. Io capisco i tifosi della Lazio che mi dicono come si può andare a prendere un'altra società in un momento talmente difficile e complicato con la Lazio che ha problemi di mercato, che non può e deve fare una cessione per sbloccare il mercato. Capisco tutto, ma non è una storia di oggi, una storia di ieri, una storia di avantieri, una storia di 3 mesi fa, una storia di 6 mesi fa, è una storia che va avanti da anni, che io senza alcun tipo di limite, con grande libertà, per fortuna, ho raccontato. Quindi non posso meravigliarmi adesso se lo Tito sta pensando come sta pensando a un'altra situazione, perché se lui pensa a un'altra situazione è perché ci sono varie argomentazioni che lo portano su altri fronti piuttosto che sul fronte del consolidamento di una situazione difficile. Perché qui, e concludo, abbiamo dimenticato una cosa: che sta finendo giugno, hai uno stadio vuoto, non hai appeal, la gente ti ha abbandonato e qui se ne parla come se nulla fosse, su una storia che ormai era esplosa negativamente da anni. E le conseguenze sono di oggi. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci rivediamo sicuramente molto presto per un altro contributo. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Nel corso del weekend si espande ulteriormente l'anticiclone subtropicale africano sull'Europa, porterà un'intensa e lunga ondata di caldo su gran parte del continente centro-occidentale. Vedete già oggi dal satellite, con poche nuvole presenti sull'Europa, ancora qualcosa riesce a formarsi sul ramo ascendente dell'anticiclone, anche qualche locale temporale di calore, soprattutto nelle zone interne montuose durante il pomeriggio. Vedete la situazione che è bloccata con questo anticiclone che stazionerà per diversi giorni sull'Europa, non solo nel weekend ma poi anche la prossima settimana, e dunque temperature che raggiungeranno valori praticamente record tra oggi e domani, soprattutto sulla penisola iberica, sulla Francia, dove a 1500 metri vedete le temperature toccano anche i 25 gradi, 25-26 gradi in libera atmosfera, e questo si traduce in temperatura a suolo diffusamente oltre i 40 gradi sulla penisola iberica, ma anche su parte della Francia si supereranno i 40 gradi. Qualche grado in meno in Italia, dove comunque fa caldo, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Guardate le temperature minime previste nella giornata di sabato, saranno ben oltre i 20 gradi su gran parte delle principali nostre città, soltanto in montagna si respira un po' di più anche durante la

notte. Le massime sabato toccano i 36-37 gradi. In pianura padana, sulle aree interne della Toscana, valori un po' più contenuti al sud, dove il caldo non sarà così opprimente, almeno fino a questo weekend. Queste sono le massime di domenica, un ulteriore allievamento su gran parte d'Italia, con punte fino a 37-38 gradi, Val Padana e Toscana interna. Da segnalare anche la possibilità di qualche locale temporale di calore in sviluppo sia sabato che domenica, soprattutto sull'arco alpino, però fenomeni, diciamo, a macchie di leopardo, e dunque non prenderanno tutte le zone, ma saranno, diciamo, localizzate sui settori montuosi. Questa è la previsione per la nuova settimana. La situazione non cambia, l'anticiclone rimane sempre presente, bloccato, quindi l'ondata di caldo sarà anche piuttosto lunga. Ci vorranno diversi giorni prima che questa struttura anticiclonica venga smantellata, e dunque, insomma, anche per la prossima settimana ci aspettiamo temperature sempre costantemente oltre i 34-35 gradi anche sull'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, abbiamo voluto aprire con Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni dopo aver combattuto con un male che non gli ha dato scampo, ha lottato fino alla fine, ha cercato anche di essere sempre in prima linea nonostante il dolore, nonostante la fatica. Una delle ultime immagini che ci rimangono nella mente e negli occhi è quella emozionante quando ha accompagnato all'altare la figlia Noemi per il matrimonio. Igor Protti che ha legato i suoi successi da calciatore al Livorno, portato dalla Serie C1 alla Serie A con una raffica di gol insieme a Cristiano Lucarelli, con cui ha costituito una coppia perfetta, ma ce lo ricordiamo naturalmente anche con la maglia del Bari, con cui è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol, ha segnato in tutte le categorie, essendo capocannoniere in C1, in Serie B, in Serie A. Igor Protti, che era anche estremamente disponibile fuori dal campo, era diventato un vero e proprio idolo a Livorno, dove poi, dopo la fine della carriera, aveva aperto anche un'attività, un agriturismo non lontano da Livorno, a Casale Marittimo. Adesso però apriamo la serie dei collegamenti andando a salutare Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Napoli tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo ripartire da Igor Protti che, come abbiamo detto in precedenza, ci ha lasciato all'età di 58 anni. Il tuo ricordo, insomma, o comunque un tuo pensiero, ecco.
1: Ma dispiace sempre quando se ne va un amico, uno che ha condiviso tante battaglie. Io non ho giocato con lui, ma ho giocato contro di lui qualche volta, anche se un po' più giovane di me. Un ottimo giocatore, ha fatto una bella carriera, però purtroppo la vita è questa. Alle volte succedono delle cose spiacevoli che non si riesce a capire. È sempre una disgrazia quando se ne va un amico, dispiace. Faccio le condoglianze alla sua famiglia e niente, e ci rivedremo presto, come si dice.
0: Tra l'altro è stato anche un ottimo attaccante, è stato anche capocannoniere in Serie A con il
1: Sì,
0: Bari, con 24 gol segnati. Ha segnato in tutte le categorie, è stato capocannoniere in tutte le categorie.
1: no, poi è stato anche capocannoniere con la retrocessione poi della propria squadra. No, era un ottimo giocatore, ha fatto bene, ha avuto una carriera importante, valida, ha sempre conquistato le piazze dove ha giocato e questo è importante, dimostra il valore di una persona.
0: E allora parliamo un po' di mercato con Palestra, che sembra davvero a questo punto essere vicinissimo all'Inter, un Inter che troverà così l'erede di Dumfries.
1: Sì, direi che è un mercato povero per il momento. Non ci

0: sono soldi nelle squadre italiane, quindi è difficile portare un certo tipo di giocatori, quindi diventa questo ragazzo che ancora, per carità, ha dimostrato che ha delle potenzialità, ma non è che e mi sembra anche esagerato le cifre di cui si parla, però ormai siamo abituati al calcio in questo momento a cose assurde, quindi aspettiamo, non si sono ancora mosse le squadre importanti, più di tanto, stanno vagliando tante situazioni, vedremo la fine. D'altronde si sa, il mercato poi, l'importante accade sempre negli ultimi giorni, quindi aspettiamo.
1: Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, comunque sembrano essere vicini anche altri tre giocatori, Provedel, Solet e Jones. Insomma, si stringono i tempi per portarli già in ritiro. In particolare c'è grande curiosità su tutti, però ecco, per esempio su Provedel, pensi che possa essere il portiere giusto per l'Inter, fermo restando che comunque c'è Martinez che si giocherà le sue chance per essere il titolare.
0: Ma Marotta non ha mai sbagliato, o ha sbagliato sempre molto poco nel mercato. Sa farlo, l'ha sempre fatto bene, anche alla Juve, quando era alla Juve. Quindi credo che i tifosi dell'Inter abbiano la massima tranquillità e la massima fiducia nel proprio presidente. E quindi sono acquisti, sono quello che c'è. Come ho detto, la piazza non è che offre molto, perché soldi non ce ne sono tanti in giro, anzi. Ce ne sono molto pochi, ci sono solo le plusvalenze che si possono fare. Si aspettano i parametri zero, come sempre, e poi ci sono sempre altri paesi che offrono molto di più a certi giocatori, e quindi, visto che

0: ad alto livello. A questo punto l'Inter deve diventare competitiva per vincere la Champions.
1: Assolutamente, è l'obiettivo che cercano di raggiungere ogni anno, perché in campionato è sempre tra le prime, in Coppa Italia arriva sempre anche lì tra le prime, l'anno scorso ha vinto il campionato e Coppa Italia, però è la Champions che ha il calcio italiano e le squadre italiane che vanno in Champions cercano di andare più avanti possibile. Negli ultimi anni non abbiamo fatto bella figura, a parte l'Inter che è arrivato in finale 2 anni fa. Però l'Inter credo che si punti come tutti gli anni a fare una squadra che possa giocare a alti livelli le 3 competizioni.
0: Per quanto riguarda il Milan, invece, che idea ti sei fatto su questa situazione a dir poco caotica?
1: Non lo so, mi sembra una banda di pazzi, la presidenza più che altro. Perché avevano un Maldini che come dirigente e conosce l'ambiente, un grande personaggio e l'hanno cacciato via. Hanno attorno gente come Galliani, Braida in Italia, però sono americani, quindi hanno una mentalità completamente diversa. Non so cosa stanno cercando. Sicuramente è un dispiacere per i tifosi, chiaramente, del Milan vedere la società così, che sembra un'armata Brancaleone per il momento. Speriamo che riescano a metterla in riga e a mantenerla in quella realtà da Milan, una società che ha dimostrato negli ultimi 30 anni, 40 anni di essere ai vertici.
0: E Amorim, il nuovo tecnico, si trova a dover svolgere un compito difficile, anche viste queste condizioni societarie così complicate, ancora da capire chi saranno i
1: Sì.
0: dirigenti che in qualche modo lo sosterranno, dovranno accompagnarlo in questo percorso.
1: Ma è dimostrato, è di quello che abbiamo detto prima, è una città così, un'armata Brancaleone, Amorino, non lo so, non ha un curriculum da dire, da stare tranquilli e da affidarsi molto a un allenatore. Vediamo, ma non si capisce, non c'è la società, prendono già un allenatore. Non hanno ancora fatto l'asse della squadra, non lo so, non li capisco e vediamo, è comunque uno che gira nel grande calcio e speriamo faccia bene.
0: Invece parlando del Napoli, il Napoli che sarà guidato da Allegri, che tipo di squadra ti immagini? Che mercato ci sarà secondo te? Quali saranno le richieste da parte di Allegri? Tra l'altro, per quanto riguarda la difesa, si parla con sempre più insistenza di Ghila della Lazio.
1: Ma credo che il presidente quest'anno voglia dare un freno a questo suo modo di fare negli anni precedenti, che è sempre stato un po' la regina del mercato. Hanno speso molti soldi, hanno speso tante cose. Forse Allegri hanno preso anche un po' per esperienza e un po' anche perché non è uno che come Conte, che pretende certi giocatori, altrimenti se ne va. Non lo so, è da vedere. Forse è il primo anno che vedo una società un po' tranquilla sotto questo punto di vista. Però da quello che leggo, vedo che deve anche abbassare molto e di molto anche quelli che erano stati i costi degli ultimi anni.
0: Quindi secondo te quanto potrà essere competitiva per lo scudetto quest'anno?
1: No, ormai Napoli è una delle realtà vere del calcio italiano. Sono queste 5-6 realtà che, dal mio punto di vista, ecco, sarei un po' più preoccupato del Milan, non tanto del Napoli. Il Napoli ha una squadra comunque competitiva, forte, che può rimanere ai vertici del calcio italiano, sicuramente, perché sono sicuro che faranno qualche inserimento importante. Quindi l'allenatore nuovo dovrà recuperare un rapporto con grandi giocatori come Lukaku e De Bruyne che non avevano con Conte. Quindi credo che, anzi sono sicuro che sarà una squadra di vertice anche quest'anno.
0: E sarà una squadra da vertice anche la Roma, per parlare di un'altra delle tue ex squadre?
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Hanno dato carta bianca a Gasperini che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un allenatore importante, valido, di scoprire e di far giocare bene le sue squadre. L'ha fatto per tanti anni con l'Atalanta, tenendola sempre ai vertici e lo farà anche con la Roma. Quindi cioè io sono un simpatizzante della Roma, ma se fossi un tifoso dormirei sonni tranquilli.
0: Eh sì, una Roma che sta progettando la squadra per la Champions. Ci saranno anche delle partenze che possono essere ritenute pesanti, vedi quella di Sule, però ci si aspetta che ci possano essere degli innesti di qualità per il reparto avanzato soprattutto.
1: Ma sicuramente devono vendere un pezzo pregiato per portare a casa dei soldi che servono per acquistare i giocatori che hanno in mente. E questa è la politica, è questo che devono fare perché la FIFA, l'UEFA è sempre lì che ti controlla i costi, eccetera, eccetera. Quindi direi che stanno facendo bene. Poi è una società che nel mondo del calcio ormai è anche nella Premier League con l'Everton, quindi ha una certa esperienza e farà sicuramente bene.
0: Ecco, a proposito della Roma, immagino che tu stia facendo il tifo ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, di Carlo Ancelotti, che è stato tuo compagno di squadra nella Roma.
1: No, forse la squadra. Beh, i mondiali stanno dimostrando un po' quello che ogni anno succede, cioè che le squadre ospitanti, in questo caso sono tre, Stati Uniti, Canada e Messico, passeranno sicuramente il turno, passano sicuramente il turno e quindi è quello l'obiettivo. Poi c'è un po' lo scontro tra Sud America e Europa e alla fine arriveranno sempre le stesse squadre. Brasile forse è quella che alla prima partita mi ha deluso assieme alla Spagna, mi ha deluso un pochino perché ho visto una squadra un po' slegata, un po' stanchi e mentalmente non pronta a affrontare questo mondiale. Sicuramente cambierà perché sono realtà e hanno allenatori importanti e sono realtà forti. Però il Brasile mi ha un po' deluso e quindi mi auguro, adesso vediamo adesso la prossima partita contro l'Haiti,
0: Certo.
1: se ha difficoltà anche contro l'Haiti, vuol dire
0: Eh sì.
1: che continua a rimanere ai mondiali, ci va, però poi è un po' troppi anni che non fa grandi figure, troppi mondiali che non fa grandi figure.
0: Ancelotti, l'hai sentito recentemente?
1: No, no, no, no, no, no. No, è un po' che non lo sento. Quando ero in Europa lo sentivo di più. Adesso, vabbè, ma Carlo ha la sua esperienza, è una persona preparata, intelligente, sa il potenziale che ha in mano e dal mio punto di vista fa la B. È che ci sono tante squadre e le squadre anche cuscinetto, diciamo, stanno dimostrando una forma fisica e una qualità di gioco che in tanti altri mondiali non avevano dimostrato. È un mondiale che mi piace.
0: Su Carlo Ancelotti ci potresti raccontare tanti aneddoti?
1: Ma non tanti, perché io poi ho giocato un anno con
0: Sì.
1: lui, vabbè, poi siamo rimasti amici, ci siamo rincontrati tante altre volte nella vita, l'ho seguito quando era qui a Madrid. Sì, no, beh, lo conosco molto bene, ma è una persona che cioè, quello che vedi è quello che è una persona con i piedi per terra, una persona seria, onesta, preparata, conosce il calcio e i risultati poi gli hanno sempre dato ragione.
0: Senti, che Juventus sarà invece quella che adesso vede come dirigente di riferimento Giovanni Carnevali?
1: Ma non cambierà molto. Rimanere ai vertici in Europa, diciamo così, non nel campionato italiano. In Europa è difficilissimo, bisogna spendere molto perché ci sono realtà che sono potenzialmente molto, molto, molto più forti a livello economico E quindi non lo so, non vedo, però io ho un po' fiducia in Spalletti. È un allenatore che non è che si presenta se non ha, infatti sta richiedendo degli acquisti. C'è da capire se può spendere o non può spendere, perché il calcio è un discorso solamente economico. Se vuoi vincere o comunque combattere per vincere, devi spendere molti soldi. Quindi se la Juve potrà tornare a spendere e farà delle cose, ma vedo che sono ancora lì anche loro, sono quei giocatori che hanno, devono rinnovare, devono allungare il contratto, devono cambiare, devono vendere, però chiedono troppi soldi. È un po' una società. Cannavali è uno che ha fatto bene a Sassuolo, però.
0: Certo.
1: Quindi la Juventus è la Juventus.
0: C'è
1: La
0: dubbio.
1: Juventus si parla di Europa, e quindi, però è un ragazzo che io conosco, un ragazzo, anche lui è un ragazzo per bene, serio, che conosce il calcio e quindi ha già un po' di anni di gavetta, e gli auguro con tutto il cuore che faccia bene anche a Torino.
0: Mi piace la definizione di ragazzo per Carnevali.
1: Beh, sì, è giovane, per il mondo del calcio. Devo dire che è
0: È giovane.
1: giovane, quindi è giusto anche perché lo spazio
0: Giovane,
1: deve
0: ma
1: andare
0: non
1: giovane.
0: giovanissimo, ecco, perché comunque ha più di 65 anni. Comunque giovane,
1: Sì,
0: comunque
1: no,
0: giovane, sì.
1: vabbè, ma cioè io ne ho se ne compio 70
0: Tu sei
1: quest'anno,
0: giovane, per cui
1: quindi
0: sì, per cui
1: non è
0: è giovane anche Cannavale, è vero, è
1: appunto.
0: vero. Senti, Mancini come
1: Dobbiamo
0: commissario. Sì.
1: darci del giovane fino a che non capisci che ormai non ce la fai più.
0: Sì. Mancini come commissario tecnico, come lo vedi? Perché a questo punto sembra sempre più probabile, ecco, che ritorni a guidare la nazionale.
1: Sì, no, ma è una barzelletta la Federazione Italiana Gioco Calcio. Al di là di chi viene o di chi verrà, non che verrà, non succede, non cambierà nulla, rimarremo, cioè, non puoi riportare uno

0: ti ha mollato alla prima difficoltà, dopo aver vinto un europeo, se n'è andato perché ha rincorso i soldi, oggi i soldi ce l'ha e quindi si accontenta anche di qualcosa in meno per allenare la nazionale. Non lo so, mi sembra che non cambi nulla alla fine.
1: Tanti bei discorsi in questi mesi, però che rimangono soltanto dei discorsi, appunto.
0: Sì, ma si sapeva. Per noi dell'ambiente, del mestiere, si sapeva. L'Italia è un paese che bla bla bla bla, ma alla fine non cambia nulla.
1: Tutto cambia perché nulla cambi.
0: Sì, ci sono pochi che hanno coraggio, ma proprio pochi che hanno coraggio, ma si vede la politica. Quindi sono sempre le stesse facce, le stesse cose. Quindi è un peccato, però veramente vedere un mondiale da troppi anni senza Italia, veramente, cioè, non possiamo parlare.
1: Eh sì.
0: Non possiamo parlare, perché chiaramente cosa puoi dire?
1: Sì, è un mondiale per gli italiani ovviamente triste, perché poi per la terza volta consecutiva non c'è l'Italia.
0: Lo so, ma aspetta che non arrivi la quarta, la quinta. Sì. Non lo so, se non cambia qualcosa sarà dura, perché non vedo, sì, con Baldini abbiamo visto una nazionale giovane, dei giovani interessanti, che però adesso voglio vedere alle prossime convocazioni col prossimo allenatore quanti di questi verranno convocati.
1: Sì.
0: Quindi è sempre la solita storia.
1: Sì. Luciano, grazie per il tuo intervento, alla prossima.
0: Buona grazie giornata. A te, buon lavoro.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie. E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete bene, lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori, tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport, e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua, non è, diciamo, una notizia che ci

0: lascia purtroppo sorpresi perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole e soprattutto in quell'ultima sgente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato. Che vado a leggere brevemente questo splendido viaggio, scriveva Igor Rotti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostrato, mi è totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
1: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio. Io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B, in Serie A. Quindi, insomma, ha fatto tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol. Insomma, un personaggio speciale. Che però ci lascia con un messaggio importante. Hai fatto bene a leggerlo perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Proti che ha tracciato una via, ecco, e quindi.
0: Tra l'altro Fabrizio parliamo, cioè ci pone, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti
1: Ah, beh, su
0: oggi
1: quello.
0: farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo, un giocatore
1: Ma sì, è sempre
0: clamoroso.
1: stato un bomber vero, nel senso di quelli che capitava una palla e quasi sempre era gol, quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, ovunque, si è dovuto tra virgolette accontentare di altre piazze. Però poco importa perché, come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori a 24 gol. È stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo. Due italiani capocannonieri, cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere. E anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A. Quindi, insomma, solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sembra una banalità, ma la persona era molto di più. Ecco, su questo non ho dubbi a dirlo, la
0: No,
1: persona era molto di più.
0: assolutamente. Tra l'altro ricordi molto bene quella classifica cannoniere, hai detto, no? Che finì con Beppe Signori a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse il gol?
1: No, quello non me lo ricordo.
0: La Juve. E
1: Ah, vedi?
0: sai qual è
1: Vedi?
0: stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
1: No.
0: La Juve. C'è un legame in qualche modo, Igor.
1: Beh, dai, sono gol
0: Era a
1: che
0: Livorno
1: andrò a
0: poi,
1: rivedere
0: esatto.
1: con affetto perché,
0: 2-2 con Livorno,
1: insomma,
0: ultimo gol in Serie A
1: segnare
0: della Juventus.
1: alla Juve non è male, non è
0: No,
1: male, dai,
0: no,
1: in
0: no, no,
1: generale.
0: no, no, è un intreccio che, sai,
1: Adesso ci
0: quando.
1: riescono un po' troppo facilmente,
0: Sì,
1: però
0: vabbè, adesso
1: allora.
0: segna chiunque, quindi prima invece segnavano solamente i grandissimi e Igor assolutamente lo era. C'è il mondiale intanto che ti voglio far analizzare perché si entra un po' nel vivo, intanto c'è già la prima qualificata che è il Messico, 2 vittorie su 2, mezza tanti, tantissimi pareggi, la prima sicura della qualificazione è proprio il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà che invece ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembrava muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma qualche talento ce l'ha ancora, beati loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante del calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai guardato?
1: Che può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no?
0: Sì.
1: con il torneo. Quando mi sembra ancora più incerto, devo dire che mi sono esaltato parecchio per Messi. Devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso, su questo bisogna essere abbastanza onesti, però insomma, tanta roba a vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso Klose,
0: migliore
1: la storia del mondiale, e probabilmente nella sua testa c'è la voglia di superarlo. Quindi bello vedere Messi, ma io non lo scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo. Dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo, perché è vero, ha fatto una prima partita orribile, sembrava davvero avere 41 anni,
0: sì.
1: Però io, insomma, come diceva Tom Janovic degli US Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni, quindi non lo so, io ci andrei piano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere che è arrivato al capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato, perché anche la Francia, seppur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma anche lì stare sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po'. Però ripeto, ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite a eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere, quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
0: Senti, invece mi parli un po' del Brasile, che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la stampa anche da parte di Carlo Ancelotti, che ha detto cambierò tanto.
1: Allora, la questione Neymar è pesante, nel senso che praticamente voluto a furor di popolo. Cioè, secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che non vada neanche con la squadra e che rimanga a New Jersey per quel problema al polpaccio destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per fare presenza, nel senso solo nello spogliatoio, non
0: forse
1: lo so,
0: perché lo hanno quasi convinto, perché Ancelotti, da quello che ci raccontano dal Brasile, il nostro corrispondente che avremo dopo come sempre nell'ultima mezz'ora finale, è quasi come se gli avessero detto no, Neymar lo devi portare, che fosse stato per Ancelotti non l'avrebbe neanche portato, non l'avrebbe neanche
1: credo portato. Che sia così. Credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Ancelotti abbia deciso di ascoltare il popolo, non lo so, vediamo. Però certo, stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile, visto nella prima partita, è una squadra che secondo me non arriva ai quarti, nel senso ha troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente. Cioè, si sa, no? Il Brasile quando arriva a giocarsi il Mondiale ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha secondo me quest'anno anche la Spagna, e la stessa Francia, però è il Brasile, quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il meglio del Brasile che possiamo auspicare? Non credo, quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
0: Ma ti faccio una domanda tecnica, te la vedi la partita?
1: Sì, credo di sì. Se riesco a sopravvivere, perché ho la serata lunga, con credo presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
0: Perché credo

0: in modo da evitare, perché sennò.
1: No, perché solitamente io non bevo mai, però diciamo che stasera ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
0: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire la cosa triste, brutta, ma alla quale ci abbiamo rassegnato naturalmente, di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, e che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, è un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David al mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice ah, allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o, nonostante i gol, vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
1: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
0: Sì, probabile.
1: Nel senso che
0: mandava messaggi che adesso si guarda che ne fa un altro, guarda che ne fa un altro, guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
1: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
0: Quindi
1: probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, a Lille ha fatto veramente una valanga di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia, cioè non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto, cioè quindi da questo punto di vista chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa, è tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
0: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società che ancora non si sta componendo e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché. Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche Pulisic, Rabiot probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmodica del DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung. Ibra che si sa fa commentatore lì al mondiale, insomma la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
1: Sì, conferma che il Milan non c'è più, cioè il Milan, guardavo ieri tra l'altro bello il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi e ti rendi conto come sia finita proprio un'era, cioè siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo piazza pulita, ma magari Tarelo lo teniamo. Magari Tarelo lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno. Invece ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale.
0: Sì.
1: Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, quindi mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan, e fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata

0: mettendo i tasselli giusti nel posti giusti, e un Milan che va a caso.
1: Guarda,
0: cioè, mi dispiace, ma va a caso. Io sì, non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico sta cosa,
1: sì,
0: chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
1: Seminale.
0: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
1: Hai capito? Fabrizio, è bella aneddoto che mi ha raccontato. Curioso.
0: Triste, però, vabbè.
1: Vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così. O ti prendevi la fissa per una
0: fili, esatto. Cioè, vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
0: Esatto,
1: avvenente, ho una folta capigliatura, sono un intellettuale. Bel ragazzo, guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo far soldi, dobbiamo far business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitali in Italia non ci sono più, non ci sono più.
1: Sentiamo male Fabri, forse si è spostato un attimo.
0: No, io
1: ora
0: io
1: va bene, ora va benissimo, ora
0: okay.
1: Va benissimo.
0: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è in programma Milan Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri.
1: Sì.
0: Fino a quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine.
1: Sì.
0: Nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io guarda, ho tanti amici milanisti. Ci credi che fosse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
1: il momento
0: siamo
1: dei sogni.
0: Tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più,
1: non
0: ragazzi.
1: Esiste più, non esiste più, e più andiamo avanti, e peggio sarà. Se tu pensi,
0: peggio
1: che,
0: è, certo.
1: Se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è

0: andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che ho 220 milioni, 20 milioni per Olise e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Pazzo no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier ma da me non torni, e quindi cioè ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor di maglia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno, il Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi cioè capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
1: Ma no, il calcio d'élite non ci appartiene più, ma da tanto, e poi Real Madrid io non avevo dubbi, cioè nel senso Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia della Stake Club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho se è andato lì è perché vuol tornare special one, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta che il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, con Ate, cioè, sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando, ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè non è un bel segno per il calcio,
0: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale, esatto, in che condizioni stava?
1: L'ho vista la partita. Certo.
0: Cammina. Quindi, però certo, tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
1: Esatto. Giganteggia. Ma non solo. Kane, bomber fantastico, ultra trentenne. Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti, ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna, ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita, Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle, e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più stelle. I motivi sono infiniti, la fisicità, il gioco veloce, mille cose, però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol di Messi che di tutto il resto, e non è un bel segno.
0: No.
1: Non è un bel segno per il calcio mondiale.
0: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno e che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé, abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie. Però poi lì capisci anche un'altra cosa, ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo, ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé quando è a Real Madrid gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint Germain idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
1: Beh, stella, non lo so, Evin, cioè Mbappé, secondo me, è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino? Cioè ragazzi, comunque parliamo di Olise, parliamo di Dembélé, cioè ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè io sono più tentato a dire che Olise può diventare un crack piuttosto che la consacrazione di Mbappé. Sì. Io ne sono sempre stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un

0: non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio, mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè, la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olise è una roba. Ecco, forse Olise è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
1: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni, Bayern Monaco che dice?
0: Ci sarà un motivo, no?
1: Lo so. E Bayern Monaco che dice?
0: Quella è una bella domanda.
1: Perché certo, là non è questione che... di non prendersi, è questione di dire: sono stato comprato da Real Madrid. Cioè, Real Madrid è più forte.
0: Esatto. Di no, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olise. Dire: ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare un ancora più forte, perché comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galacticos. Quindi fai parte anche di un unicum, qualcosa che non capiterà mai più. Quindi al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che a Bayern Monaco prende due lire,
1: no, certo.
0: Il problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco, perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è pesante, veramente pesante.
1: Sì, sì.
0: Però ecco, perché magari qualcuno dice: Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olise è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
1: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, due argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo: arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che la Juventus avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo, eppure a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto: sì, è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai a Carnevale per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto: ma a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono, ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là, e lo aggiusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare adesso?
0: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso, chi pensa che Carnevali possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle. E soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano.
1: Esatto.
0: Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi, in Italia e alla Juve. Non è paradossale. Adesso andare alla Juve non è più come una volta che dici: mamma mia, mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi. No, vediamo, aspettiamo. Chi c'è d'altro?
1: Cioè,
0: quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'avevamo già detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello.
1: Esatto.
0: Cioè, il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili, e quello sarà la vera scommessa.
1: Sì.
0: Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve. Cioè, nel senso, non voglio neanche una critica.
1: No, bravo.
0: Fino a quando
1: sono partiti già i Carnevali out, non ti credere,
0: no, beh, ma crederà. Ormai siamo arrivati, ma però la domanda è: ma questi sono tifosi?
1: No, non lo so. Nuovissima,
0: esatto.
1: Generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda: tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato, pensa che nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport Gravina ha detto: lascio una federazione in grandissima salute, con

0: grandi progetti, una grande futuribilità. Io non so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni lunedì appunto del presidente federale, e c'è già un accordo sulla carta per Mancini CT della nazionale. Vedi aria pulita nuova o
1: no?
0: Cadono un po' le braccia.
1: Sì, cadono un po' le braccia. Forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andare bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi. E poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però, insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più. Cioè, tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera. Quindi, mi sembra come sempre un po' cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà. Ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma tra tutti i papabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far giocare una squadra, e soprattutto sentivo anche recentemente, ha parlato a Sky, cioè mi piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e già questo non è male.
0: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo, e salutiamo Fabrizio. Vai, nel frattempo vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso David, ragazzi, sempre quello che 30 milioni la Juventus lo accompagna con il califone. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piano Gentile.
0: Ciao Sergio.
2: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina, e da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se denigrato, questa situazione del Milan, paradossalmente, anche se sono interista, fa male al calcio italiano, perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera non fa bene al movimento calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa e deve essere combattivo, perché poi risulti avvincente anche la vittoria magari di altre squadre, la competizione. Grazie, vi ascolto, buona giornata.
0: Allora, io sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare una chiosa a te Fabrizio, ringrazio il nostro ascoltatore, perché è stata dura, Andrea Maiocca la sa, Giorgio Soreni ancora di più, ma fa una selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifoare, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio, equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti, diciamo, cestinare 4-5, che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo, mi viene sempre più la sensazione, quando sento ste voci Fabrizio, che il vero calcio lo capiscono quelli della nostra generazione.
1: ma è così, ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi. Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro, sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, o qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere il singolo istante, perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro Real. Quindi siamo noi

0: gli ultimi, siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più, e quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan, ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più,
1: no.
0: Non è come Real Madrid che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
1: benissimo,
0: male.
1: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
0: A voi, ciao.
1: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa per noi, finisce l'editoriale con il Rotocalcio tra poco, mancardia, vi aspetto.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio delizioso programma. Allora, oggi è venerdì, oggi dovremo parlare di cucina. In realtà sì, ma mi sono arrivati dei messaggi dove apprezzate molto il fatto che io parli anche di pettegolezzi, mi parli anche di cose che non concernono sempre, magari cose un po' serie, e soprattutto parrebbe che vi interessa la mia opinione, la cosa mi piace da matti, perché lo faccio senza essere, spero, troppo severa o troppo puntigliosa. Tendenzialmente sono molto ironica per certe cose, ma so che molti magari potrebbero non apprezzare, ma non è che possa piacere a tutti, perché c'è quel detto che se avessi voluto piacere a tutti sarei nata cioccolata, una roba del genere. Poi d'estate la cioccolata vi va meglio dei brufoli grossi, così parliamo d'altro. Allora, io una cosa però ve la voglio dare, è la ricettina, ma veloce di una cosa. Io sono come San Tommaso, quando vedo una ricetta nuova io la devo provare. Perché? Perché mi piace conoscere, perché dico, ma no, veramente non sapevo, oppure sì, ma quando c'è qualcosina in più, quando c'è un qualcosa di un pochino sfizioso, dico ok, io adesso la provo. E ho provato i peperoni. Dice, wow, i peperoni, sì, ma fatti in un modo molto semplice. Perché cosa succedeva? E spesso noi facciamo cuocere i peperoni per togliere la pelle, non la digeriscono di qua, no di là. Allora io li mangio anche crudi, proprio a mozzichi. Perché? Perché non solo contengono molta acqua, tantissima vitamina C, antiossidanti, insomma fanno bene alla pelle, fanno bene alla vista, e hanno anche un potere riempitivo, nel senso che se ti mangi del peperone, comunque bevi anche un po' d'acqua, ti senti sazia e zero calorie, però qualcosina hai masticato, hai mangiato. Per esempio io amo quello rosso, ma quello giallo è dicono che sia, non dico più buono, ma sia un po' più dolce. Questa è una questione di gusti, ragazzi, è questione di gusti. Io vi dico solamente che gli olandesi dovrebbero essere quelli un pochino più dolci, e dovrebbero essere quelli a quattro punte, ma tutte le volte io mi confondo, cioè a tre punte e a quattro punte. A quattro punte dovrebbero essere quelli un pochino più dolci, però parliamo veramente di palati super fini, perché del resto comunque sono più o meno, deve piacere il peperone. Io ho provato e vi do questa ricetta. Per quale motivo? Perché l'ho provata ed è vero, assolutamente vero. Preso la mandolina, ho tagliato il peperone, gli ho tagliato del culetto e della testa, l'ho pulito delle striscioline bianche, dei semi e tutto. E allora, il peperone non deve essere mollo, deve essere un peperone bello, bello sodo, bello tosto. E con la mandolina ne ho fatte delle striscioline, non troppo sottili, ma neanche troppo grosse, altrimenti non ha senso. E l'ho affettato tutto in maniera piuttosto sottile. Ho fatto un'emulsione con l'olio d'oliva, un limone spremuto, dei capperi sottosale che non ho sciacquato, ma proprio ho utilizzato con il loro sale, e ho emulsionato tutto. Questa è stata la mia marinatura, e l'ho fatto marinare praticamente fino a cena. E a cena minchia, peperoni la sera, sì ragazzi, io ve lo assicuro. Dopo ci ho messo un po' di mentuccia, la mentuccia valesca, la menta piperita, insomma la menta che avete a casa. Ho spezzato le foglie in modo che gli oli essenziali si spargessero tutti intorno. Ho fatto marinare questi peperoni, ho detto vabbè, io ci provo. Però il limone cosa succede? Cosa fa il limone? Ammorbidisce le fibre del peperone, rendendolo decisamente molto più digeribile, e non rovina la croccantezza. Ho detto boh, bah, adesso vediamo, perché questa ricetta l'abbiamo detta qualche giorno fa, o ieri forse, non mi ricordo, all'almanacco. E ho detto, adesso la provo, l'ho provata, ragazzi, è buonissimi, e ve lo assicuro, ed è vero, il peperone non mi si è riproposto, zero, una cosa squisitissima. L'ho messo sopra un'insalatina di spinacino fresco, e ho fatto del salmone. Il salmone l'ho fatto marinare anche lui, con un po' di spezie, tutte quelle che mi andavano, proprio le ho messe dentro serenamente. Ho spremuto anche un lime, perché avevo un lime che stava diventando un po'...
Stava camminando da solo, se ne stava uscendo indignato dal mio frigorifero un po' di lime e l'ho lasciato marinare. Abbiamo fatto una cenetta freschissima e davvero leggera. E il peperone, niente, è rimasto proprio perfetto, non si è riproposto, non l'ho proprio sentito. E questa cosa mi fa impazzire di gioia. Quindi ricordatevi bene: un'emulsione di olio d'oliva, un limone, capperi sottosale e mentuccia. Mettete a marinare il peperone che avrete tagliato con la mandolina in modo sottile, lasciatelo marinare qualche ora o per pranzo o per cena, vedrete e poi mi saprete dire che non si ripropone mai, mai, mai, mai, mai. Oggi invece parleremo di una cosa. Mi è arrivata, ho letto, diciamo così, una lode a. Vi ricordate qualche tempo fa, mi pare lunedì o martedì, abbiamo parlato di Ilary Blasi, poi abbiamo parlato di Silvia Toffanin, abbiamo parlato di tanti personaggi e c'è stato più ascoltatore, più telespettatore che ha detto che provava comunque rabbia del fatto che ci fossero queste persone senza alcun talento che però erano in televisione, guadagnavano un sacco di soldi, eccetera, eccetera. Allora io sono un po', non dico bastian contrario, però quando ci sono commenti troppo risentiti, troppo, ma manco se ti avesse rubato il posto di lavoro, allora io cerco un attimino di mediare, di calmierare questa cosa. E mi è arrivato un articolo molto carino che parla della persona, secondo me, no, non c'è più ormai, che non solo per una bellezza stratosferica e straordinaria, ma si parla di vero talento, si parla di un talento che al giorno d'oggi non hanno più le ragazze, o meglio, o hanno una cosa o hanno un'altra. Stiamo parlando di Raffaella Carrà, signori. Stiamo parlando della meravigliosa Raffaella Carrà, che lei è stata pioniera del mondo dello spettacolo, del balletto. No, facciamo del ballo, perché il balletto poi mi viene in mente la Scala e l'opera, che io adoro, inteso proprio come ballo, come soubrette, come showgirl, come conduttrice. Questa donna sa cantare, è stata pioniera in tutto. Questa donna ancora vende, la sua musica ancora vende. Ed è meraviglioso come non solo noi l'abbiamo nel cuore, come i nostri genitori ce l'hanno nel cuore, ma come anche i ragazzi giovani amino Raffaella Carrà. E allora ho trovato diciamo, questa ode. E mi piacerebbe molto leggerla con voi. Allora, credo, dopo leggeremo anche i commenti insieme, ma credo che non ci sia molto da dover dire, nel senso che probabilmente la difenderei a spada tratta, senza proprio permettere a nessuno di poter dire mica niente. Va bene, cominciamo. Raffaella. Ti chiamavi Raffaella Pellone in arti Carrà. E sei nata il 18 giugno del 43 in un'Italia che stava ancora imparando a rialzarsi, molto prima che qualcuno potesse immaginare che una bambina di Bologna sarebbe diventata uno dei volti più amati della televisione europea. Sei stata più di una soubrette, molto più di una soubrette. Sei stata una donna di spettacolo nel senso più completo e antico del termine, cantavi, ballavi, recitavi.

conducevi, intrattenevi, passavi da un varietà a una fiction, da un'intervista a un numero musicale, con una naturalezza che oggi sembra quasi impossibile. Eri una professionista feroce, travestita da una ragazza dalla porta accanto. E invece si diceva che fosse proprio di quella scuola dove se un passo, se un qualcosa non ti riusciva, la provavi finché non ti sanguinavano i piedi. Stessa, tra l'altro, altissimo livello di professionalità, Massimo Ranieri. Allora, io ho la fortuna di avere come amica la figlia del cugino. Praticamente il papà di questa mia amica è cugino primo di Massimo Ranieri. E Mauro ama Massimo Ranieri. Mauro, quando sente Massimo Ranieri, è forse l'unico artista che riesce a farlo commuovere. Gli viene la pelle d'oca e si commuove. E negli aneddoti che ama raccontare, racconta di questo uomo perfezionista. Io dico perfezionista perché ho usato un altro termine, però è un uomo intransigente, è un uomo che non ammette non errori, ma non ammette che ci si scoraggi e non ammette che non si perseveri nella perfezione. Non è facile lavorare con Massimo Ranieri perché è un professionista. Io dico che al giorno d'oggi, se non sai stare al passo con questi talenti, è meglio che ti fai un esame di coscienza. È come Raffaella Carrà quando se ne dice che questa persona era qualsiasi cosa perché era brava e aveva talento, a maggior ragione, ragazzi, è quello che noi diciamo quando riusciamo ad apprezzare qualcuno che dice: ma caspita, ma questa persona è piena di talento, perché è qui e non è lì, e non è in televisione, perché ormai siamo talmente abituati a pensare che il vero talento debba essere premiato con la TV che non riflettiamo sul fatto che magari questa persona ami teatri, che ne so, ami la, una come si possa dire, un suo regalarci il suo talento, non in un modo strettamente commerciale, perché magari basta questo. Ci sono queste persone, nessuno disprezza la televisione, nessuno disprezza il cachet della televisione, però ci sono persone veramente talentuose che a volte dice: è un peccato, non è stato scoperto prima, ma in realtà probabilmente dietro c'è anche tanto altro. Parliamo di una Raffaella Carrà che lei voleva fortemente, voleva, e io mi ricordo perfettamente che fu scartata a un provino, e quando decise di dire: no, io ci voglio essere, voglio starci lì, e lei disse: voi non ve ne pentirete. E noi abbiamo potuto godere per tantissimi anni di una bellezza, di una bravura inenarrabile e inarrivabile. Capisco adesso questo signor Alberto che diceva: perché queste senza talento, brutte perché rifatte probabilmente, meritano un posto del genere. Probabilmente lui, nel suo essere magari un uomo âgé, ricorda perfettamente una Raffaella Carrà. Una persona dedita al lavoro, dedita all'arte, perché questi sono artisti, e si arrabbia per quanto riguarda tutto quello che è premiato senza merito. Ecco, diciamo così. Eri talmente brava che tutti a un certo punto si dimenticavano persino di dire che eri bellissima. Per me era stupenda. Era un dettaglio marginale, perché quando entrava in scena non si guardava il volto, si guardava l'energia, quella capacità rarissima di riempire uno studio televisivo senza mai divorarlo, di essere la protagonista assoluta senza schiacciare nessuno, di sembrare familiare a milioni di persone che non si sentivano, che non ti avevano mai incontrata. Hai fatto ballare mezza Europa, hai scandalizzato i professionisti dello scandalo con un ombelico, hai insegnato a un paese spesso rigido e impacciato che si poteva essere popolari senza essere volgari, sensuali senza essere aggressive, moderne senza sentirsi obbligati a disprezzare il passato. E soprattutto sei stata libera. Sei
Libero in un momento televisivo che non sempre amava le donne libere. Io ricordo perfettamente mia madre quando mi raccontava di Mina, che fu allontanata dalla televisione, dall'allora televisione, dalla Rai, perché era incinta. Era incinta, non so, di Pani, se non ricordo male, ed era uno scandalo perché non era sposata, perché lui era sposato con un altro, roba di questo genere. Roba che, cioè, ci sono sempre stati gli amanti e le amanti, però lei era sotto riflettori e quindi fu allontanata da Mamma Rai. Va bene. Quando te ne sei andata il 5 luglio del 2021, lo hai fatto con la stessa eleganza con cui avevi vissuto, senza clamori, senza l'ultima intervista, senza la ricerca disperata di un riflettore che, se avessi voluto, sarebbe rimasto acceso per sempre. Qualche anno prima avevi salutato Gianni Boncompagni, antico amore e compagno di mille avventure televisive, e nel tuo ultimo viaggio c'era accanto Sergio Iapino, compagno per un lunghissimo tratto della tua strada. Una storia che racconta una cosa semplice e rarissima, che l'amore può finire, ma l'affetto, il rispetto e la gratitudine qualche volta riescono a resistere. La gratitudine, io vorrei aprire davvero uno spiraglio, vorrei veramente fare un asterisco su questa parola. Sempre meno persone riescono ad essere grate, riescono a capire cosa sia la gratitudine, come se essere grati a una persona, dell'opportunità che si ha, della benevolenza, dell'affetto, sia una cosa vergognosa. Tendenzialmente, le persone migliori sono quelle che sono grate per l'occasione che gli è stata data. Niente è scontato, signori miei, niente è scontato. Certo, vi fate il mazzo per arrivare a fine mese, magari vivete spesso e volentieri una vita che non vi piace, ma lavorate perché avete bisogno, perché abbiamo bisogno di uno stipendio. Però in quanti di voi fate un lavoro che non vi piace, che odiate? Non è bello questo, non è bello questo, non è bello per il vostro fegato, non è bello questo per questa vita che è una sola. Non tutti noi abbiamo la possibilità di poterla cambiare questa vita, ma almeno, e ve l'ho detto anche tante volte, il consiglio da una che lo ha fatto, ha mollato tutto per iniziare una nuova vita che non è fatta di ricchezza, non è fatta di vestiti, di scarpe, di borse, è fatta di gente bella, gente riconoscente, è fatta di ogni giorno può essere nuovo, ma anche ogni giorno è fatto di: se non voglio uscire di casa, non mi vede nessuno. Se voglio andare al mare, se voglio uscire, se voglio fare, posso farlo. Posso avere anche cura della mia salute. So che molti di voi non lo possono fare, però io vi dico questo: è un piccolo segreto che io. Segreto Pulcinella, però un piccolo, se volete, consiglio. Ora io non sono nessuno per consigliarvi, ma dal mio punto di vista, che l'ho utilizzato perché stavo facendo un lavoro che mi stava rovinando la salute, stavo facendo un lavoro e lavoravo con una persona che mi stava annientando, umiliando e logorando, io ho scelto che questo lavoro potesse anche darmi la possibilità di fare altro. Cioè, sì, lavoravo tutte le mie ore, la stanchezza, la scogliosi, tutto, avevo tutto e di più, esami sballare, ma stavo una pezza. Ho detto, però almeno se riesco di tutto il mio stipendio a ritagliarmi quei soldini per fare questo corso, per imparare a fare questo, per poter fare quest'altro, c'è chi lo usa per viaggiare e voi fate benissimo. Io dico, questo stipendio maledetto, che magari pesa tantissimo, se riusciste davvero a una piccola somma, magari anche messa da parte mese per mese, se non ce la fate, ma darvi la possibilità di imparare a fare qualcos'altro, qualcos'altro che poi magari potrebbe dare il via a un nuovo sogno, un nuovo progetto, fatelo, fatelo, fatelo perché vale veramente, quei soldini risparmiati duramente valgono tutto il vostro impegno. E quel lavoro diventa un mezzo per fare qualcosa che vi piace, che vi dà soddisfazione. Poi tornerete al lavoro magari meno neri, meno grigi, perché dite: ok, faccio questo lavoro, voglio farlo bene perché mi interessa
sicuramente arrivare a fine mese, come se fosse brutto. Non è brutto andare a lavorare per i soldi, perché nessuno va a lavorare per la gloria. Cioè, sono quelli più fortunati perché vanno a lavorare, hanno un fantastico stipendio e amano quello che fanno, e altre persone no, si devono accontentare, si sono accontentate. Nella vita io non giudico nessuno, perché nella vita puoi non aver studiato e non aver portato a termine gli studi, o non essere stato che ne so io. Va bene tutto. Se avete uno straccio di lavoro, tenetevelo come l'oro, perché, e se avete la possibilità, un sogno, questi due soldini che guadagnate, se vi dà la possibilità, magari non subito, però fate un corso o di qualsiasi cosa. Io non ho idea di cosa vi possa piacere. Costa tantissimo fare un corso, metteteli da parte, perché tanto ci sono tutti gli anni, ogni tot mesi ci sono questi corsi di computer, di formazione del disegno, di qualsiasi corso di formazione voi vogliate fare. Ma a me non, ve lo giuro, per me è stato così. Quando ho iniziato e mi sono presa un diploma come color design, ho iniziato a odiare meno il mio lavoro, che, signori, ero la proprietaria, ero socia in quel negozio, quindi non è che ero una sottoposta. Ma andare al lavoro per avere uno scopo, per avere il mio pulciosissimo stipendio, perché quello era, non mi sto a raccontare, tutte le mie ore di lavoro, non fa niente. Io dicevo: che bello, sto mettendo comunque da parte questi soldini, un po' di soldini, perché mi farò questo corso, perché posso comprarmi determinato materiale, perché posso. E mi faceva, e la mattina andavo al lavoro con uno spirito diverso, perché la mia ispirazione era un'altra. Facevo bene il mio lavoro, perché guai, nessuno vi deve dire niente, ma nessuno deve dirvi bah, guarda che no. Sempre testa alta, date sempre il massimo e poi fate così se riuscite, altrimenti continuate a lavorare, fare quello che fate al meglio delle vostre capacità, ma mettendo da parte dei soldini per fare altro, per fare quel corso. Ve lo dico, ve lo dirò sempre, ma perché vi aiuta nel cuore, vi aiuta tanto nella testa. Una storia che racconta una cosa semplice e rarissima: che l'amore può finire, ma l'affetto, il rispetto e la gratitudine qualche volta riescono a restare. E forse è anche per questo che l'Italia ti ha voluto così bene, perché dietro il caschetto biondo, dietro i lustrini, dietro i balletti, i successi, c'era una persona per bene, una qualità molto meno appariscente del talento, ma infinitamente più difficile da conservare. E così da qualche parte viene da immaginarti ancora lì, con quel sorriso che sembra accendersi in un istante prima delle luci dello studio, a scuotere il caschetto biondo, a contare i fagioli, a ridere con noi e a ricordarci che la leggerezza, quando è fatta da chi sa maneggiarla davvero, è una cosa terribilmente seria. Allora, questo articolo lo dice davvero lei. Lo vedevi che era di una bellezza assai rara, perché era autentica, non era rifatta in nessun modo, e neanche quando c'è stata la possibilità di potersi fare dei ritocchini lei non si è mai toccata. Questa cosa probabilmente poche meraviglie possono permetterselo, una è Verna Lisi, anche Anna Magnani non si è mai toccata, sebbene donna di grandissimo talento, ma non di uguale bellezza. Non voglio offendere nessuno, ma è così, è oggettivo che è così, ognuno è bella a suo modo, neanche lei si è voluta rifare, perché quando non sei appariscente, non sei apparentemente così bella nei canoni, però hai questo carattere, questo carisma che risulti, cioè non ti interessa. Raffaella Carrà era non solo molto bella, ma il suo talento arrivava comunque prima, cioè dimenticavi quanto era bella quando vedevi, anche se tirava indietro, se lo faccio io mi spezzo in due. E io amo questa cosa e lo dico da sempre. Io, a me è dispiaciuto molto, io ricordo perfettamente nella mia vita, ho pianto, sai, le classiche lacrimucce, per Freddie Mercury, per Raffaella, perché mi è proprio dispiaciuto tanto, per la morte di George Michael, mio primo grandissimo amore. E il giorno di Natale del 2016, io porto ancora il lutto, se volete, ecco, io per questi grandissimi artisti io veramente mi sono commossa, mi è dispiaciuto così tanto che
Porto questa mancanza nel cuore, e anche Lucio Dalla è una mancanza che porto nel cuore, una mancanza che dici non è giusto. Cosa facciamo noi senza quella canzone all'anno? Senza quell'hit? Non lo so, boh, io sono un po' così. Allora, senti questo che dice. No, questa.

Allora, ma beh, io capisco tutto, ma le sue erano canzoni molto, molto semplici, erano canzoni che dovevano essere orecchiabili, dovevano far ballare, non sono canzoni che devono far pensare, perché signori miei, se qualcuno davvero dovesse scrivere ancora delle canzoni che fanno pensare o che fanno, ve lo dico che non funzionano. In un'Italia, in un paese dove tutto corre, ci vuole leggerezza, divertimento. Guardate Cristicchi all'ultimo Sanremo, qualcuno se la ricorda, uno si ricorda che è per la madre, è una canzone tristissima, ha fatto piangere tutti e poi ha fatto puff. La fai calacalà, ballo ballo, cioè ancora c'è gente che la mette. Se Mauro quando fa le serate mette Raffaella Carrà, è un delirio. Un delirio, quindi qualcosa ha lasciato, ha lasciato molto, molto, molto, molto nella cultura italiana, nella leggerezza, fatta con assoluta serietà. Ora io vi saluto e vi dico, provate a fare questi peperoni, non ve l'aspettavate, vero? Provate a fare questi peperoni, provate a non odiare il vostro lavoro, provate a dargli un senso. Almeno con questo lavoro di pupù riesco a fare questo, riesco a fare quest'altro. Provate a non odiarlo, perché non ve lo meritate assolutamente. Io dico che non c'è niente di più bello che l'essere grati al vostro datore di lavoro, al mio, grazie Raffaele, grazie Tina. Io sono una persona molto grata e la gratitudine non ha mai sminuito nel mio carattere, nella mia voglia di fare, ma il senso della gratitudine è quello di dire: caspita, questa persona ha creduto in me. Io sono grata a Mauro che crede in me tutti i giorni. Io sono grata ai miei genitori che hanno creduto sempre in me e mi appoggiano. E sono felici dei miei momenti felici e dei miei successi. È bellissimo. Siate grati, ringraziate, abbiate modo di sdebitarvi e non con regali costosi, una torta, una bottiglia di vino, un invito a che ne so, non lo so, a venire a mangiare da voi. Se cucinate male, chiedetemelo, vi aiuterò io. Io vi auguro un fantastico weekend, vi auguro di passare delle giornate bellissime, mi raccomando state attenti perché dicono che farà molto molto molto caldo, quindi date a studio aperto, bevete tant'acqua, non uscite nelle ore caldissime e per l'amor del cielo i cani, o la mattina molto presto, o se non potete mettetegli una traversina, e la sera dopo le 8, perché quei loro piedini, quelle loro zampettine, gliele bruciate, l'asfalto non perdona le loro zampine, ok? Vi auguro un fantastico weekend e una fantastica notte, un bacio.

0: grazie a tutti voi, buon festival, chiaro. Non facciamo, non facciamo. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Fatti.
1: Sole che batte sul campo di colore e terra e colore.

Ciao a tutti, non bisogna essere tifosi del Treccio per sapere che cosa succede qua oggi pomeriggio. C'è un teatro pienissimo, ringrazio tutti voi, vi auguro buon festival, non ci sta più uno spillo, quindi tutti già sapete tutto, però siccome mi pagano per questo, questa introduzione me la lasciate fare, sì, va bene. Dovremmo avere un'ora, in realtà butteremo via questa meravigliosa scaletta e ci impiegheremo il tempo che è necessario. In campo è stato poesia e musica, filosofia e arte, pittura, una sorta di frammento del firmamento che Dio ha mandato in terra per raccontarci che cos'è la classe, la leggerezza, l'eleganza nel gioco che amiamo di più, nel gioco del calcio. Gioco del calcio che delle volte ci insegna delle brutte cose, il nostro personaggio ce ne ha insegnate tante e di buone, tanto è vero che nel scegliere per il festival dei fenomeni, no? I due fenomeni che secondo me, secondo noi, secondo Gianni Valenti, il direttore del festival, rappresentavano un po' l'animo, la voglia di tutti noi di fare sport, di essere dentro lo sport. La prima è stata Federica Pellegrini, forse qualcuno l'ha visto qua, presentata e intervistata da me l'altra sera. L'altro è questo personaggio. Personaggio che se cercate sulla Treccani trovate la definizione di fenomeno, no? Persona fuori dal comune che desta meraviglie per le sue qualità eccezionali. Allora, la persona che vi presento adesso desta meraviglia, non solo sul campo, ma anche fuori dal campo, perché le sue virtù sono di eleganza, di classe intellettuale, di intelligenza, sono ed erano uguali in campo quanto lo sono nella persona. Insomma, non interviene spesso, credo che dia un'intervista ogni 5 anni, lo ha fatto per noi, ma soprattutto lo ha fatto per voi, perché ama i suoi tifosi, ama la gente, ama l'Italia. Signori e signori, al Festival di Trento, Roberto Baggio.

0: Abbiamo da salutare il tifoso che viene da Napoli.
1: Vuoi raccontare cosa è successo oggi in coda?
2: Chissà se è qua,
3: non so se è qua.
2: Si segnali, se è qua si segnali che lo faccia salutare Baggio, se no da dove ci sente, perché c'è anche un mega schermo in piazza, eccetera. Questo è successo oggi.
3: Sì, ero fermo in colonna per un problema ovviamente di traffico. E in questa colonna si è affiancata una macchina e c'era un ragazzo che appena mi ha visto ovviamente ha tirato giù il finestrino, mi ha chiamato, e io l'ho salutato e poi, visto che non andavamo avanti, ci siamo messi a parlare e veniva da Napoli
2: per vedere
3: me oggi pomeriggio qui, per cui se fosse qua mi piacerebbe abbracciarlo, ma non so se ha trovato il posto per entrare.
2: Dovunque sì, perché c'era tanto.
3: Vorrei abbracciare tutti, è vero.
2: Va bene, ti abbraccia, ti abbraccia. Allora, in realtà vedete che è un grande calciatore, ma soprattutto una persona che ha veramente attraversato tutti i cuori, non solo quelli dei suoi tifosi, ma davvero di tutti gli italiani. Se qualcuno in quell'universo che ho detto prima, da cui arriva lui, ancora non sapesse esattamente bene chi è Roberto Baggio, faccio due velocissime note biografiche. Roberto, mi correggi se sbaglio qualche cosa. È nato a Caldogno, 52 metri sul livello del mare, pensate, ed è arrivato alto nel cielo il 18 febbraio del 67, quindi ha compiuto 51 anni, da una famiglia di 8 figli. La mamma è Matilde, il padre è Florindo Baggio, che amava molto la bicicletta e voleva farti fare il ciclista, se non sbaglio, no Robin?
3: Sì, ha provato, ma gli è andata male.
2: Perché tu hai sempre giocato con qualsiasi cosa di sferico che c'era in giro, no?
3: Sì, sì.

0: Ricordo da piccolo giocavo con i miei due fratelli più grandi, Giorgio e Walter, con la pallina da tennis in casa, nel corridoio, perché era l'unico posto dove...
1: Sempre contenta la madre.
0: Soprattutto quando rompevamo i vetri della porta d'entrata.
1: Ma il giorno in cui lui conosce, cioè comincia la sua storia con la donna che l'ho accompagnato per tutta la vita, che non so se è qua davanti e la saluto con un bacio enorme. Andreina, l'amore proprio dal liceo. Facciamo un... Brava Andreina, grazie per essere qua. Il giorno in cui lui conosce Andreino, insomma, ci esce per la prima volta, in realtà stavi giocando a calcio in strada, mi dicevi. È qualcosa che manca oggi nell'Italia che hai sotto gli occhi, quel calcio.
0: Sì, penso di sì. Una volta, penso tutti, no? Avevano il desiderio di giocare in qualunque posto, andava bene in qualunque posto e tra questi c'era anche la strada. Passavano pochi mezzi e per cui... Mi ricordo che passavamo tante ore a giocare sull'asfalto.
1: Ed è lì che hai imparato a dribblare. Hanno tre figli, Valentina,
0: Mattia
1: esatto, e
0: e
1: Leonardo.
0: Leonardo.
1: Leonardo vorrebbe fare il calciatore, ma è troppo alto per ora, essendo che ha
0: 14
1: 15, 14
0: anni.
1: anni, quindi Roberto, che ha un certo timore sacrale per le ginocchia, poi vi spiegheremo perché, lo tiene un po' indietro. Baggio è l'epitome del numero 10. Il 10 è, diciamo, nella simbologia, il numero perfetto, perché c'è dentro l'1 e lo 0, l'inizio e la fine di tutto, il pieno della vita e il vuoto dello 0. È un numero straordinariamente, come dire, filosofico se lo si scompone, per esempio la somma dei primi quattro numeri, e soprattutto in una cosa che è cara a Roberto, che è la filosofia orientale, la filosofia buddista, nel Sutra del Loto sono 10 le condizioni che rendono possibile la buddhità, cioè l'arrivo alla coscienza della verità ultima, semmai ci arriverà, semmai saremo
0: Ma ci
1: stati
0: arriviamo.
1: abbastanza. Quindi questo è il numero 10. Quanto hai tenuto a quella maglia e a quel numero? Te lo porti dietro ancora adesso?
0: Ma credo che è diventato importante così perché l'hanno indossato tantissimi giocatori che mi piacevano. Da piccolo non mi interessava nulla, l'importante era giocare, andava bene
1: Di fare il
0: per
1: zico, è vero?
0: sì.
1: Immagino.
0: E forse ecco, visto che avevo questa passione per lui, sognavo appunto un giorno di poter indossare quel numero.
1: 710 squadre, scusatemi, 10 squadre, perché il 10 ricorre. 10 squadre se contate anche l'Under 21, che è un'altra storia rispetto alla sua nazionale, forse una storia, come dire, più lieve, più felice. 709 partite, 323 reti, una media di 0,46 gol a partita, e questo la statistica non tiene conto degli assist, perché credo che Robby abbia segnato tanto quanto abbia fatto segnare la gente intorno a lui. In nazionale ha 57 presenze, è stata veramente una bandiera dell'Italia. Italia che è stata buonissima, nel senso di popolo italiano con lui, un po' più cattiva come nazionale, perché alcune esclusioni di cui parleremo segnano la vita di Roberto. Alla nazionale regala 27 reti, ha vinto due campionati italiani con Juve e Milan, una Coppa Italia con la Juve, una Coppa UEFA con la Juve, ma soprattutto ha vinto il Pallone d'Oro nel 1993 insieme al FIFA World Player. E io credo che Roberto Baggio sia, senza fare torto a nessuno, largamente il più grande giocatore di calcio italiano di ogni epoca.

0: sento, ti dire, sento che oggi andremo in lungo, eh? Allora dovete sapere che Roberto, vedi che ha dovuto...
1: Non mi viene già a scappare.
0: Attraccare l'asso. Perché Roberto è una, e Vittorio Petrone, suo grandissimo amico, suo manager, che ringrazio perché lo ha accompagnato qua.
1: Grazie, grazie Roberto.
0: Ciao Vittorio. Allora, il tema è che Roberto è un uomo schivo, vero? È un uomo che non ama moltissimo le luci della ribalta, dà, ripeto, un'intervista ogni 5 anni, e soprattutto è di un'umiltà straordinaria, cosa che unita all'intelligenza è una grande dote nella vita, ma spesso nel calcio non ti porta avanti. T'ha aiutato questo composite di umiltà, intelligenza o ti ha un po' danneggiato delle volte?
1: No, mi riconosco la prima meno la seconda. No, però penso che sia forse la cosa più importante essere appunto umili, no? Perché non hai paura delle sconfitte, non hai paura delle cadute e trovi sempre dentro di te la forza per ritornare fuori e per dare il meglio di te stesso. Se una persona invece non ha questa qualità, credo che abbia più difficoltà a riprendersi dalle sconfitte che la vita purtroppo regala a tutti.
0: Allora, chi si aspetta un'ora di 4-2-4, 4-4-2, eccetera, eccetera, si rassegna un pochino, poi parleremo anche di calcio, ma... Vorrei per una volta raccontarvi e che Roberto vi raccontasse un aspetto più vero, più sostanziale della sua persona, aspetto che è riassunto in questo libro che è spettacolare, io spero che presto sia editato, si chiama Una porta nel cielo, ed è la sua autobiografia. Si parla ovviamente di calcio, ma il calcio è intessuto con la vita. Allora, il vostro affetto è, se ci pensate, è pazzesco. Roby, quando ti sei ritirato? Hai giocato l'ultima partita a San Siro nel 2004, giusto?
1: 16 maggio.
0: Sì. 16 maggio. Quindi Roberto non è più sulle scene da 14 anni, sostanzialmente, 15. Da 15 anni. Eppure... E non cerca nemmeno la scena, perché non ti vedo molto sui social, vero?
1: No.
0: Non compari a trasmissioni televisive.
1: No.
0: Pensate che lui è il calciatore italiano che ha più fans, più followers in tutto il mondo. Ed è evidente che se tu non... Ed è una storia strana, se tu non cerchi in un mondo dove tutti cercano notorietà, uno che cerca di rifuggirla diventa sempre più, come dire, noto e importante, perché le generazioni si trasmettono, funziona YouTube, dove si vede bene Roberto Baggio, e la sua fama arriva fino... Mi date il filmato iraniano per un secondo? Allora, questo è un giornalista iraniano che ha mandato un mio amico che è il capo dei giornalisti mondiali questa cosa, per dire, ecco, io sono questa roba qua, il mio giornalismo è questo, I am Roberto Baggio, ed è una specie di sosia di Roberto, no? Guardate, voglio dire, ragazzi, non sto scherzando, è assolutamente così, hai capito? Allora, 39 anni, cioè non è nemmeno un bambino, è uno che proprio ci pensa dalla mattina alla sera, la pensa tutto di Roberto Baggio.
2: Sono io,
0: Sento, e sei tu, in realtà.
2: Sono fatto pubblicità da solo.
3: داشتم قدم میزدم دیدم یه تکه روزنامه داخل یه درخت گیر کرده بعد اون روزنامه برده تو آفتاب هم زده شد کلها مثلا زرد شده بود
0: و به این پروبه اسپومر رو se no questo va avanti due ore a dire io sono Roberto Baggio, poi se ne convince, prova a cercare di giocare a calcio ed è lì dove, dove casca l'asino. Roberto, il tuo rapporto con la gente, tu sei sempre stato molto generoso, e la gente, i fan, la folla e la fama mondiale.
1: L'ho sempre vissuta in maniera molto semplice. Mi sono sempre messo dalla parte dei tifosi, perché anch'io sono stato tifoso di giocatori, di artisti, di musicisti, di cantanti, e per cui sapevo cosa voleva dire avere la fortuna magari un giorno di incontrare il proprio idolo, no? Per cui ho sempre pensato che proprio che la gente magari mi cercava, dovevo dedicare del tempo a loro. E credo che forse questa è la cosa più bella che potessi fare, che forse è rimasta anche nella mente delle persone.
0: Che cosa pensi che possa trasmettere un'esperienza di vita come la tua? Cioè, evidente, un messaggio è una parola grossa, però esempio è meglio di messaggio, no?
1: Non lo so, io sono uno, come detto prima, molto semplice. Credo che le fondamenta della mia vita si siano basate sull'umiltà. E ho sempre cercato di regalare, se potevo, gioia alla gente, perché sapevo che avevo questa possibilità immensa del calcio che poteva regalare grandi emozioni, per cui giocavo col desiderio di far divertire le persone, lo facevo per me ma anche per gli altri.
0: Regalare gioia. Adesso parliamo un attimo di calcio, se no poi ci torniamo, però sulla gioia e le origini della gioia. Adesso, se la regia mi facilita, vediamo un po' di gol. Allora, Roberto, sì. Questo
1: è per l'Olanda, mi sembra.
0: Olanda, opla, 1. Punizione
1: con la Roma, questo con il Lecce.
0: Corner!
1: Questo credo con la Ascoli forse.
0: Questo è un filmato italiano.
1: Con la Roma.
0: Roma. Eccolo là, guarda, tutti sanno. Questo me lo ricordo.
1: Questo è con Piacenza forse.
0: Questo qua.
1: Piacenza, forse sì.
0: Opla, seduto.
1: Questo con la Lazio. Questo con la Lazio.
0: Madonna.
4: Ancora.
0: Bello. Questo avevo un tiro con tutti e due i piedi, Fantastico.
1: Questo è Bulgaria.
0: Bulgaria.
4: Sparato con il Parma. Inter Verona.
0: Inter
4: Parma Verona.
1: Questo non mi ricordo.
4: Quanto piace?
1: Perugia forse, sì. Bravo, grazie. La vecchiaia mi frega.
0: Questo è troppo una cosa, assolutamente. È una fresca.
1: Questo con l'Udinese.
0: Con l'Udinese.
1: Questo con l'Atalanta.
0: Napoli, buonanotte. Questo Napoli lo faccio vedere perché.

0: che poi si
1: emoziona in realtà, eh. Allora ve li ho dati, ve li abbiamo dati così perché tanto è inutile fare la storia di ciascun gol, è come fare la storia delle poesie di Shakespeare o di un canto di Dante, si spiegano da soli, basta leggerli. La cosa che volevo fare era fargli uno scherzo e trovare il suo gol più brutto. Oh, ragazzi, sono stato con Cristiano Pagliaretti, con Mariano a cercare sto gol e un gol brutto suo non c'è. Allora, puoi dirmi il gol più brutto, uno che hai fatto di culo, qualcosa, sì, dimmelo.
2: L'ho fatto al mio rientro dopo l'infortunio del 2002, giocando con la Fiorentina, ho fatto un gol e poi ho fatto un secondo che era veramente scandaloso. Addirittura pensavo di essermi rifatto male per buttarla dentro.
1: Era quello che per la furia di metterla dentro, perché
2: sì,
1: stavi rientrando.
2: Rischiamo di rifarmi male un'altra volta. Quindi meglio se non lo vediamo, che non perdete niente.
1: Adesso scusate, se vogliamo passare due secondi di tecnica, c'è quel disegnino di Rinaldi dalla Gazzetta del gol a Napoli. Allora, obiettivamente, forse il più bel gol della storia del calcio l'ha segnato Maradona, vi ricordate, l'Inghilterra, eccetera. Adesso voi vi riguardate questa roba qua, perché parte da centrocampo, contate tutte le persone che ha seminato, compreso il portiere che ha seduto pure lui, e vedete che forse vi manca uno, o forse ne ha scartato uno in più lui. È veramente un talento straordinario, questa è una cosa assolutamente incredibile, no? E allora io vorrei, se riusciamo in regia, a pescare quello che, ma forse è più tardi in scaletta, vi metto in difficoltà, poi vi faccio vedere la cosa più bella che mi fece mai, ed è nel 98, la finale con la Francia. Quando andò a tanto così il suo tiro da Barthez, con Barthez fermo.
3: Quarti!
2: Sì, purtroppo sì.
1: E avremmo vinto il mondiale. Poi ve lo faccio vedere con questo tempo.
2: Quarti di finale,
1: quarti, scusami, che saremmo andati avanti nel mondiale. Vi vedete? Eccolo!
4: Non capisco perché non ha tirato
1: il bottone. Cos'hai pensato lì?
2: Che avevamo spostato la porta. Avevo due scelte e purtroppo ho scelto la peggiore.
1: L'hai presa troppo bene?
2: No, per una sì, ma il problema è che avevo visto Barthez che mi stava venendo incontro e ho pensato di calciare al volo per anticiparlo. Invece lui poi, se non sbaglio, non so se era scivolato, se era fermato. Se io avessi visto in quella frazione secondo che lui si era fermato, avrei fatto rimbalzare la palla e avrei calciato in maniera differente.
1: E siccome c'era il gol del gol, se non mi
2: andavamo in semifinale,
1: andavamo avanti nel mondiale, forse avremmo anche vinto. E va bene, vediamo i 10 club. Non so che cosa abbiamo qui come supporto, no? Abbiamo le tue figurine Panini, no? Mancano quelle di Vicenza e del Caldogno. Allora, per ogni squadra, così non facciamo male a nessuno, mi fai un commento rapido, poi se c'è qualche cosa ci fermiamo, no? Allora, il Vicenza, beh, il Caldogno,
2: il paese dove sono nato, dove ho iniziato a giocare, ho fatto solo un anno di giovanissimi, poi sono andato al primo club importante che è stato il Lanerossi Vicenza.
1: Chi è che ti aveva notato?
2: Ma no, dicevano che c'era questo amico di mio papà che faceva l'infermiere, che conosceva il dottore del Vicenza, per cui arriva.
1: Poi sono venuti a vederti e l'hanno preso lì sul posto. Il Vicenza, appunto, è stata un'esperienza di vita, davvero, no? Che ti ha portato dalla
2: Vicenza. È stato un sogno, perché comunque io andavo da bambino con mio padre in bici a vedere Vicenza quando giocavo in Serie A, per cui andavo allo stadio e dovevo arrampicarmi e tenermi la rete per vedere il campo dentro, no? Ero ovviamente tifoso e un giorno indossare quella maglia in quello stadio è stato veramente qualcosa di incredibile per me.

0: Ecco, qualcuno dice che a un certo punto la prima partita tra, lui naturalmente era la primavera contro la prima squadra, a un certo punto l'allenatore ferma e dice no vabbè, allora lui va di là, e questo va di là perché facesti un tunnel, una cosa
1: così. No, adesso non mi
0: ci sono delle leggende addirittura, sì. Facesti un tunnel e un gol da centrocampo, questo dice la legge.
1: Questa non è inventata.
0: È troppo, e si alimentano. Le...
1: Non ci arrivavo.
0: Come con Tex Willer, arriva la fama prima della... Allora, La Fiorentina. Qua vediamo l'altra faccia della luna, no?
1: Sì.
0: Firenze è un'avventura per te straordinaria e poi molto amara. Qui raccoglie la famosa scena di quando lui, già alla Juve, raccoglie la sciarpa della Fiorentina perché è un uomo d'onore e non molla le sue lealtà. Poi c'è la storia del rigore non tirato contro la Fiorentina, eccetera, eccetera. Insomma, questa è la prima istantanea di una di quelle storie dolorose che contiene, no, questo libro e la tua vita.
1: Sì, ma era tutto è nato dal fatto che io arrivo a Firenze dopo il gravissimo infortunio e rimango 2 anni senza mai giocare. Praticamente non dovevo più giocare io. Eppure la gente mi chiedeva come stavo, mi voleva bene e non avevo ancora fatto una partita. E il terzo anno torno a giocare e con grandi difficoltà perché non stavo ancora bene.
0: Poi torneremo su questo capitolo perché secondo me più che del gioco, della vita di Baggio spiega tutto.
1: E per cui voglio dire, poi io gioco il quarto e il quinto anno dove vado bene e io mi sentivo in debito con questa città, con la gente, perché mi aveva accolto quando non ero nessuno, quando stavo male, con un affetto incredibile.
0: E sta sì, cosa... l'hai aspettato 2 volte,
1: nel senso che tu sì, senza mai giocare.
0: Esci dalla cosa, poi ti rifai male di nuovo, sì. Credo ancora al ginocchio, sì. E loro ti devono aspettare ancora. Poi dopo però li ripaghi, perché...
1: Sì, per cui si era creato questo legame profondo. Poi io ho conosciuto... il buddismo, che è stata la svolta della mia vita, e per cui avevo un legame che non era comune, e per cui questa immagine era solo una scusate
0: è assolutamente straordinario ed è la fotografia di un calcio che non siamo più abituati a vedere perché allora avete capito dove parlare questa intervista. Poi torniamo sugli infortuni. Allora adesso un'altra immagine di Juve, però un pochino più allegra, sempre che no. Allora io volevo semplicemente, dov'è l'immagine del pallone d'oro? Dai, andiamo dritto. Oh. Allora. Vince il pallone d'oro nel 93 e sì. Dici sempre io non me l'aspettavo, poi quel signore lì che sì. Te la dà, poi ci torniamo dopo, anzi ci torniamo alla fine, lui il 9 e mezzo, eccetera eccetera, te lo aspettavi, non te lo aspettavi, cos'è stato per te questo, mamma come eri giovane,
1: sono passati tanti anni,
0: cosa ha voluto dire quello, te lo aspettavi?
1: No, anche perché credo che un giocatore abbia la testa nella squadra, no? Nella sua squadra, non pensa ai premi personali. Noi purtroppo stavamo subendo il grande Milan di quegli anni e ovviamente era difficile lottare per lo scudetto. Abbiamo fatto questa stagione in Coppa
0: Europa. Sempre colpa di Sacchi,
1: no. era che il Milan in quegli anni era veramente forte, una squadra fortissima.
0: Però questa era la Coppa UEFA, però.
1: Sì, no? Sì, sì. Abbiamo vinto la Coppa UEFA e poi c'erano ovviamente

0: qualificazione per i mondiali a USA nel 94 e per me è stato un anno importante con tanti gol e appunto anche con questi trofei, ma era un qualcosa che veniva in più, perché come ho detto prima uno pensa alla squadra.
1: Poi c'è il capitolo, perché poi la Juve si innamora, c'è il pallone d'oro, eccetera, eccetera, e poi quasi diventi un peso, no? Ogni tanto, quasi ti invitano, no? L'avvocato Agnelli a un certo punto nel libro dice: no, ma io ho un buon rapporto con l'Inter, con Moratti, se vuoi ti do una mano ad andare. È una follia.
0: Ma io capisco che le società fanno delle scelte. Sono rispettabili, ci mancherebbe. Quello che dico io è che ci voleva solo un po' di chiarezza in più, no? Bastava dire che i programmi erano cambiati, che io non rientravo più nei piani della società e sarebbe stato tutto più semplice.
2: Colpa di lì.
0: Però molte volte cosa succede? Che i giocatori magari vengono messi in delle condizioni ad andare via e c'è da gestire il problema con i tifosi.
1: Certo.
0: Allora se tu dici che il giocatore va via per i soldi,
1: stessa roba a Firenze, no? Pontero bastava che dicesse: guardate, l'ho venduto,
0: avevano paura della reazione dei tifosi,
1: perché tu hai tentato di non andartene da Firenze, perché a un certo punto vai da Cecchi Gori a dirgli: dai dei soldi a Pontero, io mi dimezzo lo stipendio, tu dai dei soldi a Pontero. È vero o no?
0: È stato un momento particolare, perché c'erano i mondiali in Italia alle porte, parlavano continuamente di questo trasferimento, io non sapevo assolutamente niente. Io stavo bene lì perché, come ho detto prima, c'era creato questo legame con la gente e per cui non volevo andare da nessuna parte, io volevo rimanere lì. E bastava essere chiari, invece loro come società avevano già fatto tutto e alla fine sono andato via. Ma ci voleva poco, perché bastava essere messo al corrente, insomma.
1: Torno indietro a Firenze, perché poi questi episodi si ripetono ciclicamente nella vita di Roberto, un po' come se il karma degli altri si rovesciasse su di lui, no? A Firenze succede una rivoluzione. A un certo punto tu sei in Veneto e vieni a sapere che a Firenze sono le barricate.
0: Sì, purtroppo ci sono stati 3 giorni di guerriglia.
1: 3 giorni di guerriglia.
0: Perché i tifosi non accettavano questa decisione che era stata presa. E io mi sentivo in parte colpevole di tutto quello che sta succedendo, anche perché purtroppo c'erano delle persone che sono andate in ospedale per gli scontri con la polizia e tutto questo caos non avrei mai voluto, ovviamente, ci mancherebbe, no? Mi sentivo colpevole di questo, anche se in realtà, come dire,
1: era meno colpevole. Il gesto della sciarpa è come dire: dopo, guardate che io ho fatto quel che dovevo fare.
0: Una magra soddisfazione che dopo 20 anni questa cosa è uscita, è stata messa, però intanto erano passati 20 anni, io per 20 anni.
1: Esatto, per un po' di anni tu ti sei portato dietro ed è incredibile, non hanno colto in te anche la critica, anche noi giornalisti qualche volta dobbiamo ragionare su quello che scriviamo, non ha colto l'idea di un fuoriclasse che attraversando 10 squadre, tutto il calcio italiano, eccetera, ha portato gioia a tutti. No. L'idea era a volta Cappara, cioè aveva cambiato tante squadre e sia Firenze che, diciamo, gli Juventini in generale te lo rimproverano per tanti anni. Adesso si sono convinti a Firenze o sono ancora convinti che...
0: No, penso di sì, perché è stato ammesso, come ho detto prima, appunto da Pontello, che era il presidente allora, che tutto quello che io ho raccontato gli anni era la pura verità. Una magra consolazione, però alla fine credo che la mia forza tra le tante che ho avuto è stata quella di essere sempre coerente, di quando dicevo qualcosa era quello che era la realtà, e per cui io non avevo paura di affrontare nessuno, perché sapevo di essere stato corretto con tutti.
1: Ringrazio la regia per questo slalom a cui la sto obbligando. Milan.

0: Eccolo là. Grazie.
1: Ma credo che mi ha dato la possibilità di vincere un campionato che era difficile, comunque di realizzarmi ancora e di avere la fortuna di giocare con grandissimi talenti, anche se alcuni avevo giocato in nazionale, ci giocavo, ma ho scoperto, ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori tipo Savici, Boban, Weah.
0: Dunque Savici, se non sbaglio, c'aveva il 10.
1: Sì.
0: Quindi tu qua non c'hai il 10?
1: No, il 18.
0: C'hai il 18, vero?
1: Sì.
0: Allora, Bologna, grazie. Un breve passato, però importante.
1: Sì, perché avevo capito che al Milan stavano rivoluzionando la squadra e rischiavo magari di non avere le possibilità di giocare con continuità. E a quel punto ho preferito, visto che l'anno dopo c'era il mondiale in Francia, a cui tenevo tantissimo, ho detto ok, d'accordo con il mio manager Vittorio, abbiamo intrapreso questa sfida che all'apparenza sembrava una follia. E invece è stato per me un anno meraviglioso perché ho scoperto una città veramente fantastica.
0: E allora ci sono delle cose in questo libro assolutamente fantastiche, perché poi lui scrive anche molto bene. Allora, a un certo punto c'è un capitolo che comincia, poi vedete che dovrò andare a frugare, quindi mi date pazienza, e chi sia noi a un certo punto faccio un ululato eccetera che noi tagliamo. Però non ho fatto militare, scrive, non dovrei avere quindi una grande esperienza in fatto di sergenti di ferro, eppure sento che in materia ho una preparazione tale che potrei competere con un marine. Io un sergente di ferro l'ho conosciuto bene, si chiamava Marcello Lippi, e Lippi che ho avuto all'Inter, arrivato dopo un'annata in cui, se non era per me o altri due o tre, l'Inter finiva dritta in Serie B, non era lo stesso che avevo avuto a Torino 4 anni prima. Il Lippi che ho avuto all'Inter mi ha fatto la guerra senza smettere un minuto, eccetera, eccetera. E questo capita. Allora facciamo subito una digressione. Perché la gente amava tanto Roberto Baggio e gli allenatori magari lo cavalcavano e poi improvvisamente girare,
1: non lo so, forse
0: levare la scena, cioè che cosa,
1: non lo so, io ho sempre fatto poco per non passare davanti agli altri,
0: cioè, lo vedete a litigare con qualcuno? No, onestamente no,
1: ho sempre fatto poco per passare davanti agli altri, e figuriamoci se pensavo di andare sopra un allenatore, assolutamente, cioè io ho sempre cercato di fare del mio meglio per me, per la squadra, però purtroppo mi trovavo ad avere questo problema con gli allenatori, perché forse la gente mi voleva bene, quando giocavo bene i giornali parlavano di me, questo
0: quando mi facevano giocare criticavano l'allenatore,
1: per cui diventava difficile per loro gestire questa cosa.
0: Ed è strano, perché lui ha incrociato le lame, il più grande giocatore italiano, poi ha incrociato le lame che duelli con alcuni dei più grandi allenatori italiani, perché nessuno può togliere il merito a Lippi di aver vinto un mondiale o a Sacchi di aver fatto quello che ha fatto.
1: No, no, ci mancherebbe.
0: Esatto, e credo che tu non glielo tolga.
1: No, ma io, cioè, non tolgo il merito a nessuno, ci mancherebbe. Anzi, io ho avuto il piacere di essere nato da Sacchi, da Lippi, e io ho avuto dei buonissimi rapporti. Poi è successo che purtroppo si sono incrinati per qualche piccola screzio, ma voglio dire,
0: guarda Righe, guarda come eravate
1: qui, eravamo in America, sì,
0: esatto,
1: per il mondiale.
0: Poi ci torniamo su quel mondiale, quindi tenete via questa fotografia, ma questo è un po' il simbolo dell'ambivalenza con cui Baggio è stato in qualche maniera trattato, sfruttato, no, ma insomma cavalcato dal calcio italiano. Se ne coglieva l'eccezionalità, entrava, segnava 2 gol, eccetera, eccetera, poi allora forse non torna, perché allora vediamo, facciamogli fare un tempo parziale. E Sacchi prima molto lo ama, poi in qualche maniera lo ama un po' di meno, poi a un certo punto quasi lo dimentica, no? E Arrigo, ripeto, oltre che un amico, è un amico della Gazzetta, è anche un fior di allenatore. Ma adesso voglio la foto del Brescia, perché secondo me, diciamo, un calcio, ma questa è una parte della storia che umanamente mi ha sempre intrigato. E qua si apre, secondo me, il capitolo più bello, più interessante di questa conversazione, che ormai dura da 55 minuti, ma che, ripeto, se vi annoiate urlate. E qua vi devo leggere un brano, però, un brano del libro, che dice: dicono che abbia fatto dei brei dribbling nella mia carriera, hanno ragione, nessuno però ha ancora scritto che il mio dribbling migliore è stato questo. Superare in tunnel l'autocommiserazione, trovare la forza dentro di me, arrivare a 35 anni con ancora la voglia di divertirsi, la capacità orgogliosamente intatta di stupire. Mi hanno chiamato malato immaginario, non hanno mai saputo che io, tutta la mia carriera professionistica, l'ho giocata con una gamba e mezzo. Migliaia di ore aggiuntive per tenere viva una gamba che fosse per lei si rimpicciolirebbe di giorno in giorno. L'ho giocata senza mai stare bene del tutto, mai. E se giocassi le partite soltanto quando mi sento al 100%, ne giocherei 3 all'anno. L'ho giocata con la speranza assurda per un giocatore di talento di trovare terreni allentati, magari un po' fangosi, così che quel ginocchio destro soffrisse di meno, avesse la possibilità di appoggiarsi su una superficie più morbida. L'importante era che non fosse dura, che quel maledetto effetto rimbalzo, quella rotula che non ne vuole sapere di darmi tregua, me la desse. Da quando il pubblico mi conosce, convivo con il dolore. 220 punti interni e un ginocchio a orologeria. Il mio dribbling migliore è stato proprio questo, andare avanti nonostante tutto.

0: Questo apre il grande capitolo del rafforzamento non solo del ginocchio di Roberto Baggio, ma di tutto il suo spirito. Però molto brevemente, Roberto, non abbiamo il tempo di fare l'elenco di tutti gli incidenti che hai avuto al ginocchio e quanto questi abbiano condizionato la tua carriera. Però ce n'è uno che è pazzesco, cioè tu pensi che tu sei tutti dicono il più cristallino talento del calcio italiano, 18 anni, sei pronto per esplodere, ti comprano, vai a Rimini a giocare tra l'altro contro una squadra allenata da Arrigo Sacchi, però nessuna induzione di nessun tipo, e ti distruggi il ginocchio.
1: Sì.
0: Vieni portato in Francia e a quell'epoca, si diceva proprio oggi con Salì e Zanetti, c'era una chirurgia molto arretrata rispetto a quella di oggi. E che cosa ti fanno?
1: Praticamente mi asportano un pezzo di un muscolo del vasto mediale, mi fanno un foro sulla tibia, lo passano dentro.
0: Un buco nella tibia?
1: Con il trapano, sì, nell'osso. E poi me lo devono legare con 220 punti interni.
0: 220 punti interni. A questo punto parte un calvario inusitato, dove lui, che oltretutto non tollera facilmente gli antidolorifici pesanti, a un certo punto dice a sua madre: guarda, se devo soffrire così voglio morire, certamente.
1: Però no, sì, sì. Gli chiedo di ammazzarmi, gli dico: mamma, se vuoi vedere, ammazza. E lei mi guarda e mi dice no.
0: E a questo punto e in questo c'è un grande insegnamento: non ammazzarti prima del tempo, poi dopo per esempio un momento credici, e qua c'è qualche cosa che secondo me ha del miracoloso, perché oggi

0: di pensare di giocare un'intera carriera, 18 anni, 36, voglio dire, sono tanti anni con un ginocchio che ogni volta ti tradisce, vuol dire andare in campo ogni giorno e dire...
1: Ma non so se arrivo a finire qualcosa. Se...
0: Esatto, tiene, sta partita la finisco. E lì si apre un capitolo che ha a che fare con la tua spiritualità.
1: Certo.
0: No? Cioè si tratta di rafforzare i muscoli attorno al ginocchio, perché quello è l'unico modo per rafforzare un ginocchio ballante, ma si tratta di rafforzare una mente. E tu il primo gennaio dell'88,
1: sì, vicino al buddismo.
0: Sei una persona metodica, prima studia tutto e poi decide di avvicinarsi a questo. Che cosa ti ha dato e perché questa spiritualità, comunichi questo messaggio forte, è stata così importante per te?
1: Perché fondamentalmente cercavo qualcosa che mi facesse capire che tutto dipendeva da me. Perché io in quel momento che stavo male, che non giocavo, davo la colpa agli altri. Io ero la vittima, gli altri erano gli autori della mia sofferenza. In realtà era qualcosa che io avevo dentro e che dovevo cambiare. Il buddismo mi ha avvicinato a capire che tutto iniziava e finiva con me.
0: Per cui... è la legge del karma, cioè se qualcosa ti avviene...
1: è un problema tuo.
0: Non è colpa
1: di nessun altro.
0: Esatto. E lì cominci a... vabbè, lui avvicina una particolare corrente del buddismo giapponese, del buddismo zen, che era Soka Gakkai, e lì impara, dopo tante liti con gli allenatori, che invece un buon maestro ti cambia la vita.
1: Sì. Io ho avuto la fortuna di trovare questa persona, che è il mio maestro, Daisaku Ikeda. Scusate. Vedo che anche mio padre, e per cui la cosa mi emoziona ancora di più. Devo a lui molto di quello che comunque ho fatto nella mia vita, perché se non avessi imparato da lui non avrei affrontato, non avrei vinto su questi limiti, su queste sofferenze che avevo nella mia vita.
0: La gente, soprattutto in Italia, quando parli di buddismo, un paese profondamente cattolico, tra l'altro c'è una piccola contraddizione, cioè tu vieni da una terra, dal Veneto profondo, che è forse la culla del cattolicismo italiano, terra di papi, di eccetera eccetera, te l'hanno guardato un po' strano, no?
1: Sì, all'inizio sì, però poi devo dire che i miei genitori hanno visto il mio cambiamento e per cui mi rispettavano, anzi erano molto felici di questa mia scelta.
0: Anche perché quel tipo di buddismo non è una religione da santoni, più che altro una filosofia che ti dice che in te stesso c'è già tutto, cioè, puoi trovare dentro delle cose. E questo secondo me è un messaggio enorme anche per i tanti tifosi che possono essere cattolici, buddisti, certo, islamici o di religione ebraica, che però questo concetto del fatto che dentro te stesso c'è qualcosa...
1: Sì, è fondamentale capire questo. Noi abbiamo tutto dentro la nostra vita per diventare migliori, per diventare felici soprattutto. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento quando affrontiamo le difficoltà, le sofferenze, le cose che non ci piacciono. Lì trasformiamo la nostra vita. Lì c'è una rivoluzione interiore dove ti apre degli orizzonti a cui pensi che non potrai mai arrivare.
0: Posso chiederti una cosa? Perché non sta parlando di buddista, sta parlando, come dire, a tutti noi, no? È chiaro. Tu pratichi ancora?
1: Assolutamente.
0: Ogni giorno?
1: Sì.
0: Quindi dall'88 tu fai 2-3 ore al giorno?
1: No, non ho smesso un giorno. E...
0: meditazione?
1: Minimo un'ora adesso. È una cosa che mi fa star bene, che mi dà una grande energia, che mi fa vedere le cose sempre nella maniera migliore, che mi mette davanti i miei limiti, e che mi dà la forza veramente per andare sempre oltre, perché noi abbiamo tutto, come ho detto prima, per superare tutte le paure che vengono alla fine dalla nostra mente. Non c'è altro che una guerra interiore contro la nostra testa.
0: Sai che tu dovresti forse parlare più spesso, perché una volta ogni 3 anni. Allora, poi mi tocca di chiederti un punto di roba, perché è stato chiaro. Allora, parlando di grandi allenatori, no? A un certo punto, il tuo guru è stato un grande allenatore, a un certo punto lui ha avuto una battuta di spirito, perché nella sua riservatezza è molto spiritoso, dice: a questo punto, se trovassi qualcuno che vuole farmi giocare dall'inizio, mi preoccuperei, perché era il momento in cui tutti lo mettevano in panca, no? Poi a un certo punto trovi questo signore qua, vediamo se indovina anche la regia. Via. Oh, del buddismo tibetano che dice che i tuoi nemici sono in fondo i tuoi migliori guru, perché ti insegnano, no? Facendoti passare il peggio ti insegnano il meglio. Ma questo che insegnamento ti ha dato?
1: La semplicità, già era un requisito importante che avevo, ma lui, ci siamo trovati in sintonia per la sua semplicità. Alla fine è una persona che non aveva nessun problema verso nessun giocatore, anzi era sempre pronto a dare i suoi consigli, non viveva il conflitto fra allenatore e giocatore, che magari qualcuno rubava la scena. È una persona saggia che ormai aveva capito tante cose della vita e anche del calcio, ovviamente.
0: Senti, del calcio di oggi, che non è più obiettivamente il suo, che cosa ti resta? Vedi ancora volentieri partite di calcio?
1: Sì, guardo ovviamente il calcio, mi piacerebbe giocare in questi modi. No, mi piacerebbe giocare in questo calcio, perché ci sono delle regole che ai nostri tempi non esistevano, no? Ogni tanto penso a quando vedo la barriera a 9,15 metri, che l'arbitro segna in terra, io dico,
0: cioè quanti ne facciamo?
1: No, ma tu pensa Maradona, Zico, Platini, cioè Mihailovic, cioè quanti gol avrebbero fatto? Cioè veramente la gente sarebbe andata lo stesso per avere calciato il punizione.
0: Poi ti avrebbero menato di meno, perché
1: sì, sai, una cosa che è cambiata tantissimo è proprio gli interventi, no? Una volta noi il primo intervento era dalle anche in su, non funzionava così, no? Era molto più difficile una volta, voglio dire.
0: Senti, pare che si sia persa una virtù che invece era la tua, cioè la gioia dell'uno contro uno, la gioia del dribbling, la gioia dei fondamentali, no? Si dice che ai ragazzi oggi si insegni più tattica che... Tu però ci hai tentato, sei stato in federazione un paio d'anni, 3 anni, con un progetto giovani che però non è decollato. Che cosa succede?
1: No, io... Ero lì e il mio ruolo non aveva un grande peso, un grande significato. Alla fine speravo di lasciare un segno.
0: Avevi fatto un progetto, no?
1: Facendo appunto un progetto che era indirizzato ai giovani, che come ho sempre detto loro sono il futuro, e io volevo, speravo di donare attraverso questa metodologia, questo progetto, la mia esperienza.
0: L'idea era di fare un censimento dei giovani di maggior valore,
1: sì,
0: no?
1: Però era per non perdere talenti nel territorio,
0: certo.
1: In modo che tutti i ragazzi potevano sapere che se avessero fatto bene il loro tra virgolette lavoro, non sarebbero stati seguiti comunque da gente competente.
0: Senti, calcio di oggi, molto rapidamente poi coinvolgerò non solo Savie, sempre che non vi annoiate, eh?
2: No.
0: Bene. Poi dovremo far che tagliare, perché ci sono delle altre manifestazioni, se no rimaniamo qua tutto il festival, eh? Allora, calcio di oggi, ti faccio vedere 10 personaggi che sono considerati o molto bravi o dei fenomeni.

0: e mi dici cosa ne pensi. Mourinho ti avrebbe fatto giocare? Non lo so,
1: non l'ho mai conosciuto e dopo alla fine devi avere un rapporto di lavoro per capire, no? Certo. Quelle persone.
0: Senti, questo signore, fenomeno.
1: Nato scarso.
0: Nato scarso.
1: Allora, fenomeno anche lui, cioè io.
0: Allora, c'è la sera in cui Pep Guardiola, lui va a vedere una partita del Barcellona, Pep Guardiola lì presenta Messi, no? Con la famosa frase che trovo straordinaria, Leo, questo è il più forte con cui abbia mai giocato. E detto a Messi, sì, capito?
1: Credo di sì. Noi, il nostro è stato un rapporto che ovviamente è nato a Brescia e credo che si è cimentato con gli anni, no? Un ragazzo straordinario, semplicissimo, e poi lui ha veramente il calcio lo vive 25 ore al giorno, non 24.
0: Un altro che ha cambiato. Vabbè,
1: questo. È quando sono rientrato dopo l'infortunio che lui viene sostituito, no, viene a darmi la fascia di capitano, cioè è stato un gesto che mi ha veramente commosso quel giorno.
0: Bellissimo. Adesso vi si faccio vedere uno che ha cambiato qualche maglia come te anche recentemente, no? Cosa ne pensi di Conte?
1: Ma Antonio è arrivato alla Juve che era giovanissimo, era un ragazzo simpaticissimo, umile, io credo che il lavoro dell'allenatore si è adatto a lui perché anche lui è un atto di quelli che martella, vive il calcio.
0: Tu credi all'allenatore che fa le cose che deve fare prima di entrare in campo e poi affida al giocatore, no? Se non sbaglio,
1: sì.
0: La responsabilità, il talento del singolo, la responsabilità,
1: sì,
0: di portare a casa. Va bene, questi sono i fenomeni, un altro fenomeno, Neymar,
1: sì.
0: Ti divertono questi? Sì, perché poi come tecnica individuale.
1: No, bravissimo, fenomeno, cioè mi state facendo vedere dei giocatori che è impossibile dire che non sono fenomeni, cioè sono tutti.
0: Allora, avanti con un altro italiano che sta molto nel cuore degli,
1: sì,
0: italiani,
1: sì.
0: Guardami voi due, eravate abbastanza giovani, vero?
1: Eh sì, bei tempi.
0: Tu non hai mai giocato, non hai mai giocato con lui?
1: Insieme no.
0: Insieme mai, perché lui è ancora a parte.
1: Sì.
0: Avanti, Ibra! Ci vuole nel calcio con la. Siccome lui è il contrario di te, lui è un simpatico, sì, arrogante. Ci vuole, avresti voluto avere.
1: Se lo può permettere, vuol dire, cioè, è veramente. Lui fa reparto da solo, cioè non puoi dirgli niente. Dove è andato ha sempre fatto gol, ha sempre fatto un lavoro incredibile anche per i compagni, cui, cioè. Averne.
0: Senti, questo qua è uno che nel cuore degli juventini mirerebbe a sostituire, no? Ha qualcuna delle tue caratteristiche.
1: Lui
0: cosa ne
1: ha delle qualità incredibili.
0: Che è un altro che sta in panchino ogni tanto.
1: Ma purtroppo cioè, è così. Quelli che hanno quel ruolo lì, quando le cose non vanno benissimo, vengono presi e messi in discussione.
0: Senti, hai parlato del ruolo dell'allenatore e questo è un allenatore demiurgo, arrivato tardi, ma molto.
1: Però ha sempre fatto bene. Dove è andato ha sempre fatto bene. Anche quando allenava magari squadre di categoria minori ha sempre fatto bene.
0: Quindi la Juve è messa bene. Io.
1: Ma io credo che ci voglia tempo per il suo gioco, però non dimentichiamo che qualche anno fa il Napoli ha detto di tutti la squadra che giocava in Milo Calci.
0: Guardiola l'abbiamo già visto, l'abbiamo già biografato. Io volevo farti una domanda sul denaro,
1: sì,
0: e una sulla calcio.
1: Sì.
0: Il denaro è sempre, perché rispetto alle tue ipotesi, diciamo, spirituali e filosofiche, il rapporto col denaro è importante. Tu vai

0: dal Caldogno a Vicenza per 500.000 lire e vai dalla Fiorentina alla Juve per 25 miliardi, che allora era una cifra mostruosa. Di questi due passaggi, quali sono i soldi che valevano di più e che rapporto hai tu col denaro? In un mondo in cui di denaro ne passa e ne passava tanto.
1: Non sono schiavo del denaro. Devo dire che è importante, perché se non ci fosse il denaro nessuno di noi sarebbe qua oggi, no? Nel senso che comunque la vita non è facile. Io credo che chi gli va dato il giusto valore, nel senso che ci sono cose che non si possono comprare col denaro, per cui gli va dato il giusto valore sapendo che sono cose, a mio avviso, più importanti.
0: Decenni era aperta la caccia alle contraddizioni di Roberto Baggio, perché tu parlavi cose che tu hai cercato di passare un messaggio, lo dice ci crede, non ci crede, eccetera. Tu sei un grande cacciatore con la gioia della caccia, con ovviamente una tradizione di famiglia che ti aveva portato a questo. Al di là del fatto che possa piacere o non piacere il tema della caccia, o se possa essere a favore o contrari, tu però nel libro, quando ti viene chiesto, dai una spiegazione molto, molto serena e molto importante, a parte dici che non sparo quasi più, no? Ma che rapporto hai con la caccia? Cos'è quella cosa?
1: È una parte importantissima della mia vita. Io andavo a caccia con mio padre, avevo 5 anni ed era una maniera per stare con lui. Questa cosa ti rimane dentro, vivi delle cose che magari la gente non ha neanche in testa, perché abbina al fatto della caccia il fatto di sparare. Ma se fossero sparare basterebbe andare a tirare il piattello, no? C'è una preparazione, c'è un lavoro dietro per arrivare ad andare a caccia che la gente non conosce, ed è la cosa più bella quella. Lo sparare è l'atto finale, però credo che tutti i cacciatori vorrebbero rivedere e rivivere quell'emozione ridando la vita all'animale se potessero. Non è così, non è possibile, però c'è sempre una vena di malinconia quando torni da caccia con delle prede. Perché comunque sai che è parte di quell'atto che hai fatto. Però le emozioni che tu hai provato sono difficili da spiegare. Perché, come ho detto prima, la gente abbina solo il fatto dello sparo. Non è così, c'è una costruzione dietro che bisognerebbe vivere per capirlo.
0: Sentimi, ultima cosa, prima di chiamare Savie qui, ed è il tema dell'amicizia. Tu sei una persona molto schiva, però hai un senso dell'amicizia fortissimo. Che cosa sono gli amici che supporto ti danno nella vita, e soprattutto come li scegli i tuoi amici? Qual è il meccanismo?
1: No, è difficile scegliere amici, credo che sia qualcosa che viene naturale con il tempo, no? Ci sono magari delle cose che condividi insieme. O delle cose che vivi insieme, che condividi insieme, è il fatto di stare insieme, è tutto legato a un insieme alla fine, l'amicizia, no? Che non è quantificata in quanto tempo passi insieme, penso. Cioè io vedo magari persone una volta all'anno, ma è come se fossero sempre vicine a me, non cambia il tempo che passa tra un'occasione di incontro e un'altra. È qualcosa che hai dentro, che ti rimane, è la stima, l'amicizia, appunto, è qualcosa che è piena di valori. Ed è difficile quantificare uno, sì, usiamo la parola amicizia, però ci sono tante cose dentro a questo.

Ciao, allora io sono attirata adesso, quindi ora comincio la mia ultima attesa, la mia ultima notte d'attesa, e aspetto l'alba. Così poi ci vediamo lì, dove sappiamo io e te.

io sono qui, guardo il telefono, vedo che non mi rispondi e niente, mi sembra che sia passato pochissimo tempo e poi tantissimo, invece non lo so, di notte si mescola tutto, tutte queste luci, di, non lo so, queste vite che scorrono, che non sono la mia.

0: sempre così, non lo so, forse si aspetta così tanto qualcosa che poi alla fine la perdi.
1: Che messaggio strano che ha mandato in questo caso?
0: Che cosa sia tutto questo? Lo sappiamo solo io e te.
1: Allora, praticamente è un film, praticamente Fabi Fibra e Giuntile hanno fatto questo film con Milano Baby, con Pilar Fogliati come protagonista, che lancia un messaggio in realtà molto bello, nel senso che quando tu aspetti così tanto qualche cosa, arriva quel momento in cui ti addormenti e quella cosa passa, perché sei talmente preso dall'ansia di aspettarla che poi dopo ti abitui, la lasci correre e un po' quelle che sono le vibrazioni che emana il tuo corpo la fa arrivare proprio quel momento in cui caspita, mi sono addormentato ed è passata. Può essere l'amore, può essere un lavoro, può essere il godersi la famiglia, può essere il godersi il proprio tempo, perché anche quello, no? Cioè, nel senso, uno passa una vita completamente a non godersi famiglia, tempo, felicità, gioie, bellezze varie, e poi dopo cosa succede? Ciao, ecco, finisce là. E no, vabbè, non voglio, attenzione, non mi voglio abbuffare, come si dice, però siccome oggi è venerdì e iniziamo con la prima parte del programma, di questo programma di SVR, in mia compagnia, e il venerdì solitamente lo accenniamo un po' ai complotti, no? E oggi parleremo proprio un po' di quello. Detto questo, iniziamo la puntata. Ben trovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è ISVR, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexum Channel, Teleroma 56, tutti i canali che ci ospitano, il venerdì dedicato, come sapete, e spesso, alcune volte sì, altre volte poi dopo cambiamo, dopo vedremo con Simona dove andremo a parare. Lo sapete, questo è un programma, e il primo programma è diviso, cioè nel senso è un programma che va ad abbracciare varie fasce orarie. Il programma è uno, noi siamo 1/2, poi con Simona, e sarà diviso in tre parti, quindi potrete vederlo nell'arco della giornata per tre volte, mentre poi gli amici invece ci guardano la sera, se lo potranno godere tutto insieme in fila. Come vi dicevo, oggi voglio affrontare alcuni argomenti non proprio complottistici, ma quasi. Che cosa ci nascondono i poteri forti? Questa è la domanda. Cosa ci nascondono? Poteri forti, cosa ci nascondete? Perché? Allora, no, in realtà non voglio andare a parlare proprio di cosa ci nascondono i poteri forti, ma di cose che in realtà succedono in vari posti, in vari stati. Per esempio, una cosa molto strana, vedete che è incredibile, questa ricerca l'ho fatta perché Simona si è ogni tanto ciclicamente si prende bene, come si dice, per i film K-movie, no? Quindi tutto quello che riguarda i Korean movie, no? Come il K-pop, però no, i K-movie. Quindi, però andando a leggere sia la Corea, il Giappone, eccetera, hanno delle usanze particolari, delle usanze che ti lasciano abbastanza a bocca aperta. Per esempio, in Giappone è possibile pagare per scomparire senza lasciare traccia ed è completamente legale. Cioè tu puoi prendere, vai da uno e gli dici cortesemente fammi scomparire, gli dai X. È come il programma di protezione testimoni, per esempio, potrebbe essere, no? Però, che ne so, hai debiti, hai problemi con la Yakuza, hai problemi, dici devi sparire, non mi devono più trovare, eccetera, paghi qualcuno, e adesso andremo a scoprire come si fa, più o meno come si fa, e sparisci. Nuova identità, nuova persona, non esisti più. E via. Allora, questo fenomeno è chiamato Yohatsu, Yohatsu, sì, che significa letteralmente

evaporazione. Si riferisce a persone che scelgono volontariamente di scomparire dalla propria vita. Così come niente fosse. Lo si fa appunto per sfuggire a debiti, ci possono stare abusi, magari è quello, vergogna o una pressione sociale diventata insostenibile. Aziende note come Night Mover si occupano di raccogliere e spostare tutti i tuoi beni in modo discreto, trasferendoti durante la notte. Così arrivano, sì, salve, un giorno dobbiamo svuotare, prendono questo, prendono quell'altro, magari non è che ti prendi tutta casa, però se devi sparire, un minimo te lo vuoi portare dietro, e loro si occupano di questi. Ti trasferiscono in una grande città dove nessuno ti conosce e dove puoi trovare lavori pagati in contanti, perché devi sparire, quindi non è che puoi essere assunto o puoi essere un conte, ma la tua vita deve cambiare letteralmente, deve cambiare totalmente. La polizia inoltre non divulgherà la tua nuova posizione a nessuno che ti sta cercando. Questo è privacy e anche correttezza. Ovviamente, se hai fatto qualcosa di illegale, la polizia poi, cioè, nel senso, non è che se vuoi hai rubato, vuoi, sei latitante, lo puoi fare, magari lo puoi anche fare, ma non è proprio completamente legale, perché poi se sei latitante per la polizia, ovviamente no. Se invece lo fai per sfuggire appunto il senso della vergogna in Giappone, che credo sia fortemente sentita questa cosa, perché se la vergogna, capito? Hai fatto qualche cosa, i cacaradivi, cioè tra un po', no? Le persone che restano indietro non ottengono mai risposte né la possibilità di trovare una vera chiusura. Questo è il problema, perché poi tu puoi anche sparire, fai il famoso ghosting. Nelle relazioni alcune volte succede, no? Vabbè, sai, mi ha ghostato, eccolo lì, non è proprio la stessa cosa, però è un po', come dire, lascia anche a loro, lascia un po' l'amaro in bocca, perché dici, ma questo da un momento all'altro ha preso ed è sparito, da un momento all'altro ha preso e non c'è più, perché l'ha fatto? Ragazzi, sono molteplici le problematiche che qualcuno ha per decidere di lasciare famiglia. Per adulti che se ne vanno volontariamente, le norme sulla privacy possono lasciare i familiari senza un indirizzo e senza alcun modo per imporre un contatto. Questa è tremenda, questa cosa. Ciò che all'esterno appare come un mistero è spesso dall'interno una via di fuga sociale all'interno di un sistema ad alta pressione. La persona che scompare ottiene distanza, la famiglia che resta vive un'incertezza che può durare anni. Il fenomeno dello johatsu persiste perché offre un'uscita legale quando sembra più difficile che scomparire. Ci sono dei posti in Cina, credo, un famoso ponte, l'avevo letto, non vorrei dirvi una cretinata, ma l'ho letto, ma è così, dove ci sono tipo 300 suicidi l'anno, cioè, e c'è un uomo che appositamente va a mettersi su quel ponte per cercare di salvare le persone che decidono in qualche modo di togliersi la vita. Comunicazione, ne potete parlare? Cioè, se c'è qualcosa, adesso è un argomento un po' delicato, però siccome so e ci sono ragazzi che hanno fatto questa scelta estrema perché bullizzati, perché vessati, perché impauriti o perché presi dalla vergogna hanno fatto fatica a uscirne fuori, parlatene. Ci sono dei numeri, ci sono persone che magari hanno voglia di ascoltarvi, e ci sono persone con cui magari i genitori stessi, anche se sembra che spesso non vi capiscano, vi posso garantire che il genitore vi sarà sempre vicino, anche quando dice è difficile, mi cazzierà, mi si arrabbierà tantissimo con me, sì,

i Goo Goo Dolls. Da tanto che non sentivo questa canzone, cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Siamo quasi giunti al termine di questa prima parte, dopodiché arriverà Simona con cui continueremo a chiacchierare anche di complotti. Ora stavo leggendo un po' di cose strane perché eravamo in Giappone, poi mi sono collegato alla Corea, al K-pop, ma a proposito di Corea stavo leggendo delle cose così strane su questo Kim Jong-un, questo il su, non mi fa niente, non sto dicendo niente di male di Kim Jong-un. E per esempio dice, adesso vi leggo, ecco, l'avevo trovato, a parte che la domanda che adesso si stanno ponendo in generale a proposito proprio di lui, adesso credo che sia un po' una sorta di bufala, credo che sia un po' una sorta di, vabbè, mettiamola così, è che se domani arrivassero questa cosa, se domani arrivassero gli alieni, arrivano gli alieni e decidono: salve, vogliamo parlare con qualcuno. Ora, voi a chi dareste il compito di parlare con gli alieni? Guardate che ci avete mai pensato. Ora tutti dicono: arrivano gli UFO. Domanda: devono arrivare per forza in America? Cioè l'America ci ha instillato nella mente la cosa che gli UFO vanno per forza là, devono andare per forza negli Stati Uniti. Storicamente nei film, guardate X-Files, no? Quello che sentite di sottofondo, l'idea è quella lì, noi UFO attacchiamo chi? L'America. Noi alieni a chi attacchiamo? L'America. Poi dopo tutti quanti si armano.

quando si uniscono, vedi Independence Day, sì, anche in Independence Day poi hanno attaccato il resto del mondo, ma l'America è partita a salvare. E.T. non è arrivato da un bambino di Casa Micciola, è arrivato da un bambino del Texas, dov'era il bambino lì, come si chiama, del film E.T., cioè It, che è un alieno, eccetera, non è che è arrivato a grottaglie, è arrivato in America, in questi paesi rurali sperduti dell'America. Cioè, vedi che arrivano tutti quanti lì, sti personaggi. Quindi, a chi affidi il potere di parlare con questi? A Trump? Allora, innanzitutto bisogna capire con che lingua parla, perché probabilmente è più probabile che gli alieni riescano a parlare la nostra lingua che noi a parlare o a intendere la lingua loro. Che cosa lo porti a feste, burdelle, ballettini e tutte queste, cioè non lo so a dove puoi andare a parare. A chi lo fai parlare? A Kim Jong-un che gli taglia i capelli? No, anzi no. Solo lui può avere il taglio di capelli. Sapete che ha vietato il suo taglio di capelli in Corea, dalle parti non si può fare. No, voi coreani, nordcoreani, sudcoreani, quelli che sono, potete tagliarvi solo i capelli in 28 modi. Basta, niente, non si può fare altro. Non, i nordcoreani, esatto, i nordcoreani hanno solo 28 tagli, ma il mio no. Arrivano gli alieni, via. Come a Putin? Dice, nel senso, Putin, ma chi lo sa, magari, non lo so, al re Carlo, forse sì, affiderei la diplomazia a un re, almeno, solo un re, Atla, a lui potresti affidarlo, potrebbe anche essere, italiani, io voglio bene a Giorgio Meloni, mi piace, però trattare con gli alieni non deve essere proprio una cosa facile facile. Probabilmente lo darei, probabilmente ha una personalità, probabilmente di intelletto, o comunque che sia in grado, che abbia una forte diplomazia. Perché no, ma non per altro, perché a Trump di diplomazia ne ha quanta ne ho io appena sveglio la mattina quando non ho ancora preso il caffè, oppure non fumo da 7 giorni. Quello è il suo livello di diplomazia, uguale alla mia. Chi potrebbe esserci? Cioè, nel senso, una persona che Netanyahu, che ha deciso di fare la guerra, famo la guerra. Bisognerebbe trovare una persona che non deve essere per forza un politico. Ecco, potrebbe essere quello. Non deve essere per forza un politico a parlare con. Lo so, stiamo ipotizzando cose un po' assurde, però facciamocela sta domanda. Prima o poi arriveranno sti alieni a trovarci, no? Bene, detto questo, noi siamo giunti al terzo, lo chiederemo anche a Simona dopo quando ci vedremo, ma restate con noi. Grazie sempre per seguire gli SVR. Vi ricordo, il primo programma diffuso dalla televisione italiana, quindi se ci state guardando la notte, adesso proseguiremo anche con Simona. Invece, se ci state guardando in altre fasce orarie, state con noi tutta la giornata. Mettetevi davanti alla televisione e guardate Yes We Are. Come fanno i bravi presentatori? Ci vediamo dopo. Per voi, sigla.

0: se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Ora la domanda che mi faccio proprio per aprire la puntata di oggi è: per quale motivo tu devi trovarti a baciare o a limonare tua amorosa durante un golpe? Cioè, ma ando cacchio sei annata? Cioè, nel senso...
2: Golpe? No, veramente? Non sto capendo.
1: Benvenuti cari amici, la canzone che avete ascoltato si chiama Golpe ed è una canzone di Giorgia. Non vi preoccupate, lei è qui, ma siccome oggi è la puntata dei complotti, probabilmente lei non è lei, ma mi hanno mandato qualcun altro perché non
2: No, aspetta. Allora,
1: dimmi.
2: Ti stavo anche dicendo: mamma, come mi piace questa
1: la
2: canzone di
1: canzone,
2: Giorgia.
1: Orgia,
2: Ma non sapevo il
1: titolo, per quello, probabilmente, questo è il mondo, purtroppo va così,
2: io,
1: è questo,
2: perché
1: è il mondo dei complotti, perché qualcuno, appunto, vuole...
2: Ma anche volendo puoi entrare nel mio mondo fatato, così. Ho una farfalla.
1: E non ti sei mai fatta, perché capisci, cioè,
2: senso?
1: Ti fossi... se ti fossi drogata, allora, quindi o sei stata posseduta da un fantasma americano degli anni 70 che si faceva di LSD e quindi
2: Flower.
1: E quindi ha senso, hai detto, con sto ventaglietto, oppure c'è qualche problema, oppure c'è un complotto in atto nei miei confronti, e questa è la prova che gli alieni esistono, perché probabilmente gli alieni esistono perché si impossessano dei corpi e delle menti di giovani donzelle e vanno a fare poi al fidanzato.
2: Grazie
1: quello,
2: per il giovane, innanzitutto.
1: Esatto.
2: E probabilmente sì, sarebbe veramente un po' troppo per pensare...

0: di essere soli, è molto,
1: sì, ma
0: è
1: domanda,
0: molto
1: in tutte le persone
0: arrogante.
1: del mondo l'alieno doveva venire proprio a impossessarsi del tuo corpo e rompere le balle a me, o poteva scegliere qualcun altro? No, ditemelo.
0: Ti ricordi quella bellissima serie televisiva che abbiamo visto solo due serie, se non sbaglio, forse arriverà anche la terza, di questo alieno che si impossessa
1: Aliens,
0: del corpo, del corpo,
1: brava,
0: di questo medico, è veramente,
1: ed è di esila,
0: fatta benissimo.
1: Esatto, e allora tu sei probabilmente quello, l'alieno è andato via, quello che parla col polpo praticamente.
0: Eh beh sì, perché sono parenti.
1: Parenti. Va sapete bene, partiamo. Lei non mangia polpo perché i polpi sono intelligenti, non avete il cervello.
0: Sì.
1: E allora iniziamo la puntata, cari amici, ben trovati. Io sono Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per l'alieno che è dentro Simona Monaco. E come fanno i bravi presentatori, dillo in alienesco, come fanno i bravi presentatori, per voi

0: Brividi dappertutto, brividi in gola, ti tengo i brividi in gola, come dicono gli amici napoletani. Dimmi, allora.
1: C'è un film, tra l'altro con quella bravissima attrice che ha fatto Il diavolo veste Prada,
0: Prada, sì.
1: Quella che era la prima segretaria di Amondo.
0: Sì.
1: Lei è praticamente ha visto gli alieni da bambina, in qualche modo sono entrati nella sua testa, da adulta nell'arco del tempo ha rimosso questa cosa finché non sono ritornati e usano lei per comunicare. E lei, come altri ragazzi che è successo quando lei era bambina, praticamente parlano l'alienese con questo.
0: L'alienante, ovviamente. Allora, proprio di questo ti volevo chiedere, visto che tu sei un'aliena, mi dai una mano? Cioè, la domanda che ho fatto prima ai miei amici telespettatori è: se gli alieni venissero oggi al mondo, cioè venissero sul mondo, cioè invadessero la Terra, no, mandano una spedizione, non per forza in maniera cattiva, allora mandano una spedizione conoscitiva, chi potrebbe parlare con loro? Cioè, chi sarebbe il rappresentante ufficiale della Terra?
1: Un coreano.
0: Che vi avevo detto prima, siccome adesso è il periodo dei K-pop, sta guardando tutte le serie K-pop, adesso ormai ce l'ha, poi i coreani potrebbero fare tutti quanti.
1: Sì, ma anche perché posso dirti che è una nazione, parlo della Corea del Sud ovviamente,
0: certo.
1: O Corea del Sud, parlo di Giappone, Cina, parlo di queste, soprattutto Giappone e Corea del Sud, sono talmente speciali, sono talmente educati, talmente rispettosi, che secondo me sono già loro degli alieni, perché sono veramente spettacolari, perché quello che loro portano nelle serie televisive è veramente il comportamento coreano, il senso civico, il senso delle leggi e tutto. E per noi che siamo molto lassisti,
0: sì,
1: devo dire che vedere il rigore, la disciplina che hanno queste nazioni, non tutti, perché anche loro hanno i loro grossi problemi di bullismo, di spaccio di droga, armi, anche loro hanno i loro grossi problemi, ma la maggior parte sono persone straordinarie. E infatti dicevo anche che i coreani di seconda generazione, o comunque quelli che più o meno hanno la nostra età e quelli un pochino più giovani, sono straordinariamente belli. Belli.
0: Certo,
1: gli attori sono talentuosi. Noi facciamo un po' fatica a riconoscerli perché è un po' difficoltoso, però sono bravissimi, ragazzi. Quando piangono, piangi anche tu.
0: Piangi davvero, piangi davvero. Va bene. La domanda era un'altra. Torniamo a
1: scusami, sì, ho detto un coreano.
0: Un coreano, cioè un a caso. Cioè, nel senso, tra tutte le persone che sono nel mondo, arrivano e tu ci metti
1: un coreano.
0: Chi?
1: Sì.
0: Uno coreano chi? Cioè, un.
1: Magari il ministro degli esteri che sa più lingue. Che ne so.
0: E l'altra domanda è: perché per forza un politico? Cioè, ora Trump ce lo metti? No, non ce lo metterei, perché alla diplomazia,
1: no.
0: Dicevo, come posso averla io appena sveglio la mattina senza aver preso caffè e sigaretta?
1: Ma per il semplice motivo che un politico, forse perché ha più una plomba professionale, si farebbe magari prendere meno dal panico, perché è più abituato a parlare con personaggi in lui. Non lo so, ho detto una cosa così, ma non credo che
0: quello che sto dicendo, politico, cioè ora analizzando i politici attuali nostri, dice,
1: cioè, non metterai mai un attore a parlare con un alieno, perché tendenzialmente,
0: però per esempio magari, che ne so, un Tom Cruise potrebbe comunque avere, essendo abbastanza posato, a parte Scientology o meno, potrebbe comunque rappresentare la Terra, cioè nel senso gli alieni sanno chi è, che ne so, uno immagina sempre che sia l'America, no? Tutti gli alieni sono sempre andati in America.
1: È giusto, però potresti fare a meno di Tom Cruise? No. Io, se dovesse succedere qualcosa, ci rimarrei.
0: Ma perché deve succedere qualche cosa?
1: Perché tu non lo sai.
0: Ma
1: Mars Attack, te lo ricordi?
0: Ma sì, non stiamo parlando di non un'invasione, ma viene giù qualcuno e dice: ok, noi siamo sulla Terra, parliamo, trattiamo, capiamo. Magari invece potrebbe essere uno scienziato, cioè nel senso uno scrittore, potrebbe essere qualcuno che comunque ha anche un alto livello di cultura, un presentatore televisivo, cioè nel senso.
1: Allora, se parliamo di alti livelli di cultura, o è un giapponese o un coreano?
0: Ma perché cacchio stai dicendo? Ma perché mo ti sei fissato che non è vero? Cosa c'è di cultura adesso? Dimmi, dimmi.
1: Nel senso, la struttura scolastica in Giappone, in Cina e in Corea è severissima. Cioè tu, se per esempio ti beccano a copiare un esame, io mi sono documentata, cioè non vai all'università. Non esiste, non hai neanche
0: okay. Quello è il terrore. Quello si chiama politica del terrore. Perché comunque no. Va bene, cioè nel senso tu se avessi vissuto tu lì con e ti avessero detto no, se copi un compito, se sbagli una cosa non vai più all'università o il tuo futuro viene precluso, ma di che cazzo stai a parlare? Cioè questa non è intelligenza, è dittatura. Cioè, ma no, di che? Sì, ma no, ma non è così. Ma non è così, cioè nel senso, tu devi scindere dal fatto che ti può piacere il film coreano, ok, che ti fa piangere quella Park Hyun, la finisci che mi dai la...
1: Scusa.
0: E da Park Hyun mezz'ora, non è bello l'intervista. È caldo? Ma devi rallentare, non ti gasare sul parcheggio, rallenta tutto quello che
1: è. Ma tu mi hai fatto delle domande e se dal momento in cui non sei d'accordo.
0: No, perfetto, ma sai come? Ok, coreani, ok, adesso stiamo qui 20 minuti perché ha già dato una risposta.
1: No, però ti ho detto anche i giapponesi, ma allora. Sì, ma
0: argomentiamo.
1: Ma argomentare non significa per forza dovermi dare contro.
0: No, cioè,
1: argomentare, io sono una che quando dice una cosa, non dice mai una cosa a caso. Quando dice qualcosa, anche se ti sembra strano, però io riesco ad argomentarla.
0: Sì, per quello sto dicendo, ok, allora analizziamo chi dovrebbe parlare al mondo, i coreani, punto, basta, adesso per i prossimi dei 20 minuti ci guardiamo.
1: No, ma io ho spiegato del perché e tu hai detto è una dittatura.
0: Eh sì, perché se tu mi dici che i coreani, cioè, possono andare bene perché hanno cultura, non è vero che solo i coreani hanno cultura.
1: No, sicuramente.
0: Cioè noi italiani, non ti dico che ne abbiamo dei geni, ma sicuramente c'è qualcuno che ci può rappresentare.
1: Allora, facciamo una cosa.
0: Non stiamo parlando di politici, attenzione,
1: allora,
0: non stiamo parlando di
1: politici. No, allora nel mondo siamo in troppi. Non lo so allora spiegarti come potrei fare per scegliere, per ogni nazione si dovrebbe fare una sorta di esame? Non lo so, un test attitudine per psicologico e che ne so, così, per poter, lui dice, loro arrivano e ti dicono benissimo, entro un mese
0: vogliamo una delegazione del mondo,
1: esatto, entro un mese preparatevi, allora sì che mi sta bene ogni nazione che faccia un test di intelligenza psicomotorio attitudinale, insomma un qualcosa che faccia vedere, tutti lo fanno. Tutti, intanto la signora Rita, ma tutti lo devono fare e ci sarà un...
0: No, non è pensabile, vabbè, la gente non va a votare, ma va a fare... Cioè la gente non va a votare che deve mettere una X, gli italiani sì. O la gente al mondo deve mettere una X e non va a votare, figurati se andiamo a fare un test psicologico, fisico.
1: Sì, ma allora, esatto,
0: Visto, diciamo, il campo.
1: No, ma dove sta la cosa? È che mia madre non lo farebbe mai. Cioè, forse magari i tuoi genitori, magari sì, ma mia madre e mio padre dicono, non lo farebbero mai. E tante altre persone non lo farebbero mai. Quindi si restringe un po' la cosa, sicuramente.

0: Questa cosa dovrebbe partire dalle università o comunque dai licei in su.
1: Ma però capisci che allora lì entriamo, vedi, in un altro argomento bellissimo che hai aperto, è chi sta insegnando oggi ai giovani? Cioè, licei all'università, se abbiamo professori universitari che ancora vanno in piazza a lanciare le bombe contro, li stiamo mandando contro, cioè, a parlare con gli alieni?
0: No, esattamente perché io se sono un debosciato, magari sono anche un cacasotto e non vado a fare un test, super mega wow, per andare a parlare con gli alieni, perché io posso anche essere mossa dalla paura. No, no, no, questa cosa la faccio fare agli altri. È tipico anche della
1: Sì,
0: nostra
1: no, beh,
0: nazione
1: però
0: questa
1: no,
0: cosa.
1: questo ci sta, solo che fare un test in tutti i popoli, in tutte le nazioni, in tutte le cose, per andare a scegliere chi, potremmo già restringere il
0: No,
1: campo.
0: ma è un test, ma non, scusami, la faccio ancora più
1: Eh sì,
0: semplice.
1: perché.
0: Online, in modo che tu invii, fai il test non va neanche stampato, tu lo fai online, questo test, perché ci sarà un link
1: Tipo un
0: apposta.
1: quiz, sì.
0: Esatto, e questo vengono tutte portate, ogni nazione nel suo super mega cervellone, che sceglierà, ok, quelle che sono le persone. La persona adatta, quindi non è neanche un italiano che sceglie nel test, ma sarà una super intelligenza artificiale, un super computerone, come si diceva negli anni 80 e 90, che raccoglie tutti i dati di chi vuole candidarsi per andare a far parte della delegazione, e ci deve essere scritto che non beccano una lira, quindi lo fanno per curiosità, per sapere scientifico, lo fanno.
1: E se fosse un mitomane che è bravo e supera il test? Perché?
0: Questo viene molto difficile perché, eh sì, perché si farà in
1: Si
0: modo,
1: faremmo.
0: sì, si farà in modo l'intelligenza artificiale, tu lo sai che poi in un certo
1: Allora ti chiedo,
0: senso.
1: se l'intelligenza artificiale che lo fa, gli alieni che sono superiori a noi, che sono riusciti a volare da un'altra parte a oggi, sono già molto più intelligenti di noi.
0: E allora
1: Quindi.
0: saranno loro a decifrare tutti i test, perché loro non sono corruttibili come noi. Se c'è un pazzo megalomane in America, sono così a fiotte, ammazzi come gli asparagi. Cosa farà? L'intelligenza, scusami, gli alieni daranno un link ad ogni nazione e saranno loro, con la loro super mega intelligenza infinita, a elaborare
1: A chi
0: tutti i
1: lo
0: dati.
1: danno? A chi lo danno?
0: A chi cosa?
1: A chi danno sto link?
0: Alle nazioni,
1: E
0: dico,
1: a chi?
0: allora,
1: Arriva l'alieno.
0: faranno in modo
1: Sì.
0: che ci sarà un comunicato stampa, un comunicato TV,
1: Perfetto. Quindi stanno già comunicando con qualcuno.
0: con la televisione italiana, con la televisione americana, con le maggiori testate
1: Perfetto.
0: italiane,
1: Quindi
0: Mediaset
1: automaticamente.
0: Rai.
1: E quindi automaticamente stanno già comunicando con qualcuno.
0: Sì, ma non gliene frega niente comunicare con il tizio giornalista. Vogliono dire, noi comunichiamo con voi che vogliamo questo. Non è che vanno avanti a dire altro, vogliamo questo. Vi mandiamo questo link, voi dovete, chi vuole far parte della delegazione per parlare con noi deve risolvere questi quesiti, che possono essere anche problemi di
1: Perfetto, ma allora
0: fisica quantistica.
1: perché non fanno come fanno automaticamente anche nei film? Ciao, siamo gli alieni, adesso vi
0: Fa
1: distruggiamo
0: paura,
1: se entro 7 giorni no. Cioè no, nel senso
0: perché
1: che
0: non gli
1: uno,
0: interessa.
1: sì, ma quando
0: È
1: arriva.
0: più probabilmente per un alieno intelligente, è più stimolante dire ok, non siete alla nostra.
1: Bellissimo, che fine si è fatta, bellissimo, adoro, vai, vai. Senti
0: Non è.
1: però, siccome è un po' che parliamo di alieni, ti regalo una canzone e poi ne continuiamo a parlare.

0: Grazie a The Colors, grazie a Mark Cremont e a Serena Brancale. Ah, un po' di musica bella, allegra, quella che ti fa voglia di sentirla, capito? Bella, questa la metterei sul jukebox. Dura troppo poco, però, raga, ma fatela dei 3 minuti e mezzo.
1: Ma loro arrivano qual sempre con la meravigliosa hit dell'estate.
0: Ma sì, ci sta, però, cioè, fatela un attimino un po' più lunga, c'è cioè uno che la voglia ascoltare. Cioè, ora, se io dovessi pagare in un jukebox per metterci la 200 lire per ascoltare, me la fai durare 2 minuti e mezzo, me lo del culo, cioè nel senso, dopo dai, avanti.
1: Allora, stavo riflettendo su queste cose delle canzoni, ma una volta c'era un intro molto lungo e un finale molto lungo.
0: Sì, certo.
1: E poi c'era la filastrocca che si ripeteva 3 o 4 volte,
0: certo,
1: quindi che
0: certo.
1: stringi.
0: Sì, è vero, sono canzoni che sono lungo, dura 4 minuti e mezzo, però c'è tutto, però è anche bello, c'è anche la parte strumentale di Tofì, sì, sì, ma anche questa canzone qua, cioè tutta la parte dance, la parte strumentale dei Colors, sono bravissimi. Oh, caspita, siamo giunti al termine dei complotti, dobbiamo ancora decidere. Io voto Simona Monaco.
1: Ti
0: a
1: vuoi
0: parlare con gli alieni?
1: Me.
0: Domanda, perché la vedi negativa che uno si debba sbarazzare di
1: tesoro,
0: te con gli alieni?
1: Tesoro,
0: non ti devono uccidere per forza.
1: Tesoro, io sono una di quelle persone, per esempio, che non ne può fregare di meno di andare a parlare con gli alieni.
0: Per quello, vai tu, li intorti con tutto quello che dice, gli cucini qualche cosa e siamo tutti felici. Bene, detto questo, cari amici, applausi scrosciati dal cielo, noi ci vediamo tra poco con l'almanacco del giorno dopo, con gli alieni, ovviamente, e applausi per Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Ma quanto amiamo Jovanotti? Io mi sono sempre chiesto e continuo a chiedermelo come ha fatto a fare quel video. Cioè, nel senso, era lì appeso. Come hai fatto, Lorenzo? Dicelo, svelamelo, svelamelo. Sono dal 92.
1: Ma c'era un tappeto sotto grigio e sopra c'era questa cosa.
0: Il green screen, dice, hanno fatto. Ma no, perché c'era gente, ho visto in alcuni punti dove c'era gente che lo guardava dalla finestra.
1: È tutto un complotto,
0: ma niente, è così. Senti, cosa ci siamo dimenticati ieri sera?
1: Ti do uno schiaffo.
0: No, dovevo fare una cosa ieri sera, ma mamma mi sfugge e non me la
1: ricordo. Dovevamo prendere lo champagne.
0: Era caldo. E quindi se caldo, giustamente, che fai? Bevi lo champagne caldo senza champagne? No, è certo, va bene.
1: Cioè, è un disonore. È disonore su di te, sulla tua mucca e sulla tua famiglia.
0: Che cosa c'entra?
1: È una citazione di Mulan.
0: Che bella, mi piace. Detto questo, cari amici, bentrovati alla terza e ultima parte di oggi, è venerdì. Abbiamo parlato prima, ecco, mi è venuto il rasteghin. Anche a me mi viene quello che viene a te solitamente.

0: però possiamo iniziare. Cari amici, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: Il resto della trasmissione lo farò parlando con il diaframma, perché sennò mi viene il problema alla gola e quindi di conseguenza parlerò così. Detto questo, pronti
1: a noi non dà fastidio, non so se ce la fai, ma a noi non dà fastidio.
0: Non ti dà fastidio, sei sicura? Sei pronta con l'almanacco? Allora, almanacco del giorno dopo, cioè di sabato. Sapete che il venerdì non è che vi facciamo quello del lunedì, vi facciamo quello di domani, di sabato. Lunedì invece mattina farò quello del lunedì, va bene, non lo sto a spiegare ogni volta, ormai ci conoscete, ci seguite così tanto, no? Tu non ti dimenticare mai più però di fare. Detto questo, allora, buonasera, il fine settimana distende la sua coperta di quiete sulle nostre vite, invitandoci ad un passo
1: lento ma violento. Scusami, era lo champagne.
0: Stai pensando allo champagne? Sì. Malandrina. E a rallentare il ritmo frenetico dei giorni lavorativi per riscoprire il gusto del tempo. Adesso lento ma violento, bravo, esatto, mi piace. Domani sarà sabato 20 giugno 2026. La chiesa ricorda San Silverio, papa e martire, tutte le poverino, patrono dei navigatori e dell'isola di Ponza.
1: Così.
0: Vabbè, e i navigatori, ci siamo anche noi. E San Metodio, il sole sorgerà alle 5:24 e tramonterà alle 20:56. Siamo alla vigilia del solstizio d'estate. Le ore di luce toccano il loro culmine annuale, regalandoci la notte più corta e magica dell'anno. E meno male, forse si dorme un pochino di più, perché non si riesce a dormire.
1: La notte più corta.
0: Ah, la notte più corta, niente, comunque guarda, non si dorme. Niente, non si dorme, a casa nostra ormai non si dorme perché qualcuno e la notte si sveglia, io proprio mi sono svegliato tre volte stanotte,
1: Io una. Una, perché avevo caldo e ho acceso il ventilatore. Perché quando il gatto si sveglia e ha voglia di giocare, stuzzica Agata, che è la cagnolina bianca, e cominciano a rincorrersi. E in più è estate, e quindi la sveglia è presto, perché si deve godere della freschezza.
0: Sì, ma
1: del
0: se
1: mattino
0: la metti alle 7, perché te svegli alle 6:30 e apri la finestra? Già dovevo dormire con la finestra, però adesso preferisco dormire con più finestre aperte che addormentarmi col ventilatore.
1: È stato molto bello stamattina, l'ultimo quarto d'ora con la tapparella mezza che entrava la freschezza della mattina. Ma tanto io ti ho regalato anche la cosa.
0: Non me le metto le cuffie, mi dà fastidio, le ciglia che sbattono. Avanti. Sì.
1: Devi tenere gli occhi chiusi, in realtà non tenere gli occhi aperti.
0: Sì.
1: Dai, vai avanti.
0: E questo coso qua mi dà fastidio. Il 20 giugno è la giornata caratterizzata da profonde riflessioni umanitarie e da simboli immortali della nostra identità. In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale del rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite nel 2001 per onorare la forza e il coraggio di chi è costretto a fuggire da guerre e persecuzioni. Guardando la storia nazionale, nel 1920 Ferdinando I di Borbone approvava l'introduzione del sistema metrico decimale nel regno delle due Sicilie. Molti anni più tardi, nel 1976, l'anno prima della mia nascita, le elezioni politiche italiane vedevano per la prima volta l'ingresso in Parlamento di una donna alla carica come presidente della Camera, l'indimenticabile Nilde Iotti. Pagine cariche di dignità, diritti e civiltà. Allenzo, vogliamo aprire una piccola parentesi, perché ci sta, perché è meglio chiarire ogni tanto, no? Qua si parla oggi della giornata mondiale del rifugiato. E noi non siamo, almeno io, non sono contrario ad aiutare chi, perché lo siamo stati anche noi, attenzione, chi legittimamente è in pericolo di vita e quindi chiede a un altro Stato di essere aiutato a fuggire magari da una persecuzione o da chissà che cos'altro, no? Ma una cosa è quello, un'altra cosa è volerne approfittare di quello che è immigrare giusto perché non è che un altro

0: Stato si può fare carico di se ci sono milioni di rifugiati, non è che me li posso sobbarcare tutto io, ma non perché, proprio perché fisicamente è come se tu volessi mettere dentro una stanza, ci
1: Eh
0: metti
1: sì,
0: 1.000
1: tu
0: persone,
1: guarda
0: no?
1: quanto è grande l'Africa e guarda com'è piccola
0: Esatto,
1: l'Italia, come
0: non
1: possiamo.
0: puoi pensare, quindi probabilmente gli alieni, il governo, tutti chi anche dovrebbe pensare a sistemare la loro situazione in modo tale che ognuno possa ritornare al proprio stato, alla propria terra, credo,
1: Sì.
0: cioè quello era il discorso. Bene, passiamo la linea adesso, amici cari, alla rubrica Natura e
1: Ah, questa mi
0: Orto.
1: piace molto, l'ho sempre detto anch'io.
0: Bene.
1: Il sabato, tradizionalmente governato dalla solida, saggia e paziente influenza di Saturno, il pianeta che ci riconnette alla Terra e alle tradizioni e al benessere profondo. In questo fine settimana, che precede l'estate, i banchi dei mercati contadini si riempiono di colori accesi dei peperoni, ricchissimi di vitamina C, antiossidanti e potassio. I peperoni sono eccezionali per sostenere l'organismo durante i primi caldi. Per la nostra salute naturale riscopriamo l'importanza di consumarli crudi, magari tagliati a listarelle sottili in insalata. In questo modo tutte le vitamine termolabili si mantengono intatte, offrendoci un formidabile scudo protettivo per la pelle e la vista. Io sono pro peperone, allora che poi ce ne sono tre. Allora, dunque, tendenzialmente quello a quattro punte dovrebbe essere quello più dolce di sia
0: Vero.
1: dei tre colori. Quello invece a tre punte è quello un pochino più pizzicantino, pizzica un pochino, però
0: Piccante,
1: no, non è neanche, pizzica un pochino, cioè non è. Allora, quello che vi dico è che se cioè, piace o non piace, per l'amor del cielo,
0: certo,
1: digerisci, non digerisci, poi vi darò la ricetta su come renderli più digeribili, perché tu li fai stracotti. Ti ricordi che io te li ho fatti molto bene anche con la salsa tonnata?
0: mamma
1: Sa che vanno
0: mia.
1: anche fatte nella friggitrice ad aria, tranquillamente si possono spellare, però se non volete usare il forno, vedete voi cosa fare. Però indubbiamente, giustamente lo dice, vitamine termolabili, cioè si vanno a perdere con la cottura, il peperone ha più vitamine che neanche un qualsiasi agrume. Quindi noi che facciamo le spremute d'arancia,
0: Fatevi
1: sicuramente,
0: una spremuta del
1: del
0: peperone.
1: peperone, freddo. Quindi dopo vi darò una
0: Beh,
1: ricettina veloce,
0: c'era, si
1: veloce.
0: metteva nell'estrattore, no?
1: Sì, ma allora il peperone deve piacerne il sapore perché altrimenti è difficilissimo. C'è chi è team peperone giallo, team peperone rosso, a me piacciono entrambi e io li adoro crudi. Anche perché hanno, dovete sapere, che hanno un potere saziante, ovvero se sono talmente ricchi di acqua anche che tu quando li mangi ti saziano e hanno
0: Ma ci
1: praticamente
0: sono
1: zero
0: anche i peperoni,
1: calorie.
0: quelli corno, quelli
1: Sì, quelli che
0: lunghini,
1: sono
0: quelli che sono
1: dolci, ci sono molte
0: dolcini,
1: varietà,
0: i
1: sì.
0: famosi friarielli che sono i peperoncini, i peperoni, quelli un po' più
1: Sì, che
0: piccoli,
1: vanno fatti in
0: fritti,
1: padella,
0: esatto,
1: io
0: i
1: non amo farli
0: friggitelli, i famosi
1: friggitelli,
0: friggitelli
1: che
0: che
1: o li
0: sono
1: fai in
0: molto
1: padella o
0: buoni.
1: li fai nella
0: Che
1: friggitrice
0: sono
1: d'aria.
0: buoni, che potremmo anche ricomprare perché ne ho voglia messi dentro al
1: Li
0: pane, cioè
1: compro.
0: lì ti fai il pane, quel pane che fai tu.
1: L'abbiamo finito tutto.
0: Mamma. Allora, facciamo il pane, ti fai proprio il panino terone con i friggitelli. Se mia mamma,
1: Ah!
0: quando eravamo piccoli, andavamo, faceva il pane, toglieva un po' di mollica, anche se a me piaceva tanto, prendeva le due fette del pane fatto quello lì dal fornaio. Ci metteva dentro i friggitelli e ciao, chiudevi, un po' di olio, sale,
1: Dove
0: boh, ad Alfano, ha detto Masi.
1: se mi lasci la zia, se mi lasci la zia, se mi lasci la macchina vado a cercare i friggitelli perché c'è un supermercato che li ha. Il nostro amico fruttivendolo non li ho visti, non credo li abbia. Quindi vado a
0: Va
1: comprarteli e
0: bene.
1: oggi te li fa. Ma solo con i friggitelli così, ne sia pane e
0: No, no,
1: friggitelli? O
0: beh,
1: ci mette
0: ci puoi
1: altro?
0: mettere, se vuoi aggiungere anche altro, ci mancherebbe, aggiungi altro,
1: E
0: però di
1: cos'è che
0: base
1: si
0: era
1: aggiunge
0: solo
1: altro?
0: quello.
1: Cos'è la ricetta
0: E
1: della
0: adesso la
1: solita?
0: scopriamo assieme. Intanto vi lasciamo un po' di musica e poi scopriamo la ricetta del panino.

0: Esatto, hai detto bene, secondo te non esiste, l'hanno sentito i nostri cari amici, e esatto, secondo me è un'intelligenza artificiale, infatti è Auretta Berti, esiste, il rosso esiste, l'altra secondo me sì, è una parte di intelligenza artificiale. Cari amici, ben ritrovati, continuiamo con l'almanacco, ma intanto giusto per, mia mamma li faceva semplici il panino con i friggitelli chiuso, però poi metterci a parte il classico, la salsiccia, con della salsiccia all'interno, oppure molto bene, buono, ricotta, pomodorini e friggitelli. Ricotta, pomodorini e
1: Ah, no, perché
0: friggitelli.
1: stavo guardando come lo fanno. Praticamente sto guardando
0: No, non
1: l'immagine.
0: è che come lo fanno, quello è il gourmet, lo fai come te pare, cioè tu devi
1: Beh,
0: farlo a
1: insomma,
0: paesano,
1: questo gourmet
0: cioè.
1: qua mi fa venire la pelle d'oca.
0: Ma non lo so, ma fallo
1: Comunque,
0: come te
1: però non è
0: pare.
1: male come idea.
0: Anche
1: Nel senso,
0: frittata
1: ho visto
0: e friggitelli.
1: questo panozzo, no, questo panino, dove gli hanno tolto la parte della cupoletta, l'hanno probabilmente svuotato e riempito di ricotta, pomodori e friggitelli. In questo modo uno poi gli rimette la capocchietta e se lo mangia. Vabbè,
0: Certo,
1: comunque.
0: certo, certo, certo.
1: Vabbè, mi piace, mi piace.
0: Bene, continuiamo, prego.
1: Bentornati in studio, cari amici. Per la cena di questo sabato di giugno vi proponiamo un contorno o un piatto fresco e leggero e dal sapore tipicamente mediterraneo. Dei peperoni marinati a crudo con l'olio d'oliva e succo di limoni. Cappere di Pantelleria, ma pigliate pure i capperi che volete voi,
0: Ma che cappero ora?
1: ma che capro. E fogliolini di mentuccia fresca. Tagliate i peperoni a fettine sottili, sottili, usate la mandolina. Lo lasciate riposare un'oretta a tutto in un'emulsione di limone e olio d'oliva, con dentro ovviamente i capperi. L'acidità del limone ammorbidirà le fibre del peperone. In questo modo tutto risulterà incredibilmente digeribile e riuscirete
0: Sì.
1: ad avere veramente un contorno, un primo piatto. Potete mettere anche quello su una bella fetta di crostone di pane fatta scottare e nell'olio buono con un pizzico di sale sopra la crosta di pane e delle erbe. Esattamente così, mettete gli odori che preferite su un po' di olio d'oliva, fate scaldare bene la padella, poi ci mettete il pane cafone che io adoro, tagliato un pochino grosso ma non troppo, e fate tostare il pane. Una volta che il pane sta cominciando a brustolire e lo girerete almeno un paio di volte, metteteci sopra un pizzico di sale e poi i peperoni.
0: Bellissimo, mi piace questa ricetta, mi è piaciuta, mi hai

0: gasato tantissimo.
1: Sì, la farò perché è un bellissimo peperone a casa.
0: Sì,
1: Sì, rosso.
0: bello, rosso, rosso, rosso. Bene, la ricorrenza della giornata mondiale del rifugiato ci invita a riflettere sul significato profondo della parola accoglienza. Spesso nelle nostre vite frenetiche tendiamo a chiuderci nelle nostre certezze, alzando barriere invisibili anche verso chi ci vive accanto. Tipo dimenticandosi delle cose. Domani, nella quiete della domenica o nel weekend, provate a fare un piccolo gesto di apertura.
1: Te lo scordi l'aprica,
0: Prova
1: l'aprica te la scordi.
0: a fare un gesto di apertura. Ascoltate senza giudizio il punto di vista di un amico, del fidanzato o di un familiare. Ascoltalo il punto di vista. Oppure scambiate una parola gentile. No. In quel caso no. Scambiate una parola gentile con me. Accogliere l'altro non significa rinunciare a se stessi, ma allargare gli orizzonti del proprio cuore, che è importante questa cosa, e riducendo lo stress e scoprendo una profonda e inaspettata serenità. Cioè la serenità va anche in quello, cioè va nell'accogliere. Ora ci potrebbe essere chi è d'accordo, chi magari non è d'accordo sul fattore dell'accoglienza, perché dici pare facile, ah, accogliamo, ah, però ogni
1: Ma
0: tanto.
1: ci sono state diverse interviste di persone che hanno detto, vediamo questi qui che manifestano sull'accoglienza, su farli arrivare tutti in Italia, facciamo un'intervista, ma senza essere polemici. Signora, lei abbiamo a disposizione delle
0: Dei
1: persone,
0: rifugiati
1: dei
0: da aiutare.
1: rifugiati, non ho posto a casa, con quelle bandiere, accogliamoli, accogliamoli, sì, diritti, diritti
0: Li
1: degli
0: devono
1: immigrati.
0: accogliere agli
1: E questa
0: altri.
1: persona, questo intervistatore, ma proprio garbatissimo, né di destra né di sinistra, proprio, ha detto, signora, cioè abbiamo bravissime persone, cercano casa, li vorrebbe ospitare? No, beh, non posso, la casa è molto piccola. Tu, non c'è stato uno dei manifestanti che ha detto, sì, li accolgo in casa. Quando ce ne fu una disgraziata proprio, poverina, fu picchiata e
0: Sì,
1: fu portato
0: proprio.
1: via tutto da
0: Tutto.
1: casa e a momenti la buttava fuori di casa per tenersi lui casa sua.
0: Esatto. Siamo giunti ai saluti di questa puntata, cari amici. Vi lascio stasera con un pensiero denso di umanità di Nilde Iotti, che abbiamo ricordato appunto oggi. La pace e la giustizia si costruiscono ogni giorno, partendo dal rispetto per la dignità di ogni essere umano. Custodiamo questo rispetto nei nostri gesti di oggi, di domani, di sempre. Grazie di cuore, cari amici, per averci seguito, perché è sempre un piacere stare con voi. Applausi scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco. E
1: Ci
0: da
1: vediamo su
0: Mauro, ci
1: Gosvip.
0: vediamo. Brava, brava, seguite Gosvip, il suo appuntamento. Ci vediamo lunedì con le nuove puntate di Yes We Are e di Gosvip, e poi in replica anche il fine settimana. E come fanno i bravi presentatori? Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Prima storica vittoria per il Canada nelle fasi finali di un mondiale, con un netto 6-0 sul Qatar a Vancouver, che ipoteca il passaggio ai sedicesimi. Protagonista assoluto della serata lo juventino Jonathan David, autore di una splendida tripletta. La festa è stata però rovinata da gravissimo infortunio occorso al centrocampista del Sassuolo, Ismaël Koné, che ha riportato la doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è già stato operato a alta tensione nel post-gara, con un acceso battibecco tra i due commissari tecnici Jesse Marsh e Julen Lopetegui. Il Messico diventa la prima nazionale a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al proprio pubblico a Zapopan, la selezione guidata da Aguirre supera 1-0 la Corea del Sud al termine di una sfida tattica e tirata. A decidere l'incontro, una rete di rapina al 50° di Luis Romo, abile a sfruttare una clamorosa indecisione in uscita del portiere coreano Kim Seong-yu, ostacolato nell'occasione dal proprio difensore Lee Yuk. Nel finale il Messico blinda il risultato grazie a un riflesso prodigioso del portiere Rangel su un colpo di testa a botta sicura di Cho Gu-sung. Christian Kivu sposa l'Inter a lungo termine. Il tecnico romeno reduce dallo storico double scudetto Coppa Italia e nominato miglior allenatore della stagione ha firmato un rinnovo contrattuale con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Su fronte mercato la dirigenza Autri lavora per allestire un

0: Marcus Croce, blindato dall'Eintracht Francoforte con una richiesta di indennizzo da 10 milioni di euro, i rossoneri valutano le alternative per i ruoli di direttore tecnico e sportivo. Se sulla candidatura di Devin Oze del Bayer Leverkusen pesano alcune riserve legate alla giovane età, nelle ultime ore sta prendendo quota una soluzione interna promossa da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic: la promozione sul campo di Jovan Kirowski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro, affiancato da Billy Gardner nel ruolo di Head of Big Data. La Juventus accelera per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa l'obiettivo principale è colombiano Gianluca Mui. I bianconeri sono al lavoro con il Bologna per trovare una formula di pagamento dilazionata ed evitare di versare in un'unica soluzione i 28 milioni della clausola rescissoria, valida fino a metà luglio. In attacco si registra invece un importante riavvicinamento a Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, rientrato dal prestito al Tottenham ma fuori dai piani di Luis Enrique. Il direttore generale Giovanni Carnevali punta a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Proti, spentosi all'età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Soprannominato lo Zar per il carisma e la leadership mostrati sul terreno di gioco, l'ex attaccante ha legato il suo nome a piazze storiche come Bari, Livorno, Lazio e Napoli. Proti resta un'icona indimenticabile del calcio italiano negli anni 90, essendo stato capace insieme a Dario Hübner di vincere la classifica marcatori di Serie A, di Serie B e Serie C1. Cordoglio unanime da parte della FIGC, della Lega Serie A e di migliaia di tifosi che lo ricorderanno sempre per la sua straordinaria umanità e prolificità sotto porta. Giornata cruciale per il futuro internazionale del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera è andato in scena un importante summit tra i delegati UEFA, le autorità comunali, i vertici del club e i progettisti di Populus per monitorare lo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione dell'impianto, mirato a formalizzare la candidatura della città come sede di Euro 2032 entro luglio. Nel frattempo, la società Rosanero ha ufficializzato che la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy si disputerà il prossimo 7 agosto a Perth in Australia contro il Melbourne City. L'evento farà parte della storica tournée oceanica in cui la squadra di Filippo Inzaghi affronterà anche la Juventus. L'Emporio Armani Milano conquista il 32esimo scudetto della sua storia, completando una stagione perfetta in ambito nazionale. In gara 4 della finale playoff disputata al Tagliercio, la formazione guidata da coach Beppe Poeta sconfigge l'Umana Rayer Venezia per 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo l'allungo dei biancorossi nel secondo tempo, trascinati dai 15 punti di Harmony Brooks, dai 13 di Marco Guduric e dalle giocate di Shavon Scheltz, 12 punti. Per Milano si tratta del terzo trofeo stagionale, dopo i trofei in Supercoppa e Coppa Italia, arrivati a coronamento del nuovo corso tecnico, iniziato a novembre dopo l'addio di Ettore Messina. Caso chiuso intorno alle penalità per eccesso di velocità in pit lane emerse nel convulso weekend di Monte Carlo. La Mercedes ha ufficialmente annunciato il ritiro della richiesta di diritto di revisione presentata a Barcellona a favore di George Russell, che era scivolato dal podio al 12° posto a causa di un drive-thru derivato da un malfunzionamento del sistema di cronometraggio. Il team principal Toto Wolff ha spiegato che le chance di successo erano minime, ma ha sottolineato l'esito positivo dei colloqui con la FIA, la quale si è impegnata a esaminare le circostanze eccezionali dell'accaduto per evitare ripetersi di simili anomalie tecniche in futuro.
1: Velocemente accelerare l'impiantistica sportiva in Italia. Ad oggi la media di un impianto sportivo per la sua realizzazione sono 7 anni ed è pressoché impossibile aspettare ancora.
2: Un progetto che ti sta molto molto a cuore, Illumina.
1: E Illumina in 3 mesi viene realizzato. E attraverso Illumina si può far fare sport a tutti e mettere insieme sia giovani che anziani. Quindi è per noi motivo sia di stile di vita sia di inclusione.
2: Prossimo anno un altro evento importantissimo, la Coppa America.
1: Napoli è una città straordinaria, il momento ideale per poter ospitare l'America's Cup. Quindi la riqualificazione di Bagnoli diventerà un posto meraviglioso, traguarderà ovviamente tutta l'Italia. A Napoli andremo a Bagnoli per vedere effettivamente queste straordinarie imbarcazioni. E cioè, secondo noi, uno degli aspetti fondamentali era quello di riuscire a dare il miglior prodotto che l'Italia poteva offrire.
2: La cosa che fa più contento all'amministratore delegato di Sport e Salute E la cosa su cui invece da domani devo insistere forte, su questa cosa che ancora non mi piace.
1: Quello che fa più contento è, vedo giovani, vedo nuove generazioni che crescono e hanno visione di quello che è uno sport moderno, con visione futura. Cosa non mi rende felice? Il tempo. E quando vedo perdere il tempo per futili motivi, per personalismi, per dettagli che invece si potrebbero investire per il fare.

Eccomi qui di nuovo a vostra completa disposizione per un altro video sul canale YouTube. Non vi ho presentato ancora Hubner, non vi ho ripresentato Protti, Gattuso, che ci accompagneranno ancora per qualche giorno, poi facciamo un altro cambio all'interno della rotazione maglie. Volevo un po' fare alcuni aggiornamenti, darvi alcuni aggiornamenti, aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto nell'ultimo video, partendo da palestra. Ho visto che, insomma, dopo quanto abbiamo raccontato in esclusiva, hanno confermato tutti, la linea è quella. Oggi l'Atalanta e l'Inter hanno parlato per arrivare a un accordo sui famosi 50 milioni, che non sono 50 milioni di base fissa, ma sono 50 milioni con bonus molto comodi, molto facili da raggiungere, come se tu avessi in tasca, faccio un esempio, alla quinta prestazione, a una qualificazione europea, ma cose assolutamente, quindi arrivare già a 50 è una partenza importante. Devo segnalare e ribadire l'ottimo feeling che c'è tra l'Inter e l'Atalanta, è una cosa completamente diversa da Lookman, come vi avevo raccontato in qualche altro video, non recentemente ma un paio di settimane fa se non sbaglio, e soprattutto c'è la sponda favorevole ed è stato molto bravo chi ha impostato questo discorso tenendo la linea direttrice verso la Pinetina, verso Appiano Gentile, e scongiurando qualsiasi tipo di irruzione da parte di club inglesi potenzialmente interessati. Vi avevo parlato soprattutto del Manchester City, che però non si è fin qui materializzato in modo concreto, aveva manifestato interesse, c'erano stati dei contatti e questo ve lo confermo, ma è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, sono stati bravi anche i signori dell'entourage a tenere questa linea che sta portando a una fumata. Io ho titolato quando? Presto, sarà un weekend quello che sta per arrivare di contatti continui, costanti, frequenti nel ribadire determinate cose. Cosa può mancare? Poco, perché se tu sei arrivato a 50 più o meno garantiti, significa che da 50 più a 50 che in pratica hai già con questi bonus scontati facili, significa, come vi ho raccontato nel video precedente, che puoi mettere una percentuale da futura vendita o altri bonus più difficili, trovare una via di mezzo, un accordo, vi ribadisco, sull'eventuale plusvalenza. Però l'Inter viaggia veloce, veloce, veloce, e oggi secondo me può essere considerata come una potenziale giornata della svolta. Poi l'Inter lavorerà su tutte le altre cose che ha messo in cantiere, però sapete bene che sostituire Dumfries, che legittimamente non vuole parlare di Real Madrid, perché sapete bene come possa funzionare adesso con il mondiale in corso, sono tutti concentrati sul mondiale, ma sostituire Dumfries con Palestra con un 2005, io capisco le considerazioni sulla valutazione, un 2005 ha giocato soltanto mezza stagione, tutto quello che volete a Cagliari, le valutazioni, ma in Inghilterra guardate che fanno peggio. In Inghilterra sulle valutazioni diventa qualcosa di, dice, ma lì hanno i soldi, sì è vero, ma le valutazioni sono valutazioni, perché quando scaraventi 60, 70, 80 milioni per gente che ha un perché ma non ha un backstage alle spalle, non ha un passato, un dietro le quinte e non ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi 3-4 anni, le valutazioni sono queste quando le società che cedono vogliono dare questo tipo di indirizzo. Quindi oggi segniamo giovedì 18 giugno 2026 come giorno della potenziale svolta. Poi dobbiamo aspettare, sapete bene come possa funzionare il mercato, oggi ci siamo, domani non ci siamo, ma oggi ci siamo per esserci domani, mi sembra questa la sintesi della situazione. L'Atalanta, ve lo ribadisco, ha puntato Savona e su Gaetano, ma questi sono altri discorsi. Nell'Atalanta c'è un ragazzo di grande prospettiva che è Vavassori, ne ha parlato Luca Cilli, lo vuole il Lecce sta puntando dei giovani per il futuro, per ripartire con Di Francesco che ha prolungato il contratto, non soltanto la conferma ma anche profondità nel discorso tra Di Francesco e il Lecce. L'Atalanta lo valuterà in ritiro, ma che la Serie A sia su Vavassori, che è davvero un prospetto molto interessante, che Lecce sia su Vavassori e che l'Atalanta possa darlo in Serie A e che quindi la Serie A possa puntare su Vavassori, mi sembra già questo un bel biglietto da visita. Per quanto riguarda la Juventus, io ieri in trasmissione ho parlato di Colomoni,
Io ho detto che la Juventus non butta a mare tutto il lavoro che era stato fatto, perché è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di Spalletti, non è un tipo di lavoro che appartiene al gradimento di un altro allenatore. Quindi è arrivato Carnivali, che darà una linea completamente diversa alla Juve, ma quanto tu quello che hai seminato, i discorsi fatti col Sorloth, ma soprattutto con Lomani, che lui aveva inseguito con forza, il discorso legato al portiere sulla fattibilità, la sostenibilità dell'operazione, altri profili che possono entrare, profili nuovi che verranno valutati, io in frattesi lo inserisco sempre, cose a sorpresa che possono venire fuori nelle prossime settimane o nei prossimi giorni, io mi aspetto che tutto parta da Spalletti, anche perché Carnevali è un tipo di direttore, di amministratore che comunque ascolta gli allenatori, che non va fuori pista, che non cerca situazioni avventurose, ma che ha fatto della linearità di un gruppo di lavoro il cavallo di battaglia. Devo dirvi una cosa che ho titolato su Khéphren Thuram, perché ho cercato di verificare quelle che sono le situazioni di Khéphren Thuram, che sulla carta la Juventus non vorrebbe cedere. Perché sono arrivati, è vero, dei sondaggi dalla Turchia, dal calcio che oggi almeno non interessa a Thuram, dall'Inghilterra non di primissima fascia, ma devono esserci due o tre condizioni. La prima, un'offerta oltre 40 milioni più bonus. La seconda, l'appeal del club che eventualmente va a fare questa proposta. La terza, una congiuntura, un frullato di tutte queste cose che possano portare a un'operatività. Oggi non vi dico 100% Thuram resterà alla Juve, ma vi dico che devono esserci queste condizioni e soprattutto un club di riferimento. Secondo me cedere Thuram in generale sarebbe un errore, perché lo vedo dentro il centrocampo, soprattutto con un allenatore che, lavorando ancora con Thuram dall'inizio della stagione, potrà tirare fuori il massimo. Ma volevo specificare e chiarire questi concetti. Per quanto riguarda invece il discorso Greenwood, ricevo moltissime domande su Greenwood. Il 30 giugno si sta avvicinando, i problemi del Marsiglia sono enormi, ma non dobbiamo pensare che, siccome il Marsiglia ha dei problemi, fa uno sconto comitiva stracciando il biglietto per la partenza alla prossima gita scolastica. Avresti dovuto pagare 10 euro, paghi 4 euro. Non è così, perché comunque è un club prestigioso, è un club che sa comunque di avere un calciatore importante dentro, è un club che vuole monetizzare al massimo, che chiaramente vorrebbe farlo entro il 30 giugno. Quindi la parabola di Greenwood è una parabola da seguire con attenzione, però con prudenza, sapendo che la Roma sta lavorando per fare una cessione, ma senza correre troppo con la fantasia, né immaginare o speculare sul fatto che Greenwood possa essere dato a prezzi di saldo. Faccio un esempio: se chiedevano 50 più bonus, arrivi con 40 e te lo danno. No, anche perché oggi Greenwood ha indirizzato il suo sguardo e la sua attenzione nei riguardi della Roma, però poi aspetta anche che la Roma faccia dei passi. Quindi prudenza, obiettivo sdoganato, ma molta prudenza, non corriamo troppo, perché sono delle cose molto delicate, su costo di cartellino alto. Portiere Napoli, per dirvi che insomma stanno facendo i nomi di altri portieri, bisogna trovare una destinazione per Milinkovic-Savic più che per Meret. Io vi tengo e tengo sempre il nome di Kovar del PSV, del che sta giocando i mondiali, che ha fatto molto bene all'esordio. Il Napoli non ha fretta, ha memorizzato quella che può essere una fase di impasse nella trattativa per Mario Ghila, continua a seguire Kovar, le altre operazioni verranno con calma dopo l'ufficialità di Allegri, che comunque sta in stretto contatto con il direttore sportivo, e questo lo vedremo. A proposito di portieri, vi confermo che il discorso legato a Mascardi dello Spezia vede il Torino e anche la Roma. Aggiungo che andrà via al 90% Montipò da Verona. Ho dato poco fa la notizia del forte interesse del Venezia. Montipò ha un contratto ancora di 2 anni, 30 giugno 2028 la scadenza, quindi il Venezia cerca un portiere, è uno dei candidati. Si è parlato di Torino, io sinceramente grandi riscontri su una trattativa avanzata per Montipò al Torino non ce li ho. Il Torino è su altri portieri, sta seguendo anche un vice come Mascardi, ma per Montipò il Venezia ha già mosso dei passi, vedremo con quale profondità. E poi, per chi me l'ha chiesto, siete tanti, ma lo Tito quando firma, Reggio quando succede, perché allora le firme sono in pratica come se fossero arrivate, cioè è un accordo che devi fare il nero su bianco, ma la storia è stata assolutamente sdoganata in base a quello che vi avevo già raccontato 10 giorni fa di quell'incontro romano. I contatti sono andati avanti, siamo all'aspetto formale, è stata costituita, diciamo così, tra virgolette, costituita la società con le firme in arrivo e con una fase

Operativa che dovrebbe arrivare subito dopo questo weekend, ma già prima di questo weekend avremo altre notizie, altri aggiornamenti su una situazione scandita che dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per rimangiarci quanto stiamo dicendo. Io capisco i tifosi della Lazio che mi dicono come si può andare a prendere una società in un momento talmente difficile e complicato con la Lazio che ha problemi di mercato, che non può e deve fare una cessione per sbloccare il mercato. Capisco tutto, ma non è una storia di oggi, una storia di ieri, una storia di avantieri, una storia di 3 mesi fa, una storia di 6 mesi fa. È una storia che va avanti da anni, che io senza alcun tipo di limite, con grande libertà, per fortuna, ho raccontato. Quindi non posso meravigliarmi adesso se lo Tito sta pensando come sta pensando a un'altra situazione, perché se lui pensa a un'altra situazione è perché ci sono varie argomentazioni che lo portano su altri fronti piuttosto che sul fronte del consolidamento di una situazione difficile. Perché qui, e concludo, abbiamo dimenticato una cosa: che sta finendo giugno, hai uno stadio vuoto, non hai appeal, la gente ti ha abbandonato e qui se ne parla come se nulla fosse, su una storia che ormai era esplosa negativamente da anni. E le conseguenze sono di oggi. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci rivediamo sicuramente molto presto per un altro contributo. Ciao!

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Nel corso del weekend
1: è scattata ufficialmente la prima giornata dei lavori del G7 a Evian sotto la presidenza di turno della Francia. Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato nel pomeriggio a Ginevra per poi trasferirsi in Alta Savoia, dove è in programma un teso bilaterale con l'omologo francese Emmanuel Macron sul nodo dei dazi sul vino. Al summit partecipano tutti i principali leader internazionali, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. In apertura, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha rivolto un duro appello a Mosca per la fine delle ostilità, mentre il leader ucraino Zelensky ha rivelato di avere proposto invano un tavolo di confronto alla delegazione russa. Svolta geopolitica di portata storica nelle relazioni tra Washington e Teheran, il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo formale che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti diplomatici e territoriali, incluso il Libano. La cerimonia solenne di firma del trattato si terrà il prossimo venerdì 19 giugno in Svizzera. Restano da limare i dettagli sui transiti commerciali. Teheran spinge per un'esenzione dei pedaggi nello stretto di Hormuz limitata a 60 giorni, mentre la Casa Bianca punta a una riapertura libera e senza tasse nel lungo periodo. Le cancellerie europee si muovono per garantire la sicurezza delle rotte marittime globali dopo l'intesa in Medio Oriente. Intervistato dall'emittente televisiva TF1, il presidente francese Macron ha confermato la disponibilità di Parigi e Londra a prendere la guida di una speciale missione navale di monitoraggio e sminamento all'interno dello stretto di Hormuz. L'operazione internazionale, che vedrà il supporto logistico e militare di Italia e Olanda, punta ad assicurare la piena navigabilità del canale commerciale non appena l'accordo tra Stati Uniti e Iran diventerà esecutivo, contrastando l'ipotesi di pedaggi considerati contrari al diritto internazionale. A Kiev, violenta escalation di bombardamenti all'alba, un attacco combinato su vasta scala con 70 missili balistici e centinaia di droni russi ha preso di mira quartieri residenziali e siti civili, provocando 5 morti e 30 feriti, tra cui 2 bambini. I raid hanno gravemente danneggiato anche la copertura della cattedrale della Dormizione, nel complesso monumentale della Lavra delle Grotte, patrimonio UNESCO fondato nell'XI secolo. Mosca ha respinto le accuse attribuendo il crollo ai detriti di un missile Patriot difensivo, versione fermamente smentita dal presidente Zelensky, che ha parlato di atto barbarico contro l'umanità. Bufera sui servizi di trasporto a Milano. L'azienda municipale ATM ha aperto un'indagine interna d'urgenza dopo la denuncia di una passeggera della linea del tram 15 che ha notato un autista in divisa scambiare messaggi su WhatsApp in una chat di gruppo intitolata Staff Ticinese. All'interno del gruppo venivano condivisi e commentati con espressioni sessiste e oscene alcuni fotogrammi estrapolati direttamente dalle telecamere di sicurezza dei mezzi, ritraenti parti intime, volti e dettagli anatomici di passeggere ignare. Il caso sollevato dall'attivista Carlotta Vagnoli ha spinto l'azienda a preannunciare massimi provvedimenti e azioni legali contro le irregolarità. Una complessa operazione della Guardia di Finanza e della Procura Antimafia ha smantellato a Prato un istituto bancario clandestino illegale. L'organizzazione era in grado di movimentare flussi

0: finanziari illeciti tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno per conto di 3 distinte associazioni delinquere dedicate al narcotraffico internazionale, al riciclaggio e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La struttura finanziaria occulta utilizzava un sistema fiduciario non tracciabile, noto nel circuito asiatico come Chop Shop, all'interno di clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto 41 misure cautelari e sequestri per 60 milioni. Nuove politiche per la tutela dei minori nel Regno Unito. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato ufficialmente da Downing Street l'introduzione di un bando totale all'utilizzo dei social media per tutti i giovani al di sotto dei 16 anni. Il divieto si applicherà a tutte le principali piattaforme globali, tra cui Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, mentre rimarrà esclusa dal provvedimento la sola applicazione di messaggistica WhatsApp. Starmer ha definito la misura drastica ma necessaria per difendere la salute mentale, il benessere e la felicità delle nuove generazioni, rifiutando ogni forma di compromesso commerciale con i colossi del comparto tecnologico. La sicurezza sul lavoro, la lotta al caporalato e la tutela del lavoro agricolo sono stati tra i temi al centro dell'ottavo congresso nazionale della UIL AUIL, che si è concluso con la riconferma di Enrica Mammucari alla guida del sindacato. Giornate di dibattiti e confronti alla presenza di centinaia di delegati e con la partecipazione del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha affrontato questioni prioritarie, dalla condizionalità alla sicurezza sul lavoro, dal caporalato all'energia.
1: Considero quelli che utilizzano forza lavoro irregolare, caporalato, solo dei criminali, non devono essere ascritti alla categoria degli imprenditori, che ricordiamo in Italia sono invece per la maggior parte persone per bene che operano per creare ricchezza e lavoro, che si rapportano con le forze sindacali, che si confrontano costantemente per trovare le soluzioni più idonee a garantire maggiore sicurezza e anche maggior benessere. Anche l'ultimo intervento, quello sul lavoro giusto, è un intervento peraltro apprezzato dalle gran parte delle forze sindacali, che mette in condizione ancora una volta di guardare a un salario più equo e più giusto, che metta in condizione di ripagare lo sforzo di contribuire alla crescita della nostra nazione.
0: L'occasione per la segretaria generale di tracciare la roadmap dei prossimi mesi, fissando alcuni obiettivi imprescindibili come la tutela e la valorizzazione dei lavoratori dell'agroalimentare.
2: Le sfide sono quelle di sempre, con maggiore determinazione, con maggiore impegno. La UIL ha scelto il territorio, ha scelto i comuni, le nostre leghe bracciantili come sede proprio di iniziativa per l'ascolto e per la proposta che deve diventare ovviamente norma contrattuale quando parliamo di difendere il potere d'acquisto delle retribuzioni, ma deve diventare anche leggi efficienti, efficaci, che funzionino. Noi vogliamo un cibo buono e giusto, vogliamo un paese che riconosca al lavoro agricolo, ai lavoratori dell'agroalimentare il ruolo di essere protagonisti dei successi del nostro Made in Italy.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, che vedrà sostanzialmente alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, però correnti fresche dirette verso l'Europa orientale lambiscono il nostro paese, mantenendo l'atmosfera un po' instabile a ridosso delle zone montuose. Qualche nuvola di passaggio infatti si farà vedere, lo vediamo anche da queste immagini. Anche al sud si farà vedere un po' di nuvole alte, sono da quelle parti, quindi senza conseguenza. Invece appunto l'aria fresca diretta verso i Balcani sfiora il nord Italia e, come vedremo tra poco, anche con qualche effetto. Come precipitazioni infatti da segnalare la probabile formazione nelle ore pomeridiane di qualche temporale o acquazzone a ridosso delle zone montuose sulle Alpi, ma anche lungo la dorsale appenninica. Sono i classici temporali estivi di calore. Per il resto davvero giornata tranquilla, lo vediamo anche dalla previsione, con appunto il sole che sarà protagonista sull'Italia. Dicevo, un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, Alpi Appennino nelle ore pomeridiane, e come temperature valori alti sì, ma non eccezionalmente elevati. Tocchiamo i 32-33 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire, ma non sono valori record. Da mercoledì però attenzione, temperature in aumento. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Lewis Hamilton rompe un digiuno lungo quasi 2 anni e conquista il Gran Premio di Catalogna 2026 firmando la sua prima storica vittoria al volante della Ferrari. Il 7 volte campione del mondo ha preceduto sul traguardo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Quest'ultimo ha approfittato del ritiro nel finale del leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, tradito dall'affidabilità della sua Mercedes, imitato poco dopo da Charles Leclerc al suo secondo capo consecutivo. 4° Verstappen, seguito da Piastri e Jarre. Gioia incontenibile per Hamilton, vincere con questa macchina detto è unico, sempre sognato questo momento. Curioso invece Toto Wolff, i problemi meccanici delle frecce d'argento, inaccettabile perdere macchine così, ha detto, mentre Fred Vasseur si gode il momento pur mantenendo i piedi per terra. Spingiamo come pazzi, ha sottolineato, ma il campionato si decide con gli sviluppi. Antonelli resta comunque leader del mondiale con 156 punti, davanti a Hamilton a quota 115. Mondiali di calcio, nel gruppo F la Svezia di Graham Potter travolge la Tunisia con una roboante 5-1 a Monterrey, trascinata da un attacco stellare da 218 milioni di euro. A segno Isaac e Gyökeres, arricchiti da assist reciproci, intervallati dalla splendida doppietta di Ajari, che non esulta per le origini tunisine del padre e dal sigillo di Svanberg. Nel gruppo E, a Filadelfia, la Costa d'Avorio piega l'Ecuador per 1-0 grazie a una fiammata al 90° di Amad Diallo su assist di Singo, punendo i sudamericani nel primo KO dopo 19 gare utili fermati da ben 4 legni. Intanto scoppia già il caso Brasile. Dopo il brutto pareggio all'esordio contro Marocco, il CT Carlo Ancelotti è finito nel mirino della critica per le lacune difensive e l'esclusione di Hendrick, mentre in patria fa discutere retroscena di O Globo su una presunta convocazione politica dell'infortunato Neymar. Il domino sulle caselle vuote in casa Milan è pronto a cadere nel giro delle prossime 48 ore. Jerry Cardinale è vicinissimo a dare il via libera definitivo per l'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri. Con il tecnico portoghese ancora sotto contratto con il Manchester United pronto a liberarlo, l'accordo è totale, biennale con opzione sul terzo anno da 3 milioni di euro a stagione, che sfiorerebbe i 4 con i bonus. Amorim ha superato la concorrenza di Jaisla, Glasner e Pochettino, forte soprattutto della totale investitura di Zlatan e Ibrahimovic. Una volta annunciato l'allenatore, il Milan completerà l'organigramma societario. Marcus Kroeske dell'Eintracht è in pole come direttore tecnico, mentre resiste Oze come direttore sportivo, anche se Kroeske vorrebbe portare con sé dalla Germania il fido Timo Hardung. Le vie del mercato sono infinite e il clamoroso ribaltone dirigenziale alla Continassa potrebbe cambiare il destino di Dusan Vlahovic. Nonostante il mancato accordo dello scorso 3 giugno avesse sancito l'addio del serbo in scadenza a fine mese, l'insediamento ufficiale di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha riaperto i giochi. Nel summit a Forte dei Marmi con Luciano Spalletti, il tecnico toscano ha ribadito di fare il tifo per la conferma del centravanti rispetto alle piste Sorlot o Colomuani. Se l'entourage del giocatore limerà le pretese, la Juventus è pronta a spingersi fino a 8 milioni di euro complessivi di bonus per il rinnovo. Resta la durata del contratto, con Vlahovic che spinge per un biennale per non trovarsi nella stessa situazione la prossima estate. Si chiude con uno splendido trionfo la prima settimana della Volleyball Nations League per la nazionale maschile. Alla The Arena, The T-Day Place di Ottawa, i ragazzi di Fefe De Giorgi piegano gli Stati Uniti al termine di una maratona spettacolare finita 3-2. Mattatore assoluto della serata, lo schiacciatore di Modena Luca Porro, autore di ben 24 punti, 68% in attacco, 2 muri e 3 ace. Vincere al tie break contro una squadra così forte significa molto, ho visto una crescita costante in tutta la pool, ha commentato soddisfatto il CT Azzurro. L'Italia archivia così la prima tappa in Canada con un bottino nobilissimo di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta all'esordio contro la Francia. I nuovi ranking mondiali confermano i valori del tennis azzurro in vista della stagione sull'erba. ATP Jannik Sinner festeggia la sua 76esima settimana consecutiva sul trono del tennis mondiale con 13.500 punti, blindando il primato su Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Flavio Cobolli si conferma stabile al 10° posto della top 10, dove Medvedev scavalca Djokovic in 7ª posizione. Balzo in avanti per Mattia Bellucci, +4 numero 74, grazie ai quarti a Stoccarda, mentre brilla il best ranking del del giovane Federico Cina, 181esimo. Nella WTA, Jasmine Paolini si conferma saldamente la leader del movimento italiano stabile tra le top 15. Scivola indietro di 5 piazze Elisabetta Cocciaretto, 46esima, mentre la finale nel WTA 125 di Modena regala una sontuosa risalita a Lucia Bronzetti, che guadagna 21 posizioni e si assesta al numero 121. In vetta comanda sempre Arina Sabalenka, davanti a Rybakina e Świątek. La nazionale maschile di pallacanestro rinnova il suo storico legame con l'Alpe Cimbra. Dal 10 al 20 agosto gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Luca Banchi, saranno a Folgheria per il tradizionale training camp estivo, fondamentale per preparare le delicate sfide di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. La squadra alloggerà al Golf Hotel, salinerà al palazzetto dello sport con sessioni aperte agli appassionati. Il ritiro si concluderà ufficialmente con la 12ª edizione della Trentino Basket Cup. L'appuntamento sul parquet è fissato per sabato 22 agosto alle 19:30 alla BTS Arena di Trento, dove l'Italia sfiderà l'Estonia.
1: Una notte leggendaria e attesa per oltre mezzo secolo fa esplodere di gioia il cuore di New York, regalando immagini che stanno facendo il giro del mondo e appassionando i tifosi anche alle nostre latitudini. I New York Knicks sono i nuovi campioni dell'NBA, battendo i San Antonio Spurs in trasferta in una drammatica gara 5 delle Finals. La franchigia della Grande Mela, capitanata da uno straordinario Jalen Brunson, ha chiuso la serie sul 4-1, portando a termine un'impresa storica, un trionfo memorabile che spezza un digiuno infinito che durava dal lontanissimo 1973, l'anno dell'ultimo anello della squadra di New York. Già al suono della sirena finale in Texas, a migliaia di chilometri di distanza, le strade di Manhattan si sono trasformate in un fiume umano in piena. I tifosi, rimasti incollati agli schermi nei tantissimi watch party organizzati ovunque in città, si sono riversati all'aperto, dando il via a celebrazioni folli e sfrenate. Al mitico Radio City Music Hall, storico tempio newyorkese dell'intrattenimento, il pubblico presente in sala è letteralmente impazzito di gioia allo scadere del...
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

agli antipodi c'è Carnevali che si insedia, darà un timbro alla Juventus, cardinale è l'inadeguatezza da presidente del proprietario, più che presidente di una squadra di club. E infatti Carnevali apre l'agenda. Come l'aprirà questa agenda? Quali saranno i momenti chiave? Quali saranno, andiamo a stringere al pratico, le cose più importanti che vorrà fare Carnevali? Intanto il Sassuolo è stato un grande momento per lui, oltre 10 anni, esattamente 12, e ci sono 2 o 3 cartelli, no, che possiamo idealmente vedere alle spalle del suo ufficio. Il primo cartello: non buttare i soldi alla finestra. Il secondo cartello: scegliere gente che sia operativa, che sia pratica, che non vada a perdere tempo, che rispetti quella che deve essere la tempistica di una società. Quando vi ho parlato di Tognozzi, vi ho parlato di un dirigente, ho visto che adesso questo nome campeggia un po' ovunque, ve ne sto parlando da 1 mese e mezzo, la Juventus lo ha cercato, Spalletti lo vorrebbe, lui si deve liberare, vediamo se si libera. Sarebbe secondo me la situazione giusta sintetizzata nel migliore dei modi. E poi cercare anche alla Juve di capire per tempo quali sono e quali siano i talenti da 15 milioni che possono valere 40-45, piuttosto che andare a prendere gente, che magari qualcuno arriverà da 25-30, che non potrai rivendere per 45-60 e che molto spesso fanno flop perché la maglia della Juve è pesante. E perché se da un'altra parte hanno dimostrato di valere 30, arrivano alla Juve e hanno bisogno del badante, tra virgolette, calcistico, e molto spesso si accomodano in panchina. Situazioni pregresse da capire: il portiere, perché Alisson era la prima scelta, tutti gli altri da Dibu in poi sarebbero seconde scelte, ma meglio seconde scelte che quinte. Il discorso collegato agli attaccanti, il problema del mondiale in corso, che non è un problema da sottovalutare. Quindi è un'agenda bella ricca, ma mi aspetto una Juve che non butti più soldi dalla finestra, che non faccia come ha fatto dallo scorso luglio fino a pochi minuti fa, che vada a fare delle missioni proficue, che non si faccia portare in giro, che non si faccia portare a spasso, che non incontri 3, 4, 5 attaccanti per farsi dire no da Nesiri. Con tutto il rispetto, ragazzi, chi è Nesiri per dire no alla Juve? Con tutto il rispetto per Nesiri. Quindi mi aspetto queste cose in termini pratici e soprattutto operativi. Vi darò delle notizie. È un piano comunque che va seguito. Vlahovic, secondo me la cifra resterà quella. Poi magari può anche succedere che Vlahovic cambi idea e non chieda un premio alla firma, il suo agente, chi lo assiste, in maniera spropositata o sproporzionata. Se cambiasse idea ve lo racconteremmo. Non credo che la Juve voglia svenarsi per Vlahovic dopo che si è svenata per altri attaccanti. Una cosa volevo aggiungere su Mario Ghila. Mario Ghila, una settimana molto importante, lui vuole andare via, lo ribadirà, lo ha già detto, con grande stile, senza fare rumore altrove, senza pubblicare dei social, dei post per dire me ne voglio andare a tutti i costi, ma cercando di muoversi attraverso il suo agente. Il Napoli ha offerto, che io sappia, o ha preannunciato un'offerta da 15-16 milioni più bonus. È chiaro che il Napoli voglia investire in base a un contratto che scade tra poco più di un anno. Sa che Ghila vale di più, ma il contratto scade tra un anno. La Lazio chiederà di più e quindi attenzione all'inserimento di una possibile contropartita tecnica. Vi faccio qualche nome: Rafa Marin può piacere alla Lazio, ma il Napoli non vorrebbe liberarsene. Di sicuro Beukema è un profilo che piace alla Lazio, ma vediamo cosa ne penserà il diretto interessato, perché Beukema è stato ed è costato tanti soldi, è stato, doveva essere un titolare fisso, probabilmente non sarà il titolare fisso di Allegri, ma sicuramente è un buon difensore, verrà proposto. E mi permetto di aggiungere anche il nome di Luca, dopo avervi parlato dei sondaggi del Genoa. Vediamo se una contropartita tecnica di gradimento possa essere grimaldello in grado di scardinare la resistenza di Lotito, che comunque è spalle al muro, perché se lo vuole perdere a zero è padronissimo di farlo, ma sarebbe un altro autogol dopo quelli che

fatto recentemente, quindi aggiorneremo. Ho visto l'Olanda, un po' di Olanda, mi piace il Giappone, io ho conosciuto, ho presentato anche un libro in Giappone. Il Giappone è una terra di grande orgoglio, di concretezza, sono molto laboriosi anche nel calcio, non si sentono l'ultima ruota del carro e fanno di tutto, quindi sono orgogliosi fino in fondo, lo hanno dimostrato pareggiando. Malen nel primo tempo avrebbe potuto fare un paio di gol, non è stato molto fortunato. E a proposito di Malen, per dire che da questa settimana, da oggi, andiamo a sintonizzarci su quelle che sono le possibili uscite della Roma, e tra le possibili partenti, ve ne ho parlato ieri, c'è di sicuro Sulè. Alle condizioni giuste la Roma non svende. E quali sarebbero le ali per far volare ancora di più Malen? Perché Malen è riuscito a volare senza grandi ali, nel senso che comunque ha avuto un'assistenza, ma l'asticella la possiamo alzare un po'. Summerville ha fatto gol, chiedono tanti soldi, malgrado la retrocessione. Gli inglesi del West Ham sono abbastanza esosi e il mondiale farà alzare l'asticella, vediamo. Di Greenwood non parlo più, perché aspettiamo le cose che passino dalla teoria alla pratica. Possono venire fuori altri nomi, vi ho escluso nomi ancora rilanciati nelle ultime ore che a me non risultano. Di sicuro lo sforzo verrà fatto lì, le ali per volare, le ali per far volare Malen e quindi per far volare la Roma, per far volare la Roma come magari incassando, faccio un esempio, 35 milioni per Sulè, che fondamentalmente vuole restare alla Roma, ma che se dovesse capire, come l'ha capito, di non essere incedibile, non potrebbe mettersi di traverso, e quindi partire da quella base e aggiungerli a quanto pensi di fare per Greenwood. Ma bisogna fare in fretta, perché poi la concorrenza non mancherà e non mancherebbe, e poi individuare qualcuno a sinistra, vi aggiornerò. Chi fa il mercato migliore, voi sapete bene chi è il tizio che fa il mercato migliore, quello che in 24, 36, 48 ore chiude tutto. Dice: ma quanto ci metti? Un mese per fare la trattativa? Scansati, perché io ci metto 24 ore, 36 ore, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, adesso Cucurella. Ma il Real si è sintonizzato su Mourinho, Florentino è sempre stato un presidente, tra virgolette, cotto e mangiato, non cotto lui, il prodotto cotto e mangiato da servire sul tavolo senza fare troppi giri di parole. I tormentoni non gli piacciono, spenderanno ancora, prenderanno un difensore centrale, prenderanno altra gente, dovranno decidere alcune cose, ma il mercato si fa così. Ecco, mi piacerebbe scoprire delle notizie e fare il mercato anche in Italia in 24-36 ore, perché le notizie le puoi scoprire, poi certe volte diventano dei tormentoni. Florentino Perez e Mourinho parlano la lingua dei soldi e quindi della rapidità. Buon lunedì e ci rivediamo presto. Ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Ho preparato un sommario per farvi capire che cosa succederà in settimana. Ebbene, una partenza calda, sì, ma con temperature questo lunedì e martedì non eccezionalmente alte, non sono valori record. Però attenzione, da mercoledì super anticiclone africano in rimonta su tutta l'Europa centro-meridionale, compreso il Mediterraneo e l'Italia. Ogni giorno 1-2 gradi in più, continueremo a guadagnare 1-2 gradi giorno dopo giorno a partire da mercoledì, per ritrovarci quindi nel weekend con punte anche di 36-38 gradi, se non qualcosina di più, la pianura padana e le zone interne del centro-sud e le aree che soffriranno di più. Intanto vediamo la situazione comunque attuale, con tempo buono sull'Italia, condizioni meteo estive. C'è qualche nuvola che arriva dal Nord Africa, interessa la Sardegna, dove abbiamo avuto anche qualche gocciolina di pioggia nelle prime ore di oggi, e poi qualche nuvola che sfiora l'estremo nord-est. E in effetti nelle prossime ore qualche piovasco si verificherà sulle estreme regioni nord-orientali, mentre in Sardegna si esauriscono le piogge. Qualche acquazzone interessa, ripeto, l'estremo nord-est, ma di passaggio, nulla di eccezionale. Domani invece un po' più di instabilità a ridosso delle zone montuose, con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e sull'Appennino, ma anche lì fenomeni classici estivi, temporali di calore che non cambiano di molto la situazione. E poi da mercoledì rimonta quest'alta pressione bella potente, si impossessa, come dicevo, di gran parte dell'Europa centro-meridionale, Italia compresa. Cosa succederà di conseguenza? Le nostre temperature saliranno. Al momento c'è aria fresca diretta verso l'Europa orientale che lambisce l'Italia, quindi al momento temperature non eccezionali, però il caldo si fa sentire, per carità, 32-33 gradi. Ma col passare dei giorni il rosso, il colore rosso, si rimpossessa del Mediterraneo dell'Italia. Insomma, prepariamoci a sudare e anche parecchio. Vediamole queste temperature con, al momento, massime pressoché nella norma, 32-33 gradi, quindi caldo sì, ma ripeto, non record. Giornata di martedì con temperatura ancora fino a 32-33, che poi al sole ovviamente anche qualcosa in più, ma da mercoledì ci risiamo, ecco i 34-35 gradi, giorni successivi con punte anche superiori. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Perché è una situazione molto delicata, quindi secondo lui l'ambiente non può fare nulla, perché l'ambiente in questo momento ha soltanto il motivo del contrasto è uno solo, non c'è la Gattuso né con i giocatori, insomma il motivo è, lo sappiamo tutti, insomma c'è una divisione netta fortissima nei conti del presidente, quindi Gattuso su questo, da questo punto di vista può incidere in nulla, Stefano, perché non c'è riuscito lo stesso Sarri a un certo punto ha accettato la decisione che i tifosi non ci sono lì, può ricordare.
5: Io aggiungo un'altra cosa, Marco.
4: Sì, prego, poi...
5: Ma anche se al posto di Gattuso sarebbe arrivato, che ne so, un nome altisonante, è una questione...
4: Ma nemmeno il mercato, nemmeno un mercato forte per questo momento.
5: Questa è una cosa molto personale, l'allenatore c'entra niente.
4: Però qui sono d'accordo con Massimo, quando dice sono preoccupato perché tu vedi una situazione dove dal punto di vista tecnico c'è un impoverimento. E questa non è una cosa da sottovalutare. Quindi perché buon lavoro, trovate il sostituto di Romagnoli, trovate il sostituto di Povedel, trovate il sostituto di Gira, perché è compito vostro, hai ragione, poi è compito loro, prendono i soldi, devono fare loro e la squadra. Però a me sembra una missione molto dura, molto in salita, ecco, è partito subito sul Pordoi, sulla, non lo so, insomma, altre salite bisogna avere grandi muscoli sulle gambe per affrontarle. Vediamo. Mister Mussa, questo mondiale che ha fatto il primo giro, cosa ci ha detto dal punto di vista tattico? Cos'è che ha impressionato maggiormente il mister?
6: Guarda, mi ha impressionato, dunque, le delusioni, diciamo, parziali, stiamo parlando sempre, facciamo le misure, nel senso, la prima partita, eccetera, eccetera, però noi analizziamo allo stato dell'arte, allo stato delle tre squadre che hanno fatto meno bene rispetto alle aspettative, sono Portogallo, Spagna e Brasile. Mm. Queste tre squadre riescono ad accomunare una cosa tecnica comune proprio, che è il tiki-taka, cioè il passaggio, il possesso, il palle, eccetera. Questo mondiale cosa ci sta dicendo ad oggi? Che questo tipo di calcio, ecco, è passato. Non è una cosa da sottovalutare.
4: Si va più in verticale,
6: le squadre vanno più forti, stavo appunto dicendo, sono proprio quelle che vanno in verticale, quindi Inghilterra, Francia, Germania, Argentina, Colombia, Marocco, squadre che creano spazio, attaccano in verticale, hanno dei missili sugli esterni. Cioè, l'Inghilterra in questo momento è la squadra più evoluta di tutte, quella che mi è piaciuta di più di tutte perché crea spazio, manda dentro, si difende bassa. Ho visto Harry Kane difendere in area 5-6 volte, è fortissima sulle palle da fermo, ogni corner e ogni punizione degli ultimi 30 metri, un'occasione da gol, che è tutte quante, andate pure a rivedere tutti i corner e tutte le punizioni, un'occasione da gol. Quindi creare spazio in questo modo, il calcio sta diventando molto più verticale. Le conseguenze quali sono? Abbiamo visto difese più basse per creare spazio in avanti, non perché voglia difendere necessariamente più basse. Tiri da fuori, invece il gol da fuori area, sì, che è una percentuale in calo, diventa una percentuale importante, cioè chi è il tiratore acquisisce vantaggio, perché con le difese basse, con i blocchi bassi vicino al limite dell'area, il calcio da fuori è una cosa che conta. Le palle native hanno più o meno le stesse percentuali da quello che ho visto, 30-40% di realizzazione, quindi saranno ancora quelli. Cosa è cambiato? È cambiato il pressing, molto più disperato, cioè vedo un pressing veloce, cioè si può anche perdere palla, la gioco, cerchi di perderla, ma poi un ricontro pressing, il gegenpressing immediato, riconquista palla e l'esplosività sulle fasce. Quindi da questo punto di vista le squadre che hanno interpretato meglio queste due fasi qua, cioè possono anche perdere palla, ma sono pronte a riaggredire, a riattaccare in avanti veloce, sono l'Inghilterra, la Francia, la Germania per adesso ha fatto poco, però ha dei valori, l'Argentina, la Colombia che ha i missili sugli esterni, il Marocco che ha i missili sugli esterni, cioè queste squadre qua cominciano a dire che il calcio sta andando in quella direzione lì per questa competizione.
4: Mi piace questa idea di calcio più in verticale. La Francia l'ha dimostrato nel secondo tempo. Stefano,
5: è stato perfetto, tagliato. Condivido ogni parola che ha detto. Più tiraga o c'hai dimostrato veramente.
4: Esatto.
5: C'è 5-6, un possesso e due, però alla fine magari ecco verticalisi nell'ultimo passaggio e c'hai Stefano, ma mi sembra che siamo lì. Cioè anche la Spagna si deve da. Poi vabbè, Fernando Torres ha mangiato due gol. Probabilmente se avesse segnato un gol la Spagna si sarebbe un po' sciolta. Però senza Yamal mi sembra che perde tantissimo. Quindi alla fine ci sono i protagonisti, le scelte dei calciatori, i protagonisti e questo calcio che sta, come ha detto giustamente e correttamente Giovanni, sta prendendo il sopravvento.
4: Quindi meno possesso palla,
5: ma sì, perché a un certo punto. Ma io aggiungerei anche Giovanni la Norvegia.
4: Sì.
6: Io mi sono scritto anche Norvegia, gli Stati Uniti, la Svezia, l'Olanda, Giappone, ci sono a tenere d'occhio, cioè sono squadre
5: vengono addosso,
6: che hanno idea.
4: Sì.
6: Quindi le squadre con tanta intensità anche nel recupero palla ce l'hanno. Poi non so se avete visto la cosa che mi piace sottolineare, è che c'è un'altra linea di porta adesso, che è l'area, il lato corto dell'area. Si cerca sempre sovrapposizione corta, quindi c'è una
4: sì, è vero,
6: diciamo, per andare a fare il cutback, per andare dentro in area a scaricare, per arrivare a calciare in diagonale.
7: Passaggio all'indietro, si vede
5: visto. Calciotto.
7: Esatto. Sovrapposizione, un passaggio dietro, con l'uomo che va subito a rimorchio. Visto? Si vede spesso quel tipo di situazione.
6: Ti puoi viaggiarli in questo modo?
7: Esatto. Quello, Daniele, ti ha impressionato là in Inghilterra o la Francia? Sono quelli che hanno impressionato maggiormente?
6: Sono le due squadre che mi hanno impressionato di più. La Francia perché ha un tasso di qualità spaventoso, cioè la Francia, due squadre che potrebbero riparare entrambe in finale mondiali, secondo me. Quando vedi la panchina della Francia prendi paura, insomma, e pensi che Dembélé, pallone d'oro combinato dalla panchina, l'altra sera, insomma, questo ti dà l'idea della qualità che ha la Francia, che ha cambiato palo completamente nel secondo tempo. Anche a me è piaciuta molto l'Inghilterra, come ha aggredito la partita sin dall'inizio, la capacità anche di andare in profondità e così via. Condivido totalmente l'idea del mister. Aggiungo una cosa, nel mondiale, soprattutto nel mondiale così lungo come questo, non c'è mai stato un male con 48 squadre, bisogna andare piano secondo me con le sentenze dopo la prima turno, ecco. Nel senso che spesso nel mondiale, mondiali più corti con meno squadre, vedevamo che cominciavano a 100 all'ora, poi si scioglievano, pure squadre che andavano al massimo all'inizio, poi finivano in crescendo, quindi piano con le sentenze definitive. Penso che da questo punto di vista potrebbe avere un aspetto, un'importanza molto, direi forse fondamentale, l'aspetto fisico, perché in un mondiale così lungo l'aspetto fisico, sì, la capacità di recuperare e di cambiare passo nei momenti importanti del mondiale, secondo me può essere decisivo. Da questo punto di vista, occhio alle africane, perché sono quelle che hanno qualcosa delle altre.
7: Massimo, la riscoperta degli esterni, cioè giocare sugli esterni è sempre, avere l'uomo che ti fa la solidità numerica, ti salta, insomma, è quello che spesso, diciamo, vogliamo vedere.
8: Sì, sì, beh, assolutamente sì. Io do come favorite Argentina, Brasile e Francia, e come ipotetiche sorprese do il Marocco. Che Norvegia,
7: Marocco c'è una bella squadra, ragazzi. Vediamo andando avanti, però c'è veramente una bella squadra. Mezzo al campo, sugli esterni, diceva il mister.
5: È squadra,
7: sì. E poi ricordiamoci che viene dal quarto posto di 4 anni fa, quindi ormai loro sono anche più consapevoli, no, delle loro, della loro forza. Quindi tra le squadre africane non so se siete d'accordo, ma mi sembra quella più attrezzata. Più forte, più attrezzata, non so se
6: sì, però non sottovalutiamo il Senegal, perché il Senegal è stato brutalizzato dalla Francia nel secondo tempo, ma non dimentichiamo che il Senegal sul campo ha vinto la Coppa d'Africa,
7: sì. Quindi sì, no, per carità, però ha impressionato come squadra, organizzazione, tutto il Marocco, non so mister se vuole aggiungere qualcosa.
6: Sicuramente
9: il Marocco ha fatto una grandissima partita, che ha interpretato senza nessun timore reverziale, facendo meno che dei proprio per principi, cioè meditando basso
7: contro Brasile,
9: esatto. Lo aspettiamo, come abbiamo detto prima, è stato giustamente sottolineato, aspettiamo la seconda e la terza prova, perché poi quando si alza il livello si accumula, giustamente come si dice prima, stanchezza, le profondità delle rose, la differenza. Da questo punto di vista la Francia è folle, perché i tre davanti li può cambiare con altri tre forti uguali, cioè una follia, non è mai esistito una cosa del genere, sei giocatori davanti, clamorosi, e per me al giocatore in prospettiva più forte in assoluto, io lo preferivo anche a Mala addirittura che Olise, perché è un giocatore che fa delle cose da fuori di testa, cioè ti crea superiorità dovunque.
7: 200 più 100 milioni da Madrid è pronta.
9: Ragazzi, è giusto, perché questo è il giocatore in prospettiva più forte che ho visto negli ultimi anni, proprio forte.
7: Mamma mia, e se di prima
6: ha solo una controindicazione l'Arancia, che sono presi e sono presuntuosi, questa è l'unica cosa
7: questo
6: che
7: devo dire. Questo è un po' il loro, diciamo, è il pericolo numero uno. Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa: il prossimo anno ci sono un po' dei natori giovani, no, che partiranno ai nastri di partenza, tra cui Abate, ad esempio Aquilani, poi c'è Tesco che prende il Bologna. Ti posso chiedere, stavo leggendo una statistica su tutto il mercato, che è una cosa, è un bel segnale, ma noi come paese, come campionato, siamo in ritardo rispetto agli altri campionati che già hanno anticipato questi ricambi di panchine con allenatori più giovani, Stefano. E chi può far meglio secondo te? Hai uno di questi che, diciamo così, per caratteristiche, per modo come mette in campo la squadra, potrebbe far bene, al di là poi del mercato che dobbiamo aspettare quali saranno le scelte, no? Però Aquilani l'abbiamo visto col Cazzaro, Abate abbiamo visto l'esperienza in Serie B. Te dico sinceramente, lo conosco meno io, quindi, però mi hanno parlato bene.
5: Germania ha fatto
7: bene. Che dici, Massimo?
10: Guarda, sono contento per questa situazione, una situazione che mi avrebbe fatto piacere, di conseguenza a me fa piacere che ci sono dei ragazzi italiani, giovani che partono in Serie A, e secondo me la situazione è un pochettino più semplice, la potrebbe avere Dani, perché viene da una società, da un allenatore che ha già lavorato quasi nella stessa maniera in cui lavora lui, ha una ossatura, non potrà fare mercato, è vero, però lo stato della squadra bene o male è questa. Abate troverà una situazione dove a Torino situazione mentale è un po' particolare, deve partire bene, è un ambiente difficile, quindi lui sotto un punto di vista deve essere bravo, fortunato a partire in una certa maniera. Secondo me sono due allenatori molto bravi, molto preparati, e giusto dargli una possibilità, quindi sono contento e gli faccio bocca al lupo.
7: Garbo?
6: Questa è anche Abate, che ha parlato molto bene la Juve Sabbia, ed è una scelta coraggiosa quella di Car-

Airo, come ha detto giustamente Massimo, l'ambiente non è facile perché sappiamo che la tifoseria somiglia un po' a quella della Lazio, è in polemica col presidente da molto tempo, gli chiede di cedere la società, però l'importante sarà partire bene, perché se

0: ragazzo giovane che ha un'azione clamorosa, cioè ci mette tutto se stesso, e questo è un presupposto importante, perché non puoi fare la professione come un lavoro normale, non puoi solo lavorare, devi metterci il cuore, perché altrimenti non riesci ad andare a prendere i giocatori, a convincerli a fare delle cose che vuoi in testa, tra virgolette seduci. E la seduzione attraverso la passione, non ci sono altre due argomentazioni, perché poi tecnicamente, tatticamente, eccetera, eccetera, non dipende tutto da te, dipende dal giocatore che hai, dalla società, dall'ambiente, da tutte le cose che ci siamo detti prima, e in più dipende dalle situazioni contingenti, cioè quando ci mette la squadra da prendere quali sono i principi e se aspetta di metterli in campo. Quindi tu devi metterci qualcosa di personale, e a quei parlo di lui perché lo conosco personalmente, ripeto, questa cosa ce l'ha. Cioè, il fatto di trasmettere passione immediatamente in modo viscerale, ecco, è la cosa importante. Quindi lui sicuramente per me può fare molto bene. Tatticamente e tecnicamente gli allenatori italiani sono tutti molto bravi.
1: C'è un messaggio, Stefano, te lo dico a te, di Massimo, di Ponte, che dice, famoso del Torino che sia una squadra al vertice da anni, sapendo la storia che loro si è, cosa deve pensare che il nuovo allenatore è una giovane promessa, con tutto il rispetto per Abate. Cairo deve mettersi la mano in tasca e far sognare i tifosi. Come risponderesti?
2: Il tifoso Granata si aspetta sempre grandi cose.
1: Chi doveva prendere Torino, scusa, Klopp?
2: Voglio dire, il tifoso però Torino si sente tifoso di una società che è stata molto importante, no? La sua storia. Però l'attualità è presente e dice altro. Invece non mi sento di criticare la scelta del Torino, però non mi sento realmente di criticare il pensiero del nostro amico. Cioè, voglio dire, se io sono tifoso del Torino, mi ricordo il Gran Torino, Pulli, Graziani, Vecci, Zaccarelli. Dove è andata a finire quel Torino? Lo vogliamo, cerchiamo di ricostruire un qualcosa di significativo,
1: però
2: cosa fare, sognare i tifosi. Mi sembra di capire che lì ha scalato la cosa.
1: Quando hanno preso Maresca,
2: sì, però non cambia niente. Il tifoso del Torino non ha, sì, ma il tifoso del Torino, Marco, non ha niente. Ogni anno, cioè, non ha aspettative.
1: La struttura che c'è alle spalle,
2: vabbè, la struttura, puoi fare meglio del decimo posto.
1: Non è Abate, secondo me. Magari Abate è pure bravo.
2: Ma certo, ma infatti ho detto che questa è la realtà del Torino, però il tifoso del Torino non ha segnato. Sai che vedrà un campionato da centro classifica ogni anno, ora è triste.
1: Ma questo è un discorso generale, però secondo me il fatto che una società scelga un allenatore giovane come Issa, non
2: però
1: c'entra
2: nemmeno
1: niente,
2: mi sento di criticare
1: fatto...
2: il pensiero del nostro amico Gata.
1: No, però secondo me bisogna fare uno step da questo punto di vista. Cioè, il problema non è scegliere un allenatore giovane che è una promessa, è che se tu scegli un allenatore giovane che è una promessa,
2: sì, però lui, il
1: come
2: amico
1: lo aiuti
2: dice,
1: a lavorare?
2: Sì,
1: come
2: il nostro amico dice, se tu scegli Abate siamo sempre le solite. Hai scelto Manoli, hai scelto quello, Juric, le cose, siamo sempre lì, dintorni. Poi adesso sta lasciando un giovane allenatore che merita, secondo me, un palcoscenico del genere, sono d'accordo, insomma, con quello che è stato detto prima da Massimo, Giovanni, Daniele. Cioè, ben venga sto refresh in panchina, con mai qualcuno che insomma, deve guardare, andare al parco.
1: Però qui hanno sempre gli stessi.
2: No, perché noi stiamo a parlare di gente che ormai c'ha 115 anni, ormai ha dato tutto. No,
1: rinnoviamo un po' queste panchine.
2: Esatto, perfetto. Quindi, però detto questo, il nostro amico tifoso Granata avrà pure il diritto di poter sognare, e noi siamo sempre lì. Io capisco tutto, la società, come lo se non fate tutto il ogni anno a Torino, tifoso del Torino sa che faremo, che Torino sarà, fino da decimo posto, dai, su, non...
1: vediamo. Allora, non so se volete aggiungere qualcosa proprio in chiusura, voi tre, se avete qualcosa da aggiungere, Massimo, Daniele, mister Mussa, c'è qualche cosa su questa, anche messaggio, un ascoltatore? Niente.
0: Allora, no, citate...
1: Vai Daniele, vai.
3: No, Stefano, cioè la di Torino è una situazione che conosciamo da tempo, e quella di Abate è una bella scelta, perché scegliere un allenatore giovane è una scelta coraggiosa secondo me, però è una scelta ambiziosa, non c'è dubbio.
1: Va bene. Massimo?
4: Su cosa?
1: No, voglio aggiungere qualcosa, non so, Giovanni. No, su questo discorso dell'allenatore giovane, sennò vado avanti.
4: No, te l'ho detto, io sono pro gli allenatori giovani, quindi... No, ma
1: mister Mussa, ascoltatore, conclude così, dice Maresca inizia un Guardiola come secondo, quindi è tutta un'altra cosa, quindi devi andare secondo con uno forte, non puoi allenare. Che cazzo di discorso?
0: No, questa non è una cosa, uno di uno. Esatto, però certo che io capisco il tifoso che dice che se tu mi prendi Abate, presumibilmente sulla carta le tue ambizioni sono quelle di mantenere quello che è stato fatto finora, cioè un campionato di via classifica, ed è alla fine proprio questo, non girarci intorno, perché se tu prendi

0: un mister con pedigree più alto, questo mister viene e ti chiede delle garanzie tecniche di un certo tipo, investimenti di un certo tipo, eccetera, perché lavora anche per sesso. La differenza sugli allenatori nuovi qual è? È questa, cioè che l'allenatore nuovo non può venire a imporre, perché accetta quello che c'è e di conseguenza deve necessariamente fare di necessità virtù, quindi può ampliare dei giocatori che ci sono accettando dei compromessi con la società. Quindi questo è un po' il quadro generale.
1: Va bene, ci fermiamo, dai, ne riparliamo tra poco. Grazie a mister Musa, ci sentiamo presto per un
2: altro
1: sempre mondiale. Te Giovanni, a presto. Okay, un abbraccio,
3: grazie
1: anche a Daniele Garba.
2: Ciao Daniele, ciao Massimo,
1: buon fine settimana ragazzi, a presto, ci fermiamo, break.

0: veramente c'è una temperatura di una, fa un caldo terribile oggi.
1: Voglio mangiare.
0: Impatto con la temperatura.
1: Cosa possa accadere nei prossimi mesi?
0: Che dobbiamo fare? Siamo in estate, siamo andati verso estate.
1: Già fa 40 gradi
0: tu. Capito, ma non me lamentate, dopo se fa freddo freddo, perché è caldo caldo, una roba incredibile. Direttore Paolo, buon pomeriggio!
1: Caro direttore.
2: Buon pomeriggio, ma tu a dire che fa caldo, poi lui non può lamentarsi.
0: No, ma
1: non ho capito. Ma Paolo, qui come la classifica dei pronostici?
0: Ancora,
1: la prossima stagione.
0: Il campione in collegamento, Massimo Orlando, super campione. Ciao, Massimo. Grande Massimo.
1: Io posso annunciare il mio ritiro dal campionato, visto che sono in retrocesso.
0: E che vuol dire? Ma c'è Massimo, quindi... non l'ho sentito io, Massimo.
2: Ma
1: ti ho sentito. C'è salutare.
2: Marco! No, ci sono.
0: Non ti sentivo.
2: Ci sono. Un saluto a te, Marco, a Stefano, direttore.
0: Il campione va elogiato. Scusa, adesso ti arriverà la copa e ci
1: Manderai
0: foto.
1: Paolo, io non ci sarò il prossimo anno.
0: Non sarai, ma no.
1: Non partecipo, sono retrocesso, quindi...
0: Ma che buono, qui non ci sono retrocessioni, un campionato senza retrocessioni.
1: Quella cosa, l'NBA, le cose.
0: Vabbè, come la stile americano, ormai stile tutti americani siamo, e viva gli americani.
1: Faremo adesso... sei tempi,
0: sei tempi. Vabbè, ma c'è Simone Paglia, il portierone, Simone!
3: Buongiorno a tutti, ciao Mario, ciao direttore, ciao Stefano.
2: Ciao, buongiorno.
3: Ciao Simone.
0: Simone.
3: Sempre campione,
0: facciamogli i complimenti. A
2: dove stai? Grazie.
1: Dove stai, Simone?
3: Quando uno lo merita,
1: dove stai? In uno stabilimento sul lungo lago? Dove sei?
0: Dove sei, Simone, oggi?
3: No, sono in giro.
0: Simone, questo mondiale dal punto di vista dei portieri, con qualcuno che ti è piaciuto maggiormente?
3: Ma è quello che mi è piaciuto maggiormente, quello della Costa d'Avorio e quello del Capoverde.
0: Il Capoverde è stato preso a pallate, scusa, dai.
3: Ma io non parlo di le parate, parlo anche di dal punto di vista tecnico, cioè tecnicamente sono due portieri che anche tecnicamente, quindi complimenti anche alla scuola sia della Costa d'Avorio che Verde, anche in merito a quello che ha giocato in Portogallo, perché comunque sono due portieri che tecnicamente hanno fatto delle parate incredibili.
0: Sì, si è messi in mostra. Ieri sera guardavo un po' quello della Corea, che ha fatto una insomma, bruttina cosa, però dopo ha fatto un paio di parate, ci ha messo una pezza, Simone, non so se hai visto, però...
3: No, per la Corea non l'ho visto,
0: No, Paolo, invece questa tripletta di David si è ripreso, è ritornato, il risveglio. Vuoi vedere come risolve i problemi alla Juventus?
2: Serietà, dai, serietà. Serietà, per favore.
0: Lo sapevo che mi rispondevi così, guarda.
2: Tre gol con il canale, cioè, ma non so dov'è che...
0: Sono d'accordo con te, Paolo, io naturalmente lo gioco per stuzzicare, però ho visto... Però insomma, non trovi risveglio, non vedi il risveglio.

0: vedo una partenza sicura con le valigie che qualcuno gli porterà, a mano sicuramente, ma non vedo assolutamente una possibilità permanente, perché devono essere queste le prove per cui David può rimanere alla Juve. Non ci siamo.
1: Non ci siamo, Orlando, sei d'accordo anche tu? Non è che si risveglia improvvisamente.
2: Di più, ancora di più, perché vabbè, ieri col car
1: era facile, stava, dai. Segnavamo pure noi, dai,
2: esatto,
3: ha fermato con la Svizzera, però
2: con la Bosnia che c'era Maremovic,
0: sembrava Viola,
2: in qualità non ha toccato pallone, sinceramente la Juve basta Davide, via,
1: basta. Non è d'accordo in Palomeni, però fa delle smorfie, non sei d'accordo?
3: No, perché il Qatar ha fermato la Svizzera e...
1: Vabbè, un miracolo può succedere.
3: Ha fatto tre gol, ha raggiunto Messi nella classifica del
2: marcatore. Quello gli va riconosciuto, ci crede altro.
3: È un giocatore che secondo me va utilizzato in una certa maniera, non mi chiedere come, perché non sono capace.
1: Ah, quindi lo terresti?
3: Ma sì, perché anche, voglio dire, adesso sta ritornando.
1: Terresti alla Juve, David?
3: Colomani, mi sembra.
1: Colomani?
3: È tornato Colomani.
1: Ma è un obiettivo.
3: Perché?
1: Non lo so, è un obiettivo. Ci sono tre giocatori che adesso lo chiederemo a Paolo. Tre giocatori che vengono avvicinati. Vlahovic rimane lì, si vedrà.
3: Ci saranno altri. Sono sempre lo tre, insomma. Colomani, Vlahovic.
1: Ho capito, David. Ma.
3: No, la Juve è l'altro.
1: Ma c'è un problema andare a prendere gli altri che dici,
3: insomma, puoi fare anche un prestito secco, bussare
1: a chi bussi?
3: Alle big five europee, ma c'è qualcosa, un Gonzalo Ramos, qualcosa che avanza, insomma, voglio dire, ci sono anche
1: prenderesti uno magari che è scartato un po' da questi scruni
3: che non ha spazio con comunità nelle grandi squadre e va a fare il protagonista alla Juve.
1: Mi lascio per ultimo, senti Simone Braglia. Simone, tu che dici? E questi nomi qui ci sono,
4: David.
1: Sì, su te si può aggiungere qualcosa.
4: Ma è iniziato un nuovo ciclo la Juve, è un ciclo che completamente cambierà, totalmente i nomi che verranno fuori saranno comunque nomi.
1: Però si rifà il nome Colomani, tu mi dici che cambieranno i nomi, ma Colomani lo trattava come lì e sembra che insomma sia pure un altro, sempre lo stesso nome, Carnevali.
4: No, vabbè, ma Marco, allora, per il momento sono solo dei nomi. Quando ci sarà il mercato ultimato, io penso che non sarà un mercato sicuramente...
3: Vabbè, ma Simone, non ti puoi ripresentare con Colomoni, dai, tifosi della Juventus, dicono...
4: Ma chi l'ha detto che arriva Colomoni, no?
1: C'è scritto sui giornali, sono tre nomi, Colomoni, Zaniolo e Lucumi. Lucumi, allora, Colomoni,
4: allora,
1: Zaniolo.
4: Ho capito.
3: Cioè, c'è stata tutta quella telenovela, 100 milioni di ricordi. Di Paris Saint-Germain con
1: come no?
4: Per il momento sono solo parole, per me non arriva né Colomani né Sollot né Zaniolo, che tra l'altro l'ha appena acquistato Udinese, ma detto questo
1: sì, mi sembra che non ci sia proprio contentezza da parte della sua gente, del giocatore, quindi addirittura anche al Milan hanno affiancato.
4: Vabbè, a Milan se vuoi aprire un altro discorso, vabbè, apriamo dopo.
1: Apriamo, ci andiamo.
4: Ma per quanto riguarda il discorso della Juve, non sono juventino, lo sapete che non sono juventino, ma a parer mio la Juve darà molto filo alla torcia dall'Inter, indipendentemente da quello che sarà il mercato, perché comunque c'è un'identità che c'è solo all'Inter e a Como, le altre e alla Roma. Le altre squadre, secondo il mio punto di vista, sono ancora lontane da presentare delle squadre che possono vincere per il campionato.
1: Paolo, vengo da questi tre nomi che abbiamo letto oggi, Lucumi, Colomani, Zaniolo, sono tre nomi che insomma possono essere da Juve, potrebbero essere...
5: L'unico che è interessante secondo me è Lucumi, l'unico che può in qualche modo, ma come rincasso, come seconda linea, non come attaccante privato. Io credo
1: difensore.
5: Sì. Ma io penso che come non stiamo parlando di attaccanti, io come attaccanti credo che ci sia un'attenzione particolare per i nomi diversi da Sassuolo, sono sicuro di questo. Cioè la caratteristica di Carlo è sempre stata quella con il Sassuolo di portare non dico gli illustri sconosciuti, ma dei giocatori, lo vediamo anche nell'ultimo Sassuolo, dei giocatori che poi in qualche modo hanno poi il filo della torcia a tutti, cioè la conoscenza, l'allontanamento

0: aggiornamento totale dell'algoritmo per rivolgersi un po' a quei mercati anche, che possono fornire degli sviluppi interessanti. Non escludo nemmeno il nome di qualche italiano o qualche giovane italiano o di qualche inserimento anche della primavera stessa della Juventus o dai settori giovanili della Juventus. Cioè, credo che ci sia un allargamento da parte della società con l'arrivo di Cannavaro, con il connubio con Spalletti, nel cercare delle cose alternative. Non è il classico nome, sono d'accordo, Colomboni o David o lo stesso Vlaovic, insomma, sembra che gli facciamo piacere a farlo accontentare di 8 milioni all'anno senza dargli.
1: Capito, però Paolo, tu trascuri una cosa, Spalletti vuole Vlaovic.
2: Sì, in certe condizioni, Marco.
1: Ho capito, però Spalletti lo ha chiesto. Ho capito, però è una richiesta dell'allenatore.
2: Ma non è che puoi dare 8 milioni.
1: Magari gli avrà detto parla e si trova una soluzione.
2: Una soluzione. Ferma anche alla vecchia richiesta di Como lì, dai. Sono 6.
1: Ma lì sono accettati, secondo me hanno fatto
2: un bonus. Invece non ha accettato, vuole più soldi e quelle condizioni.
1: Ma io non lo scuderei invece.
0: No, ma guarda, quella di Vlaovic è solo una questione economica.
1: Sì.
0: Può andare bene alla Juve di Vlaovic, ma è assurda la cifra che chiede.
2: Esatto,
0: fare
2: certo.
0: Lui, ma quella è la cosa,
1: ma
0: che
1: tu non pensi quello che Cannavaro possa trovare una soluzione?
0: Ma come sì, io penso che possa trovare, ma non a quelle cifre.
1: No, a quelle cifre, no.
2: Ma trovi? Ma puoi sostenere, ma puoi sostenere un ingaggio da 8? Cioè, è inversamente proporzionale al momento che
1: se lui avesse
2: che sta vivendo, in cui si trova la Juventus. Ma non lo può per, ma no. Nessun altro dirigente, bellissimo,
1: no,
2: competente,
1: ma lo
2: può
1: sostenere una cifra. Ragionare.
2: Cioè, ragionare significa 6. Ragionare. Se no, non puoi tenere un giocatore a 8 milioni netti all'anno nella Juve che farà l'Europa League, una Juve che ancora non ha trovato 4-5 giocatori da Juventus per riformare un po', no? Il tessuto di questa squadra che merita un'altra dimensione.
0: La fascia alta della Juventus sono i 6 milioni, 6-4-2. Ai 6 milioni lui dovrebbe starci. Ci può essere una sola casella che può prevedere una deroga, una, che può essere anche 8-10 milioni, come tutti i grandi club. Però quegli 8-10 milioni a Vlaovic non li dai. Ecco, questo è il punto. Non li puoi dare a lui.
1: No, io parlavo di una di una strategia di Cannavaro per convincere l'attaccante. Magari
3: strategia vuoi emettere, Marco? C'è una strategia di società alla quale non può prescindere di non dover considerare.
1: Ma magari trova una soluzione lui. Convince il giocatore.
3: Ma la soluzione
2: deve prendere di meno, come lo convince?
1: Che ne sai? Magari è una questione anche di cui si è posto come lì e come si sta pure lui. Io non ne escludo questa cosa.
2: Sei.
1: Sì, magari trova una soluzione lui per convincere l'attaccante.
2: Già sono tanti.
3: Per me sono già troppi quelli che sei.
1: Se parliamo di troppi 6 oppure troppi 50 che danno a paese.
2: Ma per carità, però Marco, la Juve non può permettersi una del genere in questo momento, secondo me. Oppure, se come ha detto Paolo, deve essere un'eccezione, ma non può essere Vlaovic eccezione, deve essere un qualcosa in più.
1: Ma dovete dire che è questo qualcosa in più attualmente?
2: No, io devo dare 8 milioni. No. Se io ho 4 milioni alla Battorino, non è quello.
1: Sì, ma non è qualcosa in più dal punto di vista.
2: No, assolutamente. Non è che Vlaovic, per carità, però io non posso tollerare un calciatore economicamente sostenere 8 milioni netti all'anno in una squadra che non è una squadra. Cioè, capisci, è una ciliegina su un ciliegione, una cosa bella così corpo, però è ornamentale. Cioè, non è un giocatore che ti capovolge. Cioè, non è che prendi, che ne so, dimmi un centro Kane.
1: Allora, nemmeno se pure...
2: ho capito, 10 milionetti e quello guadagnerà 15 milionetti al Bayern. No, fuori, 8 milioni e...
1: Massimo, tu che dici? Cannavaro può convincerlo?
4: Secondo me sì. Perché le cifre che vuole lui le può andare a prendere solo nel mondo arabo. In Inghilterra non credo che ci sia tutto questo tutta questa voglia di andare a accaparrarsi un giocatore come Vlaovic. quanti soldi, ha preso già 12 milioni per altri 4 anni, cioè dove vuole arrivare? Io questi giocatori non capisco, ti devo dire la verità. C'è poi chi dire, ma sono condizionati dai procuratori sicuramente, e poi quelli di Vlahovic sono particolarmente attaccati a questa situazione dei soldi, ma 6 milioni alla Juventus, con l'allenatore che ti vuole, con comunque una tifoseria che nonostante tutto ti si è anche schierata a favore, ma io non so dove vuole andare, cioè, non capisco. E poi un'altra cosa, Zaniolo che va a fare la Juve, non gioca mai, ha bisogno di giocare Zaniolo, quest'anno si è allenato tutti i giorni, è ritornato ad essere giocatore, deve fare un altro anno lì all'Udinese, vedere se riesce a tornare quel grande campione che abbiamo ammirato a Roma, e allora poi, siccome è molto giovane ancora, deve fare un anno, se va alla Juventus non gioca mai.
1: Braglia, tu hai detto Sorlo non ci vanno più, Vlahovic non si può fare, un attaccante prendono per Colomani.
3: Ma no, ma Colomani non è un attaccante che può fare differenza.
1: Chi prende la Juve? Scusate, ragazzi.
3: Allora, prima di tutto la Juve deve vendere. In questo momento la necessità è quella di vendere, perché sennò purtroppo, come ha detto Spalletti, i soldi non ci sono per comprare i giocatori che servono. Prima deve vendere, sul ricavato delle vendite dei giocatori dovrà avere quali sia. Qui mi rivolgo alla competenza dei Carnevali e mi rivolgo a quello che ha detto il direttore prima. Arriveranno giocatori che magari non avremmo nemmeno sentito, di cui non avremmo nemmeno sentito parlare, ma che diventeranno secondo me delle giocatori fondamentali per quello che sarà il futuro anche della Juventus.
1: Paolo, sei d'accordo oppure pensi che ci voglia qualcos'altro? Perché per esempio Stefano dice sì, ok, però ci vuole qualcosa più da Juve, o mi sbaglio?
2: Un po' più.
4: Se tu vai a vedere il panorama degli attaccanti della squadra italiana, addirittura diciamo Vlahovic viene considerato come quello più appetibile dopo Lautaro Martinez, ed è questa diciamo la nota stonata che noi abbiamo in Italia. Se tu metti Vlahovic fuori dalla Juventus, magari tre o quattro squadre importanti lo vorrebbero, lo vorrebbe il Milan, lo vorrebbe Napoli, lo vorrebbe, cioè, tre o quattro squadre che possono in qualche modo essere accattivate, ed è questo purtroppo, come dire, il ragionamento falsato attorno a questo giocatore, perché diciamo nel nostro panorama c'è questo tipo di livellamento, tu hai questi attaccanti, ne hai tantissimi, non c'è gli Olise oppure il Lewandowski oppure che ne so i due o Mbappé, insomma quello che vuoi, hai un livello che è molto più basso, quindi in questo livello Vlahovic ci può essere una pedina, perché pensi nel riscatto, pensi nel giocatore che ti abilita, e questo faccio questa richiesta. Io per esempio, conoscendo Carnevali, io non so, per tanti anni lo so, e non è un acquisto fermo, è un acquisto nuovissimo, è la sua posizione in campo, del resto è una posizione anomala, no? Ma un Berardi per esempio, o un attaccante che potrebbe, diciamo,
1: Berardi come alternativa.
4: Iniziano a mettere in una squadra quella, oppure anche uno stesso Zappara, oppure cioè, un giocatore,
1: Paolo,
4: in
1: un, cortesia,
4: un giocatore possa anche fisicamente entrare diversamente in quel ruolo, cioè se via quei migliori attaccanti italiani e li volete vedere, li volete in Italia abbiamo veramente dei giocatori che non fanno sognare nessuno a livello di gol. L'unico è Lautaro Martinez, ma il resto, il secondo è Duicas, che piace tanto a Simone, ma il resto qua è Cancellieri, Raffadori, Piccoli, non lo so, non me ne vengono in mente altri. El Shaawi, che c'è in Italia? Niente.
1: No, allora qui c'è un messaggio di Roberto, sentite, Lokumi, secondo lui, Lokumi scarso, Colomani è mediocre, Zaniolo è imprevedibile e comunque dopo infortuni gravi che ha subito non ritornerà mai il giocatore detto che fu. Il ridimensionamento della Juve è palese ed è ingiusto non ammetterlo. Roberto da Sassari.

0: ciao ragazzi, soldi che costerebbe Vlahovic, scrive il vice Alberto. Tra stipendio e premio alla firma, la Juve farebbe bene ad investirli su Castro del Bologna. 20 anni, stipendio basso e grandi margini. Quindi meglio Castro de Vlahovic. Io lascio voi le risposte, ragazzi.
1: Ma non è quello.
2: Ma su certi punti di vista, sì.
1: Sì,
2: certo. Su certi punti, per quello che sarà, secondo me, il mercato di Carnevali, se mi permettete. Per quello che sarà il mercato di Carnevali, mi ricollego a quanto detto prima. Arriveranno dei giocatori, perché non siamo un campionato vertice a livello europeo oggi.
1: Mm-hmm.
2: Va bene. Arriveranno dei giocatori che sicuramente e qualitativamente dovranno esprimere l'eventuale potenziale che viene identificato da chi oggi non si affida più all'algoritmo, ma si affida alle conoscenze. Delle conoscenze.
0: No, ma io sono d'accordo, però non, per carità, magari si dice capito, dobbiamo 3-4 anni costruire. Beh, 3
2: ma
0: anni.
2: La Juve.
0: Prego.
3: No, ma no, scusami, ma il prossimo anno se ti presenti con un progetto a 4 anni e se dopo 5 partite sono con 4 punti
0: signori, ma lo vogliamo dire chiaramente che la Juve prossimo anno deve lottare per scudetto? Ma vogliamo dire chiaramente che Carnevali deve lavorare per far lottare la Juve lo scudetto? Ma, cioè, ma che ricominciamo una volta con un altro, dobbiamo costruire sì, ma devi una squadra competitiva,
1: certo,
0: o no, Stefano?
1: Tu, come no?
0: Cioè devi lottare per lo scudetto.
1: No, ma stava discutendo però adesso di Vlahovic.
0: Che ce l'ho, ti dico Castro?
1: No, però Vlahovic se sta alla Juve adesso a 4 e mezzo, 5, allora sono tutti contenti, capito? A 8 non puoi stare,
0: no,
1: c'è qualcosa, poi Moncaso, oppure se c'è Scamacca, non lo so, in giro ti può inventare qualcosa, insomma, non
0: è... Paolo, sento silenzioso, ti do un minuto prima della pausa.
2: No, no, no, ti dico perfettamente così e sono convinto, la Juventus è in assi di partenza di questo campionato, lotterà per lo scudetto, ne sono convinto. Credo che, diciamo, abbia questa chance, che l'anno scorso è stata una figuraccia, diciamo chiaramente, e l'impegno di Spalletti, diciamo, pur con nella diversità di evoluzione della carriera e della storia fra i due allenatori, è simile a quello di Allegri. Non puoi sbagliare. Quest'anno Allegri e Spalletti non possono sbagliare. Quindi diciamo, io ho molta più fiducia in Spalletti, perché sapete quanto lo stimi come
0: sì,
2: allenatore.
0: Sì.
2: Però devo dirti che anche lui, diciamo, non presentandosi in Champions, chiede il potere assoluto della Juventus, ecco, mi dà grande fiducia, ecco, mi dà
0: grande fiducia. Va bene.
2: Però credo che debba lottare per lo scudetto, perfettamente ragione.
0: No, no, io questo sono convinto, cioè deve assolutamente
1: però tu dici una grande Juve, scopri che Kenan Yıldız adesso fino a contra vedremo cosa farà al mondiale, cioè i due assi della Juventus sono dei giocatori che li trovi nel mucchio in questo mondiale, cioè, almeno
0: uno non è da Juve,
1: no, nel senso che
0: magari sai a chi mi riferisco.
1: Questo mondiale adesso si svilupperà, vedremo altre partite, ma se inviteranno devono tornare anche belli carichi con Sensao e... cioè chi fa la differenza in questa squadra? Quindi questa è una squadra da smontare completamente,
0: ma
1: io credo che Carnevali
0: da smontare
1: nel segno di Carnevali,
0: con il segno di Carnevali, sei d'accordo?
2: No,
0: chiudi tu che vado in pace.
2: No, sono 101% d'accordo con la questa analisi. È da smontare per due principi: uno, per il discorso che deve volare nessuno per poi andare a comprare giocatori, e due, comunque deve ritrovare un'identità di spogliatoio che ad oggi non c'ha.
0: Vabbè, mi fermo un attimo perché ad esempio Salvatore ci scrive: io terrei Vlahovic e gli affiancherei Castro, e questo già mi sembra diversa con cosa
2: sta. No, 8 milioni.
0: No, 8 milioni per carità, insomma, su questo siamo tutti d'accordo. Poi beh, parla anche di esterni di centrocampo, di difensore centrale, quindi c'è da lavorare per rinforzare.
1: Portiere?
0: Portiere per forza.
1: Martina, mi sembra che sia difficile.
0: Puntato
1: Meret che Vicario da Napoli. Queste sono le ultime.
2: Ma sono tutti difficili, ma non so se avete cioè, da
1: l'inizio
2: Lewandowski, Bernardo Silva.
1: Bernardo Silva è andato a Madrid.
0: Madrid, sapete che dico, vado da Mourinho e saluto e vado lì.
1: Ti credo, hanno ricoperto
2: così, che sono rimbaldati e che sono stati rispediti al mittente.
1: Anche il fatto che non ti sei qualificato in Champions.
0: Ma quello pesantissimo, ma scherzi. Ci fermiamo, break. Ecco.

0: tornati Stefano, ecco di nuovo qui in Prigioni Maragana. Allora, lasciamo la Juve per il momento e andiamo un attimo alla Roma, perché voglio subito analizzare una cosa con voi. Intanto in collegamento ci dovrebbero stare tutti, il direttore Paola, che ritrovo con sempre con grande piacere. Ciao Paola, ben trovato. Simone Braglia e Massimo Orlando, ci sono tutti, un saluto.
1: Ciao, ciao di nuovo.
0: Senti, parto da te Stefano, ho letto, diciamo così, la Roma vuole operare pochi ma buoni, quindi qualità per poter fare uno step importante. Quindi ieri Massimo Grammati qui da noi ha detto: io vedo una Roma che può lottare per lo scudetto con degli acquisti
2: mirati.
0: Quindi non so, Greenwood e Somerville potrebbero essere due per fare salto.
2: Che Gasperini, l'obiettivo di Gasperini sia quello di migliorare la qualità nella tre quarti e cercando anche di trovare un centrocampista diverso nelle caratteristiche, più offensivo, più diretto, possa portare in dote anche qualche gol in più. Ora bisogna vedere i grandi indizi, insomma gli indiziati, i sacrificati di turno potrebbero essere Koné e Solé, nel segno delle valenze di fare entro la fine di giugno i rinnovi di Pellegrini e Dybala sembrano essere insomma una formalità. Quindi si sta creando quello che Gasperini pensava di poter realizzare lo scorso anno, cioè tempismo, innalzare la qualità degli acquisti, degli arrivi, avvicinando insomma alla qualità Malen, e soprattutto cambiare a tre quarti con più strappo, perché ho visto una classifica oggi, una statistica impietosa, che mette la Roma all'ultimo posto per quanto riguarda i dribbling. Qui non stiamo parlando di circo, ma stiamo parlando di superare uno contro uno.
0: Che sono importantissimi, allora,
2: o lo fai con gli esterni o lo fai con altri quarti, servono uomini più forti nelle gambe, nella velocità, che abbiano un passo proprio superiore alla Roma, ma questo, e Gasperini vorrebbe colmare questo gap con arrivi tipo Greenwood, Somerville,
0: che hanno queste caratteristiche
2: che manca, poi magari con Dybala, Pellegrini, che quanto con quello che
0: Pellegrini si rinnovo con una cifra più bassa,
2: hai le due versioni offensive di una squadra che può crescere molto, visto che poi farei minimo 8 partite in Champions League, però poi cresce nell'autostima. E poi sono trovato con Massimo, poi ma qualora dovesse arrivare, però ancora non abbiamo
0: visto, certo, no, ancora non arriva nessuno, esatto.
2: Quando arriveranno poi vedremo.
0: E Orlando, vengo a te,
2: se arriverà,
0: pensi che ci possa essere un salto di questo tipo della Roma, arrivata quarta quest'anno con una Champions presa all'ultimo, pensare di poter lottare poi per il titolo il prossimo anno?
1: Beh sì, onestamente sì, credo che l'Inter con i giocatori, i nomi che girano e con la rosa che ha, rimanga la squadra più forte, ma la Roma sicuramente si avvicinerà, perché Gasperini adesso ha la piena fiducia dei Franklin e magari ci sarà il sacrificio di un giocatore. Però va a migliorare la fase offensiva, come ha detto Stefano, dalla tre quarti su.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Ed è apertamente una delle cose che da un punto di vista logico lotterà per lo studio.
0: Max ci scrive: è sorprendente quanta fiducia riscuota Greenwood per una stagione buona a fronte di una carriera piena di occasioni fallite. Qualcuno dice: perché ancora Pellegrini alla Roma? Basta. La Roma dovrebbe prendere un giocatore come Pulisic, ad esempio, ci scrive. Allora sarebbe pronta per lo scudetto.
1: Pulisic non te lo danno mai.
0: Penso anche magari.
5: Ma rispetto dei ricuti, io dico una cosa, comunque sia, c'è da fidarsi di quello che è oggi il bastone del comando dato dal Fritkin a Gasperini. Cioè, è inutile che continuiamo per l'amore del cielo, rispetto alle idee di tutti e tutte le idee sono valide, però qui c'è anche da fidarsi, comunque poi evitare il tempo lo sarà testimone, di quello che è oggi una prerogativa e un programma ambizioso, bene, che però la Roma ha in essere, ha in essere, quindi venga questo tipo di programma.
0: Invece per il Milan, Paolo, andiamo un po' a Milan, il programma Amorim è l'unica garanzia in questo momento, c'è solo lui.
6: Ragazzi, là è una situazione veramente particolare, io non è che sono molto d'accordo, però capisco, diciamo, veramente l'aria funebre che c'è da parte di opinionisti importanti che hanno sempre seguito il Milan, faccio un nome come, diciamo, per tutti, per Legati, ma anche lo stesso Franco Ordine, che vedono appunto questa
0: Franco
6: depressione.
0: Ordine ieri qui da noi ha detto si preannuncia un fallimento.
6: Vabbè, no, ma a me sembra un po' esagerato, per carità, non credo una cosa del genere, perché è una società che è in salute economica, non ha chiarezza di idee in questo momento per quanto riguarda il futuro, perché purtroppo non puoi lasciare, diciamo, una società sgombra da quello che è il riferimento, cioè un direttore generale, un amministratore delegato, un qualcuno, cioè l'amministratore delegato c'è anche, ma per sua ammissione Calvelli, ma non ha quel ruolo, perché non lo dice lui stesso, non sa di calcio. Quindi c'è bisogno di una figura centrale in questo momento, che dia supporto anche ad Amorim, cioè non si può portare avanti un progetto a metà, doveva essere Amorim più diciamo il direttore sportivo dell'Eintracht, non è arrivato, però l'alternativa è essere pronta subito, estranea, non c'è nemmeno quella. A me sembra che possa rimettersi comunque il testo in Milan. Però
0: tu hai fiducia? Tu hai fiducia?
6: Guarda, io credo, ho visto troppe, come dire, cose cambiare rapidamente nel calcio, sia nel bene che nel male. Per cui io non sono mai un teorico del fatta, ecco. Può succedere.
0: Beh, però è importante avere anche un segnale di fiducia, perché ti devo dire, Paolo, abbiamo raccolto tutte opinioni negative in questo momento, quindi mi è

0: piacere che c'era una voce un po' fuori coro, possiamo dirlo, che dice vabbè, diamo tempo, vediamo, insomma, nel senso, aspettiamo, perché...
1: Ma sul Milan, ragazzi, stanno sparando tutti a palle incatenate, perché in qualche modo è
0: però è strano quello che stiamo vedendo, Paolo, permettimi di dire, io sono raccolgo il tuo pensiero, diciamo, fiducioso, però
1: non è che è una società povera, cioè non è una società povera,
0: è povera nell'organizzazione, nelle idee,
1: è una società confusa che deve trovare il ballo matassa, e soprattutto secondo me quello che attira un pochettino gli strati tutti è la figura di Ibrahimovic, perché è vero che attorno a Ibrahimovic le perplessità sono altissime, cioè se devi comandare, perché è una quota parte delle azioni, comandi ma sei sul campo,
0: certo.
1: Altrimenti lasci comandare qualcun altro.
0: Allora fammi sentire un po' se c'è qualcuno che un po' si avvicina a Paolo adesso. Stefano, tu?
2: Io mi avvicino al pensiero.
0: Un po' però. Ti avvicini? Quindi sì, hai un taglio di fiducia?
2: Ma perché lo scorso anno è andato bene il Milan?
0: No. No, no.
2: Mi sapeva tutto.
0: Però qui siamo di fronte a
2: impegni a settimana.
0: Ok.
2: Impegni a settimana, sei arrivato sesto, quinto, quanto?
0: Quindi anche tu un po' più di...
2: No, nel senso, sono d'accordo, sì. D'accordo con Paolo, fiducia. Nel senso, sai, non è semplice. Ricostruire,
0: però ci sono giocatori che vogliono andare via, non si sa se rimangono a morire.
2: Ha detto bene Paolo, è un po' confusa la situazione, però il

0: posso essere anche d'accordo con quello che hanno detto i due opinionisti precedentemente a me, però il problema è che qui non si tratta di essere in salute economicamente, come per quello va bene, ok, la sostenibilità in questo momento è importante anche quella. Però non c'è competenze, non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa essere far presagire che il Milan, come squadra titolata e come la conosciamo noi, va bene, possa ridiventare quel Milan. Il problema è questo, perché comunque c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Maignan, non si sa se restano o se non restano. E qui vuol dire che c'è una confusione, come giustamente ha detto Marco, ma è una confusione di identità, di gestione, okay. Che non ci sono le competenze per poter far tornare il Milan nel tempo, perché da oggi a domani è dura, bene, nel tempo quel Milan che tutti noi ci ricordiamo, okay. Che poi non diventi quel Milan, ma diventi un Milan comunque vincente, certo. Cioè io oggi intravedo la Roma, intravedo la Juve, ma...
1: cioè vedi meglio la Juve, per esempio, vedi meglio la Juve, esatto, vedi meglio la Juve del Milan in questo momento, per l'organizzazione, nettamente meglio. No, mi interessa capire, Orlando, mi manca il tuo punto di vista, poi c'è da capire anche il futuro di alcuni calciatori, ragazzi, perché noi dobbiamo mettere anche questo nei conti, i vari Leao, i Modric, eccetera eccetera.
2: Allora, io sono un po' più cattivo, sono a posto, ma se tu non sai fare calcio, perché hanno dimostrato di non saper fare calcio, cosa continui a tenere una società che non stando nessun tipo di soddisfazione la stai portando a dei livelli di bassezza che nessuno si aspettava, e tutti ti fanno contro, ma perché la vendi? Te, Cardinale, e parlo anche per la Lazio, lo dico, ma perché non la vendete? A un certo punto, quando le cose non vanno, bisogna il coraggio di dire, ho provato, però è arrivato il momento di cambiare. Invece insistono con Ibra che praticamente va agli allenamenti, e l'unica cosa che sa dire è colpo di testa lo facevo meglio io, oppure tira due calci ai giocatori e non li fa parlare. Dove si va?

0: con
1: tra l'altro Ibrahimo ci aveva ricevuto un sacco di critiche anche per quello che sta facendo adesso come commentatore.
2: Pure lì
1: sì.
0: E certo,
1: lo hanno definito presuntuoso e poco competente.
2: Che no,
1: vi dico questo,
0: sì, ma gli hanno detto
2: a Ibrahimo, sì.
1: gli inglesi. Oh, vabbè, io no, per quello che ho letto,
2: da quale pulpito?
1: Da quale pulpito?
2: No, è bello che gli inglesi che riprendono sulla.
1: Dai, io riporto.
0: Chiudo, ribadisco, via Cardinale, una nuova proprietà con gente che sa fare caso. Credo che il tifoso
1: Orlando li manda via tutti, Cardinale lo tiro tutti via, va bene? Così.
2: Va bene, via, dai.
1: Via, e si ricomincia tutto.
0: Perché lo Tito deve restare?
1: No, io so, e ribadivo il tuo pensiero, ribadivo.
0: No, io faccio una domanda a te.
1: No, in questo momento deve anche lui prendere in considerazione di mollare, poi penso che l'abbiamo detto.
2: Ma a chi?
1: Ma c'è il gesto, Paolo, di dire ma metto io, la società.
2: Non è che vendi un cesso di
1: no,
2: di
1: però almeno provarci, dire guardate, da oggi la società è in vendita.
2: Ho capito, ma magari potrebbe. Ci sta pesando, non
3: ma so. Certo, potrebbe, solo che poi dipende dalle valutazioni, anche il Toro è in vendita, però il Toro per esempio, diciamo, c'è una base, con una base di 200 milioni, pare che lo Tito abbia rinunciato o rifiutato 480 milioni. Dove vai? Insomma, dipende da quello che hai in mente tu, cioè ci sono mi faccio da parte, però devo arrivare a una proposta inaccessibile. Allora non si è fatto da parte.
1: Come secondo 400?
2: Allora cominci oggi, finisci a dicembre 2020.
1: Ma io mi sa che mi incanto prima, sbaglio pure a un certo punto. Vabbè, ci sono un po' di. Dammi un vocale al volo proprio per chiudere questa cosa e poi c'ho l'ultima delle osservazioni. Li salutiamo, dai. Arriva.
4: Ecco, io spero che nessuno sorprenda, però secondo me sta dando un po' troppo peso a Carnevale. È vero che il dirigente della società forte incide, ma in campo vanno i giocatori poi, non è quelli che si sciolti con la Fiorentina e Torino risuscitano da niente perché arriva Carnevale. Lo stesso vale per l'Inter, Marotta è bravissimo, ma poi in campo ci va Lautaro, ci va Cananoglu, ci va Franci, e sono loro che fanno la differenza. Aiutate la società, per modo di dire.
1: Faccio rispondere a Paolo su questa cosa.
0: Ma no, ma cioè, io a volte non so, a volte mi domando l'età, diciamo, di questi ascoltatori, i quali ho il massimo rispetto, ma a me è un ragionamento veramente di quelli che il calcio è sempre i giocatori. Io sono d'accordo del calcio e giocatori, ma perché chi li prende questi giocatori? Certo. Non li ha presi in Marocca i giocatori che hanno fatto
1: il calcio? Quello che dico io, chi la costruisce?
0: Chi ha scelto questi giocatori? Che poi vuol dire che Carnevale è appena arrivato, ha fatto benissimo al Sassuolo, Carnevale va bene perché non mi aspettate tanto, ma che vuol dire? Cioè io invece ho molta fiducia negli uomini che scelgo, che fanno delle scelte importanti,
1: certo.
0: Ho molta fiducia negli allenatori che stanno creando un'organizzazione di gioco, e poi do fiducia ai giocatori, ma la mentalità di dire il giocatore che fa la differenza, lo sappiamo il giocatore che fa la differenza, però devi mettere bene in campo e assemblare una squadra grazie a un direttore generale e a un allenatore, ma non ragioniamo sempre come se avessimo a che fare con Gianni Brera degli anni 2030, non è così, il mondo è cambiato.
1: Un altro audio, dai.
5: Vediamo. Scusa Marco Luigi, ma Gattuso perché viene chiamato? Perché è un allenatore bravo? O viene chiamato per altre situazioni? Non stiamo forse sopravvalutando Gattuso? Perché questa domanda me la sto facendo io, perché viene chiamato Gattuso?
1: Perché viene chiamato allenatore
5: bravo? O per altri motivi?
1: Non lo so, l'hanno chiamato dici? Perché no, dire, sapete perché è uscito fuori questo messaggio? Perché io prima ho detto, ma non è che Gattuso, che ancora non è ufficiale, Simone, lo chiedo a te, Orlando, Stefano già si è pronunciato, mi sembra che tu hai detto che lui è uno combattivo, nel senso che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, giusto?
2: No, secondo me
1: è consapevole che sta in una situazione difficile, no, perché ho detto non è che ci pensa e magari molla tutto, perché ancora non è ufficiale. Romagnoli via, gira via, Provedel via.
6: Ma ha già vissuto, c'è già un paragone con Gattuso di una squadra a Pisa quando
0: no,
6: era
0: no,
2: Firenze.
1: Fiorentina se n'è andato. Fiorentina se n'è andato ed era stato anche presentato a Firenze, perdonatemi, era stato presentato.
6: Sì,
1: ancora no,
6: ma se non ci sono con le necessarie garanzie

0: Gattuso non ci mette 2 secondi, eh. L'ha dimostrato a Firenze, a Pisa, quindi non credo che si esima dal fatto che caratterialmente sia quello che sia, quindi chiediamoci. Ci sta.
1: Rando, tu che dici?
2: No, io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Simo, è vero che Gattuso è uno che si butta in queste situazioni anche difficili, no? In ambienti dove magari le cose non stanno andando nel miglior modo possibile, proprio perché è un caratteriale, uno che pensa sempre attraverso, no, il gruppo, è bravo a gestire questi tipi di situazioni, ma io, se fossi lui, qualche garanzia la vorrei dal presidente, perché se no dico, io ti ringrazio del pensiero, ma un'annata dove dall'altra parte mi fanno una squadra Champions e lotteranno per lo scudetto e di qua c'è da soffrire, io non me la sentirei se fossi lui.
1: Paolo De Paola?
3: Io sinceramente sottoscrivo quello che ha detto Massimo, cioè se mi tolgono, cioè il miracolo l'ha già fatto l'anno scorso Sarri, rimendo, non è che puoi chiedere la stessa cosa togliendogli la tavola dalla tavola, appunto tutto quello che c'è da mangiare glielo togli davanti e pretendi che firmi e vada avanti. No, una volta può andare bene con Sarri, con Gattuso no, secondo me
1: No, è durissima, durissima. Sentite, salutiamoci così, vi faccio fare un gioco velocissimo su 3 allenatori, perché prima non si è espresso Stefano e aspettavo che eravate tutti quanti. Arrivano 3 allenatori giovani il prossimo anno, Abate, Aquilani, Tedesco, escludo Grosso questo giochino perché Grosso allena la Fiorentina ed è una squadra insomma che potrebbe fare anche un mercato insomma diverso rispetto alle altre.
4: Beh, io però avrei messo Abate, Grosso e Aquilani. Tedesco, Tedesco mi sembra, no? Beh, mi sembra abbia più esperienza rispetto a questo.
1: Dici?
4: Beh, direi.
0: Sì.
1: E però il campionato italiano.
4: Ho capito, Belgio. Ha fatto delle cose incredibili.
1: Dite il vostro nome.
4: Adesso con Abada Quinani ci avrei messo Grosso lì in mezzo.
1: Beh, mettiamoci Grosso. Scegli di chi te
4: no, no.
1: Chi potrebbe far meglio, secondo te? Chi ha, diciamo,
4: non lo so.
1: Per caratteristiche, qualità.
4: È un gioco che apprezzo, ma non ti so dire della campagna acquisti. Grosso potrebbe far bene a Firenze, diciamo così.
1: Grosso, tu voti Grosso.
4: Perché aspettative basse non sono quelle di Pioli dello scorso anno che avrebbe dovuto conquistare il mondo. È meglio partire con i fari
1: spesi. Basso profilo.
4: Basso profilo, sì.
1: Orlando?
2: Sì, dico conto Grosso, perché mi fido di Paratici, credo che sia bravo, che sia un uomo competente nel suo ruolo. E se dovesse restare Ken e torna con la voglia di giocare con la testa a posto, la Torino è una squadra che può comunque anche perché comunque Grosso gioca con 4-3-3-2, Fiorentina dovrà prendere 2 esterni perché l'anno scorso ha rinunciato completamente agli esterni e farà la squadra. Grosso mi sembra che abbia comunque un'idea di gioco molto piacevole, ma non solamente in fase offensiva, ha anche molta attenzione alla fase difensiva. Se gli compra bene può essere una sorpresa.
1: Braglia?
0: Sì, sono d'accordo anch'io.
1: Tutti Grosso.
0: Grosso è più maturo rispetto a
1: agli altri.
0: Campionato agli altri, e poi ha una società dietro. Cioè, che gli altri non hanno in questo momento qua, e quindi
1: il tedesco c'ha il Bologna, non è male come dicevo.
0: Sì, no, lascia perdere il tedesco, mi rifaccio, cioè, secondo me grosso Aquilani e Abate, perché il tedesco
4: ha giocato l'Ipsia,
0: Stefano, che cavolo, ha un'esperienza internazionale
1: in Italia, però, Italia, vediamo, Belgio. Vediamo,
0: vabbè, in
1: Bologna,
4: vediamo. Però il curriculum, Marco,
1: vediamo.
0: Perché non è più giovane, se lo mettiamo così come con domanda che hai fatto tu. Per cui la nuova era è rappresentata da questi tre, Grosso, Aquilani e Abate. Per me ripeto, ascoltami, l'esperienza che ha adesso, c'ha ragione Stefano, per me hai fatto una cappella, però
1: no, un cappello ho messo un nome, poi potete dire quello che vi pare, non è che voglio dire